Io penso che sotto certi aspetti, magari così, non mi sarei meravigliato se fossi nata a Rio, per esempio, perché il carnevale, tutto sommato, è la mia festa nazionale. Devo ammettere che proprio da ragazzino aspettavo questa festività perché permetteva a tutti noi di atteggiarci a qualcosa di diverso, cioè forse era già un presagio di teatro per me, cioè c'era già questa spinta a sembrare una cosa diversa, cioè mascherarsi, ecco. E notavo soprattutto che le persone proprio, le timide, quelle persone introverse, quelle persone che magari non avrebbero avuto il coraggio di fare determinati gesti, atti scenici, eccetera, invece trovavano questa spinta, questa carica, questa forza in questo mascheramento. Però poi, a distanza di tempo, ho pensato a una cosa, cioè che forse io la maschera non sono riuscito a metterla mai, e per una ragione, cioè che non sono mai riuscito a prendermi molto sul serio. Cioè il discorso è molto complesso. Cioè io non mi sono mai travestito, perché in definitiva ho pensato che se un personaggio deve far ridere, fa ridere comunque. Se un personaggio deve far piangere, fa piangere comunque. Se un personaggio passa completamente nell'indifferenza generale, lo passa anche. Se va a cavallo di un cavallo bianco alto 6 metri e c'ha uno scettro, una spada fiammeggiante, cioè secondo me ognuno di noi riesce a dare agli altri quello che ha, non quello che si mette addosso.

Il Guaracino di cui parlavamo all'inizio è un certo tipo di teatro, un certo tipo di commedia musicale, di cinema, di pubblicità che ho svolto durante questi anni. Mi hanno fatto correre un rischio, quello di essere etichettato come un po' tutti noi, e la mia etichetta era quella del ridanciano, dell'allegrotto, del Guarini pieno di verve, di buon umore, del personaggio gaio, quale qualunque cosa fa, la fa in chiave umoristica. E qui io devo fare una profonda confessione: questo non è assolutamente vero. Cioè sì, io ho rivolto buona parte della mia produzione all'allegria, ma fondamentalmente io credo di essere un personaggio abbastanza romantico, abbastanza sentimentale, in taluni momenti persino malinconico. Il mio segno zodiacale è quello dei pesci, ed è questa è già una garanzia di romanticismo, di senso così abbastanza irreale della vita, cioè non ho sempre i piedi in terra. Ma c'è stato un momento in cui i piedi in terra li ho messi di colpo violentemente, ed è stato un impatto molto gradevole, ed è stato quando io ho avuto una bambina. Questa bambina ha due grandissimi occhi azzurri, si chiama Maddalena, è molto dolce, e io per la prima volta ho scritto una bellissima canzone d'amore che non era la canzone d'amore intesa nel senso tradizionale. Cioè, questa canzone si intitola Una luce nuova, una luce nuova, perché questa bambina è stata veramente un raggio di sole improvviso, violentissimo nella mia esistenza, e non ho voluto accoglierla con una canzone per bambini. La bambina era già un'entità notevole, cioè era già qualcuno, era già un personaggio solido nella mia famiglia. Per cui io ho dedicato a questa bambina una canzone che avrei potuto scrivere anche a una bellissima donna di 20 anni. Si intitola, ripeto, Una luce nuova, e parla delle due cose che mi hanno colpito di più della bimba, cioè la sua voce, una voce nuova, e dei suoi occhi, una luce nuova.

All'inizio ho parlato di scelta, entriamo nel vivo del problema. Cioè, perché io ho sempre ritenuto che sarei stato un pessimo avvocato? Perché invece ho ritenuto che valesse la pena di fare l'artista, lo showman, l'animatore, il cantante, l'attore? E la ragione è semplice. Perché pur avendo io questo atteggiamento pacioconesco, avendo questa, così, questo atteggiamento di bonomia che fa pensare subito al tranquillone, invece io ho un'adorazione per il rischio. Cioè io non mi diverto se non sperimento giorno per giorno un rapporto con il pubblico. Cioè io ogni giorno proprio devo fare questo esame di maturità e devo fare una verifica delle mie possibilità. Perché il pubblico è spietato. Se io fossi nato in Spagna, probabilmente io avrei fatto il torero. Essendo nato invece in Italia e nel sud soprattutto, io ho scelto quest'altra attività che tutto sommato è una corrida perenne. Perché avete mai visto un avvocato non bravo essere preso a fischi e pernacchi? No, l'avvocato non bravo, niente, cade nel dimenticatoio, al massimo perde il cliente. Il medico non bravo perde il cliente. L'artista non bravo è bollato con un marchio infamante, il famoso pernacchio di Edoardo De Filippo.

Se all'inizio ho scelto il Guarracino e alla fine scelgo invece questa mia ultima canzone, Il solo grande amore, una ragione c'è. Cioè questa ultima canzone segna il mio ritorno all'attività di cantautore, perché come vi dicevo all'inizio, l'amore per il rischio mi ha dato un carattere abbastanza irrequieto e mi ha spinto sempre alla ricerca di strade nuove. Cioè se il fatto cantautore all'inizio mi ha funzionato, subito dopo io ho voluto fare delle escursioni in altri tipi dello spettacolo, per cui ho fatto cinema, per cui ho fatto televisione, radio, per cui ho fatto night, cabaret, commedia musicale, pubblicità, cioè ho fatto qualunque altra forma di spettacolo. Poi però alla fine, dopo tutti questi tentativi, molti dei quali erano istrioneschi, qualcuno dei quali era persino non tanto giusto, non tanto esatto, non tanto connaturato alla mia indole, al mio temperamento artistico, finalmente ho sentito il ritorno imperioso al mio primo grande amore, la canzone, cioè io ho cominciato scrivendo versi e musiche e cantandoli e finalmente sono ritornato al punto di partenza.

0: Lo guarracina che lleva pamara, la venna voglia da sansorare. Sta facendo una bella vestita da scarta da spina pulita pulita, con una parrucca tutta ingraffata da ziarella imbarraciolata, con lo chabosh con le puzzine da ponda inglese fina fina.
1: Avete ascoltato il cantautore Enzo Guarini, racconta Enzo Guarini, a cura di Luciano Simoncini.
0: Cudo è bella cateniglia di premone di conchiglia, lo capiella gallonata da codarina da luzza salata, tutte pose mestratiella, lieva facendo lo sbafantiello, girava da ca e dall'alla innamorata va se trovare. La sardella lu barcuna steva su nanna lo calascione, e a suona de trombetta steva cantanna starietta.
2: E la rino mare uema e la figlia da siuema, all'assata l'ho innamorata perché niente la rialata.
0: Lo guarracino che la guardaia, dalla sardella s'innamoraia, se niente da navavosa la più vecchia malaziosa.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

mi li avvoltoi nel silenzio, stanno estendendo le ali, non ti distruggere.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sul burrone, proprio al baratro, al limite

si fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire, se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione, se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore. Perché il bottone che fa la camicia, perché è un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque saprà di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Si fa presto a sfoderare una rima, se non si ha un romanzo nel cuore, nella carcassa della sera prima o nella vita di un ascensore. Si fa presto a infiorettare parole, se non si ha un groviglio nel petto. Si balocca e ci gioca il buon gatto, si sveglia, si stira e poi torna a letto.

0: Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.
1: Vita di Galilei, 1609, Padova, Studio di Galileo.

0: Era quella famosa sera. Ero in proprio girato. E si apriva il sipario e si vedeva lo studio di Galileo. Lo studio di Galileo, Galileo era lì occupato a scrivere, a fare, a cancellare sulla lavagna dei calcoli che aveva fatto, guardava dei libri. Insomma, stava lavorando, era una mattina bellissima di primavera. Un ragazzino, un bambino che voi vedrete, Andrea Sardi, figlio della padrona di casa sua, che poi fu la compagna della sua vita anche nel lavoro. E, arriva dentro con un bicchiere di latte e entrando col bicchiere di latte dice: "Ah, dice, signor Galileo, qui è il latte per voi." "Vabbè, grazie." "Sì, mettilo là un secondo che ho una cosa da fare." E intanto che lui stava finendo di pulirsi le mani o di tirare via i gessetti per bersi il suo bicchiere di latte, si vedeva il bambino che si metteva in ginocchio e guardava, non quella cosa mostruosa che voi vedete, che era una cosa poi bellissima che non abbiamo più ritrovato, chissà dove è andata a finire, era una sfera armillare, cioè era una macchina, vedete, una macchina molto rutilante, era tutto di ottone, tutto bellissima da un punto di vista formale, che rappresentava l'universo così come lo si vedeva fino a quel momento. Prima di Copernico si pensava questo, che l'universo fosse fatto in questo modo, che ci fossero delle sfere di cristallo, sulle sfere di cristallo c'erano appese, attaccate delle stelle, il sole, la luna, tutti gli altri, la Terra era al centro, e adesso la vedrete, e queste qui giravano intorno alla Terra. E quindi era incartato, vedete la carta, lì lui dice: "Beh, cos'è sta roba qui?" Dice: "Signor Galilei, ma cos'è quella roba lì?" Niente, dice, è una cosa della corte di Napoli, sì, ma di che cosa si tratta? Che mi mandino un po' di soldi invece che mandarmi quella roba lì. Sei curioso, aprilo, tira giù la carta e guarda. Io tirava giù la carta, oh, si meraviglia, dice: "Ma guardi, ma è una macchina, mamma mia, ma cos'è?" Galilei: "È uno strumento d'astronomia, roba sorpassata, dovrebbe far vedere come si muovono gli astri intorno alla Terra secondo l'opinione degli antichi. Costa caro." "Giusto, possiamo cercare di venderlo allo studio di Padova." "E come funziona?" "Funziona, è complicato." "Sì, ma io forse riesco a capirlo." Galilei, di fronte a un bambino che vuol sapere, non resiste. Vabbè, sa, vediamo un po'. Vediamo un po', dunque, allora comincia dal principio. Si comincia sempre con una descrizione. Descrizione.
1: Andrea.
0: Dunque, c'è una quantità di cerchi di metallo. Quanti? 8. Bene. E poi? Sui cerchi ci sono dipinti delle parole. Che parole? I nomi delle stelle. Per esempio, ce n'è una con il sole, e ce n'è un'altra dentro con la luna, e poi ce n'è un'altra... Sì, va bene. Quei nastri, secondo loro, capisci, rappresentano altrettante volte di cristallo come una specie di 8 sfere concentriche di vetro, capisci? E su queste sfere sarebbero fissate le stelle che girano intorno... Cos'è quella roba lì? Che sta lì in mezzo. C'è un sassolino, dice, tenuto su da una corda. Ma quella lì sarebbe la Terra, hai capito? È una pallina sospesa. Per loro sì. La Terra per 2000 anni. Loro hanno creduto, e l'umanità con loro, hanno creduto che il Sole e tutte le costellazioni girassero intorno alla Terra. Già Papa, Cardinali, Principi, Sapienti, Condottieri, Mercanti, Massai, tutti erano convinti di starsene seduti nel mezzo di un affare come quello. Sì, ma erano chiusi dentro. Certo che erano chiusi dentro, l'hai capito anche tu. Come in una gabbia, certo, come in una gabbia. Pensavano così. Ma adesso basta, sai. Adesso le cose stanno cambiando. Adesso stiamo uscendone fuori. Adesso l'evo antico è finito. Comincia un'era nuova. Ci aspetta una corsa incredibile. Andrea, da 100 anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa. Volte di cristallo in cielo. Non ce n'è. Ci sono soltanto montagne che girano, grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra, un'immensa velocità, e anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove, sai, con una velocità inconcepibile. Tutto si muove, gente. Le città sono troppo strette, le teste anche sono troppo strette, sono piene di superstizioni, di peste. Ma già si dice, visto che è così, non è detto che così deve rimanere. A me piace pensare, sai, Andrea, che tutto sia cominciato dalle navi, sempre, sempre, a memoria d'uomo. Le navi avevano strisciato lungo le coste, e poi improvvisamente si slanciarono verso il mare aperto. E allora sul nostro vecchio continente si sparse subito una voce: oh, ma e qui esistono anche dei corpi nuovi, esistono dei continenti. E la gente disse: ma se esistono dei continenti, quella che noi abbiamo sempre visto, il grande, il temuto mare, non è che un poco d'acqua salata in una specie di catino più grande. Ecco. È così. E non basta. Dappertutto c'è una gran voglia di inventare, di investigare le cause delle cose, perché per esempio un sasso lanciato in alto cade, e perché sale quando lo butti in su. Ogni giorno, insomma, si trova qualche cosa di nuovo. A Siena, per esempio, l'altra settimana ho visto alcuni manovali discutere per pochi minuti intorno al modo di spostare alcuni blocchi di granito. Subito si misero d'accordo per abbandonare un metodo vecchio mille anni ed adottare una nuova combinazione di funi, più semplice, più pratica, li faceva lavorare più presto, capisci? Dove per mille anni aveva dominato la fede, era cominciato a nascere il dubbio. È come se la gente cominciasse ad avvicinarsi alla verità, e alle verità anche più solenni, e battesse quasi loro la mano sulla spalla. Ah, tu sei la verità, bene, adesso ne parliamo un po'. È come se un grande vento fresco si fosse levato d'improvviso, un vento che non rispetta più nemmeno le vesti trapunte d'oro dei principi e dei prelati, solleva tutte le sottane, mette in mostra tutte le gambe, gambe grasse, gambe magre, gambe uguali alle nostre. E quando il mondo ha constatato che i cieli sono vuoti, sai che cosa ha fatto? Scoppiato in un'immensa risata di allegria. Su, Andrea, dai, cantiamo la nostra canzone. Hanno composto loro due, il vecchio scienziato e il ragazzino, una canzone che è: oh alba del mondo, oh vento giocondo, che spiri dai lidi lontani ed infidi, finito il levo antico, una nuova era comincerà. Qualche cosa del genere, non me la ricordo nemmeno. E cantava una squarciagola questa canzone di infantile, così inventata sul momento. Hai capito? Allora, quello che ho detto, ricominciamo e torniamo alla nostra sfera. Hai capito quello che ti ho detto ieri? Sì, ho capito. La faccenda Copernico fa lui, con una specie di aria un po' complice, la faccenda Copernico e la sua rotazione. Già, sì. Ma sa, signor Galilei, che è una cosa che non mi va giù. Io dico che è impossibile che il sole stia fermo. Io lo vedo con i miei occhi che si muove, lo vedo. Cosa vedi tu? Niente vedi. Niente se guardi come un allocco, perché sai, vedere è tutta un'altra cosa. Ecco, allora immagina che la Terra sia il panchettino sul quale sei seduto. Tu sei seduto sul panchettino, il panchettino gira e comincia, va a destra, poi fa di così, poi torna, e tu vai a sinistra, poi va a destra. Girando intorno c'è un momento in cui tu lo vedi a destra, un momento lo vedi a sinistra. Lui sta fermo. Sei tu che ti muovi con il panchettino. Porca la miseria, sta del panchettino. Lo colpisce profondamente, comincia a fare i calcoli, ma insomma proprio è così. E in questo modo, ecco che Galilei, in una maniera molto semplice, spiega ad Andrea, capisci? E si è mosso allora lui? No, mi sono mosso io, ecco. No, bestia, non ti sei mosso tu. Si è mosso il panchetto, la sedia sulla quale tu sei seduto, ma io ci stavo sopra, appunto, e la terra è come la sedia, o la sedia è come la terra, e tu ci stai sopra, chiaro? Adesso ti faccio provare ancora, perché così ti convinci. E mentre stanno facendo questo giochetto, entra la signora Sarti, che è sempre in una posizione materna, ha sempre paura che questo li corrompa il figlio con delle idee rivoluzionarie. Ma si può sapere cosa state facendo con mio figlio, signor Galilei? Lascia andare, mamma, tu queste cose non le puoi capire. Tu le capisci invece tanto. Ieri sera, sì, signor Galilei, questo voleva darmi ad intendere che una piuma cade con la stessa velocità di una palla di cannone, lei capisce, ed è così, ma Sembra illogico, ma è vero, mamma, la piuma cade con la stessa velocità della palla di cannone, solamente che la palla di cannone è più pesante, quindi fa più svelto. Cioè, se io non capisco niente di queste cose, ecco, dico, vedete cosa vi fate, lo fate confondere la testa, signora Sarti, non è colpa mia, è evidente che ci troviamo di fronte alle soglie di una nuova epoca. Beh, speriamo di poter pagare il latte al lattaio nella nuova epoca. Per ora, signora Sarti, se mi permette, posso bere il mio latte anche se non pagato? Senta, di là c'è un giovane signore che vuol prendere delle lezioni private. È ben vestito, ha portato questa lettera di presentazione, cercate di non disgustarlo come avete fatto con gli altri. E intanto arriva... sta arrivando Ludovico Marsili, l'allievo, e Galileo si avvicina ad Andrea, bambino, con un'aria un po' complice, dice: senti, a proposito di Andrea, non vorrei che fuori tu chiacchierassi troppo delle nostre idee. Perché? Beh, perché non riuscirebbero gradite a certi pezzi grossi. E perché no? Se è la verità, perché no? E poi improvvisamente si accorge che non deve dire, troncare un discorso di curiosità di un bambino con un perché no. E allora ritorna indietro e fa: beh, vieni qua. Perché? Perché di fronte alle stesse cose siamo piccoli, piccoli come vermi, e abbiamo la testa nebbiata e malapena riusciamo a distinguere un po' di verità. E le stelle, sai, le stelle sono tanto lontane. Per noi astronomi, vedi, l'universo è poco più di un mosaico di ipotesi. Per adesso, almeno. E che cos'è un'ipotesi? È un'ipotesi quando riteniamo probabile una cosa, ma non disponiamo ancora delle prove certe e sufficienti. Hai capito? Chiaro? Chiaro. Adesso, giù, via, vado a lavorare. Tanto che quello esce, gli fa: voglio fare l'astronomo. Povero te.
2: Ah, buongiorno signor Galileo. Mi chiamo Ludovico Marsili.
0: Ah, bene, sì, buongiorno, buongiorno. Si chiama Ludovico Marsili, bene. Io leggo qui che lei è di ritorno dall'Olanda. La vostra famiglia vive in campagna.
2: Mamma, no? Vuole che mi orienti un po' in fatto di scienza.
0: Beh, per lezioni private 10 scudi al mese.
2: D'accordo.
0: E di che cosa vi occupate voi di solito?
2: Di cavalli.
0: Ah, 20 scudi al mese allora.
2: Sta bene.
0: Allora, si accomodi.
2: Dovete portare pazienza con me, signor Galileo. Tutto ciò che è scienza non mi dice nulla. Anche perché nella scienza tutto è sempre diverso da quello che sembrerebbe secondo il buon senso, eh? Non è così? Prendete per esempio quello strano tubo a forma di cannone che vendono ad Amsterdam. L'ho esaminato, era foderato di cuoio verde, con due lenti, una ad ogni estremità. Una lente era fatta così...
0: Come no? Un momento. Una lente come era fatta?
2: Così. E l'altra così.
0: Così.
2: Ecco, vede, ogni persona normale crederebbe che due lenti differenti, una annulla l'altra. Invece no. Tutto al contrario. Si vedevano le cose ingrandite 5 volte. Strano, eh? La scienza, dico io, chi ci capisce niente.
0: Intanto Galilei, che questo parla, cominciava a fare i conti, a vedere che distanza si devono mettere le lenti per vedere se si riesce a quello che lui dice, si riuscivano quelle due lenti, una concava e una convessa, e alla fine della battuta... Sì. E lei dice che voi dite che si vedeva tutto ingrandito.
2: Sì, tutto, campanili, colombi, battelli, a una certa distanza però.
0: Ma dico, voi l'avete visto?
2: Sicuro.
0: Il tubo con due lenti era fatto, ecco, dico, no, pressappoco, così, insomma, no? Così, È così. Insomma, pressa poco?
2: Così? Pressa poco.
0: Pressa poco così, bene. Ed è un'invenzione recente?
2: Oh, credo. In Fiandra avevano appena cominciato a venderlo per le strade il giorno prima della mia partenza.
0: Ma voi perché volete occuparvi di scienze, scusate?
2: Ve l'ho detto. Mia madre è del parere che oggi la scienza sia necessaria alle conversazioni mondane.
0: Ma non mi pare che magari il latino, il latino, per esempio, magari la filosofia, voi con quella trovereste un po' meno difficoltà? Entrava la signora Sardi. No, bene, bravo, sì, domani. Sì, insomma, non guardatemi in quel modo, signora Sarti, non ho fatto niente. Perché sono arrivato a tempo. Ma l'ho preso, no? Sì, l'avete preso, però... Ma c'è fuori il procuratore Priuli. Oh, fatelo entrare subito, cambia atteggiamento. Priuli è un potente, è il capo nobile veneto che ha... un grosso incarico della Repubblica, quello cioè di preoccuparsi delle nuove invenzioni e del lavoro degli scienziati, e quello in fondo che gli dà lo stipendio per vivere. Fatelo entrare subito. Buondì, Galileo. Un'aria un po'... scienziati, pagliacci, attori, tutte le artisti. Ah, buondì. Ma un momento solo, scusate. Mio caro Priuli, mi prestate uno scudo, per piacere? Me lo presto, sì. Ecco, allora, grazie. Tu, Andrea, correva, dico, vai subito dall'occhiaio e comprami con questo scudo due lenti. Guarda, due lenti di questa misura, adesso te lo scrivo su un pezzo di carta, pigliava la penna, tac, così, no? 35 centimetri, 45 minuti, così. Ecco, prendilo, vai e te le fai, e me le porti subito, eh? Il bambino correva. Dunque, caro Galilei, mi sono venuto qua a parlare della vostra richiesta perché vi aumentino lo stipendio di 1000 scudi. Purtroppo io non posso appoggiarla perché come sapete i corsi di matematica oggi non sono molto alla moda, non sono molto frequentati. La matematica, diciamo, è un'arte non molto richiesta, ecco, oggi. Ma amico mio, con 500 scudi al mese, io non ce la faccio a vivere. Sentite, signor Galilei, se volete denaro e comodità sarà meglio che andiate a stare a Firenze e non state a Venezia. Senza dubbio è il Granduca Medici e sarà molto lieto di sostentarvi, anche se probabilmente in nome dell'Inquisizione vi proibirà di pensare. Caro, qui da noi la Repubblica Veneta non paga l'automente ma garantisce la libertà di indagine. A Padova, per esempio, ammettiamo come auditori persino dei protestanti. Messer Cremonini teneva dei discorsi contro la religione e noi non solo non l'abbiamo dato in mano all'Inquisizione, ma abbiamo addirittura aumentato lo stipendio. Galilei rispose, ma però Giordano Bruno l'avete consegnato a Roma perché diffondeva le teorie di Copernico e quelli l'hanno bruciato. Ma cosa c'entra? È tutta un'altra cosa. Non perché diffondeva le teorie di Copernico l'abbiamo dovuto dare in mano all'Inquisizione. Teorie di Copernico che del resto sono false. Ma perché non era veneziano? Perché era uno straniero che non aveva un impiego governativo fisso presso di noi, come gli immigrati, insomma, no? Niente, allora togliamo l'Inquisizione. Via, signor Galilei, però non cominciamo una discussione più grave di quelle che sono. Qui nella Repubblica Veneta vivete bene, ma vi occorre denaro, è umano, posso comprendervi. E volete un consiglio da me? Ecco, allora, vale scudi ciò che frutta scudi. I nostri governanti sono gente pratica. Perché non inventate qualche cosetta di utile, qualche cosa da cui si possa trarre un sicuro profitto? Vi ricordate per esempio quel compasso geometrico militare che avevate disegnato per l'esercito? Con quello i generali, persino i generali, riuscivano ad estrarre le radici cubiche. Un oggettino pratico, insomma, che serviva per calcolare tutto, dai interessi composti alle pale del canon, insomma, no? Ecco, cose di questo genere noi abbiamo bisogno. Vede, ma era una stupidaggine quella lì, era una stupidaggine, ma entusiasmava i massimi esponenti della signoria che vi hanno fruttato anche buon denaro e voi la chiamate una stupidaggine. No, no, capisco. Capisco che avete forse ragione voi e comincio a guardare le lenti, questo abbozzo di canocchiale. E dice, ma forse, Priuli, forse io ho qualche cosa di nuovo che mi sta passando per la testa. E allora questo risolverebbe tutto, no, Galilei? No, ma sa, non è ancora ben finito, Priuli. Ma non fa niente, non ci avete mai delusi, signor Galileo, vada avanti. Priuli, la vostra vicinanza è per me una fonte inesauribile di ispirazione. L'ho sempre detto che siete un grande uomo, yes, grande, grande, ma se mi permettete di dirvelo, scontento. Se troppo scontento, sì che sono scontento, certo che sono scontento. Ed è proprio per questo che dovreste pagarmi se aveste un briciolo di cervello, perché sono scontento di me. Ho 46 anni e non ho portato a termine nulla che veramente mi soddisfi. Ho migliaia di idee che mi si affollano nella mente. Ma, bravo, bravo, bravo, signor Galilei. Pensi che poi ci vediamo. Vi devo il disturbo ed esce. Grazie. E arrivederci. E qui gli nasce l'idea, dice, io lo frego. Io adesso, se quella cosa lì del canocchiale che mi ha raccontato quello lì è vera, io gliela vendo come se l'avessi fatta io, per primo. Esce e come esce lui, di corsa rientra Andrea. Lo scudo non è bastato, ho dovuto lasciare l'impegno il mio berretto, se no non me la dava. Ah sì, il berretto, andiamo a riprenderlo poi per l'altro, aspetta. E adesso aspetta un momento, dammi le... quello lì dà in mano le lenti. Questo, bravo. Sono giuste? Sì. Allora prende un asse di legno, c'è un po' di pane lì, con la mollica di pane fa dei mucchietti, poi prende una lente, dunque una così e una così. Andrea, guarda. Andrea prende in mano questa strana cosa, ci mette dentro l'occhio e fa, Madonna, ma vedo tutto il campanile, ma sa che, signor Galilei, vedo la campana, sulla campana c'è scritta anche, c'è una scritta in lettere di rame che dice grazie a Dio, grazie a Dei, grazie a Dio, grazie a Dio, sono 500 scudi che ci arrivano veramente dal cielo, figlio mio. Boom, boio, e finisce il primo quadro. Secondo.

musica bellissima è di Eisler, grande compositore. E siamo all'Arsenale di Venezia, ci sono tutti i senatori, non è più il studio di Galileo, ci sono una specie di luogo. Io l'avevo fatto prima, l'avevo pensato in una torre campanaria, poi abbiamo deciso di farlo invece in una piazza. E c'erano questi senatori vestiti molto riccamente, con Priuli da una parte, e dall'altra c'era Virginia, la figlia, c'era Ludovico Marsili, c'era l'operaio, diciamo, Mazzoleni, che adesso portavano a conoscenza del grande pubblico dell'Inchi da guarnigione il canocchiare. La scena è molto anche ironica e comica, perché Galilei si comporta un po' come un imbonitore. E dunque, come vi è stato annunciato, è qui che il vostro devotissimo servo, lettore di matematiche dello studio di Padova e non indegno inventore di assai utili oggetti dei quali fabbricanti e mercanti, nonché militari della Repubblica, ecco, vi hanno costruito nel grande arsenale della Repubblica Veneta. Si tratta, insomma, signori, di una grande e vera novità. Si tratta del cannone ottico, lo chiama cannone perché fa più effetto per i guerrafondai, del cannone ottico, ovvero sia telescopio da me congegnato, sia bene sottolinearlo, in ossequio ai più rigidi principi scientifici cristiani e cavato dalle più recondite speculazioni di prospettiva. Tale cannone è non guardo Lodovico naturalmente, ma è frutto di ben 17 anni di pazienti ricerche che io ho svolto con somma gioia, e lo consegno adesso a illustri mani, con il vostro permesso. Avanti, subito il terzo, via! Ecco, qui veramente c'è un momento, anche la musica lo fa, vedete. Momento fatalissimo di tutta la

0: L'orlo della falce è irregolare. Ora, su tutta la parte buia, vicino alla falce, si espandono punti luminosi, uno dopo l'altro, invadono zone sempre più vaste, si confondono con la luce della falce.
1: E come li spieghi questi punti luminosi che poi spariscono nella luce?
0: Non può essere.
1: Come non può essere? Eh? Ormai l'hai capito anche tu, eh?
2: Sono montagne.
0: Montagne su un astro?
3: Sì. E qui è la notte, storicamente, c'è ancora, siamo andati a visitarlo con un'estrema riverenza, quel balcone in cui in una notte freddissima di gennaio, alle 5 di mattina, questi due scienziati, Galileo e il suo compagno, osservavano con un cannocchiale da nulla le fasi di Giove, le fasi di Venere, e con la coperta, avevano freddo, tremavano, eccolo lì, c'è quello sguardo di quell'occhio di Guazzelli Galilei che guarda l'infinito del creato, che era veramente, veramente toccante questo momento di cruciale della scoperta di qualche cosa che ha arricchito l'umanità. E dice sì, montagne su un astro, montagne altissime, e sono le cime delle montagne che ricevono i primi raggi del sole nascente mentre le pendici sono ancora immerse nell'oscurità, capisci? Così la luce del sole discende mano a mano dalle cime verso le vallate, e quando è sceso nelle vallate c'è sole dappertutto, luce dappertutto, e quindi noi le vediamo splendenti e chiare.
0: Ma questo contraddice a tutti gli insegnamenti d'astronomia da 2000 anni in qua?
3: Sì, sì, sì. Quello che tu hai visto ora non l'ha visto nessuno ancora. All'infuori di Medici.
0: La Luna non può essere una terra con monti e valli come la nostra. Allo stesso modo la Terra non può essere la Luna.
3: E la Luna invece può essere la Terra con monti e valli come la nostra, e la Terra può essere la Luna, uno dei tanti e infiniti corpi celesti che ruotano nello spazio infinito.
0: Ma dunque, secondo te, fra la Terra e la Luna non ci sarebbe alcuna differenza?
3: Sostanzialmente no.
0: Meno di 10 anni fa un uomo a Roma salì sul rogo per aver affermato la stessa cosa. Si chiamava Giordano Bruno.
3: E diceva la verità. Non c'è nessuna differenza tra cielo e terra. E i mondi sono infiniti. Aveva ragione lui.
0: Spaventoso, spaventoso.
3: Sì, spaventoso. È spaventoso. Ma è così. Signor Galilei, sono io, sì, Priuli. Mio caro signor Priuli, le mie riverenze, sì, riverenze. Mica me fregà, Galileo. Mi che credevo in lui, che credevo in tutta la sua scienza, la vega vendù, una roba che si compra adesso negli angoli di Venezia, perché sono arrivate delle navi dall'Olanda e la stanno vendendo a 5 centesimi al pezzo. Capite? E io ho fatto quella scena facendo vedere il canone ottico, se questo, no? Per cosa serve il canone ottico che adesso io sono rovinato presso tutti coloro che hanno tirato fuori i soldi per fare questo? Questa era la scena che interrompeva in un modo, diciamo, quasi comico il fatto, e a un certo momento lui dice: sì, ma basta signor Galilei, io non voglio più ascoltarla, finora vi ho dato retta e voi in compenso dell'amicizia mi avete reso lo zimbello di tutta la città. Ah sì, e lui faceva ridete pure, caro mio, ma il denaro l'avete in saccoccia, ma lasciatemi dire, lasciate che ve lo dica, signor Galileo, voi avete distrutto la mia fede in una quantità di cose. Addio. E sai, quando si arrabbia diventa quasi umano. Però è molto imbarazzato lui, E sagredo li fa.
0: Tu lo sapevi che in Olanda fabbricavano telescopi?
3: Per sentito dire. Ma quello che avevo costruito io era due volte meglio di quello degli olandesi.

0: mesi. Poi avevo bisogno di soldi. Eh sì, come posso io lavorare senza avere neanche da vivere? Io con gli esattori alla porta non riesco a inventare niente. Virginia poi, sai, non è un'aquila, è senza una dote, il marito non lo trova. E poi mi piace comprarmi dei libri. I libri per me sono la cosa più importante, sono quasi un bisogno fisico, i libri. E poi il mio appetito dove lo metti? Caro mio, io se non mangio bene non riesco a pensare bene. Quando mi trovo davanti ad un buon pranzo e ad una bottiglia di vino pregiato, e chissà perché il mio cervello si mette a funzionare a meraviglia. Epoca infame, la nostra. Mi pagano, sai, meno di quello che pagano il gardone di un macellaio, in fondo, per una scoperta così così, due lezioni di matematica, quattro fascine di legna. E io ce l'ho fatta a strappare quei 500 scudi, ma sono ancora pieno di debiti, alcuni vecchi di 20 anni. Sagredo, se avessi 5 anni. 5 anni soltanto di tranquillità, senza dover produrre, senza dover dare lezioni, studiare soltanto, dimostrare, cercare, provare.
1: Anche che la Terra gira intorno al Sole?
0: Sì, anche che la Terra gira intorno al Sole. Anche. Vedi, martedì, quando ho guardato di Giove. Vicino a Giove ho visto che c'erano 4 stelle minori. Dai, mi ci sono imbattuto per caso, eh? Lunedì e le ho ritrovate. Martedì mi ci sono imbattuto di nuovo. Mercoledì le guardo di nuovo e giuro che si sono spostate. E adesso guarda che giovedì si sono spostate ancora. Guarda, dimmi cosa vedi.
2: Giove? E 3 stelle.
0: 3?
2: 1, 2, 3.
0: E la quarta dov'è? Che ho visto io. Prendiamo le tavole, guarda, cominciamo a calcolare. A un certo momento di nuovo, perché tu lo prendevano e cominciavano a fare dei calcoli. E no. No, vedi, non può che essere così. Non può che essere così. Noi dobbiamo da calcolare da capo, immaginando che si muovano, e dobbiamo ipotizzare gli spostamenti che se hanno compiuti durante questi giorni, eccetera, eccetera. Che capisci che se hanno compiuto lo spostamento di tanti gradi, naturalmente prova a calcolare. Intanto che parlavano così la luce scendeva e poi si riaccendeva. Erano passate ormai delle ore, le ore, le ore. Ormai la luce non era più di notte, già cominciava l'alba, già cominciava il sole, loro erano ancora lì che guardavano, erano ancora lì che parlavano, hai capito? È dimostrato così dai nostri calcoli che la quarta stella, questa notte, che noi non la vediamo, deve trovarsi per forza dietro la grande stella maggiore, dove appunto non possiamo vederlo. Ciò vuol dire che ci sono delle stelle più piccole che ruotano anch'esse intorno alla più grande, come la Terra ruota intorno al Sole. Ciò vuol dire che non ci sono sostegni nel cielo, che non c'è niente che stia fermo nell'universo, che tutto si muove, che gli astri girano uno intorno all'altro, intorno al Sole. E come ci sono infiniti soli e infiniti astri, così niente calotte di cristallo ci sono. Questa sì che piacerà ad Andrea, almeno adesso lo chiamo. Signora Sarti!
2: Calmati, calmati, Galileo.
0: Sagredo, svegliati.
2: Vuoi smettere di gridare come un matto?
0: Sarti! Vuoi smetterla di stare lì come un palo quando abbiamo scoperto la verità?
2: Non me ne sto come un palo, Galileo. Tremo al pensiero che possa essere la verità.
0: Ma perché devi tremare?
2: Ma davvero non ti rendi conto di quello che potrà succederti se andrai in giro a gridare nelle pubbliche piazze che la Terra è una stella come tante altre e non il centro del creato? Che l'intero smisurato universo non gira affatto intorno alla nostra minuscola Terra? Che esistono solo stelle? Dov'è Dio? Allora.
3: Che c'entra Dio?
2: Dio! Dov'è Dio?
3: In noi. O in nessuna parte.
2: Come ha detto quel condannato al rogo?
0: Come ha detto quel condannato al rogo?
2: Ma l'hanno bruciato proprio per questo, nemmeno 10 anni fa.
4: Buongiorno, babbo.
0: Ah. Virginia. Sei già alzata a quest'ora?
4: Vado a messa con la signora Sarti. Viene anche Ludovico.
0: Ah.
4: Com'è stata la notte, babbo?
0: Chiara.
4: Posso guardarci dentro?
0: No, dai, Virginia, non è un giocattolo, dai.
4: No, papà, scusa. Hai trovato qualcosa con quel tubo?
0: Sì, ma niente di interessante, cara. Sai, qualche macchiolina sulla sinistra di una stella che, insomma, bisognerà che trovi il modo per tirarci fuori un po' di quattrini. Capisci? Segreto, che ne dici? Se le chiamassimo stelle Medice, in onore del Granduca di Firenze. Oh, a proposito, Virginia, può darsi che un giorno o l'altro noi ci trasferiamo a Firenze. Io ho scritto a Sua Altezza chiedendogli di nominarmi matematico di corte.
4: A corte?
2: Vuoi andare a Firenze? Sì. Non lo sapevo.
0: Sì, sì. Perché no? Firenze è un tempio della scienza. E là, sai, avrò del tempo libero per dedicarmi alle ricerche. Tempo, sai, alla mia età. Il tempo comincia a mancare. Però temo che il Granduca non mi accetti.
4: Ti accetterà, babbo, ti accetterà.
2: Galileo, non andare a Firenze.
0: E perché non devo andare a Firenze?
2: Perché lì comandano i frati.
0: Ma alla corte di Firenze ci sono anche dei sapienti di fama internazionale.
2: Dei servi, non dei sapienti.
0: E io agguanterò i servi per la collottola e li pianterò davanti al mio telescopio.
2: Galileo, stai camminando verso la tua rovina. Fino a che si tratta di scienza sei pieno di dubbi e di scetticismi. Davanti alla politica ti comporti più ingenuamente di tua figlia. Ma credi davvero che i potenti lasceranno circolare a lungo uno che dice la verità? Sia pure una verità che riguarda le stelle infinitamente lontane? Ti immagini il Papa che annota tranquillamente nel suo diario oggi, 10 gennaio 1610, abolito il cielo. Non credi ad Aristotele, ma al Granduca di Firenze sì. Galileo, poco fa, mentre al telescopio stavi guardando le nuove stelle, mi è sembrato di vederti ritto sulla legna in fiamme. E quando mi hai parlato dell'efficacia delle prove, ho sentito puzzo di carne bruciata. Io amo la scienza, ma amo più ancora te, amico mio. Non andare a Firenze, Galileo.
0: Se mi prendono, io ci vado.

Galileo. È andato. È andato. La scena incominciava nella nuova casa di Galilei, mentre stava aspettando il bambino Cosimo de' Medici, l'astro fulgente, che veniva insieme con i matematici di corte e i frati e tutta la sua corte a constatare se con quel telescopio, che come vedete non è più quello piccolo, sono passati qualche anno, è passato, l'hanno costruito meglio, è più grosso, si vede meglio, e deve fare la dimostrazione a tutta la corte e al Granduca Cosimo, e praticamente sono in grande effervescenza in casa di Galilei a Firenze, perché aspettano che arrivi Sua Maestà con tutti gli scienziati. Galileo è convinto che gli scienziati appena vengono diranno: ma no, noi non ci crediamo. Beh, non ci credete? Beh, andate lì, guardate dentro nel buco e poi voi vedrete. Voi dovete pensare che addirittura in una tesi dei nemici di Galilei allora fu quella che lui in fondo aveva dipinto sui vetrini del telescopio quelle cose che loro dovevano vedere, e quindi avevano chiesto di smontare il telescopio per poter vedere dentro se le lastrine, diciamo, erano dipinte. E invece naturalmente quando hanno smontato il telescopio i vetri erano completamente puri, voglio dire quanta la diffidenza totale era. Il problema è che questi qui, vedrete, non guardano dentro nel telescopio, si rifiutano di guardare nel telescopio perché Aristotele dice che non ci sono e che quindi, siccome l'ha detto lui, noi è inutile neanche guardarle. In poche parole, la scena è una scena abbastanza drammatica che si svolge in un clima un po' festivo, perché sono tutti convinti che guarderanno dentro e che Galileo avrà ragione. Ah, ma quante storie fa la signora Sarti per questa Firenze, però io, sai, da quando sono qui non faccio altro che pulire e ripulire, sfido, tutta la città passa davanti al vostro famoso cannocchiale come se dentro ci fosse qualcosa di vero. Sì, ma io dico che non c'è niente di vero dentro, perché i reverendi padri dovrebbero saperlo per primi, no? Quattro anni fa sono rimasto a servizio da Monsignor Filippi e non sono mai riuscita a spolverare per intero la sua biblioteca. Aveva dei volumoni fino al soffitto, tutta scienza, neanche un librettino di poesie. E quel bravo Monsignore, a furia di star seduto davanti a tanta scienza, c'era buscato due libri di eccesso sul culo. Vuoi che un uomo così non sappia come stanno le cose? Ma vedrete che anche oggi, con questo ricevimento al Granduca, faremo una tal brutta figura che domani non avrò neanche il coraggio di guardare in faccia il lattaio. E poi avete voluto fare anche il rifresco, perché avevo voluto fare un po' di dolcetti da dare. Sì, una buona cena ci voleva, no? Questi dolcettini qui, prima di tutto bisogna metterli a pancia piena e poi davanti al vostro tubo. Ma sì, ho pronto ben altro per loro, fa lui e ride, vedrete se mi sbaglio. Oh Dio, eccoli qua, entra il ciambellano, entrano alla corte, entra tutti. Oh, Su Altezza il Granduca di Toscana! E arriva dentro un bambino che si inchina. Galileo: Altezza, sono felice di poter informare alla vostra presenza i dottori della vostra università in merito alle mie scoperte. E se vostra altezza acconsente, noi potremmo incominciare con l'osservazione di queste stelle che io ho chiamato in vostro onore pianeti medicei. Lui crede, poveretto, che raccontandole questa cosa, io le dice: ah beh, se l'avete dedicati a me, grazie. E quello fa, dice: sì, adesso sedete qui, prego. Cosimo: sì, però io vorrei vedere dentro quel tubo, filosofo altezza. Per piacere, permetta, prima di soddisfare la sua legittima curiosità, bisognerà stabilire con il signor Galilei se questi pianeti possono veramente esistere o meno. C'è matematico, attraverso una disputa scientifica secondo le regole. Ma no, signori, non c'è bisogno. Voi date un'occhiata e voi capite subito. Vi convincerete che una discussione preliminare sarebbe solo una perdita di tempo. Qui, prego. Grazie, figliolo. Ma un momento. Voi certo sapete, signor Galileo, che le vostre affermazioni circa la mancanza di ogni sostegno fisso nel cielo contrastano con la sapienza dei secoli. No, sì, certo, scontrastano, però, e a prescindere dalle riserve del mio amico matematico, posso io, nella mia modesta qualità di filosofo, rivolgervi un'altra domanda, e cioè: sono queste stelle che voi dite di aver visto necessarie?
Quedam miracolo universo orbes mystiche canore. Non vi spiacerebbe, signor Sarti, parlare la lingua di tutti i giorni, perché il mio molatore di lenti Mazzoleni non capisce bene il latino, ma è importante che un operaio capisca. Per me sì. Beh, perdonate, credevo che fosse soltanto il vostro meccanico. Il signor Mazzoleni, oltre che un meccanico, è anche uno scienziato di vaglia. Va bene, se il signor Mazzoleni insiste, no, sono io che insisto. Bene. La citazione perderà però il suo profumo, Ma, dato che siamo in casa vostra, oh, sfere misticamente canore, oh, arche di cristallo, oh, rapita architettura dei globi celesti e moto circolare delle sue sfere, oh, illuminata architettura del corpo celeste, oh, costruzione di sì mirabile ordine e bellezza che dovremmo sentirci esitanti al pensiero di turbare tanta armonia. E Aristotele? Ma che avverrebbe ora se Vostra Altezza potesse osservare quelle stelle impossibili e non necessarie per mezzo di questo occhiale? No, dice il matematico, lui potrebbe, Vostra Altezza potrebbe essere tentato di rispondere che se un occhiale che ci mostra cose poco probabili può anche essere un occhiale poco attendibile. Non è vero? Cosa volete dire? No, se non fossi sicuro di irritarvi ancora di più, mi permetterei di affacciare la possibilità che ciò che si vede attraverso l'occhiale sia ben diverso da ciò che è nel cielo. Ma perché credete che abbia dipinto le stelle sulla lente? Mi accusate di frode? No, come potrei? Le mie stelle, insomma, ci sono o non ci sono? Io le voglio, dice il bambino, perché gli piaceva. Tutto in perfetto ordine, Altezza. Questi signori vogliono solamente essere certi che le stelle si trovano al punto giusto. Ah, bene. Dunque, con questo occhiale si possono vedere tutti gli artigli dell'Orsa Maggiore, Mazzoleni da un lato, certo, e anche tutto quello che preferite del toro. Dunque, signori, volete guardare dentro sì o no? Certo, subito, senz'altro, subito. E non si muove. Allora Andrea arriva in mezzo alla stanza, si mette a piangere, fa: voi siete cattivi. Filosofo, povero figliolo. È malato, Ciambellano, mi permetto di ricordare a Vostra Altezza che fra tre quarti d'ora inizio il grande ballo di corte. Matematico giustico, perché te li pensare ancora? Prima di poi dovremmo pure arrivare al nocciolo della questione. Le lune del signor Galileo, se ci fossero, dovrebbero perforare le volte di cristallo del cielo, tutto qui. Non ci sono volte di cristallo in cielo, fa Mazzoleni. In tutti i libri di scuola, buon uomo, sta scritto che ci sono. E allora bisognerà cambiare i libri di scuola. Sentitelo quello lì. Buon uomo, il mio collega ed io ci fondiamo niente meno che sull'autorità del divino Aristotele. Sapete almeno chi è Aristotele? Lo sa chi è Aristotele. Ma Aristotele non aveva il telescopio. La verità è figlia del suo tempo e non dell'autorità di uno scienziato solo, per grande che sia. Tutto ciò che noi oggi sappiamo è nulla di fronte a quello che gli altri sapranno domani. La nostra ignoranza è infinita, cerchiamo di diminuirla allora almeno di un millimetro cubo. A me è toccata la singolare ventura di scoprire un nuovo strumento che trasporta un'infinità minima dello spazio dell'infinito vicino a noi e che trasporta un tratto dell'universo vicino ai nostri occhi. Ma poco, sapete, appena un poco più vicino. Vi prego, servitevene, è a vostra disposizione. Ah, insomma, se qui si propone di trascinare Aristotele nel fango, no, l'autorità riconosciuta non solo dell'antica sapienza ma anche dei grandi padri della Chiesa, non mi presto a dispute prive di scopo concreto. Ho detto, Altezza, signori e signori, lo vedete anche voi dove può condursi tutto questo, dove la verità può condurre, è forse una cosa che turba uno scienziato. Signor Galilei, la verità può portarci chissà dove. In tutta l'Italia durante queste notti piccoli telescopi a buon mercato sono puntati verso il firmamento. Per la prima volta la gente della strada ha sentito dire che gli antichi cieli hanno delle utilità nuove. I progressi dell'astronomia si sono già mutati in nuovi profitti per il commercio dei tessuti, dei metalli, delle spezie. Allora, a che scopo difendere una verità già scossa dalle fondamenta? Aiutateci, fa Mazzoleni, voi dotti invece a scuoterle del tutto. Preferirei che il vostro aiutante, questo operaio, non interloquisse in una discussione di argomenti tanto elevati. Quando io
Galileo Galilei, lavoravo all'arsenale di Venezia, ogni giorno avevo da fare con disegnatori, con meccanici, costruttori e così via, ed erano quasi tutti meno capaci del mio Mazzoleni, eppure da loro io ho appreso nuovi modi di fare molte cose, non mi sono mai trovato in difficoltà con uomini di questa sorte, sono incolti, letterati, illetterati è vero, ma seguono l'evidenza dei loro cinque sensi e non si preoccupano affatto di dare e di dove possa condurli un'esperienza nuova. Sì, e non è cosa nuova, perché i navigatori un secolo fa non salparono forse dalle nostre coste senza sapere dove sarebbero approdati e quando e se sarebbero mai approdati. Volete forse dire che quella sublime curiosità che fu la gloria vera dell'antica Grecia si deve cercarla soltanto negli arsenali? Nessun dubbio che il signor Galileo conti i più grandi ammiratori fra i facchini del porto. Oso ricordare a vostra altezza che questa discussione altamente istruttiva ha superato il tempo che le avevamo assegnato. Signora Sarti, vostra altezza gradisce? Sono fatti in casa. Galileo, altezza, questi vanno, lui dietro come un mendicante. Signori, credetemi, non c'è altra via che quella di guardare dentro al telescopio che... E tutti escono e rimangono soli. Rientra il ciambellano, signor Galileo, il Granduca uscendo mi ha pregato di dirvi, è quello lì che non mancherà di richiedere in merito l'opinione di Cristoforo Clavio, astronomo capo del Sacro Collegio in Roma, massimo tra gli scienziati viventi, e che vi ringrazio. Ed esce. Rimane solo Galilei, c'è il piattino lì con tutti i biscotti, ne prende uno, comincia a rosicchiarlo e fa, ma santo Dio, bastava guardarci dentro, si mette, dentro.

Grazie. Ti ringrazio. Questo spettacolo, lezione, è nata in conseguenza di una mostra che è avvenuta qui proprio a Napoli, proprio su Raffaello. Era la prima volta che mi vedevo davanti tanti dipinti di Raffaello tutti insieme, anche per esempio al Vaticano, una quantità enorme di dipinti, ma sono sempre meno di quanti fossero riuniti tutti insieme qui a Napoli. E abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare mettere in piedi uno spettacolo, lezione, come avevamo fatto già per Caravaggio, che la mostra Impossibile ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo. Voi sapete che sta girando le Americhe, addirittura si pensa di dover fare un'altra proprio sezione completa, riprendere tutti i dipinti e ricostruirli con la stessa tecnica, proprio per la grande richiesta, la quantità di richiesta che si è avute dai vari musei e via dicendo. Però adesso parliamo di Raffaello. Di Raffaello abbiamo tutti o quasi un'idea assolutamente falsa e stereotipa. Prima di tutto, a parte la sua indiscutibile bellezza fisica, il suo personaggio, bisogna ammetterlo, ci appare un po' scarso di fascino. Intendo il fascino dell'artista, quello del genio dalla vita sconsiderata, fuori d'ogni regola, spesso arrogante, perfino violento, come Caravaggio per esempio, Mantegna, Benvenuto Cellini, che all'occorrenza sparava addirittura cannonate dal forte di Sant'Angelo contro un re e l'ha beccato in piedi e l'ha ammazzato. Oppure un personaggio irascibile, sgarbato, perfino coi potenti, come era Michelangelo. O ancora un po' pazzo e autolesionista, al punto da mozzarsi un orecchio per farne dono alla sua amata. Gnac! Come Van Gogh. Gnac! Ti piace, cara, l'orecchio mio? Il luogo comune, fisso, oltretutto, è quello che egli, l'artista, debba essere tendenzialmente un diverso. Ribelle a ogni convenzione, un artista, insomma. Naturalmente si stravede per lui appena si scopre che il geniale pittore, poeta o musico è anche un donnaiolo sfrenato, uno sciupafemmina, magari anche un po' malandrino. Così a Giotto si perdona che facesse un sacco di soldi con l'usura. Sì. Giotto prestava i soldi a strozzo. Però poi dipingeva madonne splendide, affrescava cattedrali con le storie di San Francesco che predicava la povertà, l'amore per il prossimo. Fidia, forse il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. No, non l'avete raccolta? Siete ancora un po' ingessati? Scioglietevi, eh? Allora, ridicola battuta che va in televisione, dicono come sono intelligenti a Napoli, perché dovete ridere, se no non si capisce. Allora gli fa Fidia, dicendo due battute, dice Fidia, il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. Esagerati, perché lo fondesse realizzando la grande statua Minerva, dea protettrice della città, e finì in galera. Questo non accade ai politici dei nostri tempi. Non è che noi adesso vogliamo insinuare l'idea che solo gli artisti scalmanati e fuori di senno siano degni di ammirazione e di simpatia. Ma dobbiamo ammettere che quando un pittore o un musico rimane dentro ai cliché del cittadino del tutto normale, difficilmente crea attenzione e passione. E a proposito di Raffaello, che notizie ci arrivano?
Il ritratto che ci hanno propinato, a parte quello del bel giovane, è di una banalità sconcertante. Pittore eccelso, ma che ama vivere nelle mezze ombre della normalità, che evita di scoprirsi, non prendendo mai posizione nei conflitti della politica e via, eccetera. E soprattutto che scantona davanti a ogni impegno che rischi di contraddire il potere. A sto punto, profondamente indignati, diciamo che questo ritratto di Raffaello è del tutto menzognero e inaccettabile. E per dimostrarvelo vi proponiamo tutt'altro ritratto, frutto di ricerche storiche e rigorosissime. Ecco, all'istante vi troverete dinanzi a un Raffaello assolutamente imprevedibile, spesso sconvolgente. Cominciamo dal suo aspetto fisico, eccolo là. Il suo autoritratto tradizionale, che non gli assomiglia se non esteriormente. Il suo volto, un ovale perfetto. Notate bene, è un ritratto che lui ha eseguito, autoritratto che ha eseguito, che non aveva ancora 20 anni, quindi un grande pittore. Ma il modo di vedersi allo specchio era del tutto particolare. Allora dicevo, uno sguardo pulito ma poco significante, labbra poco carnose, i capelli da ragazzo modesto e un cappelluccio in capo, tanto per non prendere freddo. Sì, forse ci stiamo comportando da insolenti. Ma date un'occhiata a quest'altra sua immagine, forse è un'immagine non di suo pugno, ma che altro tipo di temperamento ci offre questa figura? Il suo atteggiamento un po' provocatorio, sicuro di sé, ben abbigliato alla moda, con un panneggio quasi suntuoso e le maniche della camicia ricche e rigonfie, lo sguardo da impunito. Questo è Raffaello, uno che sa quanto vale e quanto lo apprezzino tutti, soprattutto le ragazze che per lui vanno via di testa. Per dire del suo fascino, quando a Roma, a Carnevale, il carro delle ragazze smaritate, si chiamano così, smaritate, coloro che non hanno fidanzati e soprattutto mariti, eccole qua, a bella posta transitava sotto le finestre del palazzotto dove stava Raffaello di Carnevale, vero? Da quel carro saliva un coro d'elogio appassionato cantato a tutta voce dalle ragazze per il giovane pittore. E questo canto diceva: bello figliolo che tu sei, Raffaello, come te muovi appresso lo Papa quando sorta a passeggiare, tu sei l'agnello Gabriele, illo pare lo tuo cameriere. Dolce creatura con sto corpo che pare in danza, come avevo vorria rotolarmi con te, panza a panza dentro il vento, appeso le labbra tue da non staccarmi mai un momento. Oh Raffaello, mettimi dentro la tua pittura, dove c'è sta lo ritratto di te, tutto intero. Così de notte ci si potria anche cercare e infrattati nell'oscuro facce l'amore. Se non mi vuoi amare, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura. Meglio morì, se non so tua, bella. Quando morì, Raffaello aveva appena 37 anni. Si racconta che per il dolore anche i sanpietrini si staccarono rotolando fuori dal selciato e mezza Roma, urlando, piangeva disperata. Di Raffaello Sanzio, a cominciare dalla sua giovinezza, possediamo poche notizie sicure, in contrasto a molte vaghe e dubbie. Di certo sappiamo che nacque nel 1483, di Venerdì Santo, a Urbino, nello stesso anno di Martin Lutero. E come dice un poeta popolare del luogo, venne al mondo nell'affratto culinare della Marca Ulbinata e solcata dal vento, poco lontano dal mare, in uno scendere e salire di rocce impervie e scure che le dita dell'aria graffiano in ogni momento. Sua madre, giovane e bellissima, aveva un nome da ninfa, Magia. Magia si chiamava. È una straordinaria fortuna crescere fra le braccia di una madre che pare una Madonna, con un padre che stravede per te. Ma ecco che qui la storia ha un'impennata nera. A 8 anni Raffaello, bambino, perde la madre. 3 anni dopo anche il padre muore.
viene raccolto da uno zio che lo tiene come un figlio, ma il vuoto che lascia quella tragedia è incolmabile. Giorgio Vasari, l'autore delle vite dei grandi pittori, da Trecimabue a Michelangelo, ci presenta il padre di Raffaello, eccolo qua, questo è l'autore, Giovanni Santi, come un mediocre pittore e letterato non eccelso. Vasari qui prende di certo una grossa cantonata. Per fortuna abbiamo la possibilità di mostrarvi e osservare insieme alcune tavole di Giovanni Santi, del padre. Ebbene, queste pitture sono più che dignitose. Con qualche sprizzico di genialità è uno spirito non convenzionale. Inoltre il padre di Raffaello dimostra di conoscere bene la prospettiva e i moduli architettonici. Ma chi gli ha fatto da maestro? Va ricordato che Urbino in quel tempo era un piccolo ducato, ma ricco di cultura al punto d'essere considerato un crogiolo di arte e creatività. Lì vi operavano grandi architetti, pittori, letterati in gran numero. Fra questi Luciano Laurana, autore del palazzo con torri portanti, e Piero della Francesca, autore del trattato sulla prospettiva. Di certo il padre di Raffaello era e si comportava da persona umile e forse confrontandosi con tanti maestri a dir poco eccezionali e constatando le doti straordinarie del figlio, decise di affidarlo a Pietro Vannucci, detto il Perugino, conoscete, valente pittore umbro, dove però il Vasari, che dedicò all'infanzia di Raffaello molta attenzione, ha certamente detto il vero, è nel passo in cui racconta del doloroso congedo fra madre e figlio nel giorno in cui il bimbo magico veniva accompagnato a bottega in Perugia. L'autore delle vite si sofferma in particolare sulla disperazione e le lacrime della giovane madre. Magia, appunto. Ecco, la donna sembra sentire che quella sarà l'ultima volta che bacerà la sua creatura. Infatti, di lì a poco, Magia morirà. Più di un commentatore moderno, descrivendo la scena delle lacrime della madre al momento del congedo, la definisce un espediente d'effetto. A nostro avviso qui si tratta di una pacchiana e troppo scontata ironia che non vale neanche la pena di commentare. Basta delle immagini di questa madre, forse Maria, che abbraccia disperatamente il proprio bimbo, accollandosi la propria creatura come se la volesse rimpastare addosso a sé, per capire che tensione straordinaria d'amore esiste in questo quadro. Non sono soltanto splendidi disegni, è piuttosto l'espressione grafica di un figlio che ricorda in modo incontenibile la mancanza della madre. Tornando al suo primo maestro, cioè al Perugino, sappiamo che questo pittore si prese a cuore questo ragazzo, stupito dalla facilità con cui apprendeva ogni nuova tecnica e soluzione pittorica. Quel figliolo, diceva, commentava scherzoso il Vannucci, è come una carta carbone, o meglio è una spugna che si muove fra l'onda e si gitta su ogni altrui pensiero e l'assorbe. E come quella aspirosa spugna si tiene il meglio e risputa ogni inutile scoria. Ecco, il Perugino fu di fatto la prima vittima illustre di quella spiridea, di quella spugna appunto. Infatti Raffaello riprodusse le sue opere, le opere del Perugino, con tale voracità che ancora oggi molti critici dibattono spesso se le composizioni creative dei due umbri siano espressione del maestro o del giovane allievo. C'è sempre qualche cosa di molto evidente però che distingue i dipinti di Raffaello come questo da quello del Vannucci. Per cominciare, l'assetto coreografico e l'uso dell'architettura, specie se confrontiamo le loro opere eseguite da lì a qualche anno. Raffaello era ancora un ragazzo, eppure possedeva già un senso dello spazio scenico degno di un grande maestro. Basta esaminare la crocifissione detta Monde. Raffaello in questo dipinto
impiega tranquillamente personaggi e soluzioni narrative classiche del Perugino, ma le distribuisce in modo completamente nuovo, a partire dall'impianto scenografico, dalla prospettiva, dallo scorcio. Subito ci rendiamo conto che il respiro da cui sono mosse le figure produce una sensazione del tutto particolare. Per cominciare, in fondo è d'aria limpida, è carica di vento. I due angeli lassù al lato del crocifisso si muovono quasi danzando, vedete? I nastri che li circondano svolazzano disegnando cirri evolute. Anche un nastro che pende dal fianco di Cristo danza festoso. I santi alla base, in ginocchio o all'impiedi, hanno l'aria contrita. Ciò nonostante, l'atmosfera della rappresentazione rimane leggera e addirittura gioiosa. Ma il giovane Raffaello da dove ha preso questa idea a dir poco surreale? Dal padre, che aveva il compito nel Ducato di Urbino di allestire spettacoli tanto a Palazzo Ducale che nella cattedrale. Raffaello non mancava mai di assistervi, e laggiù dove si esibivano acrobati che, travestiti da santi e da angeli con vistose ali, si gettavano dai tironi di navata con capovolte da cardiopalma, si fermavano al volo, oscillavano, ballavano, certo pare un atto blasfemo l'avere inserito tanta festosità in una crocefissione. Sembra di sentire i baciapile commentare indignati. Ma che fanno quegli angeli intorno alla croce? Sembrano saltimbanchi del carnevale che sballucchiano qua e là sulle teste delle maschere, spaventando le vecchiette. Un po' di rispetto, per Dio! E a sto punto il pittore doveva darsi un gran da fare per convincere quei pizzoccheri che appresso sarebbe venuta la resurrezione, e con quella l'allegria festosa del risus pascalis, la festa per il ritorno di Cristo vivo, dove si cantava una canzone che è arrivata quasi fino a noi e che si cantava a ritmo di danza vero e proprio. Bonolo figlio de Deo, perdonali. No, tutto da capo, perché ho preso una tonalità per cui mi ingozzo. Bonolo figlio de Deo, perdonali che catorre desperati, e perdonalo padre tuo Deo, che ha cagione dell'omini, te ha

Aleda, a Madonna, io dopo sento Cristo, mamma venda, Dio, mamma sento, del dolore, mamma che ha te fisso, dice te, ha detto mamma, adesso da. A 17 anni Raffaello veniva già chiamato maestro, anche nei contratti per i dipinti, Magister Raffaele de Urbino. È proprio in quel tempo, in Umbria, che incontra Luca Signorelli, lo straordinario artista dotato di grande forza espressiva. Fra i due pittori nasce subito una calda amicizia, eccolo qua. E naturalmente Raffaello, lavorando spalla a spalla con un personaggio di così vivo talento, da vera spugna, non può fare a meno di assorbirne le insolite idee grafiche e compositive. A testimonianza di questo incontro possediamo alcuni schizzi dove il giovane maestro copia, interpretandole, si intende, figure tratte da questo stupendo giudizio universale laggiù, e dal martirio di San Sebastiano, invasi da corpi di un'eleganza e una sensualità che Raffaello non aveva mai conosciuto. Ma c'è un altro personaggio che dobbiamo prendere in considerazione. Si tratta di Piero della Francesca, della cui influenza su Raffaello ci si dimentica quasi sempre. Piero, come abbiamo già accennato, era alla corte di Urbino e divenne amico del padre di Raffaello qualche anno prima di che questi nascesse. Ed è proprio opera qui di Piero l'immagine del viso di Federico da Montefeltro visto di profilo. Il duca, detto dai suoi soldati capo Amazza, poi vedremo perché, non poteva essere mai ritratto di fronte, causa una terribile ferita che gli deturpava il viso. Fu durante un torneo, un colpo di lancia gli cavò di netto l'occhio destro e gli zoncò il volto sempre sul lato destro, lasciando un'enorme cicatrice che dall'orbita scendeva giù fino alla ganascia. Ora scopriremo quanto fosse caparbio e determinato quel Federico e quanto fosse azzeccato quel soprannome, Capo Amazza, cioè testardo come una mazza di ferro. Dobbiamo sapere che egli decise di continuare a combattere in torneo. Il duca si trovava però fortemente handicappato nel torneare, sia per la mancanza di un occhio, sia per il fatto che per volgere lo sguardo a destra era costretto ad una completa torsione del collo e anche del busto intero, e con tutta la corazza e la barbuta è la saracinesca della corazza, ogni volta era un cigolio. Non era bello da sentire, insomma. Questo gesto oltretutto lo limitava nella rapidità del controllo della tensione. E come risolverla? La tensione semplice: si fece segare un pezzo di naso all'altezza dell'occhio, così che attraverso quella fessura poteva scorgere la parte di destra, sbirciando con l'occhio sinistro di là e restando comodamente fermo con il viso. Questo era il personaggio che aveva creato dal nullo Urbino, pensate alla forza, che si inventò addirittura committente di palazzi, con grande collezione d'arte e perfino capocomico di spettacoli, dei quali, come dice la canzone, Capo Amazza andava pazzo. Capo Amazza andava pazzo, pazzo gnucco, Capo Amazza, si balocca ad ogni lazzo, del teatro ci va pazzo per i pupazzi, per le danze, gli strambotti, per le farse, i lanzi a schiocco. Capo Amazza ci ha perso un occhio, non fu in campo che ebbe il botto, con la lanza a cavatappi si schiantò di netto a scrocchio contro il bindorlon d'Arezzo. Fu un rinculo da patocchio, vola in alto e poi stramazza, infilato a tutta chiappa nel lanzon d'Arezzo. Sta impalato Capo Amazza. Ma tornando a noi,
Vi abbiamo accennato alla collezione d'arte del Duca di Urbino, che contava molte opere eccezionali del Rinascimento e che Raffaello aveva di certo visitato, accompagnato dal padre, quando era ancora un ragazzino, naturalmente. Fra questi c'era la Madonna dell'Uovo. Il titolo nasce proprio dalla presenza nel dipinto di un uovo che pende dall'alto di una semicupola appeso a un filo. Ma per capirne il significato è bene analizzare l'intero assetto dell'opera. La Madonna, lassù, attorniata da santi e angeli, sta seduta su una poltrona posta su una predella. Il bambino dorme beatamente sdraiato, diremmo spaparanzato in grembo alla madre. Il duca Federico si è collocato in ginocchio davanti a lei. Qui il viso della Madonna è posto esattamente nel centro del dipinto, alla base di un cerchio che descrive l'arcata sovrastante, elemento principale di tutta l'architettura. Una grande conchiglia è posta sopra l'arcata. La conchiglia, e presso gli antichi greci, è il simbolo della bellezza, della purezza. Da dentro a una conchiglia così grande nacque Venere, dea dell'amore prolifico. L'uovo, nel linguaggio degli architetti, studiosi della geometria euclidea, era il simbolo della massima forza dinamica di una figura geometrica, cioè la perfezione e l'integrità assoluta. Questa tavola dall'architettura maestosa oggi si ritrova a Brera, a Milano. Guarda caso, nella stessa stanza della Pinacoteca, sulla medesima parete, gli fa quasi da pandan il matrimonio della Vergine di Raffaello. Ecco, mi ricordo che avevo appena 14 anni, la prima volta che mi capitò di visitare il museo. Ero da poco entrato come allievo nella scuola di Brera, dove rimasi a studiare per 8 anni. Credo di aver osservato i due capolavori centinaia di volte. Come in un rito, per primo mi fermavo davanti al matrimonio, quindi passavo ad ammirare la Vergine dell'Uovo di Piero della Francesca laggiù. Ecco, allora non esisteva ancora il congegno che oggi fa scattare l'allarme se ti avvicini troppo al dipinto. Perciò mi era possibile osservare ogni volta da presso la tavola come volessi catturare il segreto di quella pittura. Le pennellate, le velature che Raffaello aveva di certo acquisito studiando i fiamminghi. E ugualmente, passando a leggere il quadro di Piero, provavo sempre la sensazione di trovarmi dinanzi a un miracolo. Sulla tela si leggeva ogni piccola pennellata che seguiva ad altre sempre più minute in un tessuto che mi ricordava gli arazzi di Baglieu, dove la trama cromatica è composta da colori integri e puri. Il rosso di cadmio fa da spugna al verde che spunta col cobalto, e poi la terra di Siena e il graffia, il fondo ocra, bruno. Ma ecco, che se ti distacchi un attimo dalla tela e ti allontani un poco, ecco, la trama cromatica si trasforma in un grigio o in un rosato dai toni luminosi, magici. Questo faceva la grande differenza fra i due maestri, e di sicuro potete sincerarvene da voi osservandone una presso l'altro. Quella che ne trae enorme vantaggio è senz'altro l'opera di Piero della Francesca, questa. Ma attenzione, Raffaello è un campione della rimonta. Al tempo del matrimonio aveva poco più di 20 anni, non aveva ancora conosciuto da vicino Michelangelo, Leonardo, non era ancora arrivato a Roma soprattutto, ed è proprio a Roma che Raffaello compirà la grande metamorfosi. Guardate il ritratto della sua donna, questa, la Fornarina, che l'ha ripetuta, la velata laggiù, è sempre la stessa donna. Io dico che vi stupirete per la pittura che Raffaello sa esprimere. Finalmente siamo nella magia. Che dei ritratti di Raffaello esistono non una, ma centinaia di copie eseguite dai suoi discepoli e imitatori, anche da grandi maestri. Ma per scoprire quale sia il dipinto originale non serve confrontare le figure nel loro movimento, nella loro sfumatura, ombra, luce. No, basterà osservare i fondi, il tessuto cromatico, la pelle, gli occhi, e voi capirete subito la grande differenza fra il vero e il falso.
negli anni 1502-1503, nell'Italia centro-settentrionale, si susseguirono accadimenti che molto influirono sulla vita del giovane maestro d'Urbino. Era un tempo per lui molto fortunato. Conventi, famiglie di possidenti lo chiamavano dappertutto per affrescare e dipingere tavole in grande numero. E questo lo portava a muoversi di continuo nell'Umbria, in

Qualcuno disse che quello era un tristo presagio a una più ferale sciagura. Quel presagio si avverò nella figura del figlio di Papa Borgia, Cesare, detto il Valentino, l'orrendo che genera il peggio. Eccolo qua. Ecco, costui si buttò ad assalire città e terre della Romagna, dell'Umbria, delle Marche, con bande armate che saccheggiavano e uccidevano manco fosse un turcomanno. Per Raffaello è una situazione difficile e pericolosa. Il suo programma era quello di spostarsi per lavoro da Città di Castello a Urbino per poi raggiungere Fabriano, Fermo, ma le strade che avrebbe dovuto percorrere erano gremite da disperati che fuggivano dalle razzie dopo Camerino, Borgo San Sepolcro, Fermo, erano cadute nelle mani del Valentino e delle sue bande. Raffaello aveva sofferto quindi questi eventi tragici in prima persona, ma il bisogno di dipingere non frenava il suo impegno. Oltretutto Perugia era rimasta ancora indenne, libera, ed è là che Raffaello trova altri importanti committenti, qui Perugia. Fra questi Atalanta e Leandra Baglioni, le due signore massima dell'Umbria. Ma nel 1503 il Valentino s'appresta ad occupare anche Perugia. I Baglioni e i Montefeltro, spaventati, terrorizzati, lasciano la città in fretta e furia. Raffaello non correrebbe nessun pericolo restando in zona, ma ciononostante decide di seguirli. Qui viene alla luce un suo lato pressoché sconosciuto, imprevedibile, giacché mentre per i signori quel viaggio rappresentava una fuga, una salvezza, per lui è occasione di una stupenda vacanza. Salta sul carro degli sconfitti in fuga e arriva prima a Padova e poi, meraviglia, a Venezia. Venezia, Venezia, la guerra fa muovere spiriti sonnolenti e chiappe assopiti, come dice Flaubert. Ed eccola Venezia, Venezia stupenda. Il pittore scopre di trovarsi stupendamente a Venezia. Le spugne, è risaputo, amano moltissimo la laguna. Inoltre, qui conosce di viso tutta la pittura veneta, che in quegli anni conta veri e propri capiscuola, a cominciare dai Bellini, da Vittor Carpaccio, Giorgione, eccetera. Nella Serenissima, Raffaello, il transfugo allegro, ha la straordinaria occasione di conoscere addirittura Bosch. Da questo grande satirico della pittura fiamminga prende in prestito alcune figure di personaggi diabolici che colloca ai lati del suo San Michele e il drago. Sulla sinistra del quadro rappresenta i truffatori e gli strozzini. Sulla destra ladri e puttane. Puttane. Queste non le ha prese da Bosch, le conosceva già anche in Italia. Ma la sua vacanza veneziana dura poco. Proprio in quei giorni muore Papa Borgia. Il maestro di Urbino è invitato a fare ritorno a Perugia, dalla quale il Valentino, senza più l'appoggio del padre santo, il Papa, è costretto a sloggiare. Finalmente si ritorna a un tempo di quiete. Raffaello ora si può di nuovo muovere agilmente, senza tema di aggressione, per tutto il territorio. Da Assisi, dove ha visto per la prima volta le pitture di Giotto di Bondone, fino alle città più periferiche della Toscana. In fondo al lago Trasimeno, sacro agli Etruschi, incontra Arezzo, del tutto identica a quella dipinta sulle pareti della Basilica Superiore da Giotto. È rimasto tutto intatto, mancano solo i diavoli che fuggono starnazzando, cacciati da San Francesco fuori dai comignoli e dai lucernari che gridano «Vada a essere per la fiocchina, c'è che Dio do a mamma cadria, via, so, la cattia, o a me cadrizza solo qui, va a sa circonda, ai, ai, ai, da un po' che è, non c'è vita». Lo so mio per me bambino. Questo è il canto dei diavoli che fuggono, famosissimo. Qua dire se troppo una, che bombo se sta via, ie, qua troppo fa cura, qua fa frecca se sta già.

0: fratello, apri per la sappia fu. Le cose arriva di io troppo, t'estate che io due balle cade. Ehi, ora va a cicco qua, ossa trippi a pepetà, dieci, soppi, toppi, tappi, soppi, soppi, soppi, yeah! Dopo lo ricantiamo insieme, a parte naturalmente. Forse ad Arezzo qualcuno di quei demoni è rimasto ancora, ma come cantano i giullari, se ne vanno intorno travestiti da belle figliole ridenti che mostrano poppe agli abitanti. A chi? A su, a chi? Poppo, sta, eccetera, eccetera. Arezzo è una città che sembra interamente inventata per una rappresentazione di teatro, progettata tutto in verticale com'è, un insieme di paradossi architettonici, di torri e alte mura, che a Raffaello ricordano ingigantita la sua Urbino. È già abbastanza stupito quando, entrando nella chiesa di San Francesco, si trova dinanzi delle pareti affrescate da Piero della Francesca. Deve riprendere fiato, si allontana di qualche passo per meglio inquadrare la grande pittura e ne rimane sconvolto. Caralli impennati, rovesciati insieme ai cavalieri, suoli di donne straripanti di eleganza e grazia e spettendardi, bandiere senza vento, braccia protese, lance spezzate, bocche spalancate, ma nessuno che grida. I cavalli scalpitano ma non intriscono. Quel silenzio moltiplica all'infinito la tragedia e il peso della violenza. Girando intorno lo sguardo, Raffaello si rende conto che della dimensione incredibile di quella pittura. Ogni parete è affrescata fino al limite della trapeazione lassù. Si rende conto di stare partecipando a una impossibile lezione di prospettiva con scorci esasperati. Qui per la prima volta Raffaello scopre il valore della luce e dell'ombra propria e proiettata, fino all'uso del buio e i controtagli luminosi. Protetto da una grande tenda immersa nella notte, Costantino dorme. Intorno soldati aggrediti dalla fatica e dal sonno vegliano tesi. Domani ci sarà la battaglia contro Massenzio. In questa scena è raccontato il miracolo della croce che appare lassù splendente nel cielo, ma il vero miracolo è l'invenzione delle figure che nascono dal buio, disegnate dal chiarore della luce, della luna e dai fuochi. Di questa scena dipinta Raffaello non potrà mai scordare l'impatto e la magia. Quando arriverà a Roma, ormai adulto e famoso, porterà sulle pareti delle stanze vaticane quella invenzione notturna nella liberazione di San Pietro dal carcere. Ecco, da Arezzo Raffaello passa a Siena, dove è stato invitato da Pinturicchio come aiuto nella messa in opera di cartoni per un affresco. Il Vasari ci racconta che mentre Raffaello stava ancora lavorando nei cantieri di Siena, alcuni giovani assistenti tornati da Firenze descrivevano entusiasti le nuove opere che si stavano erigendo nella Repubblica Fiorentina, dei grandi maestri che là operavano e del fermento creativo che esaltava l'intera vita della popolazione. In seguito a quella descrizione, Raffaello sente crescere un irresistibile desiderio d'essere testimone di quella felice alacrità e abbandona il cantiere congedandosi con grande impaccio dal Pinturicchio. Non sa cosa dire, inventa un discorso che non ha nessuna logica. Pinturicchio, maestro mio carino, come siete sotto tutta vita che non so più niente, ma oh, mi piace tanto, ma siccome che io devo andare a cercare la mia mamma, quando deve essere mia mamma non c'è più, ma cosa di letto dice non sia che da su, io non posso andare a cercare, perché come va dentro non si deve dire, devo andare qua dentro. Ma soltanto un momento, non è che perché ne fuggino non più, non ci vediamo, che si frega, io me ne vado. Tutt'altro, io col cuore sono ancora qui, guarda, che c'è, io con lo spirito, con la mente. Ma per la gente di te tornerò, non so, forse, chissà, io dice, vi prometto, non sono sicuro, ma insomma, aspettatemi. Fatto sta che Raffaello, prima di recarsi a Firenze, torna a Perugia, dove fa visita a Giovanna Feltre della Rovere, sua appassionata committente, diciamo appassionata sia per la stima che aveva per il talento di Raffaello che per le sue qualità intrinseche dovute all'ormai risaputa bellezza del giovane e per il fascino che sapeva emanare. Non è difficile immaginare che l'ancor bella signora, vedova di Giovanni della Rovere, prefetto di Roma, si fosse fortemente invaghita di Raffaello. Invaghita, invaghita in italiano antico e anche nel linguaggio napoletano, significa che aveva preso un'ingrippata una Madonna. Una ingrippata Ramadonna. Ieri non sapevo come tradurre, perché in lombardesco si dice una scuffia, che qui non ha nessun significato. E allora l'ho chiesto a dei ragazzi, dice, datemi dei termini per far capire innamorato pazzo, via di testa. E mi hanno risposto, beh, ce ne sono 5 o 6, ma già capito. Ma accattata, una cavata gossa, a casa tutto intruccata gossa, nanzamazza Ramadonna, casso un dicchio ingrippata, gossa chiunda cuta a capa, sono giunta ciungata, so più ciuocchio che non si briglia, uoppa ne credo, un cuore che si trista, so sazzo cuore, se sciaggano cuore e niente, tumbe, tumbe, tumbe, e se chiedo cuore, coglione. Questo l'ho aggiunto io, ma non c'entrava niente. Certo che è difficile innamorarsi a Napoli, in tutti questi termini. Va bene, dicevo che questa donna era innamorata pazza del nostro pittore Raffaello e ce lo testimonia la lettera di raccomandazione che lei, la signora in via di slancio, a Pier Soderini, il gonfaloniere di Firenze, che sarebbe come dire il presidente della Repubblica Fiorentina, il capo al mazza. Nella missiva la signora, scoprendo tutto il suo calore, intercede presso il gonfaloniere perché offra aiuto al giovane. Il è dotato di buon ingegno, figliolo discreto e gentile che io amo follemente, intensamente, ci sono proprio scritto sulla lettera, e che desidero venga a buona perfezione nello suo apprendere, però che perciò lo raccomando alla signoria vostra strettamente quanto più posso, pregandola per amor mio che in ogni sua occorrenza le piaccia prestarle ogni aiuto e favore. E sviene, qui sviene proprio. Ora Raffaello arriva a Firenze. Raffaello arriva a Firenze e rimane quasi sconvolto da quello che vede realizzarsi intorno a sé. Lo stupisce il fervore, la voglia di discutere, di proporre nuove idee da parte di ognuno. La prima impressione in realtà è quella di un disordinato bailame, di una confusione ciarlona, ma poi si rende conto che solo permettendo a ognuno di partecipare anche fuori di costrutto si riesce a coinvolgere con impegno la gran parte della gente. Forse per la prima volta Raffaello si trova a respirare qualcosa di completamente nuovo e difficilmente ripetibile. La democrazia. Ma aveva un senso in quel tempo la democrazia? Non ha nemmeno oggi quasi. Tucidide, il grande storico greco, ce ne dà la definizione più corretta. Che cos'è la democrazia? È la più alta conquista dell'uomo con la ragione e la coscienza della libertà. Se tu impari e t'abitui a respirare democrazia, come essa scompare, ti senti morire. Ricordiamocelo. Nella Firenze libera incontra, seppur in spazi diversi, i più grandi maestri dell'arte rinascimentale, pittori, scultori, architetti. Vede il cartone della battaglia di Anghiari, di Leonardo, e ugualmente fa visita a Michelangelo, che a sua volta sta completando il cartone sulla battaglia di Cascina. I due disegni servono a realizzare due grandi affreschi che in una straordinaria tensione saranno giudicati dalla popolazione intera, ma malauguratamente le due opere non vedranno mai la luce. Inoltre il ragazzo di Urbino fa appena in tempo ad assistere al trasporto del grande blocco marmoreo scolpito del Davide Michelangelo, ecco là, una gigantesca statua ingabbiata sopra un grande carro dalle enormi ruote con ammortizzatori a molla, e tutto viene trasportato in Piazza della Signoria. L'opera è stata commissionata a Michelangelo dalla Repubblica di Firenze, a simbolo della acquistata libertà dopo la recente cacciata dei Medici. Il ragazzo vorrebbe avvicinare Buonarroti, ma scopre che quello straordinario personaggio è restio e recalcitrante. Perciò si accontenta di copiare, disegnando di nascosto, le sue figure sui cartoni. Invece con Leonardo l'approccio è molto più facile, fra loro nasce un'amicizia immediata, tanto che l'anziano maestro permette al ragazzo di sfogliare quando gli pare i suoi disegni direttamente nel suo studio, anche senza la sua presenza. Raffaello si innamora di quegli appunti e bozzetti e li studia con attenzione, eseguendo anche delle copie. Senz'altro Leonardo sarà il pittore da cui riceverà la più importante delle lezioni. Già abbiamo detto della straordinaria rapidità di apprendimento di Raffaello, ma l'esperienza di Firenze è per lui a di poco traumatica ed esaltante al tempo. Si ritrova dinanzi a grandi personaggi dell'arte e della scienza, nonché della politica a ogni momento. Scopre opere nuove di impianto e concezione che lo sconvolgono, ma ciò che maggiormente sollecita l'ansia di conoscenza del giovane maestro è la possibilità di studiare da presso e possedere le immagini dei più grandi disegnatori di tutta Europa. Da Dürer a Mantegna, da Leonardo ai Ferraresi, fino ai Fiamminghi. Il tutto grazie alla stampa, che è stata inventata solo 50 anni prima. Si rende conto che quei pittori e scultori non raccontano solo storie di drammi e festosi avvenimenti, ma in quelle opere si legge anche la forza delle idee, l'indignazione per l'ingiustizia e la violenza di chi gestisce il potere, la rabbia e l'impegno disperato perché il mondo finalmente cambi. Tu vada ben, dice quasi a se stesso Machiavelli negli scritti di governo. Tu bada ben che l'avere in le tue mani il potere della Repubblica e il plauso di chi crede che si possa governare senza inganno non ti è bastante, poiché non è tanto la novità che conta, ma produrre il nuovo, non la novità ma produrre il nuovo. Quindi ascolta e provoca il popolo perché parli a costo di causare interi sentimento. Non credere che questo sia disordine e perdita di tempo, perché si facci meglio a non discutere e confutare. Non è il tempo che si consuma nel confronto cosa da deprecare. È l'errore che non troverà mai rimedio, è quello del risolvere ogni decisione per applaudimento. Uno buono discorso con retorica piazzata a tempo d'uopo, qualcuna frase dal buon suono e via, che se cammina più spediti che mai. Tu devi insegnare a razionare ogni idea o programma tre volte più che non lo sia irragionevole. Trista gente è quella di un popolo che segue lo sbatter di bandiere e stendardi piuttosto che le idee ben masticate. Io vorrei davvero, è un sogno, che si facesse come negli Stati Uniti e in altri paesi, dove a scuola si impara a memoria la dichiarazione di indipendenza. La insegnano fin dalle elementari. Io vorrei che la stessa cosa, lo stesso discorso qui di Machiavelli, si imparasse a scuola fin dalle elementari. Non è un'adulazione che vi faccio, ma devo dire che è sorprendente l'attenzione e l'intelligenza con cui avete finora seguito e apprezzato quello che vi ho presentato. Perché vi dirò, questo è uno spettacolo molto difficile, soprattutto per me che ho dovuto condurre un'inchiesta lunga e riscriverla, una ricerca piena di trappole. Io stesso mi ero convinto che Raffaello fosse un personaggio tranquillo, ma agile e abile nel condurre e nel condire via il potere, sempre a disposizione dei potenti, perfino un poco furbasto, opportunista, come certi politici della nostra società. Invece ho scoperto, e ve ne renderete conto anche voi fra poco, un personaggio inatteso, con un coraggio, una forza e la follia espressiva, la follia del vivere, la follia che è il rinnovamento del pensiero. Siate pazzi, vi prego. Riprendiamo dalla Pala Baglioni a Perugia, eccola. Una delle opere più importanti e impegnative di Raffaello. Vi basti sapere che per organizzare questo dipinto il pittore eseguì la bellezza di 16 bozzetti preparatori, proponendo in ognuno una variante essenziale. Raffaello, per la composizione, si ispirò da principio a un perugino che sta qua, in cui il corpo di Gesù è seduto quasi a terra, e tutto intorno, in piedi o in ginocchio, stanno le donne e i trasportatori che l'hanno appena deposto dalla croce. Certamente guardò anche a un disegno di Filippino Lippi, dove si presenta qui, lo vedete, un gruppo di donne, la Lamentazione. Sono donne inginocchiate sul corpo di Meleagro. Meleagro è un personaggio della cultura greca attica. Ma poi Raffaello ci ripensa, non gli piace questa chiave, ispirandosi a un gruppo marmoreo di un sarcofago romano e rielaborando quella composizione modifica l'impianto scenico. Gesù, come Meleagro nel sarcofago, viene sollevato da 5 uomini. Il primo lo sostiene per le spalle, il secondo gli afferra il braccio sinistro, in 2 lo sorreggono per le gambe e i piedi, l'ultimo si è posto carponi sotto il corpo dell'ucciso e lo sorregge caricandolo sulle proprie spalle. Uno svolgimento simile lo sviluppa anche Luca Signorelli in un'opera che sicuramente Raffaello ha avuto sotto gli occhi. La deposizione di Cristo viene commissionata a Raffaello da Atalanta Baglioni, che voleva con questo dipinto commemorare il figlio, Grifonetto si chiamava il figlio, che era stato assassinato nel 1500 in una faida di famiglia. Sorprendente è la similitudine fra la tragedia in casa Baglioni e quella greca di Meleagro. Infatti, entrambe le madri si chiamavano Atalanta. Ed entrambi i casi fu in una rissa scoppiata fra parenti che persero la vita i 2 giovani. Meleagro fu ucciso, fatto uccidere addirittura dalla madre per punire il figlio che aveva assassinato i propri zii. Ora Raffaello, esaminando con attenzione il reperto romano, eccolo là, intuisce che il braccio destro di Meleagro, in quel tempo già mancante, all'origine doveva cadere abbandonato verso il suolo, eccolo qua, il topos convenzionale della morte, appunto, che vediamo riprodotto in Signorelli, addirittura più di un secolo dopo anche da Caravaggio. Nel suo progetto il giovane maestro inserisce subito con evidenza quel gesto, ponendolo in primo piano, toglie l'immagine del portatore inchinato che regge sulle spalle parte del corpo di Meleagro, elimina tre dei portatori che stanno al centro e li sostituisce con un solo vecchio seguace e una donna, la Maddalena. Tutto il restante gruppo delle Marie, compresa la Santa Madre, viene tenuto in disparte sulla la destra, fuori dall'atto compositivo. Questa soluzione risulta sghimbescia, lo vedete, e mette in evidenza lo spostamento troppo a sinistra del gruppo principale, che si assume tutto da sé il valore massimo del dramma. Ancora la Maddalena sembra affacciarsi con fatica fra i portatori di destra e i seguaci alle spalle di Cristo. A questo punto Raffaello propone un altro impianto scenico. Tanto per cominciare, colloca la Maddalena in posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri personaggi del coro. Quella che nella tradizione popolare è sempre stata indicata come la sposa di Cristo, ora viene posta tutta sola al centro, dentro l'arco creato dal corpo di sospeso di Gesù. E il suo viso è disperatamente proteso verso quello dell'amato. I due reggitori si inarcano uno di fronte all'altro in posizione speculare, traendo con forza il lenzuolo su cui è posto Gesù appena calato dalla croce. I due seguaci, che nel disegno preparatorio stavano al centro, ora sono stati spostati a lato. Ma come sistemare il gruppo delle dolenti? E qui la soluzione viene dettata a Raffaello da Mantegna in persona. Attraverso un suo famoso disegno stampato in centinaia di copie. Si tratta di una deposizione eseguita almeno 20 anni prima. Mantegna aveva posto composto la stessa scena, spostando a sua volta il gruppo dei reggitori di Gesù sulla sinistra della sua incisione e sulla destra, per non lasciare inerte e privo di drammaticità il gruppo delle Marie, aveva fatto svenire la madre di Gesù. Ecco che le donne che l'accompagnano si gettano immediatamente a soccorrerla, chi preoccupato di sollevarla, chi di farla rinvenire. Raffaello non ha indugi, questa trovata non me la lascio certo scappare. Ed ecco la madre di Cristo che sta per crollare al suolo, ma rapida una compagna la regge dal di dietro abbracciandola intorno alla vita, un'altra le sostiene il capo, la terza si è messa in ginocchio e la mantiene sollevata con le braccia tese. Ora la composizione è di nuovo in una giusta dinamica, ma la più grande invenzione compositiva del dipinto è senz'altro la progressione ritmica dei piedi e delle gambe che si agitano nel quarto inferiore della tela. Se ne possono facilmente contare la bellezza di 10 che si muovono non secondo un'unica direzione, ma quasi scontrandosi un'altra, così da creare una sensazione di caos disperato. I piedi che si calpestano l'un l'altro, i gesti bassi, i passi inarcati, i contrasti, e determina una ritmica ossessiva, carica di tragicità. Eppure, oltre i gesti, Raffaello non si giova di altri effetti. La luce è tersa, le ombre proprie proiettate sono ridotte al minimo di intensità. Non c'è vento che scuota le vesti e i manti dei protagonisti e il viso di ognuno non è mai atteggiato a smorfie di dolore naturalistico esasperato al limite dell'urlo. Niente lacrime, solo visi esangui come quello di Cristo e della madre sua. La natura tutto intorno è dolce e non si accenna assolutamente alla classica tempesta dei 3 giorni della disperazione. Eppure l'angoscia, lo sgomento che produce questa scena sono di una tragicità che solo Eschilo, Sofocle e Omero riescono a suscitare. Eccovi un brano del lamento di Andromaca. Achille ha ucciso Ettore, l'ha legato al proprio carro strascicandolo per le terre. Nemmeno un povero spruzzo di sangue sgorga più ormai dal corpo di quel cadavere. Ora l'eroe furente, più che da sazietà, per stanchezza membra e vuoto di voce, ha abbandonato il carro è sceso sul terreno, lascia che ancora per pochi passi i cavalli trainino il carro. Corre senza grido la sposa di Ettore, Andromaca pallida, dagli occhi disegnati di rosso, inginocchiata sul cadavere dell'uomo con il quale ha diviso abbracci per notti troppo brevi. Con la sua saliva cerca di nettare il viso dello sposo, lecca i suoi occhi ricoperti di polvere e sangue. Un lieve continuo lamento e un respiro da rantolo sono il solo canto da prefica che le esce di accennare. Venite, accorrete, donne di Troia, sollevate il capo, portate secchi d'acqua e lenzuola e gridate! Gridate il dolore che io non so emettere né raccontare. Urlate per tutte le spose e le madri che perdono mariti e figli per guerre dipinti su gloriosi stendardi. Infami poeti che le narrate con tanta possanza al ritmo di tamburi che affrettano il battito lento del cuore. Battete la vostra ipocrita sete di trionfale cantilena. La guerra è gloria. A noi donne è stato assegnato solo il lamento di morte.
1: Rai Radio Teche Teche.

0: Le ragioni di Gurdulù, un programma di Giulio Giorello.
1: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Il Gurdulù di oggi ha parecchio a che vedere con il nostro personaggio simbolico, perché è uno di coloro che hanno contribuito spesso con un lavoro faticoso nelle nostre esperienze comuni, nel bagaglio delle idee ricevute, anche a far emergere quello che si chiama un principio di relatività, che è anche nelle parole di Gurdulù, quando dice che non sa se è l'acqua che è caduta su di lui o lui che è caduto nell'acqua. O lo vogliamo dire invece con la battuta di Albert Einstein, quando da Paddington si spostò a Oxford per una conferenza: chissà se Oxford ferma a questo treno. Ecco, questa storia della una relatività per cui noi siamo su un pianeta che si sta muovendo ma non ci accorgiamo di muoversi, che fu una delle grandi poste in gioco di quella che ormai chiamiamo la rivoluzione di Copernico, la rivoluzione copernicana, quando appunto i risultati dell'astronomo polacco spostarono la nostra collocazione da centro del mondo appunto a pianeta di un sistema solare che poi dopo abbiamo scoperto essere piuttosto periferico nella nostra galassia. Ebbene, questa perdita del centro, questa scoperta della relatività delle nostre situazioni e determinazioni, è stato il portato appunto di una riflessione in cui si sono tante volte intrecciate le voci degli scienziati, dei filosofi, dei teologi e anche dei poeti o della stessa gente comune.
2: Non dovete credere che io disprezzi la vita o che io abbia paura. Contro la pazzia del sangue e della morte, la natura grida ad alte voci che la materia e le forme non devono temere la morte, perché materia e forme sono principi costantissimi. L'eternità del tutto comprende l'universo e insieme le stagioni e insieme i giorni e le notti. Ed è tutto per tutti, in tutti i luoghi, in tutti i punti. Io amo la vita.
1: Un protagonista di questa svolta è stato Giordano Bruno, quello che di nome faceva Filippo, nato a Nola, città di aria buona, scriveva, ma anche di costumi selvaggi, però scriveva alla fine del Cinquecento, appunto nato nel 1548, di nome faceva Filippo, poi col nome Bruno entrò nell'ordine dei Domenicani e poi lo ritroviamo sempre di più in rottura con la sua chiesa, ramingo ed esule presso le corti di Europa, fino a concludere la sua parabola, come tutti ti ricordano, sul rogo in Campo dei Fiori, quando appunto il 17 febbraio del 1600 viene portato al supplizio e durante l'esecuzione rifiuta il crocefisso e dichiara di morire martire e volentieri, convinto che il fumo del suo rogo si sarebbe unito allo spirito universale. Ne parliamo con Francesco Bertola, che è astrofisico all'Università di Padova, e con Michele Ciliberto, che dirige il Centro di Studi del Rinascimento a Firenze. Michele Ciliberto, in particolare, è uno dei nostri più prestigiosi studiosi di Giordano Bruno, è stato appena ripubblicato dalla Terza un suo volume dedicato appunto a Bruno e pochi mesi fa è circolato finalmente un'edizione dei Dialoghi Italiani presso i Meridiani dello Spirito pubblicati da Mondadori, che raccoglie appunto il Bruno italiano. Dico finalmente perché la edizione curata a suo tempo da Gentile e poi annotata e rivista da Giovanni Aquilecchia, pubblicata da Sansoni, era fuori commercio. Naturalmente esiste la edizione critica pubblicata dalle Belle Lettere in associazione con l'Istituto di Studi Filosofici di Napoli, curata da Aquilecchia e da un'equipe, che presenta appunto il testo di Bruno da una parte e una versione francese dall'altra, con un ricchissimo apparato di note. Cito questi importantissimi lavori perché sono segno di un nuovo interesse per Giordano Bruno, certo figura di confine che alcuni collocano nel campo della scienza, altri invece nel campo della magia, nella tradizione delle filosofie ermetiche ed occulte, ma appunto ancora una volta prova che un classico è un punto di riferimento vivo per noi e per i nostri problemi. Michele Ciliberto, grazie di essere qui con noi.
3: Potrei cominciare a dire qualcosa allora relativamente a quello che diceva l'amico Giorello. Mi pare anzitutto molto importante quello che diceva sulla figura di Bruno come punto di confine fra tematiche molto diverse, tematiche scientifiche da un lato, di carattere cosmologiche, che hanno avuto un grande peso nella costituzione dell'immagine moderna del mondo, e dall'altro lato elementi di carattere magico, di carattere alchemico, e che appartengono a una lunga tradizione che in genere viene presentata appunto come la tradizione ermetica. Bruno fa un particolare miscuglio, per così dire, di tutte queste varie di questi vari elementi, proiettandoli in una prospettiva di carattere rivoluzionario per molti aspetti. Dico questo perché quando Bruno morì, e dicendo appunto le parole che ricordava ora l'amico Giorello, morì in una condizione di grande solitudine nel quadro della cultura europea, nel senso che Galileo, come è noto, si guardò bene dal fare il nome di Bruno, e Keplero addirittura rimproverò anche a Galileo di non aver citato Bruno come uno dei suoi progenitori in qualche modo. È anche vero però che lo stesso Keplero piglia le distanze da Bruno, e piglia le distanze da Bruno proprio sulla questione centrale dell'infinità. Dice a Galileo, attraverso la scoperta appunto e l'interpretazione dei pianeti medicei, con la tua interpretazione ci hai fatto capire che noi non siamo dispersi nell'esilio dell'infinito in cui ci avrebbe gettato appunto Giordano Bruno. Voglio dire che Bruno vive in una condizione di solitudine e di combattimento, e muore in una condizione di solitudine anche per la radicalità delle posizioni che era venuto sostenendo. Certamente Keplero coglieva il punto decisivo, nel senso che diciamo il punto archimedeo di tutta la posizione bruniana è la scoperta dell'infinito e dell'infinità, la rottura del cosmo, del cosmo aristotelico e tolemaico, la definitiva polverizzazione delle sfere dell'astronomia tradizionale, e l'affermazione appunto di un mondo infinito nel quale si muovono infiniti mondi, tuttavia ciascuno di essi, dice Bruno, è un mondo finito ed è composto, e questo è un altro elemento che contribuisce alla rottura dell'universo aristotelico, ed è appunto composto ciascun mondo, il Sole come la Terra, come la Luna, degli stessi elementi, tutto è composto di acqua, di aria, di fuoco e degli elementi appunto fondamentali, dei quattro elementi fondamentali, con la differenza che in alcuni mondi predomina l'acqua e questi mondi si chiamano terre, in alcuni mondi invece predomina il fuoco e questi mondi si chiamano soli, ma sia le terre sia i soli sono del tutto omogenee dal punto di vista della loro struttura materiale. Questo infinito bruniano è infatti un infinito nel quale tutto è fatto della stessa materia, anzi è un universo nel quale fondamentalmente coincide la sostanza materiale con la sostanza spirituale, e con una conseguente, ed è questo un altro punto centrale del ragionamento di Bruno, con una conseguente perdita di centralità da parte dell'uomo. Bruno non appartiene alla tradizione umanistica, non appartiene alla tradizione di Giovanni Pico con l'esaltazione dell'uomo come centro del tutto come centro dell'infinito, perché al contrario l'uomo è sostanzialmente un accidente che è anch'esso all'interno dell'universo infinito, senza nessuna garantita centralità o dignità. Quindi c'è una riconsiderazione anche dal punto di vista antropologico e dal punto di vista filosofico di dove si situi nell'universo infinito la dignitas umana e la centralità dell'uomo. Non è più quella di carattere tradizionale, secondo Bruno è una dignità che l'uomo riacquista attraverso, dice Bruno, l'azione concorde delle mani e dell'intelletto, soprattutto della mano, dice in un testo straordinario che è appunto la cabala del cavallo Pegaseo. Attraverso la mano l'uomo costruisce grandi civiltà, e la mano anassagorea, l'organo degli organi, dice appunto Bruno, perché è attraverso la mano che si costruiscono nuovi mondi, nuove città, nuovi cicli di vita. Tuttavia, sempre nella cabala, Bruno sottolinea un altro punto che è decisivo, cioè che non c'è nessuna differenza dal punto di vista e dello spirito e dal punto di vista del corpo fra l'uomo e la bestia. Anzi, dice Bruno, ci possono essere addirittura delle bestie, come per esempio il serpente, che possono essere più intelligenti dell'uomo e che tuttavia non hanno la stessa capacità che ha l'uomo, perché non hanno appunto la mano. Quindi, diciamo, c'è una omogeneità spirituale di tutti gli enti. L'asino è composto allo stesso modo in cui è composto l'uomo, la materia del serpente è quello dell'uomo, lo spirito del serpente è lo spirito dell'uomo, lo spirito del serpente può essere più raffinato di quello dell'uomo. Ciò che decide in tutto questo è la struttura corporea, appunto, dice Bruno in un testo bellissimo della Cabala: ma se il serpente acquistasse le mani, acquistasse i piedi, e se dall'altro lato l'uomo si incolubrasse, diventasse appunto come un serpente, allora, avendo a quel punto corpi diversi in una condizione rovesciata, quello che era il serpente diventerebbe il principio della realtà, colui che all'interno della realtà riesce a definire una propria dignità. Ma a muovere appunto da una condizione di accidentalità nell'infinito e a muovere appunto da una condizione di primato che nasce da una struttura corporea diversa, non da altro.
1: Sono emersi già alcuni temi che io personalmente ritengo estremamente importanti, non solo per il pensiero di Bruno, ma per la vicenda culturale dell'Occidente, quella vicenda che chiamiamo scienza, ma non solo. Uno, la tematica degli infiniti mondi, per prima, gli innumerevoli mondi. Altro punto che Ciliberto ha toccato e che credo che sia di grande interesse per Bertolle è proprio questo della comparsa della vita nel grande universo infinito, nell'universo che non ha più muraglie, come dice Bruno. La vita sembra un accidente. Allora, come mai è possibile che sia emerso proprio un soggetto come l'uomo, capace di osservazioni, di performance intelligenti, di costruire città, ma anche di farsi domande sull'infinito e tentare di capire come è fatta la fabbrica dei mondi? Ecco, questo è un tema appunto che ritorna potentemente oggi nel pensiero cosmologico. Le cosiddette speculazioni antropiche, per esempio, vanno in questa direzione. Bertola.
4: Prima di Giordano Bruno, Copernico appunto compie questa sua grande rivoluzione, che è di spostare il Sole e la Terra, mettere il Sole al posto della Terra e viceversa, e in questa è un'operazione così di carattere astronomico e che dal punto di vista cosmologico non è una cosa importantissima. Copernico lo fa per spiegare meglio il moto dei pianeti, lui ha questo scopo. Dopodiché il modello copernicano è un modello praticamente ancora vicino a quello medievale. Ci sono le sfere, queste sfere sono appunto sfere rotonde, e il tutto l'universo è racchiuso dalla sfera delle stelle fisse, per cui un universo finito entro questa sfera. Però se si va a leggere con accuratezza quanto ha scritto lo stesso Copernico, troviamo proprio nelle prime pagine del suo De Revolutionibus i primi dubbi sulla natura della sfera delle stelle fisse. Copernico a un certo momento si domanda: at sicelum fuerit infinitum. È un dubbio che poi non viene riportato nel sistema copernicano, però è proprio da questo dubbio che prende le mosse Giordano Bruno. A un certo momento Giordano Bruno è quello che rompe questa sfera delle stelle fisse, che dice le stelle sono distribuite nell'infinità dell'universo. Però un altro punto cruciale è proprio un'intuizione che ha Giordano Bruno sulla natura delle stelle. Bisogna pensare a quell'epoca, fino a Copernico si pensava che le stelle fossero dei punti infissi sulla sfera, non si sapeva nulla sulla loro natura fisica. E invece la grande intuizione di Bruno, che poi è proprio quello che lo porterà poi al suo modello di universo, è le stelle sono altrettanti soli. Posso citare qui dall'infinito universo e mondi, dice: dunque volete che se gli astri che sono oltre Saturno, cioè le stelle, come appaiono, sono veramente immobili, verranno ad essere gli innumerevoli soli o fuochi più o meno a noi sensibili, circa li quali discorrono le propinque terre a noi insensibili? Sono dunque soli innumerabili, sono terre infinite che similmente circuiscono quei soli. Come veggiamo questi sette circuire questo sole a noi vicino? Ecco, bisogna pensare che la dimostrazione scientifica di questo concetto, cioè che le stelle sono altrettanti soli, verrà data solo nella prima metà dell'Ottocento. E allora, appunto, con questa intuizione, se le stelle sono altrettanti soli, il Sole è circondato da pianeti, allora anche le altre stelle saranno circondati da pianeti. Uno di questi pianeti almeno è la Terra, che è abitata, allora anche gli altri pianeti attorno alle altre stelle saranno abitati. Ed ecco, appunto, allora questo enorme allargamento della concezione copernicana, questa vera e propria rivoluzione cosmologica. Penso che Giordano Bruno deve essere considerato il padre della moderna cosmologia, perché appunto questa idea dell'universo infinito popolato di stelle è proprio quello che noi studiamo attualmente.
5: La natura tutta è governata da una profonda armonia. Invisibili linee collegano le piccole cose della Terra, come per esempio il potere degli uomini, agli astri, agli infiniti mondi che ancora non conosciamo. La Luna provoca le maree. È anche il maestro delle donne. Il Sole provoca la vita e la morte delle piante, l'avvicendarsi delle stagioni e anche la vita e la morte dell'uomo. A una nuova visione del cosmo deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo. Deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo.
4: Bertone, studiando l'evoluzione dell'universo, evoluzione che noi oggi siamo in grado di studiare molto in dettaglio, si trova che non si tratta di un accidente. Effettivamente c'è quello che viene chiamato una sintonia fine di tutti i parametri che servono per descrivere l'evoluzione dell'universo, che entrano appunto in questa trattazione cosmologica. C'è una sintonia fine per cui solo appunto in questa particolare combinazione dei valori delle costanti della fisica, delle condizioni iniziali, a un certo momento si produce un universo che è popolato di stelle, si produce un universo che ha dei pianeti, si producono dei pianeti in condizioni simili a quelle della Terra, dove a un certo momento si sviluppa la vita. Ora, questo in inglese chiamato fine tuning è una scoperta della cosmologia moderna. E allora qual è la risposta che viene data? Così apparentemente si potrebbe pensare: ecco, allora tutto è preordinato, non c'è l'accidente, no? Tutto è preordinato per l'apparizione dell'uomo.
1: Il vecchio argomento è il disegno del progetto.
4: Il disegno, ecco, il disegno. Ecco, questo sarebbe una soluzione forse anche semplicistica, viene superato dalla considerazione che di universi non ce n'è uno solo, ma di universi ce ne sono infiniti. Ecco anche qui un'estensione del concetto di Bruno. Bruno parlava di mondi per cui essenzialmente erano sistemi solari, ora si parla di molto di più, diciamo molto più in là, sono universi infiniti, ogni universo diverso dall'altro, caratterizzato dai i vari valori e dalle costanti, come dicevo prima, con costanti della fisica diverse da un universo all'altro, ed ecco allora che il nostro è accidentalmente quello in cui, ecco, c'è stato questo processo che ha portato alla nostra presenza. Proprio in questi giorni si sta mettendo anche in discussione il fine tuning, si sta veramente, tutto questo è soggetto di un grande dibattito. Questo insieme di universi era chiamato prima il meta-universo, adesso viene chiamato il multiverso, è l'estensione del pensiero di Bruno ai giorni nostri.
1: Credo che questo punto che Bertola ha toccato proprio ci faccia riapprezzare quel magnifico inizio della Cena delle Ceneri di Giordano Bruno 1584, in cui il portavoce di Bruno, che è Teofilo nel primo dialogo, dice che in questo modo siamo promossi a scoprire l'infinito effetto dell'infinita causa, il vero e vivo vestigio dell'infinito vigore, e abbiamo dottrina di non cercare la divinità rimossa da noi, se l'abbiamo appresso, anzi di dentro, più che noi medesimi siamo dentro a noi. Non meno che gli coltori degli altri monti non la denno cercare appresso di noi, l'avendo appresso e dentro di sé, atteso che non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna. Ciliberto, la grande apertura cosmologica. Bertola ha detto addirittura che Bruno è in un qualche senso il padre della cosmologia moderna e contemporanea, perché il dibattito addirittura sugli infiniti universi ha qualche tono bruniano, questa scoperta dell'infinito vigore, della infinita causa. E d'altra parte la dimensione appunto della ricerca del divino dentro di noi. Cosa ne pensa?
3: Ma, mi sembra che Bertola abbia detto delle cose molto interessanti e mi sembra bellissimo il testo della scena che hai letto. Arrivo al punto che mi chiedi, facendo due osservazioni. Il primo è questo: è fondamentale naturalmente il rapporto Bruno-Copernico, ma è vero che Bruno infinitizza e radicalizza Copernico, come è vero che Bruno opera questa radicalizzazione attraverso una forte critica del senso che lo spinge anche a riconsiderare il rapporto fra quello che è e quello che l'uomo effettivamente vede. Cioè Bruno dice attenzione a non immaginare che le terre, i pianeti, le stelle che vi sembrano più vicine siano effettivamente più grandi o effettivamente più vicine. Quello che decide è la luminosità, dice Bruno. È possibile che ci sia un corpo lontanissimo ma estremamente luminoso che fa sì che vi appaia estremamente vicino, e invece un corpo grandissimo che essendo poco luminoso appare lontano. Quindi, come dire, una critica del senso tutta sviluppata all'interno della ricerca dell'infinità.
4: Io volevo fare un commento sulla questione dei pianeti.
3: Sì.
4: A un certo momento, appunto, ho citato prima Giordano Bruno, si parla di questi soli, dice circa i quali discorrono le propinque terre a noi insensibili, che sarebbero i pianeti. Voglio dire che questa situazione esiste tuttora. Noi sappiamo che ci sono delle stelle che hanno dei pianeti e non li vediamo perché non sono brillanti a sufficienza, però l'esistenza di questi pianeti è proprio stata messa in evidenza in questi ultimissimi anni, e conosciamo già una cinquantina di stelle in cui appunto è stata rivelata questa presenza indirettamente. E proprio poche settimane fa è stato dato il prestigioso premio Balzan all'astronomo svizzero Michel Mayor, che per primo ha ideato una tecnica per metterli in evidenza.

0: Michele Ciliberto.
1: Per l'altro punto che dicevi relativamente alla vita, è interessante anche sottolineare che poi Bruno crede nel principio della generazione spontanea, no? Come dice appunto nel De Infinito, per azione del sole è possibile che sulla terra, anche sul fango, è possibile che si producano appunto infinite possibilità di vita. Dico questo perché è attraverso il principio della generazione spontanea che Bruno mette in questione sia il principio di Adamo come progenitore di tutti e quindi sostiene la teoria dei preadamiti, sia mette in questione il principio del diluvio universale biblico, no? Perché il ragionamento è questo: se il diluvio è stato universale ma di fatto si è avuto all'interno di questa parte del mondo, questi indios che sono stati scoperti da Colombo e di chi è andato dietro Colombo, poi che cosa sono? Come sono arrivati lì? Sono delle bestie? Sono delle semibestie? Sono uomini effettivamente? O bisogna davvero immaginarsi che siano stati portati da una nave dall'Europa fino all'America? E Bruno dice ironicamente: da una nave che è stata inventata prima che fossero scoperte le navi. Lui dà questo tipo di risposto: dovunque c'è sole, dovunque c'è l'azione della vita, lì si può avere appunto l'uomo attraverso questo processo della generazione spontanea.
0: Ritorniamo a uno dei grandi temi del pensiero, io dico occidentale, ma forse non solo occidentale, e cioè come mai c'è vita solo qui sulla Terra? O il nostro solo sulla Terra è semplicemente dovuto appunto alle debolezze dei nostri sensi e alla brevità relativa della nostra esperienza di avventura umana? Bertola, questa tematica degli altri pianeti apre ai discorsi tipo SETI.
2: È chiaro, sì, non c'è dubbio. Anzi, voglio ricordare proprio 2 settimane fa un importante convegno che si è tenuto a Trieste sulla possibilità di rivelare la vita negli altri mondi. È un argomento che appassiona ovviamente tutti gli scienziati che si dedicano a queste ricerche. E effettivamente non c'è ragione di pensare che la vita sia presente solo sulla Terra, perché questo accidente nel nostro universo potrebbe, anche se un accidente considerato molto particolare, potrebbe essere successo anche in altri sistemi planetari. Basta pensare che 100 miliardi di stelle nella nostra galassia ci sono, e molte di queste sicuramente sono dotate di sistemi planetari. Basta pensare ai miliardi di galassie che esistono. Per cui, anche se la vita è un fenomeno estremamente poco probabile, dovuto a una combinazione particolarissima, un semplice calcolo delle probabilità ci mostra che non dovrebbe essere la Terra l'unico posto in cui si è sviluppata.
0: Ma l'altro lato del pensiero bruniano, quello che alcuni dicono il suo lato oscuro, cabalistico, magico, di filosofia occulta, quello che è stato messo in rilievo da grandi studiosi come Culiano o Francis Yates. Ciliberto, lei sta lavorando a un'edizione per il pubblico italiano degli scritti di magia di Bruno, che saranno pubblicati, penso, tra poco da Adelphi, nei Classici Adelphi.
1: È un percorso molto complicato. Diciamo intanto che le prospettive magiche di Bruno e i testi di carattere magico di Bruno discendono direttamente dalle posizioni filosofiche bruniane, non è qualcosa di casuale o di accidentale. All'interno di quello che dicevamo prima e anche dei testi che citava l'amico Giorello della scena, all'interno di quella concezione dell'infinità animata, all'interno di quell'idea di anima del mondo che è presente in ogni punto della realtà, si costituisce in quel luogo lì la possibilità di un operare di carattere

0: capo politico è colui il quale riesce a stabilire appunto un vincolo, no? Con i suoi seguaci. E all'interno di questo vincolo, dice Bruno, ciò che conta non è tanto la conoscenza quanto la fides, addirittura la credulitas, cioè l'operazione magica è anche costitutiva, a suo giudizio, delle dinamiche, delle dinamiche politiche basate non soltanto sul dominio, ma anche sul consenso, perché il vincolare, come nell'innamoramento, è qualcosa che agisce sul doppio registro sia della forza sia anche del dominio. Quindi, diciamo, a questa genesi e a questa complessa ramificazione, anche relativamente al pensare la politica. L'altro punto è che, come sappiamo tutti, che il passaggio, per riprendere l'espressione di un nostro comune amico, di un maestro di questi studi, di Paolo Rossi, il passaggio dalla magia alla scienza è estremamente complicato, ma non si dà nei termini di cesure o di soluzione di continuità. Alcuni elementi di fondo, per esempio il tema dell'operatività, il tema dell'agire attraverso appunto la dinamica di ordine magico, questi sono temi che sono stati poi rielaborati, ripuliti, purificati dalla scienza moderna. Tuttavia io lì tenderei anche a segnare le differenze, a segnare le distanze. Alcuni dei grandi temi della scienza moderna, la pubblicità, la verificabilità, questi sono temi che in Bruno sono meno presenti. Esiste invece l'idea appunto del grande filosofo, del grande sapiente, del grande capo religioso. L'elemento di grande novità credo che sia essenzialmente nella concezione dell'infinità, la quale implica anche un diverso approccio alla stessa concezione della verità, alla stessa possibilità di vedere la verità. Quel grande tema appunto dell'eroico furore, che è un grande tema bruniano, è connesso appunto alla scoperta del mondo infinito. Se il mondo è infinito, se l'uomo è un accidente, e com'è possibile che l'accidente possa vedere qualcosa della verità? Allora è possibile attraverso solamente l'eroico furore, ma qui viene fuori un elemento di modernità, a me pare, di Bruno. Questa veduta della verità non è mai una veduta interamente compiuta, non è mai finita, proprio per questa accidentalità dell'uomo che fa sì che la veduta della verità e la felicità che deriva dal vedere la verità è sempre qualcosa che si dà e si toglie, che avviene e viene meno in una sorta di circolo infinito che Bruno definisce il moto metafisico attraverso cui l'uomo vede la verità.
1: Forse sono gli scienziati, giro la questione a Bertola, sono per un brevissimo commento conclusivo, però su un tema che io ritengo piuttosto vivo, cioè sono gli scienziati oggi gli eredi degli eroici furori bruniani?
2: Beh, in un certo senso sì, però dobbiamo ricordare che appunto noi stiamo nei binari del metodo scientifico. Per cui quando noi parliamo del multiverso, quando noi parliamo di questo multiverso infinito, vogliamo anche produrre una prova scientifica che le cose stanno in questo modo. E direi che questa è la differenza, diciamo. In Bruno era l'intuizione, noi invece, la scienza moderna, indubbiamente c'è stato questo progresso, ha sviluppato una sua metodologia per cui ogni affermazione deve essere testata.
1: Vorrei sentire appunto adesso l'osservazione del filosofo. Mi piacerebbe che tornasse almeno per un accenno quel riferimento alla divinità che avevamo lasciato un po' tra parentesi, ma che era suggerito dal passo delle ceneri delle
0: Certo.
1: ceneri. La divinità è dentro di noi.
0: Sì. No,
1: Ci
0: il punto,
1: liberto.
0: volevo dire solamente questo. È vero, Bruno ha tutti questi tratti che non sono, fra virgolette, moderni, ma c'è proprio nella scena un passo bellissimo in cui dice, parla del rapporto fra teoria ed esperimento e dice l'esperimento può essere messo in pratica solo se sia stato mentalmente pensato. Dice la nuova osservazione è messa in atto solo se si ritiene con l'intelletto che essa sia conveniente e utile. L'altro punto, sì, è fondamentale. Dio è dentro di noi. è nell'interiorità di ciascuno che è possibile scoprire Dio e se stessi. Quindi l'eroico furore è, no, potremmo

0: Potremmo definire come uno scavo profondissimo e straordinario che l'uomo fa dentro di sé, intrecciando le forze dell'intelletto, della volontà, dell'anima e del corpo, con un'attenzione eccezionale, ma attraverso appunto un guardare dentro di sé che permette all'uomo di riscoprire sé e di riscoprire Dio, e riscoprendo dentro di sé l'infinità che gli viene data appunto dall'idea di Dio, è in grado nuovamente di guardare intorno a sé e di riscoprire l'infinità del mondo.
1: Bene, io ringrazio per questo appassionato dialogo su Bruno, una figura che appunto non smette a 400 anni dalla sua morte di turbare, e giustamente, le nostre coscienze, appunto sia Francesco Bertola che Michele Ciliberto. Citiamo la battuta del cattolico giansenista Pascal: il silenzio di questi spazi infiniti mi angoscia. Invece Bruno ci ha insegnato a guardare agli spazi infiniti con coraggio e con determinazione.

nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi sono contento di riavere con me Stefano Pogelli.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: E quando c'è Stefano ovviamente parliamo di album di 50 anni fa. Celebriamo ancora questo 1969 che non finisce mai di produrre capolavori anche verso la fine dell'anno, e infatti il disco di cui parliamo oggi è uscito nel dicembre del 69. Le registrazioni sono di qualche mese precedente, sto parlando di Leaf and Leaf dei Fairport Convention, forse la folk rock band britannica più celebrata, più importante del periodo.
4: Sicuramente, sicuramente, e in particolare Leaf and Leaf, che è il loro quarto album, è considerato proprio il vertice, almeno della loro prima stagione. Poi i Fairport avranno diverse anime, diverse reincarnazioni, ma sicuramente Leaf and Leaf rappresenta veramente un culmine, un punto di svolta, non soltanto per i Fairport Convention, ma un po' per tutta la platea del folk rock. È considerato forse il primo grande capolavoro del folk rock inglese, e quindi da lì poi è stato preso come modello da tantissimi altri gruppi, musicisti, amatori, appassionati e così via.
3: I Fairport Convention nella prima parte della loro carriera dividono i loro brani, diciamo, in tre tronconi, secondo me, non so se sei d'accordo, perché ci sono i brani tradizionali che loro rielaborano,
4: le cover da Johnny Mitchell, Leonard Cohen e così via,
3: e poi i loro brani originali, che insomma fanno capire come poi il tutto dipende dall'interpretazione, no? E quindi anche i tradizionali sono tradizionali poi riarrangiati in maniera all'epoca molto, molto moderna e molto autorale, no?
4: E allora con Leaf and Leaf invece c'è anche appunto una svolta da un punto di vista del repertorio, perché questa volta sono soltanto più o meno 50 e 50 brani della tradizione del folklore inglese o britannico in generale, perché c'è anche un po' aria d'Irlanda, e composizioni originali. Stranamente è un po' in ombra, anzi sicuramente in ombra come autrice, Sandy Denny, che invece già aveva inciso dei capolavori assoluti con loro, come Who Knows Where the Time Goes o Fothering Gay. Qua, a parte firmare insieme, ma quella è una firma collettiva, la traccia iniziale, Come On Lee, e poi non ci sta un pezzo fondamentale, importante da un punto di vista di composizione della Denny. È anche vero che poi subito dopo la registrazione di Leaf and Leaf, anzi forse non era neanche ancora uscito nei negozi, lei lascia il gruppo per fondare i Fothering Gay insieme al marito Trevor Lucas, e dopo Leaf and Leaf lascia anche Ashley Hutchings, il bassista. Lui era uno dei fondatori, la Denny era arrivata un po' dopo, e Hutchings lascia per fondare gli Steel Eyes Pen. Poi subito dopo, anche dopo l'avventura degli Steel Eyes Pen, dopo un paio di album, Ashley Hutchings fonderà un'altra band fondamentale nella storia del folk revival inglese, che è la Albion Band, Albion Country Band.
3: Hai già fatto l'albero genealogico. Io sulla formazione voglio dire soltanto per il momento che è anche il primo album di Dave Mattax alla batteria, che prende il posto dello sfortunato Martin Lamble, che morì in un incidente automobilistico tragico.
4: Ci fu questo incidente, il furgone dei Fairport tornando da un concerto ebbe un tragico incidente, gravissimo incidente. Per fortuna Sandy Denny era in macchina con Trevor Lucas, quindi lei non c'era sul furgone, ma tutti gli altri rimasero feriti di brutto, soprattutto Ashley Hutchings. Morì Martin Lumble, il batterista, giovanissimo, e nell'incidente morì anche la fidanzata di Richard Thompson, Ginny Franklin, quella Ginny the Taylor, la sarta del rock, a cui poi più o meno in quegli stessi mesi Jack Bruce dedica il suo primo album solo, Songs for a Taylor,
3: che noi abbiamo presentato anche in questa occasione di Setlist, perché anche quello era un album del 69. Ebbene, allora passiamo al lato A, 4 canzoni, il totale del disco, lo ricordo, sono 40 minuti, quindi 4 canzoni per parte, e cominciamo appunto con Come All Ye,
4: loro chiamano a raccolta tutti i menestrelli, si presentano, è proprio come se fosse una grande festa, come se dei giullari fossero arrivati nella piazza di un mercato. Subito dopo il primo traditional, Reinerdine, che invece è una storia fosca, losca, di un cavaliere che adesca delle donne, poi non si capisce se per amore o per ucciderle, tipo Barba Blu, tipica storia fosca di tanto folklore europeo. E poi il pezzo forte, Matty Groves, anche quella storia, una murder ballad, storia di gelosia, tradimento e vendetta da parte del marito, molto conosciuta anche in America, lunga, con veramente qua spicca il violino elettrico di Dave Sorbick. Si capisce che Sorbick, entrando nei Fairport, aveva dato veramente una marcia in più. E malinconica Farewell, Farewell, addio addio, di Richard Thompson, e qua si sente la malinconia, il dolore, la sofferenza di Thompson per l'incidente, per la perdita della compagna. Questo è un tratto tipico anche di Legend Leaf, un nerbo forte, rustico di folklore insieme ad una aria di malinconia e di rimpianto.
3: Bene, allora buon ascolto con la prima parte di Ledge and Leaf, Fairport Convention.

0: Sempre Ugo Coccia e Stefano Pogelli in studio dopo l'ascolto della prima facciata di Legion Leaf dei Fairport Convention. Come tradizione recito la formazione, che è una super formazione, come richiamare appunto quelle gloriose band degli anni 70 che avevano solo nomi stratosferici. Ciascuno di questi musicisti poi avrà una grandissima carriera solista, a parte la sfortunata Sandy Denny che morirà a metà degli anni 70. Comunque Sandy Denny voce, Richard Thompson chitarra, Simon Nicol anche lui chitarra, Dave Swarbrick violino e viola, Ashley Hutchings basso e Dave Mattacks appunto batteria. E allora l'impatto del folk inglese, irlandese nella musica rock europea è forte. No.
1: È forte e in realtà i giovani inglesi, Richard Thompson, Ashley Hutchings, tutti loro, a parte Dave Sorbick che era un po' più anziano e si era formato nei folk club fra Scozia e Inghilterra, aveva suonato a lungo con un altro spettacolare chitarrista che è Martin Carty. In realtà tutti questi giovani, compresi i membri fondatori dei Fairport Convention, erano cresciuti con lo skiffle, quella musica rustica, rozza, suonata con l'asse per lavare i piatti, il kazoo, l'armonica a bocca.
0: Che poi è anche un po' la stessa sulla quale si sono formati i Beatles
1: Certamente,
0: giovanissimi, no?
1: Lennon soprattutto. E lo skiffle era un modo da parte, uno strano modo, si ispiravano a Lonnie Donegan, riprendevano il blues e certo country di Led Belly, soprattutto certo blues di campagna americano, e lo portavano su una dimensione più ritmica, più vivace. Tutto questo avviene più o meno negli stessi anni in cui sta esplodendo anche Elvis, e quindi c'è il rock and roll, ma c'è anche lo skiffle. Poi l'illuminazione per tutti però arriva sempre dall'America, arriva da Dylan.

0: Della ballata popolare e ancora di più i Fairport, che all'inizio si ispiravano forse di più ai Jefferson Airplane, alla West Coast californiana, rimangono folgorati dai Byrds. Le elaborazioni folk rock, folk elettriche dei Byrds per loro diventano un modello importantissimo. A quel punto però capiscono anche che bisogna studiare, soprattutto Sandy Denny, ma ancora di più Ashley Hutchings, cominciano a passare pomeriggi e pomeriggi interi presso la biblioteca della Cecil Sharp Society, che a Londra era il tempio di tutta la cultura folk. Cecil Sharp era stato primo grande ricercatore delle ballate inglesi nell'epoca vittoriana, nella prima metà del Novecento, e lì alla Cecil Sharp Society è conservato tutto il patrimonio di queste ricerche. E quindi cominciano a frugare nei libri, nelle raccolte, nei saggi accademici, eccetera, e trovano spunto per una rielaborazione moderna nella Londra dei Beatles, se vogliamo, dei temi del folklore.
1: A questo punto, però, visto che ci hai riempito di nozioni, cose che conosci solo tu, perché voglio ricordare anche che tu sei un ricercatore musicale, di strumenti, hai praticamente un museo musicale a casa tua, ma soprattutto li hai conosciuti e hai suonato con uno di loro, cioè Ashley Hutchings, quindi
0: Ho suonato
1: con più di uno di
0: grazie
1: loro.
0: al mai dimenticato Ernesto De Pascale, su un disco appunto che era una collaborazione fra Ashley Hutchings e Ernesto De Pascale, e suonai la ciaramella perché Ashley su quel pezzo voleva un tipico strumento del folklore italiano. Poi mi è capitato anche di suonare dal vivo un paio di pezzi con l'attuale bassista dei Fairport Convention, che è Dave Pegg, che è anche bassista dei già, stato bassista dei Jethro Tull per tanto tempo, e è stata una bella occasione.
1: E quindi fai anche parte tu dell'albero genealogico,
0: Un
1: diciamo,
0: pochino ho
1: alla
0: avuto a che
1: fine.
0: fare con loro. È stato molto.
1: Bene.
0: Ah, una cosa sulla formazione: c'è un altro membro fondamentale, che è il produttore Joe Boyd,
1: Certo.
0: che proprio per salvarli, per guarirli dal trauma dell'incidente della morte di Martin Lamble, li porta a provare nella quiete della campagna, in una residenza di campagna che era Fairlie Chamberlain, e questa è la magia di Legend Leaf. Nasce in situazione campestre, rustica, durante la quale loro cercano di curare le proprie ferite. Ti tocca il cuore proprio pensare che l'album sia nato in quella dimensione umana.
1: Bene, gli altri quattro brani dell'album. Si comincia con The Deserter, un altro tradizionale arrangiato ovviamente sempre da loro.
0: Tipica storia di tanto folklore, di tante ballate, del soldatino che diserta e più o meno si riferisce alle guerre del primo 800, però poi il principe Alberto lo grazia, finisce bene la vicenda in questo caso.
1: Quindi anche tanta storia. Poi c'è un medley, cioè diversi brani che vengono
0: E
1: uniti insieme.
0: questa è Dave Swarbrick, che è cresciuto nei pub, è cresciuto suonando la musica scozzese, irlandese. Infatti è un tipico set che può ascoltare in un pub durante una session: The Rock in the Morning, Rakish Paddy, Fox Hunter's Jig e Toss the Feathers. Sono tutti brani tradizionali, jigs and reels, che sono proprio due balli tipici della tradizione sia inglese ma soprattutto irlandese.
1: E poi c'è Tamlin, un altro tradizionale.
0: Tamlin è un'altra storia di fate, di elfi, di trasformazioni, un po' come addirittura forse storie che risalgono all'asino d'oro di Apuleio. È molto magica e misteriosa Tamlin.
1: Ma i nostri NCCP, cioè Nuova Compagnia di
0: E il
1: Canto
0: grande
1: Popolare,
0: Roberto De
1: erano un
0: Simone.
1: po' i nostri
0: Io li
1: Fairport.
0: associo spesso, cioè io ho scoperto contemporaneamente i Fairport Convention e la Nuova Compagnia di Canto Popolare, forse un po' prima la Nuova Compagnia di Canto Popolare addirittura, ma sicuramente, e poi da noi dopo arriverà il Canzoniere del Lazio e altri gruppi del folk revival, però sicuramente l'esempio dei Fairport Convention sarà fondamentale. Non so quanto De Simone li conoscesse, però probabilmente sono percorsi di riscoperta nel mondo del pop, del folklore, che vanno in parallelo e sono assolutamente contemporanei.
1: Si chiude invece con un brano scritto effettivamente da due membri del gruppo, Richard Thompson e Dave Swarbrick, che partoriscono Crazy Man Michael.
0: Storia disperata, un corvo che in realtà è una fanciulla, un corvo che poi viene ucciso da colui che l'ama, e quindi c'è di nuovo probabilmente il dolore la perdita fortissima.

0: violentissima per cui Richard Thompson soffriva in quei mesi, e forse è il pezzo più affascinante e toccante del disco, perché è un pezzo d'autore, lo scrivono Swarbrick e Thompson, ma chiunque potrebbe scambiarlo per una ballata tradizionale. Qua riescono magicamente a fare un ricalco, hanno talmente introiettato il linguaggio della musica tradizionale da essere capaci di scrivere un pezzo folk che tutti possono scambiare per un brano folk. Crazy Man Michael.
1: Grazie allora Stefano Poggelli.
0: Grazie a voi.
1: E ascoltiamo la seconda parte di questo bellissimo disco, esempio di folk rock inglese, da parte dei Fairport Convention, Lige and Leaf. Buon ascolto da parte di Ugo Coccia e alla prossima.
0: Arrivederci, grazie a voi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Pietro, posta.
2: Oh, finalmente. Si è decisa a scrivere. Sono 4 giorni che non ricevo lettere.
3: E forse la tua ragazza ha anche altre cose da fare, che dici?
2: Mi aveva promesso una lettera al giorno.
3: E sono 6 mesi che mantiene la promessa. Dagli un po' di tregua ogni tanto. Io sono di là.
2: Mia madre è andata a parlare col giudice?
3: Sì, quando hanno finito ci chiamano e io vado a prenderla. A che ora devi andare tu dal professore?
2: Alle 3.
3: Ok. Se io non ci sono, ti ci porterà Richard. Buona lettura.

0: Caro Pietro, mi hai scritto che sei indietro col programma di fisica. Perciò ho pensato di fotocopiarti gli appunti delle lezioni, così ti avvantaggi. I professori che ti seguono magari sono bravi, ma non possono essere a livello di quelli del college. Mi pensi sempre? Io sì. Rivedo sempre il nostro incontro di 2 mesi fa, in quella caserma triste e squallida, che per me era il posto più bello del mondo, perché c'eri tu. Ti voglio sempre tanto bene. E ora che ci sarà il processo, ti sono ancora più vicina. Devi essere forte, perché sicuramente rivedrai tuo padre. Tu sai quello che penso di lui, però capisco che per te sarà terribile se lo condannano. Io spero di convincere mio padre a mandarmi dai nonni in Italia per le vacanze estive. Così forse potremo rivederci, se tu sarai ancora a Palermo per il processo. Non dire più che io ti scrivo solo perché mi fai pena. Lo sai benissimo che non è vero. Non devi mai dubitare del mio amore, perché io sarò sempre accanto a te. Ora ti devo lasciare perché la maledetta chimica mi aspetta. Ciao, ti amo. Susanna.
1: Pronto?
2: La signora Venturi?
1: Sì, chi parla?
2: L'Interpol. È sola in casa?
1: No, c'è mio marito.
2: Ok. Aspetti che c'è qualcuno che vuole parlare con lei.
3: Breve, mi raccomando.
4: Mamma? Pronto?
1: Nora, Nora, da dove stai telefonando? Dove sei?
4: In una caserma. Finalmente mi hanno dato il permesso di parlare con voi.
1: Hai ricevuto la mia lettera?
4: Sì, la posta arriva sempre. Stai tranquilla. Mamma, vorrei parlare con papà.
1: Matteo, e Nora? Nora, stai bene?
4: Sì.
1: E Pietro è con te?
4: No, sta studiando adesso. Mamma, tra poco ci vedremo. Veniamo a Palermo per il processo.
1: Oh, non mi faranno neanche avvicinare a te, Nora. Ma che hai combinato? Che ti è passato per la testa, figlia mia?
4: Mamma, dovevo farlo.
1: Per noi è un inferno.
4: Mi dispiace. Puoi passarmi papà?
1: Aspetta. Matteo, vieni, Nora ti vuole.
5: Pronto.
4: Papà. Ciao.
5: Che hai telefonato a fare? Che vuoi da noi?
4: Papà, per favore.
5: Te l'ho scritto che non voglio più sapere niente di te, Nora. È inutile che telefoni. Perché io e tua madre non esistiamo più.
4: Papà, non fare così.
5: Capito, Nora? Scordati che hai una famiglia.
4: Voglio parlare con la mamma.
5: Non telefonare più. Lasciaci in pace.
6: Lei non ha niente da temere, dottoressa. La sua posizione è chiara. Il dottor Lai ha confermato che lei non era al corrente della provenienza dei titoli. Perciò non deve preoccuparsi. E qua. Prego.
7: Ciao, Laura.
8: Che sorpresa. Non era fuori Palermo, professore?
7: Sono tornato apposta per te. Tutto bene?
8: Come può andar bene con questa spada di Damocle sulla testa?
7: Tu non rischi niente.
8: Intanto devo testimoniare. Ed è un incubo per me.
7: Fai come ti dice l'avvocato Buscema e vedrai che non ti succederà niente.
6: E si accomodi, dottoressa Macchi.
8: Franco l'ha visto?
7: No. Ma ho notizie sue. Sta bene. Insomma, per quanto si può stare bene agli arresti domiciliari.
8: Non possiamo parlargli prima dell'udienza, vero?
7: Avvocato, glielo dica anche lei alla dottoressa che non deve preoccuparsi.
8: Io ho una fifa, invece. Io faccio dei sogni terribili che mi arrestano in aula. Oddio, quel deficiente di Giovanni. Se stava zitto ora non sarei qui.
6: Il dottor Testa può solo dichiarare che lei gli ha consegnato dei titoli.
8: Gli ho detto che erano miei, ho mentito.
6: D'accordo, ma lei l'ha fatto solo per aiutare un amico in difficoltà. Non sapeva in che modo il dottor Lai aveva avuto quella somma. Vale a dire, lei non sospettava minimamente che i titoli fossero frutto di attività illecite. Dico bene?
8: Perfetto. Mi faranno altre domande, secondo lei?
6: Oddio, Franchina è imprevedibile.
7: Laura se la caverà. Ora è un po' agitata, ma sono sicuro che per l'udienza avrà ripreso il controllo della situazione. Non è vero, Lauretta?
8: Non è solo per la testimonianza che sono nervosa. Il direttore dell'ospedale di Boston mi ha fatto un discorsetto l'altro ieri sera. Insomma, non ha nessuna intenzione di rinnovarmi il contratto.
7: Una come te non resta senza lavoro.
8: Io non voglio tornare a Palermo. Io a Boston ci sto bene. Accidenti. E Nora? La faranno tornare per l'udienza, no?
9: Sicuramente. Il pubblico ministero non può fare a meno della sua testimonianza.
8: Quindi la rivedrò?
9: È inevitabile.
8: Chissà dove vive ora.
9: In una caserma o in un bunker. Non è una bella vita.
7: Può darsi che cambi idea. È ancora in tempo. Non possono obbligarla a testimoniare contro suo marito, se lei non vuole.
8: Non si faccia illusioni. Quella va dritta per la sua strada ormai.
7: Bisogna vedere che cosa incontra in mezzo alla strada, eh?

0: Non vedo l'ora di stringerti tra le mie braccia, Susie. Ecco, ascolti. Credo che ci porteranno a Palermo per il processo, poi sarà tutto finito. Forse dovrò cambiare città, ma almeno non dovremo più vivere in questa prigione e io sarò libero di muovere. Potremo vederci tutte le volte che vogliamo. Ha capito ora, giudice Franchina. Pietro è convinto che dopo il processo tutto tornerà come prima.
1: Perché non gli avete detto niente?
0: Io ho cercato di spiegarglielo, insomma, è un ragazzo strano, difficile, sono stati 6 mesi duri anche per me, mi creda. Praticamente litigavamo tutti i giorni.
1: Ma che volete lei, Linda? Devo parlare io con Pietro.
0: Qualcuno deve prendersi questa patata bollente, io ho già fatto troppo.
1: Va bene, ci proverò. Nora almeno lo sa che dovrà nascondersi per sempre.
0: Sì, lo sa. Lei non ci crea problemi, anche Andrea, il suo uomo, è un tipo ragionevole. Nonostante tutto, sembrano sereni, sarà forse perché sono innamorati. Lo sa che ho intenzione di chiedere che mi lascino con loro?
1: Ci metterò una buona parola.
2: Grazie. Io e Nora siamo diventate amiche. Mi piace quella donna.
1: Anche a me.
2: Prego.
1: Grazie.
2: Nora, ci sono visite.
3: È sotto la doccia.
4: Buonasera.
1: Buonasera.
4: Sono Andrea Furla.
1: Vi hanno sistemato bene, vedo.
4: Io e Nora non ci lamentiamo. È Pietro che fa i capricci.
2: Lo sa.
4: Quando partiamo?
1: Domani mattina.
4: Con un aereo di linea?
1: No. Le hanno dato il permesso di venire con noi?
4: Ho dovuto insistere un po', ma alla fine li ho convinti.
2: Vado a chiamare Pietro.
1: Nora è pronta?
4: È un po' agitata, ma è decisa a testimoniare.
1: Non sarà facile. In aula ci sarà anche il marito.
4: È preparata. Sa che lo rivedrà. Vorrebbe vedere anche i suoi genitori. Sarà possibile?
1: Matteo Venturi non ne vuole più sapere di sua figlia. L'ha detto a tutta Palermo.
2: L'ha detto anche a me.
1: Nora, sono contento di vederla.
2: Allora, me lo dà il permesso di parlare con i miei genitori, dottor Franchina?
1: Ci tiene così tanto? Potrebbe essere un incontro spiacevole.
2: Beh, non mi aspetto che mi buttino le braccia al collo. Vorrei solo far capire a mio padre perché ho deciso di testimoniare.
1: Va bene, vedremo che si può fare.
2: Grazie.
0: Dottor Franchina, è meglio se va lei da Pietro. Non vuole venire qua.
2: Sì, mio figlio è ancora sconvolto. Non riesce ad abituarsi a questa vita.
1: Preparatevi intanto. Ci aspettano in caserma per i documenti del viaggio.
5: See you later, alligator. Well, I saw my baby
6: walking. Avanti.
1: Ciao, Pietro.
6: Buonasera.
1: Vedo che ti piace la musica.
6: È l'unica robaccia che ho trovato qua dentro.
1: Posso parlarti?
6: Che c'è? È venuto per accompagnarci a Palermo?
1: Sì. Senti, Pietro, mi hanno dato un incarico difficile. Tocca a me spiegarti quello che accadrà dopo il processo.
6: Mio padre verrà arrestato, no?
1: Forse. Ma anche se non lo condannano, per voi le cose non cambiano. Il programma di protezione prevede un'altra fase, ma questo non significa che sarete liberi di muovervi come prima.
6: Avremo una scorta, vuol dire.
1: Non solo. Cambierete casa, città, ma dovrete restare nascosti.
6: Cioè come ora?
1: Sì.
6: No, no, senta, guardi, lei si sbaglia, eh. Io non posso mica vivere così. Sono 6 mesi che non esco da solo. Ho lasciato il college da quando mi hanno portato qua. Ho visto la mia ragazza solo una volta.
1: Lo so.
6: Devo restare prigioniero per tutta la vita. No, no, no, voi siete pazzi, lei, la polizia, mia madre, siete tutti pazzi.
1: Non c'è altra soluzione, Pietro.
6: Io ho 18 anni!
1: Forse non sarà per sempre. Magari fra qualche tempo potremo allentare la sorveglianza.
6: Ma che sta dicendo lei? Fra qualche tempo? Quanto tempo? Anni?
1: Senza la protezione della polizia forse saresti morto.
6: Perché questa è vita, secondo lei? Da 6 mesi sto chiuso qua dentro. Lei la farebbe questa vita?
1: La mia non è molto diversa, Pietro. Anch'io ho una vita blindata.
6: Lei l'ha scelta, però. Io ci sono stato costretto.
1: Mi dispiace. Dobbiamo proteggerti, anche se tu non sei d'accordo. Dai, vieni di là. Dobbiamo parlare del viaggio. Ci sono delle regole.
6: Delle regole. È il vostro passatempo preferito, fare le regole.
1: Ti assicuro che io non mi diverto per niente.

0: No, attento! Attento!
1: Noah!
0: Cosa c'è?
1: Stavi urlando.
0: Io?
2: Che succede? Si sente bene, Noah?
1: Ha avuto un incubo.
0: Sì. Ho fatto un sogno terribile.
3: Vuole qualcosa? Un bicchiere d'acqua?
0: No. No, no, no, grazie, Linda, no.
3: Torna a dormire, allora.
1: Va meglio?
0: Sì. Ho sognato che qualcuno inseguiva Pietro.
1: Sei agitata per la partenza. Dai, fammi posto.
0: Ehi! Ehi, te ne approfitti subito.
1: Sfrutto tutte le occasioni.
0: Era un sogno bruttissimo. Pietro correva. Era a Palermo, credo. Correva e c'era qualcuno che lo inseguiva. Io vedevo tutto da una finestra, ma non potevo aprirla.
1: Come le finestre di questa casa? Era blindata?
0: Non lo so. Quello che lo inseguiva aveva una pistola. Allora io correvo al telefono. Volevo parlare col giudice Franchina. Volevo parlare, ma non mi usciva la voce. Non mi usciva la voce.
1: Oh, sì che usciva. Hai urlato tanto.
0: Sì. Oh, mamma mia, che brutto è stato.
1: Io lo so perché hai tutti questi incubi.
0: Perché?
1: Perché dormi da sola.
0: Ah, guarda, è inutile che ci provi.
1: Stanotte resto qua.
0: Però te ne vai prima che si svegli Pietro.
1: Come sempre.
0: Ah. Andrea, ma tu credi che ce la faremo a continuare a vivere così?
1: Senza dormire insieme?
0: Dai, non scherzare.
1: Non abbiamo altra scelta, mi pare. Ehi, molla quella coperta.
0: Lo vedi perché non possiamo dormire insieme, eh?

0: Che ci fa lei in piedi a quest'ora?
1: E lei?
0: Vado nella mia stanza, prima che si svegli Pietro.
1: Beato lei. Io invece ho mal di pancia. Vuole una camomilla?
0: Grazie, molto gentile.
1: Non ho chiuso occhio.
0: Siamo tutti un po' nervosi, eh?
1: Che cos'è? Di nuovo Nora?
0: No, non mi sembra.
2: Aiuto.
1: E Pietro? Ora tocca a lui.
3: Pietro, che c'è?
1: Oh no, che hai fatto?
3: Pietro, Pietro!
1: Dio mio, mi aiuti a strappare il lenzuolo, dobbiamo fermare l'emorragia. Dio mio, che disgrazia.
3: Ci penso io, vado a chiamare qualcuno, un medico.
4: Andrea, ma cosa c'è? Perché urlate? Pietro! Ma che è successo? Oh mio Dio, cosa hai fatto?
3: Aiutami Nora, stringi forte,
4: ma
3: stringi
4: forte. Ma che hai fatto Pietro? Rispondi Pietro!
3: È svenuto.
4: Dio. Dobbiamo portarla all'ospedale,
3: sì,
4: subito.
3: Sì, Linda è andata a chiamare qualcuno.
4: Sì, l'ambulanza arriva subito. Lo portiamo all'ospedale militare.
5: Sì, sì, vado a mettermi le scarpe.
1: Lei non può venire con noi, Nora.
4: Senta, mio figlio si è tagliato le vene. Lo capisce? Che cosa vuole che me ne importi di essere protetta?
3: Linda, mi prenda un cuscino, per favore.
1: Eccoli. Forza, vada a mettersi quelle scarpe, Nora.

0: Avete ascoltato la 39ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi,
0: i suoi genitori,
2: Mario Maranzana,
0: Gisella Sofio, Laura,
3: Claudia Poggiani,
0: Andrea,
4: Emilio Cappuccio,
0: il professor Fedeli,
5: Massimo Mollica,
0: il giudice Franchina,
6: Elio Zamuto,
0: Pietro,
7: Marco Galli,
0: Linda,
8: Vittoria Zinni
0: e con
9: Manuela Cenciarelli,
10: Pino Ferrara.
0: Coordinamento tecnico
11: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma
12: Emma Caggiano.
0: Regia
13: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Perla. Pronto?
1: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
2: Pietro. Pietro.
3: Non sono sveglio.
2: Aspetta che ti aiuto. Devi mettere il termometro. Ce la fai a sollevare il braccio?
3: Sì, sì.
2: Ecco.
3: Mi hai salvato tu?
2: No, Andrea. È lui che ti ha trovato svenuto.
3: Hai passato tutta la notte qui?
2: Sì, certo.
3: Tu lo sai perché l'ho fatto, vero?
2: Perché Franchina ti ha detto che dovremmo restare nascosti per sempre.
3: Sì.
2: Avrei dovuto dirtelo io. Ci ho provato tante volte, ma all'ultimo momento mi mancava il coraggio. Avevo deciso di dirtelo dopo il processo. Non avevo capito che tu eri così disperato. Pietro. Ma tesoro mio, ma potevi morire.
3: Era quello che volevo, mamma.
2: Zitto, zitto, non dirlo, non dirlo.
3: Io volevo uccidermi. Non sono affatto pentito di essermi tagliato le vene. Io non ce la faccio a vivere come un prigioniero.
2: Ma non sarà sempre così. Magari tra qualche mese avremo soltanto una scorta.
3: Non dire più bugie, mamma, per favore.
2: Mentre tu dormivi è venuto un medico, uno psichiatra. È nello staff del programma di protezione. Ha molta esperienza, dice che il tuo caso è molto frequente.
3: Ah sì? Beh, allora ci deve essere qualcosa che non funziona in quel programma. Li nascondono per non farli ammazzare e poi quelli si ammazzano da soli.
2: Non si ammazzano. I morti per suicidio sono pochissimi.
3: Però ci provano.
2: Sì. Questo psichiatra vorrebbe parlare con te.
3: No, guarda, non sono pazzo.
2: Hai bisogno di essere aiutato. E questo medico è bravo, Pietro.
3: E come può aiutarmi? Può farmi tornare alla vita che facevo prima? Al college?
2: No.
3: E allora è inutile che perda tempo.
2: Allora cosa vuoi fare? Eh? Che intenzioni hai? Riprovarci tra qualche giorno? Devo sempre vivere col terrore che tu ti ammazzi?
3: Non è colpa mia.
2: Ma mi stai ricattando. Se testimonio contro tuo padre, tu ti ammazzi. È questo che mi stai dicendo. Oh, Pietro, tesoro. Scusami, tu stai pagando più di tutti.
3: Quando partiamo?
2: Puoi venire lo stesso a Palermo. Ma te la senti di fare il viaggio?
3: Voglio vedere mio padre.
2: Va bene. Se i medici dicono che puoi partire, verrai con noi. Viaggiamo su un aereo militare fino a Roma, poi non lo so. Linda non mi ha detto altro.
3: Anche tu vedrai papà?
2: All'udienza, sì. Non sarà facile neanche per me, Pietro.
3: Mamma?
2: Sì.
3: Sei ancora in tempo.
4: Pensi che Nora sia già a Palermo?
5: No, no, non credo. Arriverà domani.
4: Io non posso vederla prima dell'udienza, vero?
5: Assolutamente no. E neanche dopo. Vedrai che resta in aula solo per la deposizione e poi se la riportano via.
4: Non parlerà.
5: Magari. La tua salvezza sarebbe.
6: Avvocato Paino!
7: No, no, per favore, niente interviste.
6: Ma una domanda, solo
7: no, no, no, no, senta, abbiamo fretta.
6: Domandina.
4: No, no, io no. Qualcosa la voglio dire invece.
6: Ah, prego, dottor Lai, il registratore è acceso.
4: Domani mia moglie testimonierà contro di me. Si tratta di falsità e menzogne che qualcuno le ha riferito per distruggere il nostro matrimonio. Nonostante tutto, in questi 6 mesi non sono riuscito a smettere di amarla. Nora è l'unica donna della mia vita. Non mi fa paura il carcere, la condanna, l'odio della gente. Mi fa paura vivere senza di lei.
6: È commovente.
4: È la verità. Grazie.
5: Sei un genio.
4: Speriamo che Nora legga i giornali.

0: Linda ti ha detto come ci arriviamo a Palermo?
1: No, è top secret.
0: Speriamo che non ci facciano fare il viaggio in macchina. Sono stanchissima.
1: Forse dormiremo a Roma, in qualche caserma.
0: Io abitavo a Roma. Avevo anche una casa. Dio mio, quante cose sono successe in pochi mesi. Un anno fa ero a Roma, nella mia bella casa. Chissà cosa facevo l'anno scorso in questo periodo. Magari stavo organizzando una vacanza. Mi sembra un'altra vita.
1: Beh, se fossi rimasta nella tua bella casa di Roma, non ci saremmo mai conosciuti.
0: Questa è l'unica cosa positiva.
1: Nora, ce la farai domani?
0: Ho paura per Pietro. È disperato. Io non ho il diritto di farlo vivere come un prigioniero. Ha solo 18 anni.
1: Che cosa intendi dire, Nora?
0: Insomma, dici di volermi bene. Beh, come fai a non capire che sono angosciata per mio figlio? Ha tentato di uccidersi, potrebbe farlo ancora.
1: Hai intenzione di non testimoniare?
0: Io devo pensare a Pietro.
1: Rispondimi, Nora.
0: Non possono costringermi ad accusare Franco. La moglie può rifiutarsi di testimoniare contro il marito.
1: Ma non puoi tirarti indietro adesso.
0: Ma cosa preferisci, che mio figlio si uccida?
2: Ci siamo?
0: Vado a svegliare Pietro.
3: Aspetti, non potete scendere ancora.
1: Passiamo la notte sull'aereo?
3: C'è una persona che vuole vedere Nora. Ora la fanno salire. Venga, Andrea, facciamoci dare una tazza di caffè.
1: Senti, Nora, non potresti...
0: Per favore, non voglio parlarne più.
3: Ecco la sua amica, Nora.
0: Natalia.
4: Ciao, Nora, cara. Ma che bella sorpresa. Natalia, sono felice di vederti.
5: Anch'io tanto. Come stai, dimmi?
0: Siediti, siediti, vieni. È un posto un po' strano per fare due chiacchiere, eh? Dio mio, Natalia. Ma come abbiamo fatto a cacciarci in questa situazione?
4: Io mi sono quasi abituata a questa vita. Certo, mi manca Palermo, l'università. Beh, lo sai meglio di me quanto è difficile.
0: Stai a Roma?
4: Sì.
0: E per quanto tempo dovrai restare nascosta? Te l'hanno detto?
4: E chi lo sa? Le indagini sull'omicidio di Cettina sono ferme. I magistrati sospettano che sia stato Trimarchi il mandante, ma non c'è nessuna prova per adesso. Spero che dopo questo processo si arrivi a qualche risultato.
0: Franco non c'entra con l'omicidio di Cettina.
4: Sì, però... forse sa dove è Trimarchi.
0: Vi aspettate troppo da questo processo. Tutti.

0: A tuo figlio non vivrà meglio sapendo che sua madre è una vigliacca.
1: Siete tutti bravi a fare la morale.
0: La morale. Io il mio dovere l'ho fatto, Nora.
1: D'accordo, tu sei un'eroina e io no.
0: Ma nessuno qua è un eroe, nemmeno Roberto lo era. Aveva paura, anche lui. Ma credi che lo abbia scelto di farsi ammazzare?
1: Appunto. Mio fratello combatteva la mafia ed è morto. La mia famiglia ha già dato abbastanza per questa guerra.
2: Franco, c'è tuo figlio. Vieni, Pietro, vieni.
3: Ciao, papà.
4: Pietro.
2: Vi lascio soli.
3: Meno male che mi hanno dato il permesso di vederti. È stato Franchina a insistere. Gli altri non volevano.
4: Dopo il processo sarà difficile che ci facciano incontrare di nuovo, specialmente se mi condannano.
3: Tu pensi che ti condannano?
4: Sì.
3: Anche se mamma non parla?
4: Non lo so. Vedi, Pietro, tua madre non è l'unica che potrebbe parlare. Lei non sa niente al confronto di quello che potrei dire io. Ho avuto contatti con quella gente per anni, per 10 anni. Ne conosco molti. So dove stanno.
3: Ma se parli ci finisci di sicuro in galera. Finora hai sempre negato.
4: Ma tu non ti vergogni di me, Pietro? Io ho cercato di uscirne, ma non ce l'ho fatta. Avevo paura.
3: Ok, papà. Cercherò di non giudicarti.
4: I magistrati dicono che mi proteggeranno se parlo.
3: Vuoi farlo davvero?
5: Stanno aspettando il ragazzo. Andiamo.
3: Papà, lo farai?
5: Andiamo su.
3: Papà!
5: Prendi qua.
3: Lo farai, papà!
5: Andiamo.
3: Papà!
2: Dobbiamo andare anche noi, Franco.
4: Chiudi la porta, Saverio.
2: Che c'è ora?
4: Vai a chiamare Franchina, voglio parlargli.
2: Franco, che intenzioni hai?
4: Gli dico tutto. Devo farlo. Per mio figlio.
2: Sai quello che ti aspetta, vero? La galera prima di tutto. Sei consapevole di quello che succederà?
4: Sì. Lo faccio anche per Nora, lei in fondo sa poco. Se parlo io non ci sarà più bisogno della sua testimonianza, no?
2: Verrà interrogata lo stesso. Ma certo, la sua posizione sarà diversa.
4: Forse quelli se la prenderanno con me e li lasceranno in pace.
2: Se parli, devi essere convinto di quello che fai, Franco. E fiducioso. Esistono dei programmi di protezione. Possono, non so, farti espatriare.
4: Saverio, vai a chiamare Franchina. Vai a chiamare il giudice Franchina, per favore.

0: Io aspetto fuori. Non ci tengo a conoscere i tuoi genitori.
1: Ma non sono così terribili. Hanno solo paura per me, mi vogliono bene.
0: Bel modo di dimostrarlo.
1: Per favore.
2: Ecco, le vengo a prendere io dopo.
3: No, Pietruzzo, gioia mia, mamma.
4: Ciao, nonno.
5: Pietruzzo, tesoro mio.
1: Papà, non mi vuoi abbracciare?
5: Io sono qua solo per Pietro.
3: Nora, ho parlato con Franco stamattina. È distrutto, è un uomo finito, sta pagando per tutti.
5: Non sta pagando solo lui.
1: Ho preso una decisione ieri. Pietro mi ha fatto capire che non ho il diritto di distruggere le vostre vite.
3: Nora, Gesù, te ringrazio.
1: Non testimonierò contro Franco. Non possono obbligarmi a farlo.
5: Oh, finalmente hai ragione.
1: Lo faccio per Pietro, soprattutto.
3: Brava, Nora, brava, è giusto così. Devi pensare prima di tutto alla tua vita, a quella di tuo figlio.
1: Io non mi sento a posto con la mia coscienza. Però non ho altra scelta.
3: Stai proteggendo tuo figlio. È quello che devono fare le madri, quello che ho fatto anch'io.
1: Sì, ma non sarà facile per me.
3: Oh, ci si abitua a tenere gli occhi chiusi. Tutti l'abbiamo fatto. Questa città, se vuoi vivere, devi fare finta di non vedere.
1: L'hai fatto anche tu.
3: E io? E io sono come gli altri. Dovevo pensare ai miei figli. Se tuo fratello faceva come me, ora sarebbe ancora vivo.
1: Io pensavo che tu fossi orgogliosa di lui.
3: Di un morto.

0: Che me ne importa della giustizia ora che mio figlio è morto? Lo sai che ti dico? Lo preferivo delinquente ma vivo. E tu facevi la stessa fine sua. Ora magari ti senti una vigliacca. Ma poi capirai che non potevi fare diversamente. Franco non è un assassino. Magari col tempo potete tornare insieme.
1: No, questo no. Non potrei più vivere con lui.
2: Per tanti anni l'hai fatto.
1: Non sapevo quello che faceva. Ma insomma, ma non vi rendete conto di quello che dite? Mamma, come potrei fare finta di niente?
0: No, io l'ho sempre fatto.
1: Cosa? Cosa stai dicendo?
0: Niente, niente.
2: Sta dicendo che basta star zitti. La mafia, come tu dici, se non parli, ti lascio in pace.
1: Ma perché? Che cosa avevi da dire tu, mamma?
0: Senti, Nora, io voglio solo dirti che fai bene, che devi pensare alla tua vita.
1: Che cosa avevi da dire, mamma?
2: Oh, insomma, credi che a Palermo quelli lasciano in pace uno che fa il mio mestiere? Un imprenditore?
1: Hai fatto affari con la mafia anche tu?
2: Ma quali affari? Ho dovuto chiedere di essere appoggiato. Punto e basta.
1: E tu hai tenuto gli occhi chiusi, vero, mamma?
0: Tuo padre non è un delinquente.
1: Ma povero Roberto, se avesse saputo...
2: E che ci ha guadagnato tuo fratello a mettersi contro quelli? Eh? Si è fatto ammazzare. E che? Dovevo farmi ammazzare anche io.
1: E invece, stando dalla loro parte, hai avuto soldi, hai avuto protezioni.
0: I soldi hanno fatto comodo anche a te.
1: Già. Ho vissuto con i soldi della mafia.
2: Non la devi mettere così. Non è così.
3: Nora, andiamo?
0: Possiamo accompagnarla?
3: No, la vedrete in aula.
0: Ciao allora, Norina.
2: Ciao. Mi raccomando.
4: Andiamo, mamma.
3: Si sente meglio ora che ha visto suo padre, sì, i suoi.
4: Era meglio se non li vedeva.
5: Scusi, può venire un momento?
3: Sì, arrivo subito, Nora.
4: Mamma.
1: Mi dispiace che tu abbia sentito.
4: Invece è stato meglio.
1: Che bella famiglia che ti è capitata. Povero Pietro mio.
4: Noi siamo diversi.
1: Io e te?
4: Tu soprattutto. Io sono un cretino. Mamma, devi parlare. Non mi importa che succederà dopo. Ok, faremo una vita infernale. Ma non puoi stare zitta anche tu. Non è giusto.
1: Lo sapevo che avresti capito.
4: Io sono dalla tua parte. Forse me ne pentirò. Ma dopo quello che ho sentito, voglio che tu parli. Fallo, anche per me.
1: Grazie.
6: Eccomi.
3: Perché piangi, Nora?
1: Perché sono contenta.
3: È qui. È pronta, Nora?
1: Sì. Sono pronta.
7: Avete ascoltato l'ultima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
8: Angela Baggi,
7: Franco,
9: Remo Girone,
7: Andrea,
10: Emilio Cappuccio.
7: I genitori di Nora:
11: Mario Maranzana,
12: Gisella Sofio,
7: Pietro,
4: Marco Galli,
7: Avvocato Paino,
13: Ivano Staccioli,
7: Linda,
14: Vittoria Zinni,
7: Natalia,
15: Loredana Martinez
7: e con
4: Stefano Militi,
16: Enrico Papa.
7: Coordinamento tecnico
17: Raffaele Vincenti.
7: Assistente al programma
18: Emma Caggiano.
7: Regia
19: Idalberto Fei.
7: La sigla dello sceneggiato, composta da Antonio Lauritano, è cantata da Angela Baggi.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

Prigioniero sul finire della guerra nel campo di concentramento di Coltano, Beppe Nicolai era definito il fascista rosso.

Pisano, parlamentare MSI, aveva presentato in comitato centrale un ordine del giorno della CGIL, così per scherzo, facendolo votare all'unanimità. Eclettico e spiritoso, Nicolai aveva diretto la rivista Il Rosso e il Nero, dove si cominciava a proporre un mondo nuovo, oltre la destra e la sinistra istituzionali.

0: Quando gli altri parlamentari si accorsero del brutto tiro, ormai era tardi. Sedotto dal craxismo e dalle teorie socialiste degli anni Ottanta, Nicolai, al congresso di Sorrento del 1987, presentò la mozione Proposta Italia, firmata anche da Domenico Mennitti e Altero Matteoli, con la quale si legittimava la necessità di trattativa con tutto il mondo delle associazioni, compresi i poteri forti. Era quello lo sdoganamento delle sezioni missine verso la politica governativa, con uno spettro d'azione garantito a vasto raggio. Nicolai morì a Pisa il 31 ottobre 1989. Tra i suoi più stretti collaboratori, un ragazzo di buone speranze che avrebbe fatto presto parlare di sé, Altero Matteoli.
1: Altero Matteoli, che saluto con calore, è del partito di Alleanza Nazionale. Caro Ministro, in due parole, ci dice che cos'è questo protocollo di Montreal?
2: Beh, 15 anni fa sì. 180 paesi si riunirono per decidere se vietare certe sostanze che creavano problemi all'ozono. In questi 15 anni da 180 paesi sono diventati 185 e a Roma in questi giorni si è tenuta la conferenza che si è chiusa con un accordo che soprattutto mirava a rifinanziare il fondo. Il fondo è stato rifinanziato con 573 milioni di dollari. L'Italia è il quinto paese sottoscrittore di questo fondo di finanziamento. In sostanza, cosa vuol dire? Ci sono alcune sostanze che vanno cancellate. La selleria per auto viene fatta con alcuni prodotti che non possono più essere usati.
1: La selleria per auto?
2: Per auto. Oppure per quanto riguarda gli estintori, entro il 2003 alcune cose che venivano usate per fabbricare gli estintori non possono più essere usate perché dannosi. Il bello di questo è che 185 paesi si sono incontrati per discutere insieme di tutto questo. Montreal è stato il primo grande accordo internazionale che c'è stato in materia d'ambiente, poi è venuto di Rio de Janeiro, poi sono venuti altri incontri, ma quello è stato il primo importante incontro e io sono ovviamente lieto che questo accordo si sia concretizzato dopo 15 anni proprio a Roma.
1: Senta, Ministro, accennavo prima nella mia breve introduzione al buco dell'ozono. Come osservatore, come cittadino comune che legge i giornali, segue la televisione e ha anche la fortuna di condurre un programma come questo, sono un po' sconcertato. Ah, il buco nell'ozono, leggevo giorni fa, è responsabile per esempio di parte del maltempo e parte delle ultime tragedie che sono accadute in Europa. Poi invece tra 50 anni, leggo qualche giorno dopo, il problema del buco dell'ozono sarà chiuso. Ci fa un po' il punto sulla situazione in poche parole?
2: Intanto vietare questi prodotti che ho detto ci aiuta.
1: Benissimo. Le dispiace, Ministro.
2: Sellerie per auto, estintori tanti altri prodotti, ma per la prima volta in questi anni abbiamo avuto un risultato migliore rispetto a precedenti, cioè c'è una inversione di tendenza relativa proprio al buco dell'ozono. Gli scienziati sostengono che entro il 2050 tornerà tutto normale.
1: Eccolo là.
2: Però occorre che in questi anni i paesi che hanno sottoscritto questo accordo rispettino l'accordo stesso, perché altrimenti non è che nel 2050 ne saremo certi, e dipende anche dalla capacità che avremo di vietare certi prodotti se questo risultato positivo lo otterremo nel 2050 o prima.
1: Io come Ministro della Repubblica non è che voglia farla entrare in polemica con nessuno e intanto o meno con paesi amici, ma la politica è questa. Sappiamo benissimo quello che è accaduto appena Bush è diventato presidente, il famoso no al protocollo di Kyoto.

0: La tangente o mazzetta è un termine dispregiativo che dipinge la corruzione del politico che in cambio di un servizio, una prestazione, un favore, una raccomandazione esige una percentuale sul lavoro svolto.
1: Sono entrato nell'ufficio di Mario Chiesa, i carabinieri erano appostati attorno all'edificio ed erano praticamente collegati in diretta con la mia trasmittente. Sono entrato, ho dato i soldi a Mario Chiesa e gli ho detto che non avevo più intenzione di pagare questi soldi perché la mia azienda non poteva pagarli. Sono uscito, come sono uscito dalla porta dell'ufficio, sono entrati i carabinieri, hanno fatto irruzione, hanno bloccato tutto e lì è scattato l'arresto praticamente.
2: Lei si è mai pentito di aver fatto questa denuncia?
1: No, assolutamente, perché l'ho fatta innanzitutto per una cosa personale, per cui come uomo, come persona ho preso una decisione importante, mi sono tolto un grosso peso dalla coscienza, senza ovviamente sapere che poi sarebbe successo tutto quello che è successo.
2: Poi lei ha continuato a lavorare. Quali sono state le reazioni dei suoi interlocutori?
1: Presentando un preventivo, mi hanno detto che quando hanno letto il preventivo, hanno detto no, questi bali ammazzano, è meglio che non ci abbiamo niente a che fare. Fatto sta che non abbiamo più preso un lavoro nuovo.
0: È questa l'ossatura su cui si avvolgono la maggior parte dei processi di Tangentopoli e dintorni, che vertono sul finanziamento occulto dei partiti, la cui vita politico-istituzionale era garantita dal finanziamento pubblico, che provvedeva al pagamento di funzionari, impiegati, sedi politiche, perché ogni forma di pensiero doveva essere garantita e la partecipazione offerta a tutti.
3: Bazzucchi, il sottotitolo dei suoi libri recita Breviario di satira inconsapevole. Perché satira e perché inconsapevole?
4: La satira in questo caso è inconsapevole da parte dei protagonisti, delle persone che hanno fatto queste dichiarazioni. È inconsapevole perché magari quando fanno queste dichiarazioni non hanno presente quello che hanno detto prima e probabilmente non hanno presente quello che diranno negli anni successivi.
3: E che cosa ha scoperto andando a spulciare le tante dichiarazioni sul leader socialista?
4: Beh, ho scoperto una ammirazione totale nei primi anni della sua segreteria del Partito Socialista, quindi dal grosso modo dal 1976 fino ai primi anni 80, un fascino quasi del decisionismo, della figura efficiente e del leader socialista, quasi un disagio soprattutto a sinistra ma anche nella destra missina dell'epoca nel voler riconoscere questa capacità.
3: Ecco, appunto, i tanti camaleonti su Craxi militano di più a sinistra o a destra?
4: Guardi, la proporzione è direi di perfetta parità, nel senso che ho visto sia nel PC che nel movimento sociale della destra dell'epoca una uguale incoerenza e un'uguale quantità di contraddizioni sia a destra che a sinistra.
3: Però la figura di Craxi, o meglio la vicenda del leader socialista, rimane una questione non risolta a sinistra?
4: Assolutamente sì, è una questione che poi si ripresenta ogni qualvolta si cerca di togliere, di rimuovere questo macigno dalle relazioni tra il socialismo riformista e il socialismo di derivazione comunista o di sinistra radicale, e non è ancora finita.
3: E a chi consiglia la lettura del suo libro tra i tanti inquilini dei palazzi della politica?
4: Lo consiglio intanto ai protagonisti del libro, sono 14 capitoli, ciascuno dedicato ad un politico diverso, con alcune eccezioni di personaggi della cultura e del giornalismo, e quindi questo per quanto riguarda gli inquilini del palazzo, ai diretti interessati. Fuori del palazzo mi piacerebbe che lo leggessero dei ragazzi, perché alla fine del libro in appendice ho messo un ripasso della storia, della cronologia della carriera di Craxi e anche delle vicende di Tangentopoli, e quindi spero che ridendo con la satira inconsapevole si possano anche avere delle informazioni utili.
5: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Ma quando crollò la Prima Repubblica, tutto questo mondo terminò e gli stessi partiti cambiarono volto, avvicinandosi pericolosamente al modello d'oltreoceano che li riduceva a meri comitati elettorali. La grande novità del Partito Italiano, che provvedeva al cittadino dalla culla alla bara tanto ammirato da Winston Churchill, era arrivato al capolinea del secondo millennio.

la coscia e la pancetta con il pepe e un poco d'erba. Infila tutto nella carne, poi la leghi e sul tagliere ci batti il resto con l'aggiunta del tuo aglio. Con le cipolle tonde come due colline che diventano poi bionde di frittura, mescolando a fuoco lento come si usa col ragù. A questo punto il

concentrato proveniente dall'Italia. Soffriggi il tutto e mettici un po' d'acqua ed il sale quanto basta, come si usa con

pazientemente, non mollare mai il ragù. Bevi qualche cosa, conta le lancette, sembra quasi un rosso blu. Quando assaggeranno, quando mangeranno, non si scorderanno.

0: si deve tutto preparare il giorno prima, in modo che anche i profumi stiano assieme. Il grasso che si addensa in parte viene tolto, soltanto in parte, e come pasta prendi pure quella corta, la trafilata proveniente dall'Italia. Poi metti la cravatta della festa, che tornando dalla messa avrai fame pure tu.
1: Rai Radio Techete.
2: Hey, I can't find nothing on the radio. You'll turn to that station.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Flab, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: Insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il primo novembre 1898 nacque la Candido Augusti Vecchi. 12 giovani ascolani fondarono la società in via delle Canterine, intitolandola alla memoria dell'omonimo colonnello Garibaldino. Questa nuova realtà nei primi tempi si occupò di varie discipline sportive, tra le quali il calcio ed il ciclismo. Nel 1905 la società cambiò nome in Ascoli Vigor. Si tornò a vivere la passione per il calcio giocato subito dopo il primo conflitto mondiale nel 1919, tant'è che nel 1921 venne costituita l'Unione Sportiva Ascolana, presieduta dal giornalista Giuseppe II Squarcia. Nel 1922 la presidenza della società venne affidata al senatore Giovanni Tofani. Negli anni si succedettero la presidenza il marchese Piero Sacconi Natali ed il dottor Carlo Vecchiotti. Nel 1925 fu invece costruito lo stadio comunale dei Giardini, poi intitolato a Ferruccio Corradino Squarcia. La partita inaugurale contro la Lazio venne giocata nel 1926. Il primo vero campionato federale ufficiale di terza divisione venne invece disputato nel 1927 e l'Ascoli si classificò al primo posto. Fu la prima di tante promozioni che videro la squadra ascendere gradualmente nel calcio che conta. Tra gli anni 30 e gli anni 40 l'Ascoli giocò stagioni di Serie C e Serie D, disputando i primi derby con le principali società marchigiane come l'Anconitana, la Fermana, la Maceratese, la San Benedettese e la Vispesaro. Nella stagione 54-55 l'Ascoli toccò il punto più basso della sua storia, retrocedendo in promozione regionale con la società che accusò gravissimi problemi finanziari. La situazione fu talmente difficoltosa che il presidente Giammiro fece contattare Mario Benvenga, nipote dell'editore Cino Del Duca, per lanciare una richiesta disperata di supporto a quell'imprenditore nato in provincia di Ascoli, a Monte di Nove, divenuto in quel momento uno degli editori più importanti in Francia. La richiesta di aiuto venne accolta. Deliberata la fusione con la Del Duca di Monte di Nove, l'editore e produttore cinematografico Cino Del Duca presentò ad Ascoli in anteprima mondiale il film Grisby, consegnando un assegno di 1.000.000 lire. La nuova società prese dunque il nome di Del Duca Ascoli. Cino Del Duca divenne presidente onorario della società e Benvenga venne nominato invece commissario. Già nella stagione 56-57 l'Ascoli tornò in quarta serie. 2 anni dopo invece l'Ascoli ritornò in Serie C. La promozione arrivò grazie ad un ripescaggio avvenuto in extremis in seguito all'esclusione del Viareggio, in preda ad evidenti e pesanti problemi economici e finanziari. Negli anni 60 dunque si posero le basi per il futuro sviluppo della società. Nel 1962 venne inaugurato il nuovo stadio che l'amministrazione comunale avrebbe poi in seguito intitolato ai fratelli Cino e Lillo Del Duca. Durante la sua presidenza Del Duca acquistò un intero piano del palazzo costruito dai fratelli Santori in corso Vittorio Emanuele, palazzo che diventò poi sede della società, nonché residenza degli atleti. Alla morte di Del Duca, avvenuta nel 1967, la presidenza onoraria passò alla vedova, la signora Simone, che donando 100 milioni alle casse della società, espresse il desiderio di rinunciare all'incarico quando la squadra avrebbe raggiunto la promozione. Il 14 febbraio 1965 avvenne il tragico episodio, la scomparsa del portiere Roberto Strulli, che venne colpito involontariamente al viso da una ginocchiata durante un derby contro la San Benedettese, morendo qualche ora più tardi. Alcuni giovani imprenditori ascolani avevano cominciato ad interessarsi alle sorti della società. Si trattava di Bruno Loreti, Carlo Sabatini, Giuliano Moricone, Iachino Pallotta, Roberto Benigni, Gino Regoli e Walter Panichi. Questa giovane cordata si riunì per poter rilevare la società, potendola dunque rilanciare nel calcio che conta. Nel corso di un incontro avvenuto presso la sede di Corso Vittorio Emanuele, si individuò dunque in Costantino Rozzi, figura emergente dell'economia locale, la persona giusta per ricoprire l'incarico. Nel 1968 Rozzi, impresario edile fino a quel giorno digiuno di calcio, divenne il nuovo presidente con l'intento di rimanervi solo per 6 mesi. In realtà, in quel momento avvenne la vera e propria svolta calcistica del calcio ascolano. Il nuovo presidente Rozzi non solo iniziò ad appassionarsi al calcio, ma dichiarò pubblicamente di voler portare l'Ascoli fino in Serie A. Nella stagione 71-72, dunque, alla guida tecnica della squadra passò alle attenzioni di un giovane emergente allenatore, Carlo Mazzone. Nell'attacco bianconero giocava Renato Campanini. L'Ascoli quell'anno vinse il campionato e approdò per la prima volta in Serie B. L'anno dopo il nome della società venne cambiato in Ascoli Calcio 1898. Già nel 72-73 i bianconeri si classificarono al quarto posto, mancando la promozione in massima serie per un solo punto, ma la vera gioia venne raggiunta nel campionato 1973-1974. L'Ascoli totalizzò 51 punti e, piazzandosi al primo posto della classifica pari merito con il Varese, per la prima volta una squadra marchigiana conquistò la massima serie. L'estate della promozione fu lo stesso presidente Rozzi che si occupò dei lavori di ampliamento dello stadio, aumentandone, pensate, la capienza fino a 36.000 posti. Al campionato d'esordio in Serie A, l'Ascoli di mister Mazzone conquistò la prima salvezza in massima serie. La stagione successiva invece si visse la prima retrocessione in Serie B, arrivata questa all'ultima giornata di campionato a causa della peggior differenza reti rispetto alla Lazio. I bianconeri si riscattarono ampiamente due anni dopo. Stagione 1977-1978. Nacque l'Ascoli dei record. La squadra compì una vera e propria impresa sportiva, staccando di 17 punti la seconda classificata e battendo tutti i record possibili della Serie B a 20 squadre. Di punteggio, vittorie consecutive e reti segnate. L'Ascoli dei record totalizzò 61 punti, realizzando 26 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, segnando ben 73 gol e subendone soltanto 30. Il capocannoniere di quell'Ascoli di mister Antonio Renna, promosso con 7 giornate di anticipo, fu il giovane Claudio Ambu, che mise a segno 17 gol. Seguì Giovanni Quadri, che ne realizzò 14, e infine il regista Adelio Moro, che ne mise a segno 13, di cui 9 su calcio di rigore. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Adelio Moro. Adelio, benvenuto al Super Club. Dunque, la tua storia calcistica con l'Ascoli del presidente Rozzi iniziò nell'estate del 1976. Dopo una parentesi con il Verona, tornasti dunque a giocare in Serie B. Sulla panchina ascolana trovasti originariamente mister Enzo Riccomini, almeno fino alla 13ª giornata, quando poi, in seguito alle troppe sconfitte subite, venne agevolato l'ingresso in panchina di mister Giovanni Mialic. Mialic durò fino alla 21ª giornata, da lì in poi fece ritorno mister Riccomini. L'Ascoli chiuse il campionato al 9° posto. Ricordi quella prima stagione in bianconero?
3: Sì, la ricordo, e per me è stata una delusione, perché prima, cioè, quando l'Ascoli mi chiese, io giocavo in Serie A con il Verona e Costantino Rozzi con Riccomini hanno pensato a me per costruire un Ascoli per poter ritornare subito in Serie A. Io non volevo accettare questa proposta, perché ero a Verona, ero vicino a casa, giocavo in Serie A, andando in Serie B, insomma, per me non, perché ero titolare nel Verona, il Verona allenato da Valcareggi, dove c'erano grandi giocatori come Zigoni, come Matte, come Mascetti, insomma, non volevo lasciare perché mi trovavo anche bene. Però allora presidente Garonzi nel mercato invernale mi disse: guarda, non posso rifiutare questa proposta, perché l'Ascoli di Costantino Rozzi ti vuole a tutti i costi portare all'Ascoli. Io tentennai parecchio prima di dire di sì, perché allora non potevamo, non è come oggi dove puoi rifiutare ogni trasferimento. Lì eri di proprietà della società, e alla fine Costantino Rozzi mi convinse a andare ad Ascoli. Però è stato un anno non bello per me, ho faticato parecchio, però dopo la fine, quando Costantino Rozzi, io avevo una parola con Costantino Rozzi che mi disse: io vengo giusto, faccio 5-6 mesi lì da voi, e poi perché avevo già richieste per tornare a giocare al nord. E lui mi disse: tu vieni e vedrai che ti troverai molto bene qui a Ascoli. Però non mi sono trovato bene per tutto il campionato, che non è stato positivo. Però alla fine lui mi disse: tu sarai il mio capitano e costruirò una squadra intorno a te. allora lì insomma tentennai un po', però con l'arrivo di Renna alla guida dell'Ascoli mi convinsero a accettare a rimanere ancora ad Ascoli, ed è stata la mia fortuna, perché da lì praticamente sono diventato un giocatore vero, quello che speravo di essere quando ero giovane. Sono stati 5 anni stupendi, favolosi, dove mi sono realizzato come giocatore, perché grazie a Renna, a Mimmo Renna, mi trovò un ruolo come centrocampista centrale davanti alla difesa, e lì sono riuscito a sviluppare tutte le mie qualità che avevo dentro, perché io avevo imparato quando sono andato all'Inter a stare vicino a grandi campioni, e dove ho avuto anche come allenatori, oltre a Iannizzi, a Herrera e anche a Suarez, che imparai da Suarez come calciare i lanci lunghi e precisi da 30-40 metri, e da lì insomma riuscì a mettere in campo quelle che erano le mie idee calcistiche, perché era una squadra formata di giovani, dove ho trovato anche la fortuna di trovare giocatori come Pasinato, che avevano una corsa notevole, una gamba formidabile, dove io lo lanciavo lui insomma arrivava direttamente in porta. È stato un campionato favoloso che ancora adesso viene ricordato come l'Ascoli dei miracoli.
0: Arriviamo dunque all'iconica stagione 77-78, o come più precisamente si ricorderà nella storia, il campionato dell'Ascoli. Il presidente Rozzi quell'anno affidò la guida tecnica della squadra al mister Antonio Renna. Quell'anno l'Ascoli si dimostrò davvero imbattibile, mostrando in campo partita dopo partita una forza straripante. L'attacco bianconero si rivelò una vera potenza di fuoco. Claudio Ambu segnò 17 gol, Giovanni Quadri ne mise a segno 14, mentre proprio tu, Adelio Moro, ne realizzasti 13. A fine campionato l'Ascoli, prima in classifica, staccò di 17 punti le seconde classificate Avellino e Catanzaro, entrando di diritto nella storia del calcio italiano come l'Ascoli dei record. E così, quell'anno, conquistaste una indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione fu!
3: Grande emozione. Dopo quella dell'Atalanta, sicuramente questa è stata forse la più grande, perché lì mi sono realizzato come giocatore, grazie sicuramente a Mimmo Renna, a tutta la squadra e anche a tutta la tifoseria ascolana. Noi allora ricordiamo che erano 2 punti, non erano 3 punti a partita, perciò noi i primi di aprile noi festeggiamo con il Bari già la promozione in Serie A, e c'è stata una cavalcata favolosa proprio, e la squadra era tutta formata di ragazzi giovani, come hai detto tu, c'era Ambo, c'era Pasinato, Bellotto, Mancini, Anzivino, tutti ragazzi che erano le loro prime esperienze. Quello più anziano ero io, Zandoli e Marconcini e Scorza, che siamo rimasti lì dell'anno prima, e grazie al contributo di questi ragazzi, dove erano smaniosi di arrivare a diventare anche loro giocatori, e ricordo anche Greco, erano tutti ragazzi giovani che venivano da società, dalle grandi squadre come Inter, Torino, insomma, e riuscimmo a fare un gruppo veramente molto affiatato, dove fin dalle prime giornate capivo di sviluppare un bellissimo gioco e cominciare a crescere per diventare un'ottima squadra.
0: La stagione venne anche ricordata per i famosi cross alla Roccotelli, o Rabona, del centrocampista Giovanni Roccotelli. Gli anni 80 furono per l'Ascoli un vero e proprio periodo d'oro. Nel campionato 79-80 i bianconeri guidati da mister Giovan Battista Fabbri raggiunsero il miglior risultato di sempre piazzandosi al quarto posto della classifica, che valse all'Ascoli il primato fra tutte le squadre del centro-sud, sfiorando un'incredibile qualificazione in Coppa UEFA. Quell'anno il Milan si era classificato terzo e venne retrocesso per illecito sportivo, ma la classifica finale restò invariata. A fine campionato l'Ascoli fu invitato in Canada per rappresentare il calcio italiano nel torneo The Red Leaf Cup, la Coppa della Foglia Rossa, organizzato dalla Federazione Canadese per promuovere questo sport nel Nord America. I calciatori in realtà non presero bene la notizia, dal momento che sarebbero dovute iniziare le meritate vacanze. Ma il presidente Rozzi motivò il gruppo, marcando il significato di quel torneo per tutti gli emigrati italiani e per il nome dell'Ascoli nel mondo. Di fatto in quel torneo giocarono il Botafogo, il Nancy e i Rangers e fu vinto proprio dalla formazione ascolana. In quella finale del 22 giugno 1980 l'Ascoli vinse 2-0 contro il Glasgow Ranger con reti di Adelio Moro e Perico, conquistando così il primo successo internazionale in oltre 80 anni di storia. Adelio, raccontaci quella indimenticabile stagione.
3: Quella è stata una memorabile stagione, è vero, come hai detto te, indimenticabile per l'Ascoli Calcio sicuramente, ma anche per tutti noi giocatori, perché noi con Jimmy Fabbri abbiamo trovato quella sicurezza, quella spensieratezza nel gioco. Lui era già allenatore dove aveva già fatto grandi cose con il Vicenza e perciò lui ripropose le stesse sue idee che aveva portato a far diventare grande il Vicenza anche ad Ascoli. Insomma, ci dava consigli in continuazione, come stare in campo, come giocare, e ci lasciava liberi. Era un allenatore proprio fantastico, che fece gruppo subito col suo modo di essere e di fare. E da lì riuscimmo a sviluppare un gioco piacevolissimo, devo dire quasi moderno come al giorno d'oggi, perché era un gioco che nessuno buttava via la palla, insomma ci aiutavamo tutti in campo e riuscivamo ad arrivare tramite il gioco anche a proporre in fase offensiva delle azioni bellissime, tanto è vero che riuscivano a segnare tutti quanti nella nostra squadra. Non c'era un goleador proprio fisso, tutti riuscivano a proporsi, a mettersi in evidenza e anche a segnare delle reti, anche i difensori. Noi quell'anno lì battemmo squadre importanti come la vittoria a Torino, la vittoria con l'Inter che era campione, siamo andati a Milano, una delle ultime partite vincendo 4-2, abbiamo battuto la Juve a Torino, insomma abbiamo battuto la Lazio a Roma. Sono state partite memorabili, bellissime, dove lo stadio quando giocavamo in casa era sempre tutto esaurito, praticamente c'era quasi tutto l'Abruzzo e poi le Marche dell'Abruzzo e poi tutto il Sud che venivano perché era l'unica squadra allora che giocava in Serie A, e lo stadio era sempre pieno, 30.000 persone ogni partita. È stata un'annata trionfale veramente, e dove il nostro presidente insomma era un vulcano continuo ogni partita, ogni domenica quando faceva passerella in ogni campo. Era fantastico, un bellissimo ricordo di questo personaggio, ma sicuramente questo è stato dovuto anche alla spensieratezza e al modo di fare calcio di Jimmy Fabbri.
0: La stagione seguente, quella 80-81, vide il ritorno di mister Mazzone in panchina. Fu un campionato difficile e quella squadra, pur essendo rimasta pressoché identica a quella dell'anno precedente, si ritrovò di nuovo a lottare per la salvezza. Quell'anno l'Ascoli si aggiudicò anche il torneo di Capodanno battendo la blasonata Juventus. L'anno successivo, nel campionato 81-82, dopo un inizio difficoltoso, l'Ascoli disputò una grande stagione, arrivando a chiudere al sesto posto e sfiorando di nuovo la qualificazione alla Coppa UEFA. In questo torneo resterà memorabile la contestazione nei riguardi del direttore di gara Barbaresco, il quale venne preso di mira dopo l'arbitraggio di Ascoli-Roma finita 1-0 per i giallorossi. La stagione 81-82 fu l'ultimo campionato di vertice per quell'Ascoli, che da quel momento avrebbe sempre rincorso l'obiettivo minimo della salvezza. Quell'anno fece esordio in bianco-nero un giovane promettente promosso da mister Mazzone, Giuseppe Iachini. Benvenuto al Superclub. Giuseppe, la tua storia nel calcio giocato ha radici ben profonde nell'Ascoli del presidente Costantino Rozzi. Sei cresciuto nelle giovanili del club fin quando nella stagione 81-82 mister Carlo Mazzone, allenatore della prima squadra, ti diede la possibilità di esordire con quella maglia in Serie A. Quell'anno in campionato l'Ascoli giocò davvero un calcio entusiasmante, tant'è che a fine campionato arrivaste sesti. Che ricordo hai di quella prima stagione?
4: Beh, sicuramente una stagione importante per la squadra e per me, perché avevo fatto, diciamo, la preparazione con la prima squadra, ero già nel giro della prima squadra con i calciatori importanti. Era un po' un sogno che da bambino si avverava, perché ero tifoso della squadra della mia città, e quindi arrivare in prima squadra e giocare con la mia squadra, con la squadra del cuore, è chiaro che era un'emozione importante. Nello stesso tempo, ecco, devo ringraziare il mister Carlo Mazzone, che è stato il mio primo maestro a darmi questa opportunità, ma ricordo bellissimi episodi nel campo, durante gli allenamenti lui mi spronava con battute, con parole di incoraggiamento, perché insomma potessi fare insomma un qualcosa in più anche nel calcio. Devo dirti che non era mai nessuno riuscito ad Ascoli a giocare con continuità in prima squadra, e lui mi diede questa opportunità, quindi sicuramente è stato un inizio di un'avventura per me nel calcio molto importante. Sai, quando poi hai dei maestri così, insomma, è una cosa che ti dà ancora più personalità, fiducia, coraggio per il tuo futuro.
0: Decisamente più difficile per voi fu il campionato 82-83. Mister Mazzone non riuscì nell'impresa di ripetere i risultati ottenuti l'anno precedente, e questa volta vi ritrovaste a lottare per ottenere la salvezza. L'Ascoli fece fatica troppe volte a racimolare punti in trasferta e vi ritrovaste così a giocare un memorabile spareggio per la permanenza in Serie A all'ultima giornata di campionato in casa contro il Cagliari. Che partita fu?
4: Anche quella fu una partita, insomma, tremenda a livello di pathos, no? Per tutto l'ambiente, per la squadra, per tutti. Però alla fine andò bene, quindi fu un risultato esaltante. Però la vigilia di quella partita, era una vigilia piena di pathos, di emozioni, di cose molto, emozioni forti. Poter, insomma, ecco, festeggiare poi quella con tutta la città, con tutta la squadra, fu una cosa come uno scudetto.
0: Se chiudi gli occhi e ripensi a quello spareggio, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
4: Beh, mi viene in mente sicuramente il gol di un mio compagno di squadra, di Enrico Nicolini, insomma, che suggellò la fine in pratica della partita, no? Perché il risultato con un secondo gol importante per la fiducia, per il morale di tutto l'ambiente e della squadra stessa, quindi sicuramente quel gol lì.
0: Per la stagione 84-85, dopo le prime 7 giornate di campionato, l'Ascoli riuscì ad ottenere solo 2 punti. Il presidente Rozzi si trovò costretto a sollevare dall'incarico mister Mazzone nel tentativo di correggere il tiro di quel campionato. La guida tecnica della squadra dunque passò ad un'inedita coppia, formata da mister Mario Colautti e mister Vujadin Boškov, che in realtà quell'anno rivestì al contempo il ruolo di direttore tecnico. L'Ascoli riuscì ad ottenere dei cenni di ripresa nel girone di ritorno, ma a fine campionato i punti rimasero soltanto 22. I bianconeri tornarono in Serie B. Giuseppe, che momento fu?
4: Beh, un momento non bello per la squadra sicuramente, perché insomma, come dicevi tu, arrivò un allenatore molto preparato come Vujadin Boškov, e dal lato sportivo purtroppo non ci fu la possibilità di ottenere la salvezza sul campo, perché insomma è difficile in Serie A, insomma, poter magari andare a recuperare posizioni di un certo tipo. Però Poi nel corso della stagione fu una stagione importante perché insomma dei diversi ragazzi, alcuni ragazzi come io ad esempio avevamo l'opportunità di giocare titolari, no? Nella squadra della nostra città, nella squadra, quindi io giocai diverse partite, insomma anche facendo molto bene, arrivando in nazionale Under 21, arrivando insomma a giocare partite importanti contro giocatori altrettanto forti, vedi Maradona, no? Tanto per fare qualche nome, no? Bella stagione professionale per quanto mi riguarda, perché insomma ho avuto la possibilità di giocare con continuità in prima squadra, nella squadra della mia città, e però alla fine il risultato non fu per tutti, non ci fu la soddisfazione anche quella stagione di potersi salvare.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Lo guarracina che lleva pamara, la venna voglia da sansorare. Sta facendo una bella vestita da scarta da spina pulita pulita, con una parrucca tutta ingraffata da ziarella imbarraciolata, con lo sciabosch con le puzzine da ponda inglese fina fina.
2: Il cantautore Enzo Guarini racconta Enzo Guarini a cura di Luciano Simoncini.
1: Spada schiocca dorata da nera da secce e fede da chiata. Cute bella cateniglia di premone di conchiglia. No capiella gallonata da codarina da luz salata. Tutte pose mestratiello gli va facendo lo sbafantiello.
3: Perché il Guarracino? La ragione c'è. Il Guarracino perché, oltre al fatto che è una splendida storia di una battaglia tra pesci scatenata dall'interno. Intraprendenza di un pesciolino molto vivace e molto Casanova, il Guarracino tra l'altro rappresenta un momento importante della mia attività, perché ho fatto in quello stesso attimo in cui lo cantavo per la prima volta in pubblico una scelta professionale. Ero a Roma, arrivavo da Napoli, avevo già abbandonato ogni velleità di aspirare al titolo di principe del foro, al quale principato sembravo predestinato per i voleri di familiari, e mi incontrai casualmente con un gruppo di simpaticissimi personaggi. Erano la Desi Lumini, una cantautrice fischiatrice toscana, Luciano Fineschi, detto anche il trombone vivente, e la Leda Loiodice, una ballerina classica bellissima e bravissima, e Gino Dauri, un suonatore di flamenco anche molto bravo, e Amedeo Modio, attuale primo ballerino dell'opera e allora debuttante come me. Questo gruppo decise di fare uno spettacolo di avanguardia e infatti lo realizzammo in proprio, non facendo più spese che incassi. Lo spettacolo si chiamava 100 minuti, ci fece piovere addosso una montagna di premi, di belle critiche giornalistiche. Fu un momento, insomma, nel quale io decisi che non avrei fatto altro che quello che attualmente faccio.

Io penso che sotto certi aspetti, magari così, non mi sarei meravigliato se fossi nato a Rio, per esempio, perché il carnevale, tutto sommato, è la mia festa nazionale. Devo ammettere che proprio da ragazzino aspettavo questa festività perché permetteva a tutti noi di atteggiarci a qualcosa di diverso, cioè forse era già un presagio di teatro per me, cioè c'era già questa spinta a sembrare una cosa diversa, mascherarsi, ecco. E notavo soprattutto che le persone proprio, le timide, quelle persone introverse, quelle persone che magari non avrebbero avuto il coraggio di fare determinati gesti, atti scenici, eccetera, invece trovavano questa spinta, questa carica, questa forza in questo mascheramento. Però poi, a distanza di tempo, ho pensato a una cosa, cioè che forse io la maschera non sono riuscito a metterla mai, e per una ragione, cioè che non sono mai riuscito a prendermi molto sul serio. Cioè il discorso è molto complesso. Cioè io non mi sono mai travestito, perché in definitiva ho pensato che se un personaggio deve far ridere, fa ridere comunque. Se un personaggio deve far piangere, fa piangere comunque. Se un personaggio passa completamente nell'indifferenza generale, lo passa anche. Se va a cavallo di un cavallo bianco alto 6 metri e c'ha uno scettro, una spada fiammeggiante, cioè secondo me ognuno di noi riesce a dare agli altri quello che ha, non quello che si mette addosso.

Il Guaracino di cui parlavamo all'inizio è un certo tipo di teatro, un certo tipo di commedia musicale, di cinema, di pubblicità che ho svolto durante questi anni. Mi hanno fatto correre un rischio, quello di essere etichettato come un po' tutti noi, e la mia etichetta era quella del ridanciano, dell'allegrotto, del Guarini pieno di verve, di buon umore, del personaggio gaio, quale qualunque cosa fa, la fa in chiave umoristica. E qui io devo fare una profonda confessione: questo non è assolutamente vero. Cioè sì, io ho rivolto buona parte della mia produzione all'allegria, ma fondamentalmente io credo di essere un personaggio abbastanza romantico, abbastanza sentimentale, in taluni momenti persino malinconico. Il mio segno zodiacale è quello dei pesci, ed è questa è già una garanzia di romanticismo, di senso così abbastanza irreale della vita, cioè non ho sempre i piedi in terra. Ma c'è stato un momento in cui i piedi in terra li ho messi di colpo violentemente, ed è stato un impatto molto gradevole, ed è stato quando io ho avuto una bambina. Questa bambina ha due grandissimi occhi azzurri, si chiama Maddalena, è molto dolce, e io per la prima volta ho scritto una bellissima canzone d'amore che non era la canzone d'amore intesa nel senso tradizionale. Cioè questa canzone si intitola Una luce nuova, una luce nuova, perché questa bambina è stata veramente un raggio di sole improvviso, violentissimo nella mia esistenza, e non ho voluto accoglierla con una canzone per bambini. La bambina era già un'entità notevole, cioè era già qualcuno, era già un personaggio solido nella mia famiglia. Per cui io ho dedicato a questa bambina una canzone che avrei potuto scrivere anche a una bellissima donna di 20 anni. Si intitola, ripeto, Una luce nuova, e parla delle due cose che mi hanno colpito di più della bimba, cioè la sua voce, una voce nuova, e dei suoi occhi, una luce nuova.

All'inizio ho parlato di scelta. Entriamo nel vivo del problema. Cioè, perché io ho sempre ritenuto che sarei stato un pessimo avvocato? Perché invece ho ritenuto che valesse la pena di fare l'artista, lo showman, l'animatore, il cantante, l'attore? E la ragione è semplice. Perché pur avendo io questo atteggiamento paciocconesco, avendo questo atteggiamento di bonomia che fa pensare subito al tranquillone, invece io ho un'adorazione per il rischio. Cioè io non mi diverto se non sperimento giorno per giorno un rapporto con il pubblico. Cioè io ogni giorno proprio devo fare questo esame di maturità e devo fare una verifica delle mie possibilità, perché il pubblico è spietato. Se io fossi nato in Spagna, probabilmente io avrei fatto il torero. Essendo nato invece in Italia e nel sud soprattutto, io ho scelto quest'altra attività che tutto sommato è una corrida perenne. Perché avete mai visto un avvocato non bravo essere preso a fischi e pernacchi? No, l'avvocato non bravo, niente, cade nel dimenticatoio, al massimo perde il cliente. Il medico non bravo perde il cliente. L'artista non bravo è bollato con un marchio infamante, il famoso pernacchio di Edoardo De Filippo.

Sì, all'inizio ho scelto il Guarracino e alla fine scelgo invece questa mia ultima canzone, Il solo grande amore. Una ragione c'è, cioè questa ultima canzone segna il mio ritorno all'attività di cantautore, perché come vi dicevo all'inizio, l'amore per il rischio mi ha dato un carattere abbastanza irrequieto e mi ha spinto sempre alla ricerca di strade nuove. Cioè, se il fatto cantautore all'inizio mi ha funzionato, subito dopo io ho voluto fare delle escursioni in altri tipi dello spettacolo, per cui ho fatto cinema, per cui ho fatto televisione, radio, per cui ho fatto night, cabaret, commedia musicale, pubblicità, cioè ho fatto qualunque altra forma di spettacolo. Poi però alla fine, dopo tutti questi tentativi, molti dei quali erano istrioneschi, qualcuno dei quali era persino non tanto giusto, non tanto esatto, non tanto connaturato alla mia indole, al mio temperamento artistico, finalmente ho sentito il ritorno imperioso al mio primo grande amore, la canzone canzone. Cioè, io ho cominciato scrivendo versi e musiche e cantandoli, e finalmente sono ritornato al punto di partenza.

0: Lo guarracina che andava a pammara, ma venne voglia da sansorare. Sta facendo una bella vestita da scarta da spina pulita pulita, con una parrucca tutta ingarraffata da ziarella imbarraciolata, con lo sciabosch con le puzzine da ponda inglese fina fina.
1: Avete ascoltato il cantautore Enzo Guarini, racconta Enzo Guarini, a cura di Luciano Simoncini.
0: Cudo è bella cateniglia di premone di conchiglia, lo capiella gallonata da codarina da luz salata, tutte pose mestratiella, gli va facendo lo sbafantiello, girava da ca e dall'alla innamorata per se truare. La sardella lubarcona steva su un'anna lo calaciona e a suona de trombetta steva cantando starietta.
2: E la rinno mare lema e la figlia da sirema ha lasciato l'innamorata perché niente la rialata.
0: Lo guarracino che la guardaia dalla sardella s'innamoraia, se niente da navavosa la più vecchia malaziosa.

pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che l'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce, così fresca e strana.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.
1: Vita di Galilei, 1609, Padova, Studio di Galileo.

0: Era quella famosa sera. E lui proprio girava. E si apriva il sipario e si vedeva lo studio di Galileo. Lo studio di Galileo, Galileo era lì occupato a scrivere, a fare, a cancellare sulla lavagna dei calcoli che aveva fatto, guardava dei libri. Insomma, stava lavorando, era una mattina bellissima di primavera, un ragazzino, un bambino che voi vedrete, Andrea Sardi, figlio della padrona di casa sua, che poi fu la compagna della sua vita anche nel lavoro. E arriva dentro con un bicchiere di latte e entrando col bicchiere di latte dice: dice signor Galileo, qui è il latte per voi. Vabbè, grazie, sì, mettilo là un secondo che ho una cosa da fare. E intanto che lui stava finendo di pulirsi le mani o di tirare via i gessetti per bersi il suo bicchiere di latte, si vedeva il bambino che si metteva in ginocchio e guardava, non quella cosa mostruosa che voi vedete, che era una cosa poi bellissima che non abbiamo più ritrovato, chissà dove è andata a finire, era una sfera armillare, cioè era una macchina, vedete, una macchina molto rutilante, era tutto di ottone, tutto bellissima da un punto di vista formale, che rappresentava l'universo così come lo si vedeva fino a quel momento. Prima di Copernico si pensava questo, che l'universo fosse fatto in questo modo, che ci fossero delle sfere di cristallo, sulle sfere di cristallo c'erano appese, attaccate delle stelle, il sole, la luna, tutti gli altri, la Terra era al centro, adesso la vedrete, e queste qui giravano intorno alla Terra. E quindi era incartato, vedete la carta, lì lui dice, beh, cos'è sta roba qui? Dice, signor Galilei, ma cos'è quella roba lì? Niente, dice, è una cosa della corte di Napoli, sì, ma di che cosa si tratta? Che mi mandino un po' di soldi invece che mandarmi quella roba lì. Sei curioso, aprilo, tira giù la carta e guarda. E lo tirava giù la carta, si meraviglia, dice, ma guardi, ma è una macchina, mamma mia, ma cos'è? Galilei, è uno strumento d'astronomia, roba sorpassata, dovrebbe far vedere come si muovono gli astri intorno alla Terra secondo l'opinione degli antichi. Costa caro. Giusto, possiamo cercare di venderlo allo studio di Padova. E come funziona? Funziona, è complicato. Sì, ma io forse riesco a capirlo. Galilei, di fronte a un bambino che vuol sapere, non resiste. Vabbè, sa, vediamo un po'. Dunque, allora, comincia dal principio. Si comincia sempre con una descrizione. Descrizione. Andrea. Dunque, c'è una quantità di cerchi di metallo. Quanti? 8. Bene. E poi? Sui cerchi ci sono dipinti delle parole. Che parole? I nomi delle stelle. Per esempio, ce n'è una con il sole, e ce n'è un'altra dentro con la luna, e poi ce n'è un'altra... Sì, va bene. E quei nastri, secondo loro, capisci, rappresentano altrettante volte di cristallo come una specie di 8 sfere concentriche di vetro, capisci? E su queste sfere sarebbero fissate le stelle, che girano intorno... Cos'è quella roba lì? Che sta lì in mezzo. C'è un sassolino, dice, tenuto su da una corda. Ma quella lì sarebbe la Terra, hai capito? È una pallina sospesa. Per loro sì. La Terra per 2000 anni. Loro hanno creduto, e l'umanità con loro, hanno creduto che il Sole e tutte le costellazioni girassero intorno alla Terra. Già Papa, Cardinali, Principi, Sapienti, Condottieri, Mercanti, Massai, tutti erano convinti di essere seduti nel mezzo di un affare come quello. Sì, ma erano chiusi dentro. Certo che erano chiusi dentro, l'hai capito anche tu. Come in una gabbia, certo, come in una gabbia. Pensavano così. Ma adesso basta, sai. Adesso le cose stanno cambiando, adesso stiamo uscendone fuori, adesso l'evo antico è finito, comincia un'era nuova, ci aspetta una corsa incredibile. Andrea, da 100 anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa, volte di cristallo in cielo, non ce n'è, ci sono soltanto montagne che girano, grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra ad immensa velocità, e anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove, sai, con una velocità inconcepibile, tutto si muove, gente, le città città sono troppo strette, le teste anche sono troppo strette, sono piene di superstizioni, di peste, ma già si dice, visto che è così, non è detto che così deve rimanere. A me piace pensare, sai Andrea, che tutto sia cominciato dalle navi, sempre, sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste, e poi improvvisamente si slanciarono verso il mare aperto, e allora sul nostro vecchio continente si sparse subito una voce, e qui esistono anche dei corpi nuovi, esistono dei continenti, e la gente disse, ma se esistono dei continenti, quella che noi abbiamo sempre visto, il grande, il temuto mare, non è che un poco d'acqua salata in una specie di catino più grande, ecco. È così, e non basta, dappertutto c'è una gran voglia di inventare, di investigare le cause delle cose, perché per esempio un sasso lanciato in alto cade, e perché sale quando lo butti in su, ogni giorno insomma si trova qualche cosa di nuovo. A Siena per esempio l'altra settimana ho visto alcuni manovali discutere per pochi minuti intorno al modo di spostare alcuni blocchi di granito, subito si misero d'accordo per abbandonare un metodo vecchio 1000 anni ed adottare una nuova combinazione di funi più semplice, più pratica, li faceva lavorare più presto, capisci? Dove per 1000 anni aveva dominato la fede, era cominciato a nascere il dubbio. È come se la gente cominciasse ad avvicinarsi alla verità e alle verità anche più solenni e battesse quasi loro la mano sulla spalla. Ah, tu sei la verità, bene, adesso ne parliamo un po'. È come se un grande vento fresco si fosse levato d'improvviso, un vento che non rispetta più nemmeno le vesti trapunte d'oro dei principi e dei prelati, solleva tutte le sottane, mette in mostra tutte le gambe, gambe grasse, gambe magre, gambe, insomma gambe uguali alle nostre. E quando il mondo ha constatato che i cieli sono vuoti, sai che cosa ha fatto? Scoppiato in un'immensa risata di allegria. Su Andrea, dai, cantiamo la nostra canzone. Hanno composto loro due, il vecchio scienziato e il ragazzino, una canzone che è o alba del mondo, o vento giocondo, che spiri dai lidi lontani ed infidi, finito il levo antico, una nuova era comincerà, qualche cosa del genere, non me la ricordo nemmeno, e cantava una squarciagola questa canzone di infantile, così inventata sul momento, hai capito? Allora, quello che ho detto, ricominciamo e torniamo alla nostra sfera. Hai capito quello che ti ho detto ieri? Sì, ho capito la faccenda Copernico, fa lui con una specie di aria un po' complice, la faccenda Copernico e la sua rotazione, già, sì. Ma, sa, signor Galilei, che è una cosa che non mi va giù. Io dico che è impossibile che il sole stia fermo. Io lo vedo con i miei occhi che si muove, lo vedo. Cosa vedi tu? Niente vedi. Niente se guardi come un allocco, perché sai, vedere è tutta un'altra cosa. Ecco, allora immagina che la Terra sia il panchettino sul quale sei seduto. Tu sei seduto sul panchettino, il panchettino gira e comincia, va a destra, poi fa di così, poi torna, e tu vai a sinistra, poi va a destra. Girando intorno c'è un momento in cui tu lo vedi a destra, un momento lo vedi a sinistra, lui sta fermo, sei tu che ti muovi con il panchettino. Porca la miseria, sta del panchettino, lo colpisce profondamente, comincia a fare i calcoli, ma insomma proprio è così. E in questo modo, ecco che Galilei in una maniera molto semplice spiega ad Andrea, capisci? E si è mosso allora lui? No, mi sono mosso io, ecco. No bestia, non ti sei mosso tu. Si è mosso il panchetto, la sedia sulla quale tu sei seduto, ma io ci stavo sopra, appunto, e la terra è come la sedia, o la sedia è come la terra, e tu ci stai sopra, chiaro? Beh, adesso ti faccio provare ancora perché così ti convinci. E mentre stanno facendo questo giochetto, entra la signora Sarti, che è sempre in una posizione materna, ha sempre paura che questo ricorrompa il figlio con delle idee rivoluzionarie. Ma si può sapere cosa state facendo con mio figlio, signor Galilei? Lascia andare, mamma, tu queste cose non le puoi capire. Tu le capisci invece tanto. Ieri sera, sì, signor Galilei, questo voleva darmi ad intendere che una piuma cade con la stessa velocità di una palla di cannone, lei capisce, vero? Ed è così, ma Sembra illogico, ma è vero, mamma, la piuma cade con la stessa velocità della palla di cannone, solamente che la palla di cannone è più pesante, quindi fa più svelto. Cioè, se io non capisco niente di queste cose, ecco, dico, vedete cosa vi fate, lo fate confondere la testa, signora Sarti, non è colpa mia, è evidente che ci troviamo di fronte alle soglie di una nuova epoca. Beh, speriamo di poter pagare il latte al lattaio nella nuova epoca. Per ora, signora Sarti, se mi permette, posso bere il mio latte anche se non pagato? Senta, di là c'è un giovane signore che vuol prendere delle lezioni private. È ben vestito, ha portato questa lettera di presentazione, cercate di non disgustarlo come avete fatto con gli altri. E intanto arriva... sta arrivando Ludovico Marsili, l'allievo, e Galileo si avvicina ad Andrea, bambino, con un'aria un po' complice, dice: senti, a proposito di Andrea, non vorrei che fuori tu chiacchierassi troppo delle nostre idee. Perché? Beh, perché non riuscirebbero gradite a certi pezzi grossi. E perché no? Se è la verità, perché no? E poi improvvisamente si accorge che non deve dire, troncare un discorso di curiosità di un bambino con un perché no. E allora ritorna indietro e fa: beh, vieni qua. Perché? Perché di fronte alle stesse cose siamo piccoli, piccoli come vermi, e abbiamo la testa nebbiata e malapena riusciamo a distinguere un po' di verità. E le stelle, sai, le stelle sono tanto lontane. Per noi astronomi, vedi, l'universo è poco più di un mosaico di ipotesi. Per adesso, almeno. E che cos'è un'ipotesi? È un'ipotesi quando riteniamo probabile una cosa, ma non disponiamo ancora delle prove certe e sufficienti. Hai capito? Chiaro? Chiaro. Adesso, giù, via, vado a lavorare. Tanto che quello esce, gli fa: voglio fare l'astronomo. Povero te.
1: Ah, buongiorno signor Galileo. Mi chiamo Ludovico Marsili.
0: Ah, bene, sì, buongiorno, buongiorno. Si chiama Ludovico Marsili, bene. Io leggo qui che lei è di ritorno dall'Olanda. La vostra famiglia vive in campagna.
1: Mamma, no? Vuole che mi orienti un po' in fatto di scienza.
0: Beh, per lezioni private 10 scudi al mese.
1: D'accordo.
0: E di che cosa vi occupate voi di solito?
1: Di cavalli.
0: Ah, 20 scudi al mese allora.
1: Sta bene.
0: Allora, si accomodi.
1: Dovete portare pazienza con me, signor Galileo. Tutto ciò che è scienza non mi dice nulla. Anche perché nella scienza tutto è sempre diverso da quello che sembrerebbe secondo il buon senso, eh? Non è così? Prendete per esempio quello strano tubo a forma di cannone che vendono ad Amsterdam. L'ho esaminato, era foderato di cuoio verde, con due lenti, una ad ogni estremità. Una lente era fatta così...
0: Un momento, una lente come era fatta?
1: Così, e l'altra così.
0: Così.
1: Ecco, vede, ogni persona normale crederebbe che due lenti differenti, una annulla l'altra, invece no, tutto al contrario. Si vedevano le cose ingrandite 5 volte. Strano, eh? La scienza, dico io, chi ci capisce niente.
0: Intanto Galilei, che questo parla, cominciava a fare i conti, a vedere che distanza si devono mettere le lenti per vedere se si riesce a quello che lui dice, si riuscivano quelle due lenti, una concava e una convessa, e alla fine della battuta... Sì. E lei dice che voi dite che si vedeva tutto ingrandito.
1: Sì, tutto, campanili, colombi, battelli, a una certa distanza però.
0: Ma dico, voi l'avete visto?
1: Sicuro.
0: Il tubo con due lenti era fatto, ecco, dico, no, pressa poco, così, insomma, no? Così, così. È così. Pressapoco?
1: Pressapoco.
0: Pressapoco così, bene. Ed è un'invenzione recente?
1: Oh, credo, in Fiandra avevano appena cominciato a venderlo per le strade il giorno prima della mia partenza.
0: Ma voi perché volete occuparvi di scienze, scusate?
1: Ve l'ho detto! Mia madre è del parere che oggi la scienza sia necessaria alle conversazioni mondane.
0: Ma non mi pare che magari il latino, il latino, per esempio, magari la filosofia, voi con quella trovereste un po' meno difficoltà? Entrava la signora Sardi. No, bene, bravo, sì, domani. Sì, insomma, non guardatemi in quel modo, signora Sarti, non ho fatto niente. Perché sono arrivato a tempo. Ma l'ho preso, no? Sì, l'avete preso, però... Ma c'è fuori il procuratore Priuli. Oh, fatelo entrare subito, cambia atteggiamento. Priuli è un potente, è il capo, un nobile veneto che ha... un grosso incarico della Repubblica, quello cioè di preoccuparsi delle nuove invenzioni e del lavoro degli scienziati, e quello in fondo che gli dà lo stipendio per vivere. Fatelo entrare subito. Buondì, Galileo. Un'aria un po'... scienziati, pagliacci, attori, tutte le destra, artisti. Ah, buondì. Ma un momento solo, scusate. Mio caro Priuli, mi prestate uno scudo, per piacere? Vabbè, sì, me lo presto, sì. Ecco, allora, grazie. Tu, Andrea, correva, dico, vai subito dall'occhialaio e comprami con questo scudo due lenti. Guarda, due lenti di questa misura, adesso te lo scrivo su un pezzo di carta, pigliava la penna, tac, così, no? 35 centimetri, 45 millimetri, ecco, prendilo, vai, e te le fai, me le porti subito, Il bambino correva. Dunque, caro Galilei, mi sono venuto qua a parlare della vostra richiesta perché vi aumentino lo stipendio di 1000 scudi. Purtroppo io non posso appoggiarla perché, come sapete, i corsi di matematica oggi non sono molto alla moda, non sono molto frequentati. La matematica, diciamo, è un'arte non molto richiesta, ecco, oggi. Ma amico mio, con 500 scudi al mese, io non ce la faccio a vivere. Sentite, signor Galilei, se volete denaro e comodità sarà meglio che andiate a stare a Firenze. E non state a Venezia. Senza dubbio, il Granduca Medici e sarà molto lieto di sostentarvi, anche se probabilmente in nome dell'Inquisizione vi proibirà di pensare. Caro, qui da noi la Repubblica Veneta non paga l'automente ma garantisce la libertà di indagine. A Padova, per esempio, ammettiamo come auditori persino dei protestanti. Messer Cremonini teneva dei discorsi contro la religione e noi non solo non l'abbiamo dato in mano all'Inquisizione, ma abbiamo addirittura aumentato lo stipendio. Galilei rispose, ma però Giordano Bruno l'avete consegnato a Roma perché diffondeva le teorie di Copernico e quelli l'hanno bruciato. Ma cosa c'entra? È tutta un'altra cosa. Non perché diffondeva le teorie di Copernico l'abbiamo dovuto dare in mano all'Inquisizione. Teorie di Copernico che del resto sono false. Ma perché non era veneziano? Perché era uno straniero che non aveva un impiego governativo fisso presso di noi, come gli immigrati, insomma, no? Niente, allora togliamo l'Inquisizione. Via, signor Galilei, però non cominciamo una discussione più grave di quelle che sono. Qui nella Repubblica Veneta vivete bene, ma vi occorre denaro, è umano, posso comprendervi. E volete un consiglio da me? Ecco, allora, vale scudi ciò che frutta scudi. I nostri governanti sono gente pratica. Perché non inventate qualche cosetta di utile, qualche cosa da cui si possa trarre un sicuro profitto? Vi ricordate per esempio quel compasso geometrico militare che avevate disegnato per l'esercito? Con quello i generali, persino i generali, riuscivano ad estrarre le radici cubiche. Un oggettino pratico, insomma, che serviva per calcolare tutto, dai interessi composti alle pale del canon, insomma, no? Ecco, cosa di questo genere noi abbiamo bisogno. Vede. Galileo, ma era una stupidaggine quella lì, era una stupidaggine, ma entusiasmava i massimi esponenti della signoria che vi hanno fruttato anche buon denaro e voi la chiamate una stupidaggine. No, no, capisco. Capisco che avete forse ragione voi e comincio a guardare le lenti, questo abbozzo di canocchiale. E dice, ma forse, Priuli, forse io ho qualche cosa di nuovo che mi sta passando per la testa. E allora questo risolverebbe tutto, no, Galilei? No, ma sa, non è ancora ben finito, Priuli. Ma non fa niente, non ci avete mai delusi, signor Galileo, vada avanti. Priuli, la vostra vicinanza è per me una fonte inesauribile di ispirazione. L'ho sempre detto che siete un grande uomo, yes, grande, grande, ma se mi permettete di dirvelo, scontento. Se troppo scontento, sì che sono scontento, certo che sono scontento. Ed è proprio per questo che dovreste pagarmi se aveste un briciolo di cervello, perché sono scontento di me. Ho 46 anni e non ho portato a termine nulla che veramente mi soddisfi. Ho migliaia di idee che mi si affollano nella mente. Ma bravo, bravo, bravo, signor Galilei. Pensi che poi ci vediamo. Vi devo il disturbo ed esce. Grazie. E arrivederci. E qui gli nasce l'idea, dice, io lo frego. Io adesso, se quella cosa lì del canocchiale che mi ha raccontato quello lì è vera, io gliela vendo come se l'avessi fatta io, per primo. Esce e come esce lui, di corsa rientra Andrea. Lo scudo non è bastato, ho dovuto lasciare l'impegno il mio berretto, se no non me la dava. Ah sì, il berretto, vabbè, andiamo a riprenderlo, poi il giorno l'altro, aspetta. E adesso aspetta un momento, dammi le... quello lì dà in mano le lenti. Questo, bravo. Sono giuste? Sì. Allora prende un asse di legno, c'è un po' di pane lì, con la mollica di pane fa dei mucchietti, poi prende una lente, dunque una così e una così. Andrea, guarda. Andrea prende in mano questa strana cosa, ci mette dentro l'occhio e fa, Madonna, ma vedo tutto il campanile, David. Ma sa che, signor Galilei, vedo la campana. Sulla campana c'è scritta anche, c'è una scritta in lettere di rame che dice grazie a Dio, grazie a Dei, grazie a Dio. Eh sì, grazie a Dio, sono 500 scudi che ci arrivano veramente dal cielo, figlio mio. Boom, buio, e finisce il primo quadro. Secondo.

La musica bellissima è di Eisler, grande compositore. E siamo all'Arsenale di Venezia, ci sono tutti i senatori, non è più lo studio di Galileo, ci sono una specie di luogo. Io l'avevo fatto prima, appena avevo pensato in una torre campanaria, poi abbiamo deciso di farlo invece in una piazza. E c'erano questi senatori vestiti molto riccamente, con Priuli da una parte, dall'altra c'era Virginia, la figlia, c'era Ludovico Marsili, c'era l'operaio, diciamo, Mazzoleni, che adesso portavano a conoscenza del grande pubblico dell'Inchi da guarnigione il canocchiale. La scena è molto anche ironica e comica, perché Galilei si comporta un po' come un imbonitore. E dunque, come vi è stato annunciato, è qui che il vostro devotissimo servo, lettore di matematiche dello studio di Padova e non indegno inventore di assai utili oggetti dei quali fabbricanti e mercanti, nonché militari della Repubblica, ecco, vi hanno costruito nel grande arsenale della Repubblica Veneta. Si tratta, insomma, signori, di una grande e vera novità. Si tratta del cannone ottico, lo chiama cannone perché fa più effetto per i guerrafondai, del cannone ottico, ovvero sia telescopio da me congegnato, sia bene sottolinearlo, in ossequio ai più rigidi principi scientifici cristiani e cavato dalle più recondite speculazioni di prospettiva. Tale cannone è non guardo Ludovico naturalmente, ma perché è frutto di ben 17 anni di pazienti ricerche che io ho svolto con somma gioia, e lo consegno adesso a illustri mani, con il vostro permesso. Avanti, subito il terzo, via. Ecco, qui veramente c'è un momento, anche la musica lo fa, vedete. Momento fatalissimo di tutta la

0: L'orlo della falce è irregolare. Ora, su tutta la parte buia, vicino alla falce, si espandono punti luminosi, uno dopo l'altro, invadono zone sempre più vaste, si confondono con la luce della falce.
1: E come li spieghi, questi punti luminosi che poi spariscono nella luce?
0: Non può essere.
1: Come non può essere? Ormai l'hai capito anche tu, Sono montagne.
0: Montagne su un astro?
2: Sì. E qui è la notte, storicamente, c'è ancora, siamo andati a visitarlo con un'estrema riverenza, quel balcone in cui in una notte freddissima di gennaio, alle 5 di mattina, questi due scienziati, Galileo e il suo compagno, osservavano con un cannocchiale da nulla le fasi di Giove, le fasi di Venere, e con la coperta avevano freddo, tremavano, eccolo lì, c'è quello sguardo di quell'occhio di Guazzelli Galilei che guarda l'infinito del creato, che era veramente, veramente toccante questo momento di cruciale della scoperta di qualche cosa che ha arricchito l'umanità. E dice sì, montagne su un astro, montagne altissime, e sono le cime delle montagne che ricevono i primi raggi del sole nascente mentre le pendici sono ancora immerse nell'oscurità, capisci? Così la luce del sole discende mano a mano dalle cime verso le vallate, e quando è sceso nelle vallate c'è sole dappertutto, luce dappertutto, e quindi noi le vediamo splendenti e chiare.
0: Ma questo contraddice a tutti gli insegnamenti d'astronomia da 2000 anni in qua?
2: Sì. Quello che tu hai visto ora non l'ha visto nessuno ancora, all'infuori di Medici.
0: La Luna non può essere una terra con monti e valli come la nostra, allo stesso modo la Terra non può essere la Luna.
2: E la Luna invece può essere la Terra con monti e valli come la nostra, e la Terra può essere la Luna, uno dei tanti e infiniti corpi celesti che ruotano nello spazio infinito.
0: Ma dunque, secondo te, fra la Terra e la Luna non ci sarebbe alcuna differenza?
2: Sostanzialmente no.
0: Meno di 10 anni fa un uomo a Roma salì sul rogo per aver affermato la stessa cosa. Si chiamava Giordano Bruno.
2: E diceva la verità. Non c'è nessuna differenza tra cielo e terra. E i mondi sono infiniti. Aveva ragione lui.
0: Spaventoso, spaventoso.
2: Sì, spaventoso. È spaventoso. Ma è così. Signor Galilei, sono io, sì, Priuli. Mio caro signor Priuli, le mie riverenze, sì, riverenze, mica me frega, Galileo. Mi che credevo in lui, che credevo in tutta la sua scienza, la vega vendù, una roba che si compra adesso negli angoli di Venezia, perché sono arrivate delle navi dall'Olanda e la stanno vendendo a 5 centesimi al pezzo. Capite? E io ho fatto quella scena facendo vedere il canone ottico, se questo, no? E cosa serve il canone ottico che adesso io sono rovinato presso tutti coloro che hanno tirato fuori i soldi per fare questo. Questa era la scena che interrompeva in un modo, diciamo, quasi comico il fatto, e a un certo momento lui dice: sì, ma basta signor Galilei, io non voglio più ascoltarla, finora vi ho dato retta.

0: Ve lo dica, signor Galileo, voi avete distrutto la mia fede in una quantità di cose. Addio. E sai, quando si arrabbia diventa quasi umano. Però è molto imbarazzato lui, eh. E Sagredo li fa.
1: Tu lo sapevi che in Olanda fabbricavano telescopi?
0: T'ho sentito dire. Ma quello che avevo costruito io era due volte meglio di quello degli olandesi. Poi avevo bisogno di soldi. Eh sì, come posso io lavorare senza avere neanche da vivere? Io con gli esattori alla porta non riesco a inventare niente. Virginia poi, sai, non è un'aquila, e senza una dote il marito non lo trova. E poi mi piace comprarmi dei libri. I libri per me sono la cosa più importante, sono quasi un bisogno fisico, i libri. E poi il mio appetito dove lo metti? Caro mio, io se non mangio bene non riesco a pensare bene. Quando mi trovo davanti ad un buon pranzo e ad una bottiglia di vino pregiato, e chissà perché il mio cervello si mette a funzionare a meraviglia. Epoca infame, la nostra. Mi pagano, sai, meno di quello che pagano il gardone di un macellaio, in fondo, per una scoperta così così, due lezioni di matematica, quattro fascine di legna. E io ce l'ho fatta a strappare quei 500 scudi, ma sono ancora pieno di debiti, alcuni vecchi di 20 anni. Sagredo, se avessi 5 anni, 5 anni soltanto di tranquillità, senza dover produrre, senza dover dare lezioni, studiare soltanto, dimostrare, cercare, provare.
1: Anche che la Terra gira intorno al Sole.
0: Sì, anche che la Terra gira intorno al Sole. Anche. Vedi, martedì, quando ho guardato di Giove, vicino a Giove ho visto che c'erano 4 stelle minori. Dai, mi ci sono imbattuto per caso, eh? Lunedì e le ho ritrovate. Martedì mi ci sono imbattuto di nuovo. Mercoledì le guardo di nuovo e giuro che si sono spostate. E adesso guarda che giovedì si sono spostate ancora. Guarda, dimmi cosa vedi.
1: Giove? E 3 stelle.
0: 3?
1: 1, 2, 3.
0: E la quarta dov'è? Che ho visto io. Prendiamo le tavole, guarda, cominciamo a calcolare. A un certo momento di nuovo, che tu lo prendevano e cominciavano a fare dei calcoli. E no. No, vedi, non può che essere così. Non può che essere così. Noi dobbiamo da calcolare da capo, immaginando che si muovano, e dobbiamo ipotizzare gli spostamenti che se hanno compiuti durante questi giorni, eccetera, eccetera. Che capisci che se hanno compiuto lo spostamento di tanti gradi, naturalmente prova a calcolare. Intanto che parlavano così la luce scendeva e poi si riaccendeva. Erano passate ormai delle ore, le ore, le ore. Ormai la luce non era più di notte, già cominciava l'alba, già cominciava il sole, loro erano ancora lì che guardavano, erano ancora lì che parlavano, hai capito? Hai capito? È dimostrato così dai nostri calcoli che la quarta stella, questa notte, che noi non la vediamo, deve trovarsi per forza dietro la grande stella maggiore, dove appunto non possiamo vederlo. Ciò vuol dire che ci sono delle stelle più piccole che ruotano anch'esse intorno alla più grande, come la Terra ruota intorno al Sole. Ciò vuol dire che non ci sono sostegni nel cielo, che non c'è niente che stia fermo nell'universo, che tutto si muove, che gli astri girano uno intorno all'altro, intorno al Sole. E come ci sono infiniti soli e infiniti astri, così niente calotte di cristallo ci sono. Questa sì che piacerà ad Andrea, almeno adesso lo chiamo. Signora Sarti,
1: calmati, calmati Galileo.
0: Sagredo, Svegliati.
1: Vuoi smettere di gridare?

0: Era come un matto.
1: Tardi! Vuoi smetterla di stare lì come un palo? Quando abbiamo scoperto la verità?
0: Non me ne sto come un palo, Galileo. Tremo al pensiero che possa essere la verità.
1: Ma perché devi tremare?
0: Ma davvero non ti rendi conto di quello che potrà succederti se andrai in giro a gridare nelle pubbliche piazze che la Terra è una stella come tante altre e non il centro del creato? Che l'intero smisurato universo non gira affatto intorno alla nostra minuscola Terra? Che esistono solo stelle? Dov'è Dio, allora?
1: Che c'entra Dio?
0: Dio! Dov'è Dio?
1: In noi. O in nessuna parte.
0: Come ha detto quel condannato al rogo?
1: Come ha detto quel condannato al rogo?
0: Ma l'hanno bruciato proprio per questo, nemmeno 10 anni fa.
2: Buongiorno, babbo. Ah.
3: Virginia, sei già alzata a quest'ora?
2: Vado a messa con la signora Sarti, viene anche Ludovico.
3: Ah.
2: Com'è stata la notte, babbo?
3: Chiara.
2: Posso guardarci dentro?
1: No, dai, Virginia, non è un giocattolo, dai.
2: No, papà, scusa. Hai trovato qualcosa con quel tubo?
3: Sì, ma niente di interessante, cara. Sai, qualche macchiolina sulla sinistra di una stella che, insomma, bisognerà che trovi il modo per tirarci fuori un po' di quattrini, capisci? Sagredo, che ne dici? Se le chiamassimo stelle Medice, in onore del Granduca di Firenze. No, a proposito, Virginia, può darsi che un giorno o l'altro noi ci trasferiamo a Firenze. Io ho scritto a Sua Altezza chiedendogli di nominarmi matematico di corte.
2: A corte?
0: Vuoi andare a Firenze?
1: Sì.
0: Non lo sapevo.
1: Sì, sì. Perché no? Firenze è un tempio della scienza. E là, sai, avrò del tempo libero per dedicarmi alle ricerche. Tempo, sai, alla mia età. Il tempo comincia a mancare. Però temo che il Granduca non mi accetti.
2: Ti accetterà, babbo, ti accetterà.
0: Galileo, non andare a Firenze.
1: E perché non devo andare a Firenze?
0: Perché lì comandano i frati.
1: Ma alla corte di Firenze ci sono anche dei sapienti di fama internazionale.
0: Dei servi, non dei sapienti.
1: E io agguanterò i servi per la collottola e li pianterò davanti al mio telescopio.
0: Galileo, stai camminando verso la tua rovina. Fino a che si tratta di scienza sei pieno di dubbi e di scetticismi. Davanti alla politica ti comporti più ingenuamente di tua figlia. Ma credi davvero che i potenti lasceranno circolare a lungo uno che dice la verità? Sia pure una verità che riguarda le stelle infinitamente lontane? Ti immagini il Papa che annota tranquillamente nel suo diario oggi, 10 gennaio 1610, abolito il cielo. Non credi ad Aristotele, ma al Granduca di Firenze sì. Galileo, poco fa, mentre al telescopio stavi guardando le nuove stelle, mi è sembrato di vederti ritto sulla legna in fiamme. E quando mi hai parlato dell'efficacia delle prove, ho sentito puzzo di carne bruciata. Io amo la scienza, ma amo più ancora te, amico mio. Non andare a Firenze, Galileo.
1: Se mi prendono, io ci vado.

Galileo. È andato. È andato. La scena incominciava nella nuova casa di Galilei, mentre stava aspettando il bambino Cosimo de' Medici, l'astro fulgente, che veniva insieme con i matematici di corte e i frati e tutta la sua corte a constatare se con quel telescopio, che come vedete non è più quello piccolo, sono passati qualche anno, è passato, l'hanno costruito meglio, è più grosso, si vede meglio, e deve fare la dimostrazione a tutta la corte e al Granduca Cosimo, e praticamente sono in grande effervescenza in casa di Galilei a Firenze, perché aspettano che arrivi Sua Maestà con tutti gli scienziati. Galileo è convinto che gli scienziati appena vengono diranno: ma no, noi non ci crediamo. Beh, non ci credete? Beh, andate lì, guardate dentro nel buco e poi voi vedrete. Voi dovete pensare che addirittura in una tesi dei nemici di Galilei allora fu quella che lui in fondo aveva dipinto sui vetrini del telescopio quelle cose che loro dovevano vedere, e quindi avevano chiesto di smontare il telescopio per poter vedere dentro se le lastrine, diciamo, erano dipinte. E invece naturalmente quando hanno smontato il telescopio i vetri erano completamente buoni. Voglio dire, quanta la diffidenza totale era. Il problema è che questi qui, vedrete, non guardano dentro nel telescopio, si rifiutano di guardare nel telescopio perché Aristotele dice che non ci sono e che quindi, siccome l'ha detto lui, noi è inutile neanche guardarli. In poche parole, la scena è una scena abbastanza drammatica, che si svolge in un clima un po' festivo, perché sono tutti convinti che guarderanno dentro e che Galileo avrà ragione. Ah, ma quante storie fa la signora Sarti per questa Firenze, però io, sai, da quando sono qui non faccio altro che pulire e ripulire, sfido, tutta la città passa davanti al vostro famoso cannocchiale come se dentro ci fosse qualcosa di vero. Sì, ma io dico che non c'è niente di vero dentro, perché i reverendi padri dovrebbero saperlo per primi, no? Quattro anni fa sono rimasto a servizio da Monsignor Filippi e non sono mai riuscita a spolverare per intero la sua biblioteca. Aveva dei volumoni fino al soffitto, tutta scienza, neanche un librettino di poesie. E quel bravo Monsignore, a furia di star seduto davanti a tanta scienza, si era buscato due libri di accesso sul culo. Vuoi che un uomo così non sappia come stanno le cose? Ma vedrete che anche oggi, con questo ricevimento al Granduca, faremo una tal brutta figura che domani non avrò neanche il coraggio di guardare in faccia il lattaio. E poi avete voluto fare anche il rifresco, perché avevo voluto fare un po' di dolcetti da dare. Sì, una buona cena ci voleva, non questi dolcettini qui. Prima di tutto bisogna metterli a pancia piena e poi davanti al vostro tubo. Ma sì, ho pronto ben altro per loro, fa lui e ride, vedrete se mi sbaglio. Oh Dio, eccoli qua, entra il ciambellano, entrano alla corte, entra tutti. Oh, Sua Altezza il Granduca di Toscana. E arriva dentro un bambino che si inchina. Galileo: Altezza, sono felice di poter informare la vostra presenza i dottori della vostra università in merito alle mie scoperte. E se vostra Altezza acconsente, noi potremmo incominciare con l'osservazione di queste stelle che io ho chiamato in vostro onore pianeti medicei. Lui crede, poveretto, che raccontandole questa cosa, e lei dice: ah beh, se l'avete dedicati a me, grazie. E quello fa, dice: sì, adesso sedete qui, prego, Cosimo. Sì, però io vorrei vedere dentro quel tubo, filosofo Altezza, per piacere, permetta. Prima di soddisfare la sua legittima curiosità, bisognerà stabilire con il signor Galilei se questi pianeti possono veramente esistere o meno. C'è matematico, attraverso una disputa scientifica secondo le regole. Ma no, signori, non c'è bisogno. Voi date un'occhiata e voi capite subito. Vi convincerete che una discussione preliminare sarebbe solo una perdita di tempo. Qui, prego. Grazie, figliolo. Ma un momento. Voi certo sapete, signor Galileo, che le vostre affermazioni circa la mancanza di ogni sostegno fisso nel cielo contrastano con la sapienza dei secoli. No, sì, certo, scontrastano, però, e a prescindere dalle riserve del mio amico matematico, posso io, nella mia modesta qualità di filosofo, rivolgervi un'altra domanda, e cioè: sono queste stelle che voi dite di avere visto necessarie?
Quedam miracolo universo orbes mistiche canore. Non vi spiacerebbe, signor Sarti, parlare la lingua di tutti i giorni, perché il mio molatore di lenti Mazzoleni non capisce bene il latino. Ma è importante che un operaio capisca. Per me sì. Beh, perdonate, credevo che fosse soltanto il vostro meccanico. Il signor Mazzoleni, oltre che un meccanico, è anche uno scienziato di vaglia. Va bene, se il signor Mazzoleni insiste... no, sono io che insisto. Bene. La citazione perderà però il suo profumo, Ma, dato che siamo in casa vostra... Oh, sfere misticamente canore! Oh, arche di cristallo! Oh, rapita architettura dei globi celesti e moto circolare delle sue sfere! Oh, illuminata architettura del corpo celeste! Oh, costruzione di sì mirabile ordine e bellezza che dovremmo sentirci esitanti al pensiero di turbare tanta armonia! E Aristotele? Ma che avverrebbe ora se Vostra Altezza potesse osservare quelle stelle impossibili e non necessarie per mezzo di questo occhiale? No, dice il matematico, lui potrebbe... Vostra Altezza potrebbe essere tentato di rispondere che se un occhiale che ci mostra cose poco probabili può anche essere un occhiale poco attendibile. Non è vero? Cosa volete dire? No, se non fossi sicuro di irritarvi ancora di più, mi permetterei di affacciare la possibilità che ciò che si vede attraverso l'occhiale sia ben diverso da ciò che è nel cielo. Ma perché credete che abbia dipinto le stelle sulla lente? Mi accusate di frode? No, come potrei? Le mie stelle, insomma, ci sono o non ci sono? Io le voglio, dice il bambino, perché gli piaceva. Tutto in perfetto ordine, Altezza. Questi signori vogliono solamente essere certi che le stelle si trovano al punto giusto. Ah, bene. Dunque, con questo occhiale si possono vedere tutti gli artigli dell'Orsa Maggiore. Mazzolini da un lato, certo, e anche tutto quello che preferite del toro. Dunque, signori, volete guardare dentro sì o no? Certo, subito, senz'altro, subito. E non si muovono. Allora Andrea arriva in mezzo alla stanza, si mette a piangere, fa... Voi siete cattivi. Filosofo, povero figliolo. È malato, Ciambellano, mi permetto di ricordare a Vostra Altezza che fra tre quarti d'ora inizio il grande ballo di corte. Matematico giustico, perché te devi pensare ancora? Prima di poi dovremmo pure arrivare al nocciolo della questione delle lune del signor Galileo, se ci fossero dovrebbero perforare le volte di cristallo del cielo, tutto qui. Non ci sono volte di cristallo in cielo, fa Mazzoleni. In tutti i libri di scuola, buon uomo, sta scritto che ci sono. E allora bisognerà cambiare i libri di scuola. Sentitelo quello lì. Buon uomo, il mio collega ed io ci fondiamo niente meno che sull'autorità del divino Aristotele. Sapete almeno chi è Aristotele? Lo sa chi è Aristotele. Ma Aristotele non aveva il telescopio. La verità è figlia del suo tempo e non dell'autorità di uno scienziato solo, per grande che sia. Tutto ciò che noi oggi sappiamo è nulla di fronte a quello che gli altri sapranno domani. La nostra ignoranza è infinita, cerchiamo di diminuirla allora almeno di un millimetro cubo. A me è toccata la singolare ventura di scoprire un nuovo strumento che trasporta un'infinità minima dello spazio dell'infinito vicino a noi e che trasporta un tratto dell'universo vicino ai nostri occhi. Ma poco, sapete, appena un poco più vicino. Vi prego, servitevene, è a vostra disposizione. Ah, beh, insomma, se qui si propone di trascinare Aristotele nel fango, no, L'autorità riconosciuta non solo dell'antica sapienza, ma anche dei grandi padri della Chiesa. Non mi presto a dispute prive di scopo concreto. Ho detto, Altezza, signori e signori, lo vedete anche voi, dove può condursi tutto questo? Dove la verità può condurre? È forse una cosa che turba uno scienziato? Signor Galilei, la verità può portarci chissà dove? In tutta l'Italia durante queste notti piccoli telescopi a buon mercato sono puntati verso il firmamento. Per la prima volta la gente della strada ha sentito dire che gli antichi cieli hanno delle utilità nuove. I progressi dell'astronomia si sono già mutati in nuovi profitti per il commercio dei tessuti, dei metalli, delle spezie. Allora, a che scopo difendere una verità già scossa dalle fondamenta? Aiutateci, fa Mazzoleni, voi dotti invece a scuoterle del tutto. Preferirei che il vostro aiutante, questo operaio, non interloquisse in una discussione di argomenti tanto elevati. Quando io, Galileo Galilei, lavoravo all'arsenale di Venezia, ogni giorno avevo da fare con disegnatori, con meccanici, costruttori e così via, ed erano quasi tutti meno capaci del mio Mazzoleni, eppure da loro
Da loro io ho appreso nuovi modi di fare molte cose, non mi sono mai trovato in difficoltà con uomini di questa sorte. Sono incolti, letterati, illetterati è vero, ma seguono l'evidenza dei loro cinque sensi e non si preoccupano affatto di dare e di dove possa condurli un'esperienza nuova. Sì, sì, sì, e non è cosa nuova, perché i navigatori un secolo fa non salparono forse dalle nostre coste senza sapere dove sarebbero approdati e quando e se sarebbero mai approdati. Volete forse dire che quella sublime curiosità che fu la gloria vera dell'antica Grecia si deve cercarla soltanto negli arsenali? Nessun dubbio che il signor Galileo conti i più grandi ammiratori fra i facchini del porto. Oso ricordare a vostra altezza che questa discussione altamente istruttiva ha superato il tempo che le avevamo assegnato. Signora Sarti, vostra altezza gradisce? Sono fatti in casa. Galileo, altezza, questi vanno, lui dietro come un mendicante. Signori, credetemi, non c'è altra via che quella di guardare dentro al telescopio e tutti escono e rimangono soli. Rientra il ciambellano. Signor Galileo, il Granduca uscendo mi ha pregato di dirvi, è quello lì che non mancherà di richiedere in merito l'opinione di Cristoforo Clavio, astronomo capo del Sacro Collegio in Roma, massimo tra gli scienziati viventi, e che vi ringrazio. Ed esce. Rimane solo Galilei, c'è il piattino lì con tutti i biscotti, ne prende uno, comincia a rosicchiarlo e fa: ma santo Dio, bastava guardarci dentro. Si mette, va bene. Dentro.

Ecco, grazie. Ti ringrazio. Questo spettacolo, lezione, è nata in conseguenza di una mostra che è avvenuta qui proprio a Napoli, proprio su Raffaello. Era la prima volta che mi vedevo davanti tanti dipinti di Raffaello tutti insieme, anche per esempio al Vaticano, una quantità enorme di dipinti, ma sono sempre meno di quanti fossero riuniti tutti insieme qui a Napoli. E abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare mettere in piedi uno spettacolo lezione, come avevamo fatto già per Caravaggio, che la mostra Impossibile ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo. Voi sapete che sta girando le Americhe, addirittura si pensa di dover fare un'altra proprio sezione completa, riprendere tutti i dipinti e ricostruirli con la stessa tecnica, proprio per la grande richiesta, la quantità di richiesta che si è avute dei vari musei e via dicendo. Però adesso parliamo di Raffaello. Di Raffaello abbiamo tutti o quasi un'idea assolutamente falsa e stereotipa. Prima di tutto, a parte la sua indiscutibile bellezza fisica, il suo personaggio, bisogna ammetterlo, ci appare un po' scarso di fascino. Intendo il fascino dell'artista, quello del genio dalla vita sconsiderata, fuori d'ogni regola, spesso arrogante, perfino violento, come Caravaggio per esempio, Mantegna, Benvenuto Cellini, che all'occorrenza sparava addirittura cannonate dal forte di Sant'Angelo contro un re e l'ha beccato in piedi e l'ha ammazzato. Oppure un personaggio irascibile, sgarbato, perfino coi potenti, come era Michelangelo. O ancora un po' pazzo e autolesionista, al punto da mozzarsi un orecchio per farne dono alla sua amata. Gnac! Come Van Gogh. Gnac! Ti piace, cara, l'orecchio mio? Il luogo comune, fisso, oltretutto, è quello che egli, l'artista, debba essere tendenzialmente un diverso. Ribelle a ogni convenzione, un artista, insomma. Naturalmente si stravede per lui appena si scopre che il geniale pittore, poeta o musico è anche un donnaiolo sfrenato, uno sciupafemmina, magari anche un po' malandrino. Così a Giotto si perdona che facesse un sacco di soldi con l'usura. Sì. Giotto prestava i soldi a strozzo. Però poi dipingeva madonne splendide, affrescava cattedrali con le storie di San Francesco che predicava la povertà, l'amore per il prossimo. Fidia, forse il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. No, non l'avete raccolta? Siete ancora un po' ingessati? Sciogliteli, eh? Allora, ridicola battuta che va in televisione, dicono come sono intelligenti a Napoli, perché dovete ridere, se no non si capisce. Allora gli fa Fidia, dicendo due battute, dice Fidia, il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. Esagerati, perché lo fondesse realizzando la grande statua Minerva, dea protettrice della città, e finì in galera. Questo non accade ai politici dei nostri tempi. Non è che noi adesso vogliamo insinuare l'idea che solo gli artisti scalmanati e fuori di senno siano degni di ammirazione e di simpatia. Ma dobbiamo ammettere che quando un pittore o un musico rimane dentro ai cliché del cittadino del tutto normale, difficilmente crea attenzione e passione. E a proposito di Raffaello, che notizie ci arrivano?
Il ritratto che ci hanno propinato, a parte quello del bel giovane, è di una banalità sconcertante. Pittore eccelso, ma che ama vivere nelle mezze ombre della normalità, che evita di scoprirsi, non prendendo mai posizione nei conflitti della politica e via, eccetera. E soprattutto che scantona davanti a ogni impegno che rischi di contraddire il potere. A sto punto, profondamente indignati, diciamo che questo ritratto di Raffaello è del tutto menzognero e inaccettabile. E per dimostrarvelo vi proponiamo tutt'altro ritratto, frutto di ricerche storiche e rigorosissime. Ecco, all'istante vi troverete dinanzi a un Raffaello assolutamente imprevedibile, spesso sconvolgente. Cominciamo dal suo aspetto fisico, eccolo là. Il suo autoritratto tradizionale, che non gli assomiglia se non esteriormente. Il suo volto, un ovale perfetto. Notate bene, è un ritratto che lui ha eseguito, autoritratto che ha eseguito, che non aveva ancora 20 anni, quindi un grande pittore. Ma il modo di vedersi allo specchio era del tutto particolare. Allora dicevo, uno sguardo pulito ma poco significante, labbra poco carnose, i capelli da ragazzo modesto e un cappelluccio in capo, tanto per non prendere freddo. Sì, forse ci stiamo comportando da insolenti. Ma date un'occhiata a quest'altra sua immagine, forse è un'immagine non di suo pugno, ma che altro tipo di temperamento ci offre questa figura? Il suo atteggiamento un po' provocatorio, sicuro di sé, ben abbigliato alla moda, con un panneggio quasi suntuoso e le maniche della camicia ricche e rigonfie, lo sguardo da impunito. Questo è Raffaello, uno che sa quanto vale e quanto lo apprezzino tutti, soprattutto le ragazze che per lui vanno via di testa. Per dire del suo fascino, quando a Roma, a Carnevale, il carro delle ragazze smaritate, si chiamano così, smaritate, coloro che non hanno fidanzati e soprattutto mariti, eccole qua, a bella posta transitava sotto le finestre del palazzotto dove stava Raffaello di Carnevale, vero? Da quel carro saliva un coro d'elogio appassionato cantato a tutta voce dalle ragazze per il giovane pittore. E questo canto diceva: bello figliolo che tu sei, Raffaello, come te muovi appresso lo Papa quando sorta a passeggiare, tu sei l'angelo Gabriele, illo pare lo toccamariere. Dolce creatura con sto corpo che pare in danza, come avevo vorria rotolarmi con te, panza a panza dentro lo vento, appeso le labbra tue da non staccarmi mai un momento. Oh Raffaello, mettimi dentro la tua pittura, dove c'è sta lo ritratto di te, tutto intero. Così de notte ci si potria anche cercare e infrattati nell'oscuro facce l'amore. Se non mi vuoi amare, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura. Meglio morì se non so tua, bella. Quando morì, Raffaello aveva appena 37 anni. Si racconta che per il dolore anche i San Pietrini si staccarono rotolando fuori dal selciato e mezza Roma urlando piangeva disperata. Di Raffaello Sanzio, a cominciare dalla sua giovinezza, possediamo poche notizie sicure, in contrasto a molte vaghe e dubbie. Di certo sappiamo che nacque nel 1483, di Venerdì Santo, a Urbino, nello stesso anno di Martin Lutero. E come dice un poeta popolare del luogo, venne al mondo nell'affratto culinare della Marca Urbinata solcata dal vento, poco lontano dal mare, in uno scendere e salire di rocce impervie e scure che le dita dell'aria graffiano in ogni momento. Sua madre, giovane e bellissima, aveva un nome da ninfa, Magia. Magia si chiamava. È una straordinaria fortuna crescere fra le braccia di una madre che pare una Madonna, con un padre che stravede per te. Ma ecco che qui la storia ha un'impennata nera. A 8 anni Raffaello, bambino, perde la madre. 3 anni dopo anche il padre muore.
viene raccolto da uno zio che lo tiene come un figlio, ma il vuoto che lascia quella tragedia è incolmabile. Giorgio Vasari, l'autore delle vite dei grandi pittori, da Trecimabue a Michelangelo, ci presenta il padre di Raffaello, eccolo qua, questo è l'autore, Giovanni Santi, come un mediocre pittore e letterato non eccelso. Vasari qui prende di certo una grossa cantonata. Per fortuna abbiamo la possibilità di mostrarvi e osservare insieme alcune tavole di Giovanni Santi, del padre. Ebbene, queste pitture sono più che dignitose. Con qualche sprizzico di genialità è uno spirito non convenzionale. Inoltre il padre di Raffaello dimostra di conoscere bene la prospettiva e i moduli architettonici. Ma chi gli ha fatto da maestro? Va ricordato che Urbino in quel tempo era un piccolo ducato, ma ricco di cultura al punto d'essere considerato un crogiolo di arte e creatività. Lì vi operavano grandi architetti, pittori, letterati in gran numero, tra questi Luciano Laurana, autore del palazzo con torri portanti, e Piero della Francesca, autore del trattato sulla prospettiva. Di certo il padre di Raffaello era e si comportava da persona umile e forse confrontandosi con tanti maestri a dir poco eccezionali e constatando le doti straordinarie del figlio, decise di affidarlo a Pietro Vannucci, detto il Perugino, conoscete, un valente pittore umbro, dove però il Vasari, che dedicò all'infanzia di Raffaello molta attenzione, ha certamente detto il vero, è nel passo in cui racconta del doloroso congedo fra madre e figlio nel giorno in cui il bimbo magico veniva accompagnato a bottega in Perugia. L'autore delle vite si sofferma in particolare sulla disperazione e le lacrime della giovane madre. Magia, appunto. Ecco, la donna sembra sentire che quella sarà l'ultima volta che bacerà la sua creatura. Infatti, di lì a poco, Magia morirà. Più di un commentatore moderno, descrivendo la scena delle lacrime della madre al momento del congedo, la definisce un espediente d'effetto. A nostro avviso qui si tratta di una pacchiana e troppo scontata ironia che non vale neanche la pena di commentare. Basta le immagini di questa madre, forse Maria, che abbraccia disperatamente il proprio bimbo, accollandosi la propria creatura come se la volesse rimpastare addosso a sé, per capire che tensione straordinaria d'amore esiste in questo quadro. Non sono soltanto splendidi disegni, è piuttosto l'espressione grafica di un figlio che ricorda in modo incontenibile la mancanza della madre. Tornando al suo primo maestro, cioè al Perugino, sappiamo che questo pittore si prese a cuore questo ragazzo, stupito dalla facilità con cui apprendeva ogni nuova tecnica e soluzione pittorica. Quel figliolo, diceva, commentava scherzoso il Vannucci, è come una carta carbone, o meglio è una spugna. Una spugna che si muove fra l'onda e si gitta su ogni altrui pensiero e l'assorbe. E come quella aspirosa spugna si tiene il meglio e risputa ogni inutile scoria. Ecco, il Perugino fu di fatto la prima vittima illustre di quella spiridea, di quella spugna appunto. Infatti Raffaello riprodusse le sue opere, le opere del Perugino, con tale voracità che ancora oggi molti critici dibattono spesso se le composizioni creative dei due umbri siano espressione del maestro o del giovane allievo. C'è sempre qualche cosa di molto evidente però che distingue i dipinti di Raffaello come questo da quello del Vannucci. Per cominciare, l'assetto coreografico e l'uso dell'architettura, specie se confrontiamo le loro opere eseguite da lì a qualche anno. Raffaello era ancora un ragazzo, eppure possedeva già un senso dello spazio scenico degno di un grande maestro.
Basta esaminare la crocifissione detta Monde. Raffaello in questo dipinto impiega tranquillamente personaggi e soluzioni narrative classiche del Perugino, ma le distribuisce in modo completamente nuovo, a partire dall'impianto scenografico, dalla prospettiva, dallo scorcio. Subito ci rendiamo conto che il respiro da cui sono mosse le figure produce una sensazione del tutto particolare. Per cominciare, in fondo è d'aria limpida, è carica di vento. I due angeli lassù al lato del crocifisso si muovono quasi danzando, vedete? I nastri che li circondano svolazzano disegnando cirri e volute. Anche un nastro che pende dal fianco di Cristo danza festoso. I santi alla base, in ginocchio o all'impiedi, hanno l'aria contrita. Ciò nonostante, l'atmosfera della rappresentazione rimane leggera e addirittura gioiosa. Ma il giovane Raffaello da dove ha preso questa idea a dir poco surreale? Dal padre, che aveva il compito nel Ducato di Urbino di allestire spettacoli tanto a Palazzo Ducale che nella cattedrale. Raffaello non mancava mai di assistervi, e laggiù dove si esibivano acrobati che, travestiti da santi e da angeli con vistose ali, si gettavano dai tironi di navata con capovolte da cardiopalma, si fermavano al volo, oscillavano, ballavano. Certo, pare un atto blasfemo l'avere inserito tanta festosità in una crocefissione. Sembra di sentire i baciapile commentare indignati. Ma che fanno quegli angeli intorno alla croce? Sembrano saltimbanchi del carnevale che sballucchiano qua e là sulle teste delle maschere, spaventando le vecchiette. Un po' di rispetto, per Dio! E a sto punto il pittore doveva darsi un gran da fare per convincere quei pizzoccheri che appresso sarebbe venuta la resurrezione, e con quella l'allegria festosa del risus pascalis, la festa per il ritorno di Cristo vivo, dove si cantava una canzone che è arrivata quasi fino a noi e che si cantava a ritmo di danza vero e proprio. Bonolo figlio de Deo, perdonali. No, tutto da capo, perché ho preso una tonalità per cui mi ingozzo. Bonolo figlio de Deo, perdonali che catorne desperati, e perdonalo padre tuo Deo, che a cagione dell'omini te ha...

da. A Madonna, io dopo il sento Cristo, mamma venda di io, mamma sento del dolore, mamma che ha te fisso di sede, ha detto mamma, adesso da. A 17 anni Raffaello veniva già chiamato maestro, anche nei contratti per i dipinti, Magister Raffaels de Urbino. È proprio in quel tempo, in Umbria, che incontra Luca Signorelli, lo straordinario artista dotato di grande forza espressiva. Fra i due pittori nasce subito una calda amicizia, eccolo qua. E naturalmente Raffaello, lavorando spalla a spalla con un personaggio di così vivo talento, da vera spugna, non può fare a meno di assorbirne le solite idee grafiche e compositive. A testimonianza di questo incontro possediamo alcuni schizzi dove il giovane maestro copia, interpretandole, si intende, figure tratte da questo stupendo Giudizio Universale, quello giù, e dal Martirio di San Sebastiano, invasi da corpi di un'eleganza e una sensualità che Raffaello non aveva mai conosciuto. Ma c'è un altro personaggio che dobbiamo prendere in considerazione. Si tratta di Piero della Francesca, della cui influenza su Raffaello ci si dimentica quasi sempre. Piero, come abbiamo già accennato, era alla corte di Urbino e divenne amico del padre di Raffaello qualche anno prima di che questi nascesse. Ed è proprio opera qui di Piero l'immagine del viso di Federico da Montefeltro, visto di profilo. Il duca, detto dai suoi soldati capo Amazza, poi vedremo perché, non poteva essere mai ritratto di fronte, causa una terribile ferita che gli deturpava il viso. Fu durante un torneo, un colpo di lancia gli cavò di netto l'occhio destro e gli zoncò il volto sempre sul lato destro, lasciando un'enorme cicatrice che dall'orbita scendeva giù fino alla ganascia. Ora scopriremo quanto fosse caparbio e determinato quel Federico e quanto fosse azzeccato quel soprannome, Capo Amazza, cioè testardo come una mazza di ferro. Dobbiamo sapere che egli decise di continuare a combattere in torneo. Il duca si trovava però fortemente handicappato nel torneare, sia per la mancanza di un occhio, sia per il fatto che per volgere lo sguardo a destra era costretto ad una completa torsione del collo e anche del busto intero, e con tutta la corazza e la barbuta è la saracinesca della corazza, ogni volta era un cigolio. Non era bello da sentire. Questo gesto oltretutto lo limitava nella rapidità del controllo della tensione. E come risolverla? La tensione semplice: si fece segare un pezzo di naso all'altezza dell'occhio, così che attraverso quella fessura poteva scorgere la parte di destra, sbirciando con l'occhio sinistro di là e restando comodamente fermo con il viso. Questo era il personaggio che aveva creato dal nullo Urbino, pensate la forza, che si inventò addirittura committente di palazzi, con grande collezione d'arte e perfino capocomico di spettacoli, dei quali, come dice la canzone, Capo Amazza andava pazzo. Capo Amazza andava pazzo, pazzo gnucco, Capo Amazza, si balocca ad ogni lazzo, del teatro ci va pazzo per i pupazzi, per le danze, gli strambotti, per le farse, i lanzi a schiocco. Capo Amazza ci ha perso un occhio, non fu in campo che ebbe il botto, con la lanza a cavatappi si schiantò di netto a scrocchio contro il bindorlon d'Arezzo, fu un rinculo da patocchio, vola in alto e poi stramazza, infilato a tutta chiappa nel lanzon d'Arezzo, sta impalato Capo Amazza. Ma tornando a noi, abbiamo accennato alla collezione d'arte del Duca di Urbino, che contava molte opere eccezionali del Rinascimento e che Raffaello aveva di certo visitato, accompagnato dal padre, quando era ancora un ragazzino naturalmente. Fra questi c'era la Madonna dell'Uovo,
Il titolo nasce proprio dalla presenza nel dipinto di un uovo che pende dall'alto di una semicupola appeso a un filo. Ma per capirne il significato è bene analizzare l'intero assetto dell'opera. La Madonna, lassù, attorniata da santi e angeli, sta seduta su una poltrona posta su una predella. Il bambino dorme beatamente sdraiato, diremmo spaparanzato in grembo alla madre. Il duca Federico si è collocato in ginocchio davanti a lei. Qui il viso della Madonna è posto esattamente nel centro del dipinto, alla base di un cerchio che descrive l'arcata sovrastante, elemento principale di tutta l'architettura. Una grande conchiglia è posta sopra l'arcata. La conchiglia, e presso gli antichi greci, è il simbolo della bellezza, della purezza. Da dentro a una conchiglia così grande nacque Venere, dea dell'amore prolifico. L'uovo, nel linguaggio degli architetti, studiosi della geometria euclidea, era il simbolo della massima forza dinamica di una figura geometrica, cioè la perfezione e l'integrità assoluta. Questa tavola dall'architettura maestosa oggi si ritrova a Brera, a Milano. Guarda caso, nella stessa stanza della Pinacoteca, sulla medesima parete, gli fa quasi da pandan il matrimonio della Vergine di Raffaello. Ecco, mi ricordo che avevo appena 14 anni, la prima volta che mi capitò di visitare il museo. Ero da poco entrato come allievo nella scuola di Brera, dove rimasi a studiare per 8 anni. Credo di aver osservato i due capolavori centinaia di volte. Come in un rito, per primo mi fermavo davanti al matrimonio, quindi passavo ad ammirare la Vergine dell'Uovo di Piero della Francesca laggiù. Ecco, allora non esisteva ancora il congegno che oggi fa scattare l'allarme se ti avvicini troppo al dipinto. Perciò mi era possibile osservare ogni volta da presso la tavola come volessi catturare il segreto di quella pittura. Le pennellate, le velature che Raffaello aveva di certo acquisito studiando i fiamminghi. E ugualmente, passando a leggere il quadro di Piero, provavo sempre la sensazione di trovarmi dinanzi a un miracolo. Sulla tela si leggeva ogni piccola pennellata che seguiva ad altre sempre più minute in un tessuto che mi ricordava gli arazzi di Baglieu, dove la trama cromatica è composta da colori integri e puri. Il rosso di cadmio va da spugna al verde che spunta col cobalto, e poi la terra di Siena e il graffia, il fondo ocra, bruno. Ma ecco, che se ti distacchi un attimo dalla tela e ti allontani un poco, ecco, la trama cromatica si trasforma in un grigio o in un rosato dai toni luminosi, magici. Questo faceva la grande differenza fra i due maestri, e di sicuro potete sincerarvene da voi, osservandone una presso l'altro, quella che ne trae enorme vantaggio è senz'altro l'opera di Piero della Francesca. Questa. Ma attenzione, Raffaello è un campione della rimonta. Al tempo del matrimonio aveva poco più di 20 anni, non aveva ancora conosciuto da vicino Michelangelo, Leonardo, non era ancora arrivato a Roma soprattutto, ed è proprio a Roma che Raffaello compirà la grande metamorfosi. Guardate il ritratto della sua donna, questa, la Fornarina, che l'ha ripetuta, l'ha velata laggiù, è sempre la stessa donna. Io dico che vi stupirete per la pittura che Raffaello sa esprimere. Finalmente siamo nella magia. Che dei ritratti di Raffaello esistono non una, ma centinaia di copie eseguite dai suoi discepoli e imitatori, anche da grandi maestri. Ma per scoprire quale sia il dipinto originale non serve confrontare le figure nel loro movimento, nel loro sfumatura, nell'ombra, luce, no, basterà osservare i fondi, il tessuto cromatico, la pelle, gli occhi, e voi capirete subito la grande differenza fra il vero e il falso. Negli anni 1502-1503, nell'Italia centro-settentrionale, si susseguirono accadimenti che molto influirono sulla vita del giovane maestro d'Urbino.
era un tempo per lui molto fortunato. Conventi, famiglie di possidenti lo chiamavano dappertutto per affrescare e dipingere tavole in grande numero. E questo lo portava a muoversi di continuo nell'Umbria, in quella punta di Toscana che si infila fra Città di Castello e Borgo San Sepolcro. La zona era scampata da poco a una pestilenza terribile che aveva causato molte vittime. Qualcuno disse che quello era un tristo presagio a una più ferale sciagura. Quel presagio si avverò nella figura del figlio di Papa Borgia, Cesare, detto il Valentino, l'orrendo che genera il peggio. Eccolo qua. Ecco, in costui si buttò ad assalire città e terre della Romagna, dell'Umbria, delle Marche, con bande armate che saccheggiavano e uccidevano manco fosse un turcomanno. Per Raffaello è una situazione difficile e pericolosa. Il suo programma era quello di spostarsi per lavoro da Città di Castello a Urbino per poi raggiungere Fabriano, Fermo, ma le strade che avrebbe dovuto percorrere erano gremite da disperati che fuggivano dalle razzie dopo Camerino, Borgo San Sepolcro, Fermo, erano cadute nelle mani del Valentino e delle sue bande. Raffaello aveva sofferto quindi questi eventi tragici in prima persona, ma il bisogno di dipingere non frenava il suo impegno. Oltretutto Perugia era rimasta ancora indenne, libera, ed è là che Raffaello trova altri importanti committenti, qui Perugia. Fra questi Atalanta e Leandra Baglioni, le due signore massima dell'Umbria. Ma nel 1503 il Valentino s'appresta ad occupare anche Perugia. I Baglioni e i Montefeltro, spaventati, terrorizzati, lasciano la città in fretta e furia. Raffaello non correrebbe nessun pericolo restando in zona, ma ciononostante decide di seguirli. Qui viene alla luce un suo lato pressoché sconosciuto, imprevedibile, giacché mentre per i signori quel viaggio rappresentava una fuga, una salvezza, per lui è occasione di una stupenda vacanza. Salta sul carro degli sconfitti in fuga e arriva prima a Padova e poi, meraviglia, a Venezia. Venezia, Venezia, la guerra fa muovere spiriti sonnolenti e chiappe assopiti, come dice Flaubert. Ed eccola Venezia, Venezia stupenda. Il pittore scopre di trovarsi stupendamente a Venezia. Le spugne, è risaputo, amano moltissimo la laguna. Inoltre, qui conosce di viso tutta la pittura veneta, che in quegli anni conta veri e propri capiscuola, a cominciare dai Bellini, da Vittor Carpaccio, Giorgione, eccetera. Nella Serenissima, Raffaello, il transfugo allegro, ha la straordinaria occasione di conoscere addirittura Bosch. Da questo grande satirico della pittura fiamminga prende in prestito alcune figure di personaggi diabolici che colloca ai lati del suo San Michele e il Drago. Sulla sinistra del quadro rappresenta i truffatori e gli strozzini. Sulla destra ladri e puttane. Puttane, queste non le ha prese da Bosch, le conosceva già anche in Italia. Ma la sua vacanza veneziana dura poco. Proprio in quei giorni muore Papa Borgia. Il maestro di Urbino è invitato a fare ritorno a Perugia, dalla quale il Valentino, senza più l'appoggio del padre santo, il Papa, è costretto a sloggiare. Finalmente si ritorna a un tempo di quiete. Raffaello ora si può di nuovo muovere agilmente, senza tema di aggressione, per tutto il territorio. Da Assisi, dove ha visto per la prima volta le pitture di Giotto di Bondone, fino alle città più periferiche della Toscana. In fondo al lago Trasimeno, sacro agli Etruschi, incontra Arezzo.
del tutto identica a quella dipinta sulle pareti della Basilica Superiore da Giotto. È rimasto tutto intatto, mancano solo i diavoli che fuggono starnazzando, cacciati da San Francesco fuori dai comignoli e dai lucernari, che gridano: «Vada essere per la fiocchina, c'è che Dio tu, mamma Catria, via, so, la Catria, o a me Catrizza solo qui, va da San Circondà, ai, ai, ai, da qua perché, che non c'è vita, non so più per me, per me». Questo è il canto dei diavoli che fuggono, è famosissimo. Qualche dire, se troppo ora, che bomba se sta via, ie, ie, quattro più fa cura, quattro frecche se sta già.

Dopo lo ricantiamo insieme, a parte naturalmente. Forse ad Arezzo qualcuno di quei demoni è rimasto ancora, ma come cantano i giullari, se ne vanno intorno travestiti da belle figliole ridenti che mostrano poppe agli abitanti. A chi? A su, a chi? Popposa, eccetera, eccetera. Arezzo è una città che sembra interamente inventata per una rappresentazione di teatro, progettata tutto in verticale com'è, un insieme di paradossi architettonici, di torri e alte mura, che a Raffaello ricordano ingigantita la sua Urbino. È già abbastanza stupito quando, entrando nella chiesa di San Francesco, si trova dinanzi delle pareti affrescate da Piero della Francesca. Deve riprendere fiato, si allontana di qualche passo per meglio inquadrare la grande pittura e ne rimane sconvolto. Cavalli impennati, rovesciati insieme ai cavalieri, suoli di donne straripanti di eleganza e grazia e spettendardi, bandiere senza vento, braccia protese, lance spezzate, bocche spalancate, ma nessuno che grida. I cavalli scalpitano ma non nitriscono. Quel silenzio moltiplica all'infinito la tragedia e il peso della violenza. Girando intorno lo sguardo, Raffaello si rende conto che della dimensione incredibile di quella pittura. Ogni parete affrescata fino al limite della trabeazione lassù, si rende conto di stare partecipando a una impossibile lezione di prospettiva con scorci esasperati. Qui per la prima volta Raffaello scopre il valore della luce e dell'ombra propria e proiettata, fino all'uso del buio e i controtagli luminosi. Protetto da una grande tenda immersa nella notte, Costantino dorme. Intorno soldati aggrediti dalla fatica e dal sonno vegliano tesi. Domani ci sarà la battaglia contro Massenzio. In questa scena è raccontato il miracolo della croce che appare lassù splendente nel cielo, ma il vero miracolo è l'invenzione delle figure che nascono dal buio, disegnate dal chiarore della luce, della luna e dai fuochi. Di questa scena dipinta Raffaello non potrà mai scordare l'impatto e la magia. Quando arriverà a Roma, ormai adulto e famoso, porterà sulle pareti delle stanze vaticane quella invenzione notturna nella liberazione di San Pietro dal carcere. Ecco, da Arezzo Raffaello passa a Siena, dove è stato invitato da Pinturicchio come aiuto nella messa in opera di cartoni per un affresco. Il Vasari ci racconta che mentre Raffaello stava ancora lavorando nei cantieri di Siena, alcuni giovani assistenti tornati da Firenze descrivevano entusiasti le nuove opere che si stavano erigendo nella Repubblica Fiorentina, dei grandi maestri che là operavano e del fermento creativo che esaltava l'intera vita della popolazione. In seguito a quella descrizione, Raffaello sente crescere un irresistibile desiderio d'essere testimone di quella felice alacrità e abbandona il cantiere congedandosi con grande impaccio dal Pinturicchio. Non sa cosa dire, inventa un discorso che non ha nessuna logica. Pinturicchio, maestro mio carino, come potete sotto potrei stare tutta vita che non so più ti ha detto, ma oh, mi piace tanto, ma siccome che io devo andare a cercare la mia mamma, quando deve essere mia mamma non c'è più, ma cosa di letto dice una zia che era su consorella, io non posso andare a cercare, perché come aveva dietro non si deve dire, cioè, devo andare quando è fatta, ma soltanto un momento, non è che perché mi fuggirono che io più non ci vediamo, che si frega, io me ne rimando. Tutt'altro, io col cuore sono ancora qui, guarda, che c'è, io con lo spirito, con la mente. Ma per la gente dite tornerò, non so, forse, chissà, io dice, vi prometto, non sono sicuro, ma insomma, aspettatemi. Fatto sta che Raffaello, prima di recarsi a Firenze, torna a Perugia, dove fa visita a Giovanna Feltre della Rovere.

0: sua appassionata committente, diciamo appassionata, sia per la stima che aveva per il talento di Raffaella che per le sue qualità intrinseche dovute all'ormai risaputa bellezza del giovane e per il fascino che sapeva emanare. Non è difficile immaginare che l'ancor bella signora, vedova di Giovanni della Rovere, prefetto di Roma, si fosse fortemente invaghita di Raffaella. Invaghita in italiano antico e anche nel linguaggio napoletano, significa che aveva preso un'ingrippata una Madonna. Una ingrippata Ramadonna. Non sapevo come tradurre, perché in lombardesco si dice una scuffia, che qui non ha nessun significato. E allora l'ho chiesto a dei ragazzi, dice, datemi dei termini per far capire innamorato pazzo, via di testa. E mi hanno risposto, beh, ce ne sono 5 o 6, ma già accattata, una cavata gossa, a casa tutto intruccata gossa. Nanzamazza Ramadonna, casson di che ingreppata cosa chiunda cuta a capa, sono giunta ciungata, a so più ci occhio che da sabriglia, oppa da credo, un cuore che si trisa, so sato cuore, se sciaggano cuore e niente tumbe, cumbe, tumbe, e se chiedo con un coglione. Questo l'ho aggiunto io, ma non c'entra da me. Certo che è difficile innamorarsi a Napoli, in tutti questi termini. Va bene, dicevo che questa donna era innamorata pazza del nostro pittore Raffaello e ce lo testimonia la lettera di raccomandazione che lei, la signora in via di slancio, a Pier Soderini, il gonfaloniere di Firenze, che sarebbe come dire il presidente della Repubblica Fiorentina, il capo al mazza, che nella missiva la signora, scoprendo tutto il suo calore, intercede presso il gonfaloniere perché offra aiuto al giovane. Il è dotato de buon ingegno, figliolo discreto e gentile che io amo follemente, intensamente, ci sono proprio scritto sulla lettera, e che desidero venga a buona perfezione nello suo apprendere, però che perciò lo raccomando alla signoria vostra strettamente quanto più posso, pregandola per amor mio che in ogni sua occorrenza le piaccia prestarle ogni aiuto e favore. E sviene, qui sviene proprio. Ora Raffaello arriva a Firenze. Raffaello arriva a Firenze e rimane quasi sconvolto da quello che vede realizzarsi intorno a sé. Lo stupisce il fervore, la voglia di discutere, di proporre nuove idee da parte di ognuno. La prima impressione in realtà è quella di un disordinato bailame, di una confusione ciarlona, ma poi si rende conto che solo permettendo a ognuno di partecipare anche fuori di costrutto si riesce a coinvolgere con impegno la gran parte della gente. Forse per la prima volta Raffaello si trova a respirare qualcosa di completamente nuovo e difficilmente ripetibile. La democrazia. Ma aveva un senso in quel tempo la democrazia? Non nemmeno oggi quasi. Tucidide, il grande storico greco, ce ne dà la definizione più corretta. Che cos'è la democrazia? È la più alta conquista dell'uomo con la ragione e la coscienza della libertà. Se tu impari e t'abitui a respirare democrazia, come essa scompare, ti senti morire. Ricordiamocelo. Nella Firenze libera incontra, seppur in spazi diversi, i più grandi maestri dell'arte rinascimentale, pittori, scultori, architetti. Vede il cartone della battaglia di Anghiari, di Leonardo, e ugualmente fa visita a Michelangelo, che a sua volta sta completando il cartone sulla battaglia di Cascina. I due disegni servono a realizzare due grandi affreschi che in una straordinaria tensione saranno giudicati dalla popolazione intera, ma malauguratamente le due opere non vedranno mai la luce. Inoltre il ragazzo di Urbino fa appena in tempo ad assistere al trasporto del grande blocco marmoreo scolpito del Davide Michelangelo, ecco là, una gigantesca statua ingabbiato sopra un grande carro dalle enormi ruote con ammortizzatori a molla, e tutto viene trasportato in Piazza della Signoria. L'opera è stata commissionata a Michelangelo dalla Repubblica di Firenze, a simbolo dell'acquistata libertà dopo la recente cacciata dei Medici. Il ragazzo vorrebbe avvicinare Buonarroti, ma scopre che quello straordinario personaggio è restio e recalcitrante. Perciò si accontenta di copiare, disegnando di nascosto, le sue figure sui cartoni. Invece con Leonardo l'approccio è molto più facile, fra loro nasce un'amicizia immediata, tanto che l'anziano maestro permette al ragazzo di sfogliare quando gli pare i suoi disegni direttamente nel suo studio, anche senza la sua presenza. Raffaello si innamora di quegli appunti e bozzetti e li studia con attenzione, eseguendo anche delle copie. Senz'altro Leonardo sarà il pittore da cui riceverà la più importante delle lezioni. Già abbiamo detto della straordinaria rapidità di apprendimento di Raffaello, ma l'esperienza di Firenze è per lui a di poco traumatica ed esaltante al tempo. Si ritrova dinanzi a grandi personaggi dell'arte e della scienza, nonché della politica a ogni momento. Scopre opere nuove di impianto e concezione che lo sconvolgono, ma ciò che maggiormente sollecita l'ansia di conoscenza del giovane maestro è la possibilità di studiare da presso e possedere le immagini dei più grandi disegnatori di tutta Europa. Da Dürer a Mantegna, da Leonardo ai Ferraresi, fino ai Fiamminghi. Il tutto grazie alla stampa, che è stata inventata solo 50 anni prima. Si rende conto che quei pittori e scultori non raccontano solo storie di drammi e festosi avvenimenti, ma in quelle opere si legge anche la forza delle idee, l'indignazione per l'ingiustizia e la violenza di chi gestisce il potere, la rabbia e l'impegno disperato perché il mondo finalmente cambi. Tu vada ben, dice quasi a se stesso Machiavelli negli scritti di governo. Tu bada ben, che l'avere in le tue mani il potere della Repubblica e il plauso di chi crede che si possa governare senza inganno non ti è bastante, poiché non è tanto la novità che conta, ma produrre il nuovo, non la novità ma produrre il nuovo, quindi ascolta e provoca il popolo perché parli a costo di causare interi sentimento. Non credere che questo sia disordine e perdita di tempo, perché si facci meglio a non discutere e confutare. Non è il tempo che si consuma nel confronto cosa da deprecare. È l'errore che non troverà mai rimedio, è quello del risolvere ogni decisione per applaudimento. Uno buono discorso con retorica piazzata a tempo d'uopo, qualcuna frase dal buon suono e via, che se cammina più spediti che mai. Tu devi insegnare a razionare ogni idea o programma tre volte più che non lo sia irragionevole. Trista gente è quella di un popolo che segue lo sbatter di bandiere e stendardi piuttosto che le idee ben masticate. Io vorrei davvero, lo sogno, che si facesse come negli Stati Uniti e in altri paesi, dove a scuola si impara a memoria la dichiarazione di indipendenza. la insegnano fin dalle elementari. Io vorrei che la stessa cosa, lo stesso discorso qui di Machiavelli si imparasse a scuola fin dalle elementari. Non è un'adulazione che vi faccio, ma devo dire che è sorprendente l'attenzione e l'intelligenza con cui avete finora seguito e apprezzato quello che vi ho presentato. Perché vi dirò, questo è uno spettacolo molto difficile, soprattutto per me che ho dovuto condurre un'inchiesta lunga e riscriverla, una ricerca piena di trappole. Io stesso mi ero convinto che Raffaello fosse un personaggio tranquillo, ma agile e abile nel condurre e nel condire via il potere, sempre a disposizione dei potenti, perfino un poco furbasto, opportunista, come certi politici della nostra società. Invece ho scoperto, e ve ne renderete conto anche voi fra poco, un personaggio inatteso, con un coraggio, una forza e la follia espressiva, la follia del vivere, la follia che è il rinnovamento del pensiero. Siate pazzi, vi prego. Riprendiamo dalla Pala Baglioni a Perugia, eccola. Una delle opere più importanti e impegnative di Raffaello. Vi basti sapere che per organizzare questo dipinto il pittore eseguì la bellezza di 16 bozzetti preparatori, proponendo in ognuno una variante essenziale. Raffaello, per la composizione, si ispirò da principio a un perugino che sta qua, in cui il corpo di Gesù è seduto quasi a terra, e tutto intorno, in piedi o in ginocchio, stanno le donne e i trasportatori che l'hanno appena deposto dalla croce. Certamente guardò anche a un disegno di Filippino Lippi, dove si presenta qui, lo vedete, un gruppo di donne, la Lamentazione. Sono donne inginocchiate sul corpo di Meleagro. Meleagro è un personaggio della cultura greca attica. Ma poi Raffaello ci ripensa, non gli piace questa chiave, ispirandosi a un gruppo marmoreo di un sarcofago romano e rielaborando quella composizione modifica l'impianto scenico. Gesù, come Meleagro nel sarcofago, viene sollevato da 5 uomini. Il primo lo sostiene per le spalle, il secondo gli afferra il braccio sinistro, in 2 lo sorreggono per le gambe e i piedi, l'ultimo si è posto carponi sotto il corpo dell'ucciso e lo sorregge caricandolo sulle proprie spalle. Uno svolgimento simile lo sviluppa anche Luca Signorelli in un'opera che sicuramente Raffaello ha avuto sotto gli occhi. La deposizione di Cristo viene commissionata a Raffaello da Atalanta Baglioni, che voleva con questo dipinto commemorare il figlio. Grifonetto si chiamava il figlio, che era stato assassinato nel 1500 in una faida di famiglia. Sorprendente è la similitudine fra la tragedia in casa Baglioni e quella greca di Meleagro. Infatti, entrambe le madri si chiamavano Atalanta. Ed entrambi i casi fu in una rissa scoppiata fra parenti che persero la vita i 2 giovani. Meleagro fu ucciso, fatto uccidere addirittura dalla madre per punire il figlio che aveva assassinato i propri zii. Ora Raffaello, esaminando con attenzione il reperto romano, eccolo là, intuisce che il braccio destro di Meleagro, in quel tempo già mancante, all'origine doveva cadere abbandonato verso il suolo, eccolo qua, il topos convenzionale della morte, appunto, che vediamo riprodotto in Signorelli, addirittura più di un secolo dopo anche da Caravaggio. Nel suo progetto il giovane maestro inserisce subito con evidenza quel gesto, ponendolo in primo piano. Toglie l'immagine del portatore inchinato che regge sulle spalle parte del corpo di Meleagro, elimina tre dei portatori che stanno al centro e li sostituisce con un solo vecchio seguace e una donna, la Maddalena. Tutto il restante gruppo delle Marie, compresa la Santa Madre, viene tenuto in disparte sulla la destra, fuori dall'atto compositivo. Questa soluzione risulta sghimbescia, lo vedete, e mette in evidenza lo spostamento troppo a sinistra del gruppo principale, che si assume tutto da sé il valore massimo del dramma. Ancora la Maddalena sembra affacciarsi con fatica fra i portatori di destra e i seguaci alle spalle di Cristo. A questo punto Raffaello propone un altro impianto scenico. Tanto per cominciare, colloca la Maddalena in posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri personaggi del coro. Quella che nella tradizione popolare è sempre stata indicata come la sposa di Cristo, ora viene posta tutta sola al centro, dentro l'arco creato dal corpo di sospeso di Gesù. E il suo viso è disperatamente proteso verso quello dell'amato. I due reggitori si inarcano uno di fronte all'altro in posizione speculare, traendo con forza il lenzuolo su cui è posto Gesù appena calato dalla croce. I due seguaci, che nel disegno preparatorio stavano al centro, ora sono stati spostati a lato. Ma come sistemare il gruppo delle dolenti? E qui la soluzione viene dettata a Raffaello da Mantegna in persona. Attraverso un suo famoso disegno stampato in centinaia di copie. Si tratta di una deposizione eseguita almeno 20 anni prima. Mantegna aveva composto la stessa scena, spostando a sua volta il gruppo dei reggitori di Gesù sulla sinistra della sua incisione e sulla destra, per non lasciare inerte e privo di drammaticità il gruppo delle Marie, aveva fatto svenire la madre di Gesù. Ecco che le donne che l'accompagnano si gettano immediatamente a soccorrerla, chi preoccupato di sollevarla, chi di farla rinvenire. Raffaello non ha indugi, questa trovata non me la lascio certo scappare. Ed ecco la madre di Cristo che sta per crollare al suolo, ma rapido una compagna la regge dal di dietro abbracciandola intorno alla vita, un'altra le sostiene il capo, la terza si è messa in ginocchio e la mantiene sollevata con le braccia tese. Ora la composizione è di nuovo in una giusta dinamica. Ma la più grande invenzione compositiva del dipinto è senz'altro la progressione ritmica dei piedi e delle gambe che si agitano nel quarto inferiore della tela. Se ne possono facilmente contare la bellezza di 10 che si muovono non secondo un'unica direzione, ma quasi scontrandosi l'un'altra, così da creare una sensazione di caos disperato. I piedi che si calpestano l'un l'altro, i gesti bassi, i passi inarcati, i contrasti, e determina una ritmica ossessiva, carica di tragicità. Eppure, oltre i gesti, Raffaello non si giova di altri effetti. La luce è tersa, le ombre proprie proiettate sono ridotte al minimo di intensità. Non c'è vento che scuota le vesti e i manti dei protagonisti e il viso di ognuno non è mai atteggiato a smorfie di dolore naturalistico esasperato al limite dell'urlo. Niente lacrime, solo visi esangui come quello di Cristo e della madre sua. La natura tutto intorno è dolce e non si accenna assolutamente alla classica tempesta dei 3 giorni della disperazione. Eppure l'angoscia, lo sgomento che produce questa scena sono di una tragicità che solo Eschilo, Sofocle e Omero riescono a suscitare. Eccovi un brano del lamento di Andromaca. Eccovi un brano del lamento di Andromaca. Achille ha ucciso Ettore, l'ha legato al proprio carro strascicandolo per le terre. Nemmeno un povero spruzzo di sangue sgorga più ormai dal corpo di quel cadavere. Ora l'eroe furente, più che da sazietà, per stanchezza membre e vuoto di voce, ha abbandonato il carro. è sceso sul terreno, lascia che ancora per pochi passi i cavalli trainino il carro. Corre senza grido la sposa di Ettore, Andromaca pallida, gli occhi disegnati di rosso, inginocchiata sul cadavere dell'uomo con il quale ha diviso abbracci per notti troppo brevi. Con la sua saliva cerca di nettare il viso dello sposo, lecca i suoi occhi ricoperti di polvere e sangue. Un lieve continuo lamento e un respiro da rantolo sono il solo canto da prefica che le esce di accennare. Venite, accorrete, donne di Troia, sollevateli in capo, portate secchi d'acqua e lenzuole, gridate, gridate il dolore che io non so emettere né raccontare, urlate per tutte le spose e le madri che perdono mariti e figli per guerre dipinti su gloriosi stendardi. Infami poeti che le narrate, con tanta possanza al ritmo di tamburi che affrettano il battito lento del cuore. Battete la vostra ipocrita sete di trionfale cantilena. La guerra è gloria! A noi donne è stato assegnato solo il lamento di morte.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Le ragioni di Gurdulù, un programma di Giulio Giorello.
1: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Il Gurdulù di oggi ha parecchio a che vedere con il nostro personaggio simbolico, perché è uno di coloro che hanno contribuito spesso con un lavoro faticoso nelle nostre esperienze comuni, nel bagaglio delle idee ricevute, anche a far emergere quello che si chiama un principio di relatività, che è anche nelle parole di Gurdulù, quando dice che non sa se è l'acqua che è caduta su di lui o lui che è caduto nell'acqua. O lo vogliamo dire invece con la battuta di Albert Einstein, quando da Paddington si spostò a Oxford per una conferenza: chissà se Oxford ferma a questo treno. Ecco, questa storia della una relatività per cui noi siamo su un pianeta che si sta muovendo ma non ci accorgiamo di muoversi, che fu una delle grandi poste in gioco di quella che ormai chiamiamo la rivoluzione di Copernico, la rivoluzione copernicana, quando appunto i risultati dell'astronomo polacco spostarono la nostra collocazione da centro del mondo appunto a pianeta di un sistema solare che poi dopo abbiamo scoperto essere piuttosto periferico nella nostra galassia. Ebbene, questa perdita del centro, questa scoperta della relatività delle nostre situazioni e determinazioni è stato il portato appunto di una riflessione in cui si sono tante volte intrecciate le voci degli scienziati, dei filosofi, dei teologi e anche dei poeti o della stessa gente comune.
2: Non dovete credere che io disprezzi la vita o che io abbia paura. Contro la pazzia del sangue e della morte, la natura grida ad alte voci che la materia deforme non devono temere la morte, perché materia e forme sono principi costantissimi. L'eternità del tutto comprende l'universo e insieme le stagioni e insieme i giorni e le notti. Ed è tutto per tutti, in tutti i luoghi, in tutti i punti. Io amo la vita.
1: Un protagonista di questa svolta è stato Giordano Bruno, quello che di nome faceva Filippo, nato a Nola, città di aria buona, scriveva, ma anche di costumi selvaggi, però scriveva alla fine del Cinquecento, appunto nato nel 1548, di nome faceva Filippo, poi col nome Bruno entrò nell'ordine dei Domenicani e poi lo ritroviamo sempre di più in rottura con la sua chiesa, ramingo ed esule presso le corti di Europa, fino a concludere la sua parabola, come tutti ti ricordano, sul rogo in Campo dei Fiori, quando appunto il 17 febbraio del 1600 viene portato al supplizio e durante l'esecuzione rifiuta il crocefisso e dichiara di morire martire e volentieri, convinto che il fumo del suo rogo si sarebbe unito allo spirito universale. Ne parliamo con Francesco Bertola, che è astrofisico all'Università di Padova, e con Michele Ciliberto, che dirige il Centro di Studi del Rinascimento a Firenze. Michele Ciliberto, in particolare, è uno dei nostri più prestigiosi studiosi di Giordano Bruno, è stato appena ripubblicato dalla Terza un suo volume dedicato appunto a Bruno, e pochi mesi fa è circolato finalmente un'edizione dei Dialoghi Italiani presso i Meridiani dello Spirito pubblicati da Mondadori, che raccoglie appunto il Bruno italiano. Dico finalmente perché la edizione curata a suo tempo da Gentile e poi annotata e rivista da Giovanni Aquilecchia, pubblicata da Sansoni, era fuori commercio. Naturalmente esiste la edizione critica pubblicata dalle Belle Lettere in associazione con l'Istituto di Studi Filosofici di Napoli, curata da Aquilecchia e da un'equipe, che presenta appunto il testo di Bruno da una parte e una versione francese dall'altra, con un ricchissimo apparato di note. Cito questi importantissimi lavori perché sono segno di un nuovo interesse per Giordano Bruno, certo figura di confine che alcuni collocano nel campo della scienza, altri invece nel campo della magia, nella tradizione delle filosofie ermetiche ed occulte, ma appunto ancora una volta prova che un classico è un punto di riferimento vivo per noi e per i nostri problemi. Michele Ciliberto, grazie di essere qui con noi.
3: Potrei cominciare a dire qualcosa allora relativamente a quello che diceva l'amico Giorello. Mi pare anzitutto molto importante quello che diceva sulla figura di Bruno come punto di confine fra tematiche molto diverse, tematiche scientifiche da un lato, di carattere cosmologiche, che hanno avuto un grande peso nella costituzione dell'immagine moderna del mondo, e dall'altro lato elementi di carattere magico, di carattere alchemico, e che appartengono a una lunga tradizione che in genere viene presentata appunto come la tradizione ermetica. Bruno fa un particolare miscuglio, per così dire, di tutte queste varie di questi vari elementi, proiettandoli in una prospettiva di carattere rivoluzionario per molti aspetti. Dico questo perché quando Bruno morì, e dicendo appunto le parole che ricordava ora l'amico Giorello, morì in una condizione di grande solitudine nel quadro della cultura europea, nel senso che Galileo, come è noto, si guardò bene dal fare il nome di Bruno, e Keplero addirittura rimproverò anche a Galileo di non aver citato Bruno come uno dei suoi progenitori in qualche modo. È anche vero però che lo stesso Keplero piglia le distanze da Bruno, e piglia le distanze da Bruno proprio sulla questione centrale dell'infinità. Dice a Galileo, attraverso la scoperta appunto dei, e l'interpretazione dei pianeti medicei, con la tua interpretazione ci hai fatto capire che noi non siamo dispersi nell'esilio dell'infinito in cui ci avrebbe gettato appunto Giordano Bruno. Voglio dire che Bruno vive in una condizione di solitudine e di combattimento, e muore in una condizione di solitudine anche per la radicalità delle posizioni che era venuto sostenendo. Certamente Keplero coglieva il punto decisivo, nel senso che diciamo il punto archimedeo di tutta la posizione bruniana è la scoperta dell'infinito e dell'infinità, la rottura del cosmo, del cosmo aristotelico e tolemaico, la definitiva polverizzazione delle sfere dell'astronomia tradizionale, e l'affermazione appunto di un mondo infinito nel quale si muovono infiniti mondi. Tuttavia ciascuno di essi, dice Bruno, è un mondo finito ed è composto, e questo è un altro elemento che contribuisce alla rottura dell'universo aristotelico, ed è appunto composto ciascun mondo, il Sole come la Terra, come la Luna, degli stessi elementi. Tutto è composto di acqua, di aria, di fuoco, e degli elementi appunto fondamentali, dei quattro elementi fondamentali, con la differenza che in alcuni mondi predomina l'acqua e questi mondi si chiamano terre, in alcuni mondi invece predomina il fuoco e questi mondi si chiamano soli, ma sia le terre sia i soli sono del tutto omogenee dal punto di vista della loro struttura materiale. Questo infinito bruniano è infatti un infinito nel quale tutto è fatto della stessa materia, anzi è un universo nel quale fondamentalmente coincide la sostanza materiale con la sostanza spirituale, e con una conseguente, ed è questo un altro punto centrale del ragionamento di Bruno, con una conseguente perdita di centralità da parte dell'uomo. Bruno non appartiene alla tradizione umanistica, non appartiene alla tradizione di Giovanni Pico con l'esaltazione dell'uomo come centro del tutto come centro dell'infinito, perché al contrario l'uomo è sostanzialmente un accidente che è anch'esso all'interno dell'universo infinito, senza nessuna garantita centralità o dignità. Quindi c'è una riconsiderazione anche dal punto di vista antropologico e dal punto di vista filosofico di dove si situi nell'universo infinito la dignitas umana e la centralità dell'uomo. Non è più quella di carattere tradizionale, secondo Bruno è una dignità che l'uomo riacquista attraverso, dice Bruno, l'azione concorde delle mani e dell'intelletto, soprattutto della mano, dice in un testo straordinario che è appunto la Cabala del cavallo Pegaseo. Attraverso la mano l'uomo costruisce grandi civiltà, e la mano anassagorea, l'organo degli organi, dice appunto Bruno, perché è attraverso la mano che si costruiscono nuovi mondi, nuove città, nuovi cicli di vita. Tuttavia, sempre nella Cabala, Bruno sottolinea un altro punto che è decisivo, cioè che non c'è nessuna differenza dal punto di vista e dello spirito e dal punto di vista del corpo fra l'uomo e la bestia. Anzi, dice Bruno, ci possono essere addirittura delle bestie, come per esempio il serpente, che possono essere più intelligenti dell'uomo e che tuttavia non hanno la stessa capacità che ha l'uomo, perché non hanno appunto la mano. Quindi, diciamo, c'è una omogeneità spirituale di tutti gli enti. L'asino è composto allo stesso modo in cui è composto l'uomo, la materia del serpente è quello dell'uomo, lo spirito del serpente è lo spirito dell'uomo, lo spirito del serpente può essere più raffinato di quello dell'uomo. Ciò che decide in tutto questo è la struttura corporea, appunto, dice Bruno in un testo bellissimo della Cabala: ma se il serpente acquistasse le mani, acquistasse i piedi, e se dall'altro lato l'uomo si incolubrasse, diventasse appunto come un serpente, allora, avendo a quel punto corpi diversi in una condizione rovesciata, quello che era il serpente diventerebbe il principio della realtà, colui che all'interno della realtà riesce a definire una propria dignità. Ma a muovere appunto da una condizione di accidentalità nell'infinito e a muovere appunto da una condizione di primato che nasce da una struttura corporea diversa, non da altro.
1: Sono emersi già alcuni temi che io personalmente ritengo estremamente importanti, non solo per il pensiero di Bruno, ma per la vicenda culturale dell'Occidente, quella vicenda che chiamiamo scienza, ma non solo. Uno, la tematica degli infiniti mondi, per prima, gli innumerevoli mondi. Altro punto che Ciliberto ha toccato e che credo che sia di grande interesse per Bertolle è proprio questo della comparsa della vita nel grande universo infinito, nell'universo che non ha più muraglie, come dice Bruno. La vita sembra un accidente. Allora, come mai è possibile che sia emerso proprio un soggetto come l'uomo, capace di osservazioni, di performance intelligenti, di costruire città, ma anche di farsi domande sull'infinito e tentare di capire come è fatta la fabbrica dei mondi? Ecco, questo è un tema appunto che ritorna potentemente oggi nel pensiero cosmologico. Le cosiddette speculazioni antropiche, per esempio, vanno in questa direzione. Bertola.
4: Dunque, prima di Giordano Bruno, Copernico, appunto, compie questa sua grande rivoluzione, che è di spostare il Sole e la Terra, mettere il Sole al posto della Terra e viceversa, e in questa è un'operazione così di carattere astronomico e che dal punto di vista cosmologico non è una cosa importantissima. Copernico lo fa per spiegare meglio il moto dei pianeti, lui ha questo scopo. Dopodiché il modello copernicano è un modello praticamente ancora vicino a quello medievale. Ci sono le sfere, queste sfere sono appunto sfere rotonde, e il tutto l'universo è racchiuso dalla sfera delle stelle fisse, per cui un universo finito entro questa sfera. Però se si va a leggere con accuratezza quanto ha scritto lo stesso Copernico, troviamo proprio nelle prime pagine del suo De Revolutionibus i primi dubbi sulla natura della sfera delle stelle fisse. Copernico a un certo momento si domanda at sicelum fuerit infinitum. È un dubbio che poi non viene riportato nel sistema copernicano, però è proprio da questo dubbio che prende le mosse Giordano Bruno. A un certo momento Giordano Bruno è quello che rompe questa sfera delle stelle fisse, che dice le stelle sono distribuite nell'infinità dell'universo. Però un altro punto cruciale è proprio un'intuizione che ha Giordano Bruno sulla natura delle stelle. Bisogna pensare a quell'epoca, fino a Copernico si pensava che le stelle fossero dei punti infissi sulla sfera, non si sapeva nulla sulla loro natura fisica. E invece la grande intuizione di Bruno, che poi è proprio quello che lo porterà poi al suo modello di universo, è le stelle sono altrettanti soli. Posso citare qui dall'infinito universo e mondi, dice: dunque volete che se gli astri che sono oltre Saturno, cioè le stelle, come appaiono, sono veramente immobili, verranno ad essere gli innumerevoli soli o fuochi più o meno a noi sensibili, circa li quali discorrono le propinque terre a noi insensibili? Sono dunque soli innumerabili, sono terre infinite che similmente circuiscono quei soli, come veggiamo questi sette circuire questo sole a noi vicino. Ecco, bisogna pensare che la dimostrazione scientifica di questo concetto, cioè che le stelle sono altrettanti soli, verrà data solo nella prima metà dell'Ottocento. E allora appunto con questa intuizione, se le stelle sono altrettanti soli, il sole è circondato da pianeti, allora anche le altre stelle saranno circondate da pianeti, uno di questi pianeti almeno è la Terra che è abitata, allora anche gli altri pianeti attorno alle altre stelle saranno abitati. Ed ecco appunto allora questo enorme allargamento della concezione copernicana, questa vera e propria rivoluzione cosmologica. Penso che Giordano Bruno deve essere considerato il padre della moderna cosmologia, perché appunto questa idea dell'universo infinito popolato di stelle è proprio quello che noi studiamo attualmente.
2: La natura tutta è governata da una profonda armonia. Invisibili linee collegano le piccole cose della Terra, come per esempio il potere degli uomini, agli astri, agli infiniti mondi che ancora non conosciamo. La Luna provoca le maree. E anche il mestruo delle donne. Il sole provoca la vita e la morte delle piante, l'avvicendarsi delle stagioni e anche la vita e la morte dell'uomo. A una nuova visione del cosmo deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo. Deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo.
4: Bertone, studiando l'evoluzione dell'universo, evoluzione che noi oggi siamo in grado di studiare molto in dettaglio, si trova che non si tratta di un accidente. Effettivamente c'è quello che viene chiamato una sintonia fine di tutti i parametri che servono per descrivere l'evoluzione dell'universo, che entrano appunto in questa trattazione cosmologica. C'è una sintonia fine per cui solo appunto in questa particolare combinazione dei valori delle costanti della fisica, delle condizioni iniziali, a un certo momento si produce un universo che è popolato di stelle, si produce un universo che ha dei pianeti, si producono dei pianeti in condizioni simili a quelle della Terra, dove a un certo momento si sviluppa la vita. Ora questo, in inglese chiamato fine tuning, è una scoperta della cosmologia moderna. E allora qual è la risposta che viene data? Così apparentemente si potrebbe pensare, ecco, allora tutto è preordinato, non c'è l'accidente, no? Tutto è preordinato per l'apparizione dell'uomo.
1: Il vecchio argomento è il disegno del progetto.
4: Il disegno, ecco, il disegno. Ecco, questo sarebbe una soluzione forse anche semplicistica, viene superato dalla considerazione che di universi non ce n'è uno solo, ma di universi ce ne sono infiniti. Ecco anche qui un'estensione del concetto di Bruno. Bruno parlava di mondi per cui essenzialmente erano sistemi solari, ora si parla di molto di più, diciamo molto più in là, sono universi infiniti, ogni universo diverso dall'altro, caratterizzato dai i vari valori e dalle costanti, come dicevo prima, con costanti della fisica diverse da un universo all'altro. Ed ecco allora che il nostro è accidentalmente quello in cui, ecco, c'è stato questo processo che ha portato alla nostra presenza. Proprio in questi giorni si sta mettendo anche in discussione il fine tuning, si sta veramente, tutto questo è soggetto di un grande dibattito. Questo insieme di universi, era chiamato prima il meta-universo, adesso viene chiamato il multiverso, è l'estensione del pensiero di Bruno ai giorni nostri.
1: Credo che questo punto che Bertola ha toccato proprio ci faccia riapprezzare quel magnifico inizio della Cena delle Ceneri di Giordano Bruno 1584, in cui il portavoce di Bruno, che è Teofilo nel primo dialogo, dice che in questo modo siamo promossi a scoprire l'infinito effetto dell'infinita causa, il vero e vivo vestigio dell'infinito vigore, e abbiamo dottrina di non cercare la divinità rimossa da noi, se l'abbiamo appresso, anzi di dentro, più che noi medesimi siamo dentro a noi. Non meno che gli coltori degli altri monti, non la denno cercare appresso di noi, l'avendo appresso e dentro di sé, atteso che non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna. Ciliberto, la grande apertura cosmologica. Bertola ha detto addirittura che Bruno è in un qualche senso il padre della cosmologia moderna e contemporanea, perché il dibattito addirittura sugli infiniti universi ha qualche tono bruniano, questa scoperta dell'infinito vigore, dell'infinita causa. E d'altra parte la dimensione appunto della ricerca del divino dentro di noi. Cosa ne pensa?
3: Ma, mi sembra che Bertola abbia detto delle cose molto interessanti e mi sembra bellissimo il testo della scena che hai letto. Arrivo al punto che mi chiedi, facendo due osservazioni. Il primo è questo: è fondamentale naturalmente il rapporto Bruno-Copernico, ma è vero che Bruno infinitizza e radicalizza Copernico, come è vero che Bruno opera questa radicalizzazione attraverso una forte critica del senso che lo spinge anche a riconsiderare il rapporto fra quello che è e quello che l'uomo effettivamente vede. Cioè Bruno dice attenzione a non immaginare che le terre, i pianeti, le stelle che vi sembrano più vicine siano effettivamente più grandi o effettivamente più vicine. Quello che decide è la luminosità, dice Bruno. È possibile che ci sia un corpo lontanissimo ma estremamente luminoso che fa sì che vi appaia estremamente vicino, e invece un corpo grandissimo che essendo poco luminoso appare lontano. Quindi, come dire, una critica del senso tutta sviluppata all'interno della ricerca dell'infinità.
4: Io volevo fare un commento sulla questione dei pianeti.
3: Sì.
4: A un certo momento, appunto, ho citato prima Giordano Bruno, vi parla di questi soli, dice circa i quali discorrono le propinque terre a noi insensibili, che sarebbero i pianeti. Voglio dire che questa situazione esiste tuttora. Noi sappiamo che ci sono delle stelle che hanno dei pianeti e non li vediamo perché non sono brillanti a sufficienza, però l'esistenza di questi pianeti è proprio stata messa in evidenza in questi ultimissimi anni, e conosciamo già una cinquantina di stelle in cui appunto è stata rivelata questa presenza indirettamente. E proprio poche settimane fa è stato dato il prestigioso premio Balzan all'astronomo svizzero Michel Mayor, che per primo ha ideato una tecnica per metterli in evidenza.

0: Michele Ciliberto.
1: Per l'altro punto che dicevi relativamente alla vita, è interessante anche sottolineare che poi Bruno crede nel principio della generazione spontanea, no? Come dice appunto nel De Infinito, per azione del sole è possibile che sulla terra, anche sul fango, è possibile che si producano appunto infinite possibilità di vita. Dico questo perché è attraverso il principio della generazione spontanea che Bruno mette in questione sia il principio di Adamo come progenitore di tutti e quindi sostiene la teoria dei preadamiti, sia mette in questione il principio del diluvio universale biblico, no? Perché il ragionamento è questo: se il diluvio è stato universale ma di fatto si è avuto all'interno di questa parte del mondo, questi indios che sono stati scoperti da Colombo e di chi è andato dietro Colombo, poi che cosa sono? Come sono arrivati lì? Sono delle bestie? Sono delle semibestie? Sono uomini effettivamente? O bisogna davvero immaginarsi che siano stati portati da una nave dall'Europa fino all'America? E Bruno dice ironicamente: da una nave che è stata inventata prima che fossero scoperte le navi. Lui dà questo tipo di risposto: dovunque c'è sole, dovunque c'è l'azione della vita, lì si può avere appunto l'uomo attraverso questo processo della generazione spontanea.
0: Ritorniamo a uno dei grandi temi del pensiero, io dico occidentale, ma forse non solo occidentale, e cioè come mai c'è vita solo qui sulla Terra? O il nostro solo sulla Terra è semplicemente dovuto appunto alle debolezze dei nostri sensi e alla brevità relativa della nostra esperienza di avventura umana? Bertola, questa tematica degli altri pianeti apre ai discorsi tipo SETI.
2: È chiaro, sì, non c'è dubbio. Anzi, voglio ricordare proprio 2 settimane fa un importante convegno che si è tenuto a Trieste sulla possibilità di rivelare la vita negli altri mondi. È un argomento che appassiona ovviamente tutti gli scienziati che si dedicano a queste ricerche, e effettivamente non c'è ragione di pensare che la vita sia presente solo sulla Terra, perché questo accidente nel nostro universo potrebbe, anche se un accidente considerato molto particolare, potrebbe essere successo anche in altri sistemi planetari. Basta pensare che 100 miliardi di stelle nella nostra galassia ci sono, e molte di queste sicuramente sono dotate di sistemi planetari. Basta pensare ai miliardi di galassie che esistono, per cui anche se la vita è un fenomeno estremamente poco probabile, dovuto a una combinazione particolarissima, un semplice calcolo delle probabilità ci mostra che non dovrebbe essere la Terra l'unico posto in cui si è sviluppata.
0: Ma l'altro lato del pensiero bruniano, quello che alcuni dicono il suo lato oscuro, cabalistico, magico, di filosofia occulta, quello che è stato messo in rilievo da grandi studiosi come Culiano o Francis Yates. Ciliberto, lei sta lavorando a un'edizione per il pubblico italiano degli scritti di magia di Bruno, che saranno pubblicati, penso, tra poco da Adelphi, nei Classici Adelphi.
1: È un percorso molto complicato. Diciamo intanto che le prospettive magiche di Bruno e i testi di carattere magico di Bruno discendono direttamente dalle posizioni filosofiche bruniane, non è qualcosa di casuale o di accidentale. All'interno di quello che dicevamo prima e anche dei testi che citava l'amico Giorello della scena, all'interno di quella concezione dell'infinità animata, all'interno di quell'idea di anima del mondo che è presente in ogni punto della realtà, si costituisce in quel luogo lì la possibilità di un operare di carattere magico. Il mago è colui che sa, è il grande sapiente, colui che riesce a intervenire in queste dinamiche della vita universale, dell'anima del mondo, e riesce quindi ad operare delle operazioni complesse. Fra l'altro è importante anche in Bruno il rapporto fra magia e politica, nel senso che il grande capo politico è colui il quale riesce a stabilire appunto un vincolo, no? con i suoi seguaci, e all'interno di questo vincolo, dice Bruno, ciò che conta non è tanto la conoscenza quanto la fides, addirittura la credulitas, cioè l'operazione magica e anche costitutiva, a suo giudizio, delle dinamiche, delle dinamiche politiche basate non soltanto sul dominio ma anche sul consenso, perché il vincolare, come nell'innamoramento, è qualcosa che agisce sul doppio registro sia della forza sia anche del dominio. Quindi, diciamo, a questa genesi e a questa complessa ramificazione anche relativamente al pensare la politica. L'altro punto è che, come sappiamo tutti, che il passaggio, per riprendere l'espressione di un nostro comune amico, di un maestro di questi studi, di Paolo Rossi, il passaggio dalla magia alla scienza è estremamente complicato, ma non si dà nei termini di cesure o di soluzione di continuità. Alcuni elementi di fondo, per esempio il tema dell'operatività, il tema dell'agire attraverso appunto la dinamica di ordine magico, questi sono temi che sono stati poi rielaborati, ripuliti, purificati dalla scienza moderna. Tuttavia io lì tenderei anche a segnare le differenze, a segnare le distanze. Alcuni dei grandi temi della scienza moderna, la pubblicità, la verificabilità, questi sono temi che in Bruno sono meno presenti. Esiste invece l'idea appunto del grande filosofo, del grande sapiente, del grande capo religioso. L'elemento di grande novità credo che sia essenzialmente nella concezione dell'infinità, la quale implica anche un diverso approccio alla stessa concezione della verità, alla stessa possibilità di vedere la verità. Quel grande tema appunto dell'eroico furore, che è un grande tema bruniano, è connesso appunto alla scoperta del mondo infinito. Se il mondo è infinito, e l'uomo è un accidente, e com'è possibile che l'accidente possa vedere qualcosa della verità? Allora è possibile attraverso solamente l'eroico furore. Ma qui viene fuori un elemento di modernità, a me pare, di Bruno. Questa veduta della verità non è mai una veduta interamente compiuta, non è mai finita, proprio per questa accidentalità dell'uomo che fa sì che la veduta della verità e la felicità che deriva dal vedere la verità è sempre qualcosa che si dà e si toglie, che avviene e viene meno, in una sorta di circolo infinito che Bruno definisce il moto metafisico attraverso cui l'uomo vede la verità.
0: Forse sono gli scienziati, giro la questione a Bertola, sono, per un brevissimo commento conclusivo, però su un tema che io ritengo piuttosto vivo, cioè sono gli scienziati oggi gli eredi degli eroici furori bruniani?
2: Beh, in un certo senso sì, però dobbiamo ricordare che appunto noi stiamo nei binari del metodo scientifico, per cui quando noi parliamo del multiverso, quando noi parliamo di questo multiverso infinito, vogliamo anche produrre una prova scientifica che le cose stanno in questo modo. E direi che questa è la differenza, diciamo. In Bruno era l'intuizione, noi invece la scienza moderna, indubbiamente c'è stato questo progresso,

0: quel riferimento alla divinità che avevamo lasciato tra parentesi, ma che era suggerito dal passo delle ceneri, certo, delle ceneri. La divinità è dentro di noi.
1: Sì. No, il ci liberto. Volevo dire solamente questo: è vero, Bruno ha tutti questi tratti che non sono, fra virgolette, moderni, ma c'è proprio nella scena un passo bellissimo in cui dice, parla del rapporto fra teoria ed esperimento, e dice l'esperimento può essere messo in pratica solo se sia stato mentalmente pensato. Dice la nuova osservazione è messa in atto solo se si ritiene con l'intelletto che essa sia conveniente e utile. L'altro punto, sì, è fondamentale: Dio è dentro di noi, è nell'interiorità di ciascuno che è possibile scoprire Dio e se stessi. Quindi l'eroico furore è, lo potremmo definire come uno scavo profondissimo e straordinario che l'uomo fa dentro di sé, intrecciando le forze dell'intelletto, della volontà, dell'anima e del corpo, con un'attenzione eccezionale, ma attraverso appunto un guardare dentro di sé che permette all'uomo di riscoprire sé e di riscoprire Dio, e riscoprendo dentro di sé l'infinità che gli viene data appunto dall'idea di Dio, è in grado nuovamente di guardare intorno a sé e di riscoprire l'infinità del mondo.
0: Bene, io ringrazio per questo appassionato dialogo su Bruno, una figura che appunto non smette a 400 anni dalla sua morte di turbare, e giustamente, le nostre coscienze, appunto sia Francesco Bertola che Michele Ciliberto. Citiamo la battuta del cattolico giansenista Pascal: il silenzio di questi spazi infiniti mi angoscia. Invece Bruno ci ha insegnato a guardare agli spazi infiniti con coraggio e con determinazione.

Penso e mi risponde una vertigine. Uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile. Ed ogni volta non mi salvo mai.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Setlist. La musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi sono contento di riavere con me Stefano Pogelli.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: E quando c'è Stefano ovviamente parliamo di album di 50 anni fa, celebriamo ancora questo 1969 che non finisce mai di produrre capolavori anche verso la fine dell'anno. E infatti il disco di cui parliamo oggi è uscito nel dicembre del 69. Le registrazioni sono di qualche mese precedente, sto parlando di Leaves and Leaf dei Fairport Convention, forse la folk rock band britannica più celebrata, più importante del periodo.
4: Sicuramente,
3: Stefano.
4: Sicuramente, e in particolare Leaves and Leaf, che è il loro quarto album, è considerato proprio il vertice, almeno della loro prima stagione. Poi i Fairport avranno diverse anime, diverse reincarnazioni, ma sicuramente Leaves and Leaf rappresenta veramente un culmine, un punto di svolta, non soltanto per i Fairport Convention, ma un po' per tutta la platea del folk rock. È considerato forse il primo grande capolavoro del folk rock inglese, e quindi da lì poi è stato preso come modello da tantissimi altri gruppi, musicisti, amatori, appassionati e così via.
3: I Fairport Convention nella prima parte della loro carriera dividono i loro brani, diciamo, in tre tronconi, secondo me, non so se sei d'accordo, perché ci sono i brani tradizionali che loro rielaborano.
4: Le cover. Da Joni Mitchell, Leonard Cohen e così via.
3: E poi i loro brani originali, che insomma fanno capire come poi il tutto dipende dall'interpretazione, no? E quindi anche i tradizionali sono tradizionali poi riarrangiati in maniera all'epoca molto, molto moderna e molto autorale, no?
4: E allora con Leaves and Leaf invece c'è anche appunto una svolta da un punto di vista del repertorio, perché questa volta sono soltanto più o meno 50 e 50 brani della tradizione del folklore inglese o britannico in generale, perché c'è anche un po' aria d'Irlanda, e composizioni originali. Stranamente è un po' in ombra, anzi sicuramente in ombra come autrice, Sandy Denny, che invece già aveva inciso dei capolavori assoluti con loro, come Who Knows Where the Time Goes o Fothering Gay. Qua, a parte firmare insieme, ma quella è una firma collettiva, la traccia iniziale, Come Lì, e poi non ci sta un pezzo fondamentale, importante da un punto di vista di composizione della Denny. È anche vero che poi subito dopo la registrazione di Leaves and Leaf, anzi forse non era neanche ancora uscito nei negozi, lei lascia il gruppo per fondare i Fothering Gay insieme al marito Trevor Lucas, e dopo Leaves and Leaf lascia anche Ashley Hutchings, il bassista. Lui era uno dei fondatori, la Denny era arrivata un po' dopo, e Hutchings lascia per fondare gli Steel Eyes Pen. Poi subito dopo, anche dopo l'avventura degli Steel Eyes Pen, dopo un paio di album, Ashley Hutchings fonderà un'altra band fondamentale nella storia del folk revival inglese, che è la Albion Band, Albion Country Band.
3: Hai già fatto l'albero genealogico. Io sulla formazione voglio dire soltanto per il momento che è anche il primo album di Dave Mattax alla batteria, che prende il posto dello sfortunato Martin Lamble, che morì in un incidente automobilistico tragico.
4: Ci fu questo incidente, il furgone dei Fairport tornando da un concerto ebbe un tragico incidente, gravissimo incidente. Per fortuna Sandy Denny era in macchina con Trevor Lucas, quindi lei non c'era sul furgone, ma tutti gli altri rimasero feriti di brutto, soprattutto Ashley Hutchings. Morì Martin Lumble, il batterista, giovanissimo, e nell'incidente morì anche la fidanzata di Richard Thompson, Ginny Franklin, quella Ginny the Taylor, la sarta del rock, a cui poi più o meno in quegli stessi mesi Jack Bruce dedica il suo primo album solo, Songs for a Taylor,
3: che noi abbiamo presentato anche in questa occasione di Setlist, perché anche quello era un album del 69. Ebbene, allora passiamo al lato A, quattro canzoni, il totale del disco, lo ricordo, sono 40 minuti, quindi quattro canzoni per parte, e cominciamo appunto con Comolie,
4: loro chiamano a raccolta tutti i menestrelli, si presentano, è proprio come se fosse una grande festa, come se dei giullari fossero arrivati nella piazza di un mercato. Subito dopo il primo traditional, Reinerdine, che invece è una storia fosca, losca, di un cavaliere che adesca delle donne, poi non si capisce se per amore o per ucciderle, tipo Barba Blu, tipica storia fosca di tanto folklore europeo. E poi il pezzo forte, Matty Groves, anche quella storia, una murder ballad, storia di gelosia, tradimento e vendetta da parte del marito, molto conosciuta anche in America, lunga, con veramente qua spicca il violino elettrico di Dave Sorbick. Si capisce che Sorbick, entrando nei Fairport, aveva dato veramente una marcia in più. E malinconica, Farewell, Farewell, addio addio, di Richard Thompson, e qua si sente la malinconia, il dolore, la sofferenza di Thompson per l'incidente, per la perdita della compagna. Questo è un tratto tipico anche di Legend Leaf, un nerbo forte, rustico di folklore insieme ad una aria di malinconia e di rimpianto.
3: Bene, allora buon ascolto con la prima parte di Ledge and Leaf, Fairport Convention.

0: Sempre Ugo Coccia e Stefano Pogelli in studio dopo l'ascolto della prima facciata di Legion Leaf dei Fairport Convention. Come tradizione recito la formazione, che è una super formazione, come richiamare appunto quelle gloriose band degli anni 70 che avevano solo nomi stratosferici. Ciascuno di questi musicisti poi avrà una grandissima carriera solista, a parte la sfortunata Sandy Denny che morirà a metà degli anni 70. Comunque Sandy Denny voce, Richard Thompson chitarra, Simon Nicol anche lui chitarra, Dave Swarbrick violino e viola, Ashley Hutchings basso e Dave Mattax appunto batteria. E allora l'impatto del folk inglese, irlandese nella musica rock europea è forte, no?
1: È forte e in realtà i giovani inglesi, Richard Thompson, Ashley Hutchings, tutti loro, a parte Dave Sorbick che era un po' più anziano e si era formato nei folk club fra Scozia e Inghilterra, aveva suonato a lungo con un altro spettacolare chitarrista che è Martin Carty. In realtà tutti questi giovani, compresi i membri fondatori dei Fairport Convention, erano cresciuti con lo skiffle, quella musica rustica, rozza, suonata con l'asse per lavare i piatti, il kazoo, l'armonica a bocca.
0: Che poi è anche un po' la stessa sulla quale si sono formati i Beatles
1: certamente,
0: giovanissimi.
1: Certamente, Lennon no? Soprattutto. E lo skiffle era un modo da parte, uno strano modo, si ispiravano a Lonnie Donegan, riprendevano il blues e certo country di Led Belly, soprattutto certo blues di campagna americano, e lo portavano su una dimensione più ritmica, più vivace. Tutto questo avviene più o meno negli stessi anni in cui sta esplodendo anche Elvis, quindi c'è rock and roll ma c'è anche lo skiffle. Poi l'illuminazione per tutti però arriva sempre dall'America, arriva da Dylan. E Dylan e John Baez anche che fanno capire che c'è uno spazio di pubblico, di mercato, di sviluppo, di possibilità creative nella rielaborazione dei temi della ballata popolare. E ancora di più i Fairport, che all'inizio si ispiravano forse di più ai Jefferson Airplane, alla West Coast californiana, rimangono folgorati dai Byrds. Le elaborazioni folk rock, folk elettriche dei Byrds per loro diventano un modello importantissimo. A quel punto però capiscono anche che bisogna studiare. Soprattutto Sandy Denny, ma ancora di più Ashley Hutchings, cominciano a passare pomeriggi e pomeriggi interi presso la biblioteca della Cecil Sharp Society, che a Londra era il tempio di tutta la cultura folk. Cecil Sharp era stato primo grande ricercatore delle ballate inglesi nell'epoca vittoriana, nella prima metà del Novecento, e lì alla Cecil Sharp Society è conservato tutto il patrimonio di queste ricerche. E quindi cominciano a frugare nei libri, nelle raccolte, nei saggi accademici, eccetera, e trovano spunto per una rielaborazione moderna nella Londra dei Beatles, se vogliamo, dei temi del folklore.
0: A questo punto però, visto che c'hai riempito di nozioni, cose che conosci solo tu, perché voglio ricordare anche che tu sei un ricercatore musicale di strumenti, hai praticamente un museo musicale a casa tua, ma soprattutto li hai conosciuti e hai suonato con uno di loro, cioè Ashley Hutchings. Quindi
1: ho suonato al mai dimenticato Ernesto De Pascale su un disco appunto che era una collaborazione fra Ashley Hutchings e Ernesto De Pascale, e suonai la ciaramella perché Ashley su quel pezzo voleva un tipico strumento del folklore italiano. Poi mi è capitato anche di suonare dal vivo un paio di pezzi con l'attuale bassista dei Fairport Convention, che è Dave Pegg, che è anche stato bassista dei Jethro Tull per tanto tempo, e è stata una bella occasione.
0: E quindi fai anche parte tu dell'albero genealogico,
1: un
0: diciamo,
1: pochino ho avuto a che fare con loro. È stato molto... una cosa sulla formazione: c'è un altro membro fondamentale che è il produttore Joe Boyd,
0: certo,
1: che proprio per salvarli, per guarirli dal trauma dell'incidente della morte di Martin Lumble, li porta a provare nella quiete della campagna, in una residenza di campagna che era Fairleigh Chamberlain. E questa è la magia di Legion Leaf: nasce in situazione campestre, rustica, durante la quale loro cercano di curare le proprie ferite. Ti tocca il cuore proprio pensare che l'album sia nato in quella dimensione umana.
0: Bene, gli altri quattro brani dell'album, si comincia con The Deserter, un altro tradizionale arrangiato ovviamente da sempre da loro.
1: Tipica storia di tanto folklore, di tante ballate del soldatino che diserta e più o meno si riferisce alle guerre del primo Ottocento, però poi il principe Alberto lo grazia, finisce bene la vicenda in questo caso.
0: Quindi anche tanta storia, poi c'è un medley, cioè diversi brani che vengono
1: e
0: uniti
1: questa è Dave Swarbrick che è cresciuto nei pub, cresciuto suonando la musica scozzese, irlandese, infatti è una tipico set che può ascoltare in un pub durante una session. The Rock in the Morning, Rakish Paddy, Fox Hunter's Jig e Toss the Feathers sono tutti brani tradizionali, Jigs and Reels, che sono proprio due balli tipici della tradizione sia inglese ma soprattutto irlandese.
0: E poi c'è Tamlin, un altro tradizionale.
1: Tamlin è un'altra storia di fate, di elfi, di trasformazioni, un po' come addirittura forse storie che risalgono all'asino d'oro di Apuleio. È molto magica e misteriosa Tamlin.
0: Ma i nostri NCCP, cioè Nuova Compagnia di Canto Popolare,
1: il grande Roberto De Simone,
0: erano un po' i nostri Fairport.
1: Io li associo spesso, cioè io ho scoperto contemporaneamente i Fairport Convention e la Nuova Compagnia di Canto Popolare, forse un po' prima la Nuova Compagnia di Canto Popolare addirittura, ma sicuramente, e poi da noi dopo arriverà il Canzoniere del Lazio e altri gruppi del folk revival, però sicuramente l'esempio dei Fairport Convention sarà fondamentale. Non so quanto De Simone li conoscesse, però probabilmente sono percorsi di riscoperta nel mondo del pop, del folklore, che vanno in parallelo e sono assolutamente contemporanei.
0: Si chiude invece con un brano scritto effettivamente da due membri del gruppo, Richard Thompson e Dave Swarbrick, che partoriscono Crazy Man Michael.
1: Storia disperata, un corvo che in realtà è una fanciulla, un corvo che poi viene ucciso da colui che l'ama, e quindi c'è di nuovo probabilmente il dolore, la perdita fortissima per cui Richard Thompson soffriva in quei mesi. E forse è il pezzo più affascinante e toccante del disco, perché è un pezzo d'autore, lo scrivono Swarbrick e Thompson, ma chiunque potrebbe scambiarlo per una ballata tradizionale. Qua riescono magicamente a fare un ricalco, hanno talmente introiettato il linguaggio della musica tradizionale

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Pietro, posta.
2: Oh, finalmente. Si è decisa a scrivere. Sono 4 giorni che non ricevo lettere.
3: E forse la tua ragazza ha anche altre cose da fare, che dici?
2: Mi aveva promesso una lettera al giorno.
3: E sono 6 mesi che mantiene la promessa. Dagli un po' di tregua ogni tanto. Io sono di là.
2: Mia madre è andata a parlare col giudice?
3: Sì, quando hanno finito ci chiamano e io vado a prenderla. A che ora devi andare tu dal professore?
2: Alle 3.
3: Ok. Se io non ci sono ti ci porterà Richard. Buona lettura.

0: Caro Pietro, mi hai scritto che sei indietro col programma di fisica. Perciò ho pensato di fotocopiarti gli appunti delle lezioni, così ti avvantaggi. I professori che ti seguono magari sono bravi, ma non possono essere a livello di quelli del college. Mi pensi sempre? Io sì. Rivedo sempre il nostro incontro di 2 mesi fa, in quella caserma triste e squallida, che per me era il posto più bello del mondo, perché c'eri tu. Ti voglio sempre tanto bene. E ora che ci sarà il processo, ti sono ancora più vicina. Devi essere forte, perché sicuramente rivedrai tuo padre. Tu sai quello che penso di lui, però capisco che per te sarà terribile se lo condannano. Io spero di convincere mio padre a mandarmi dai nonni in Italia per le vacanze estive. Così forse potremo rivederci, se tu sarai ancora a Palermo per il processo. Non dire più che io ti scrivo solo perché mi fai pena. Lo sai benissimo che non è vero. Non devi mai dubitare del mio amore, perché io sarò sempre accanto a te. Ora ti devo lasciare perché la maledetta chimica mi aspetta. Ciao, ti amo. Susanna.
1: Pronto?
2: La signora Venturi?
1: Sì, chi parla?
2: L'Interpol. È sola in casa?
1: No, c'è mio marito.
2: Ok. Aspetti che c'è qualcuno che vuole parlare con lei.
3: Breve, mi raccomando.
4: Mamma? Pronto?
1: Nora, da dove stai telefonando? Dove sei?
4: In una caserma. Finalmente mi hanno dato il permesso di parlare con voi.
1: Hai ricevuto la mia lettera?
4: Sì, la posta arriva sempre. Stai tranquilla. Mamma, vorrei parlare con papà.
1: Matteo, e Nora? Nora, stai bene?
4: Sì.
1: E Pietro è con te?
4: No, sta studiando adesso. Mamma, tra poco ci vedremo. Veniamo a Palermo per il processo.
1: Oh, non mi faranno neanche avvicinare a te, Nora. Ma che hai combinato? Che ti è passato per la testa, figlia mia?
4: Mamma, dovevo farlo.
1: Per noi è un inferno.
4: Mi dispiace. Puoi passarmi papà?
1: Aspetta. Matteo, vieni, Nora ti vuole.
5: Pronto.
4: Papà, ciao.
5: Che hai telefonato a fare? Che vuoi da noi?
4: Papà, per favore.
5: Te l'ho scritto che non voglio più sapere niente di te, Nora. È inutile che telefoni. Per te, io e tua madre, non esistiamo più.
4: Papà, non fare così.
6: Passa, Matteo, per favore.
5: Hai capito, Nora? Scordati che hai una famiglia.
4: Voglio parlare con la mamma.
5: Non telefonare più. Lasciaci in pace.
7: Lei non ha niente da temere, dottoressa. La sua posizione è chiara. Il dottor Lai ha confermato che lei non era al corrente della provenienza dei titoli. Perciò non deve preoccuparsi. E qua. Prego.
8: Ciao, Laura.
9: Che sorpresa. Non era fuori Palermo, professore?
8: Sono tornato apposta per te. Tutto bene?
9: Come può andar bene con questa spada di Damocle sulla testa?
8: Tu non rischi niente.
9: Intanto devo testimoniare. Ed è un incubo per me.
8: Fai come ti dice l'avvocato Buscema e vedrai che non ti succederà niente.
7: Si accomodi, dottoressa Macchi.
9: Franco l'ha visto?
8: No, ma ho notizie sue. Sta bene. Insomma, per quanto si può stare bene agli arresti domiciliari.
9: Non possiamo parlargli prima dell'udienza, vero?
8: Avvocato, glielo dica anche lei alla dottoressa che non deve preoccuparsi.
9: Io ho una fifa, invece. Io faccio dei sogni terribili che mi arrestano in aula. Oddio, quel deficiente di Giovanni. Se stava zitto, ora non sarei qui.
7: Il dottor Testa può solo dichiarare che lei gli ha consegnato dei titoli. Ma...
9: Io ho detto che erano miei. Ho mentito.
7: D'accordo. Ma lei l'ha fatto solo per aiutare un amico in difficoltà. Non sapeva in che modo il dottor Lai aveva avuto quella somma. Vale a dire, lei non sospettava minimamente che i titoli fossero frutto di attività illecite. Dico bene?
9: Perfetto. Mi faranno altre domande, secondo lei?
7: Oddio, Franchina è imprevedibile.
8: Laura se la caverà. Ora è un po' agitata, ma sono sicuro che per l'udienza avrà ripreso il controllo della situazione. Non è vero, Lauretta?
9: Non è solo per la testimonianza che sono nervosa. Il direttore dell'ospedale di Boston mi ha fatto un discorsetto l'altro ieri sera. Insomma, non ha nessuna intenzione di rinnovarmi il contratto.
8: Una come te non resta senza lavoro.
9: Io non voglio tornare a Palermo. Io a Boston ci sto bene. Accidenti. E Nora? La faranno tornare per l'udienza, no?
7: Sicuramente. Il pubblico ministero non può fare a meno della sua testimonianza.
9: Quindi la rivedrò?
7: È inevitabile.
9: Chissà dove vive ora.
7: In una caserma o in un bunker. Non è una bella vita.
8: Può darsi che cambi idea. È ancora in tempo. Non possono obbligarla a testimoniare contro suo marito, se lei non vuole.
9: Non si faccia illusioni. Quella va dritta per la sua strada ormai.
8: Bisogna vedere che cosa incontra in mezzo alla strada, eh?

0: Non vedo l'ora di stringerti tra le mie braccia, Susie. Ecco, ascolti. Credo che ci porteranno a Palermo per il processo, poi sarà tutto finito. Forse dovrò cambiare città, ma almeno non dovremo più vivere in questa prigione e io sarò libero di muovere. Potremo vederci tutte le volte che vogliamo. Ha capito ora, giudice Franchina. Pietro è convinto che dopo il processo tutto tornerà come prima.
1: Perché non gli avete detto niente?
0: Io ho cercato di spiegarglielo. Insomma, è un ragazzo strano, difficile. Sono stati 6 mesi duri anche per me, mi creda. Praticamente litigavamo tutti i giorni.
1: Ma che volete lei, Linda? Devo parlare io con Pietro.
0: Qualcuno deve prendersi questa patata bollente. Io ho già fatto troppo.
1: Va bene, ci proverò. Nora almeno lo sa che dovrà nascondersi per sempre.
0: Sì, lo sa. Lei non ci crea problemi. Anche Andrea, il suo uomo, è un tipo ragionevole. Nonostante tutto, sembrano sereni. Sarà forse perché sono innamorati. Lo sa che ho intenzione di chiedere che mi lasciano con loro?
1: Ci metterò una buona parola.
2: Grazie. Io e Nora siamo diventate amiche. Mi piace quella donna.
1: Anche a me.
2: Prego.
1: Grazie.
2: Nora, ci sono visite.
3: È sotto la doccia. Buonasera.
1: Buonasera.
3: Sono Andrea Furle.
1: Vi hanno sistemato bene, vedo.
3: Io e Nora non ci lamentiamo. È Pietro che fa i capricci.
2: Lo sa.
3: Quando partiamo?
1: Domani mattina.
3: Con un aereo di linea?
1: No. Le hanno dato il permesso di venire con noi?
3: Ho dovuto insistere un po', ma alla fine li ho convinti.
2: Vado a chiamare Pietro.
1: Nora è pronta?
3: È un po' agitata, ma è decisa a testimoniare.
1: Non sarà facile. In aula ci sarà anche il marito.
3: È preparata. Sa che lo rivedrà. Vorrebbe vedere anche i suoi genitori. Sarà possibile?
1: Matteo Venturi non ne vuole più sapere di sua figlia. L'ha detto a tutta Palermo.
2: L'ha detto anche a me?
1: No, sono contento di vederla.
2: Allora, me lo dà il permesso di parlare con i miei genitori, dottor Franchina?
1: Ci tiene così tanto? Potrebbe essere un incontro spiacevole.
2: Beh, non mi aspetto che mi buttino le braccia al collo. Vorrei solo far capire a mio padre perché ho deciso di testimoniare.
1: Va bene, vedremo che si può fare.
2: Grazie.
4: Dottor Franchina, è meglio se va lei da Pietro. Non vuole venire qua.
2: Sì, mio figlio è ancora sconvolto. Non riesce ad abituarsi a questa vita.
1: Preparatevi intanto. Ci aspettano in caserma per i documenti del viaggio.
5: See you later, alligator. Well, I saw my baby
6: walking. Avanti.
1: Ciao, Pietro.
6: Buonasera.
1: Vedo che ti piace la musica.
6: È l'unica robaccia che ho trovato qua dentro.
1: Posso parlarti?
6: Che c'è? È venuto per accompagnarci a Palermo?
1: Sì. Senti, Pietro, mi hanno dato un incarico difficile. Tocca a me spiegarti quello che accadrà dopo il processo.
6: Mio padre verrà arrestato, no?
1: Forse. Ma anche se non lo condannano, per voi le cose non cambiano. Il programma di protezione prevede un'altra fase, ma questo non significa che sarete liberi di muovervi come prima.
6: Avremo una scorta, vuol dire?
1: Non solo. Cambierete casa, città, ma dovrete restare nascosti.
6: Cioè come ora?
1: Sì.
6: No, no, senta, guardi, lei si sbaglia, eh. Io non posso mica vivere così. Sono 6 mesi che non esco da solo. Ho lasciato il college da quando mi hanno portato qua. Ho visto la mia ragazza solo una volta.
1: Lo so.
6: Devo restare prigioniero per tutta la vita. No, no, no, voi siete pazzi, lei, la polizia, mia madre, siete tutti pazzi.
1: Non c'è altra soluzione, Pietro.
6: Io ho 18 anni!
1: Forse non sarà per sempre. Magari fra qualche tempo potremo allentare la sorveglianza.
6: Ma che sta dicendo lei? Fra qualche tempo? Quanto tempo? Anni?
1: Senza la protezione della polizia forse saresti morto.
6: Perché questa è vita, secondo lei? Da 6 mesi sto chiuso qua dentro. Lei la farebbe questa vita?
1: La mia non è molto diversa, Pietro. Anch'io ho una vita blindata.
6: Lei l'ha scelta, però. Io ci sono stato costretto.
1: Mi dispiace. Dobbiamo proteggerti, anche se tu non sei d'accordo. Dai, vieni di là. Dobbiamo parlare del viaggio. Ci sono delle regole.
6: Delle regole. È il vostro passatempo preferito, fare le regole.
1: Ti assicuro che io non mi diverto per niente.

0: No, attento! Attento!
1: Noah!
0: Cosa c'è?
1: Stavi urlando.
0: Io?
2: Che succede?
3: Si sente bene, Noah?
1: Ha avuto un incubo.
0: Sì. Ho fatto un sogno terribile.
3: Vuole qualcosa? Un bicchiere d'acqua?
0: No, no, no, no, grazie, Linda, no.
3: Torna a dormire, allora.
1: Va meglio?
0: Sì. Ho sognato che qualcuno inseguiva Pietro.
1: Sei agitata per la partenza. Dai, fammi posto.
0: Ehi. Ehi, te ne approfitti subito.
1: Sfrutto tutte le occasioni.
0: Era un sogno bruttissimo. Pietro correva. Era a Palermo, credo. Correva e c'era qualcuno che lo inseguiva. Io vedevo tutto da una finestra, ma non potevo aprirla.
1: Come le finestre di questa casa? Era blindata?
0: Non lo so. Quello che lo inseguiva aveva una pistola. Allora io correvo al telefono. Volevo parlare col giudice Franchina. Volevo parlare, ma non mi usciva la voce. Non mi usciva la voce.
1: Oh, sì che usciva. Hai urlato tanto.
0: Sì. Oh, mamma mia, che brutto è stato.
1: Io lo so perché hai tutti questi incubi.
0: Perché?
1: Perché dormi da sola.
0: Ah, guarda, è inutile che ci provi.
1: Stanotte resto qua.
0: Però te ne vai prima che si svegli Pietro.
1: Come sempre.
0: Ah. Andrea, ma tu credi che ce la faremo a continuare a vivere così?
1: Senza dormire insieme?
0: Dai, non scherzare.
1: Non abbiamo fascista, mi pare. Ehi, molla quella coperta.
0: Lo vedi perché non possiamo dormire insieme? Eh?

0: Che ci fa lei in piedi a quest'ora?
1: E lei?
0: Vado nella mia stanza prima che si svegli Pietro.
1: Beato lei. Io invece ho mal di pancia. Vuole una camomilla?
0: Grazie, molto gentile.
1: Non ho chiuso occhio.
0: Siamo tutti un po' nervosi, eh?
1: Che cos'è? Di nuovo Nora?
0: No, non mi sembra.
2: Aiuto.
1: E Pietro? Ora tocca a lui.
3: Pietro, che c'è?
1: Oh no, che hai fatto?
3: Pietro, Pietro!
1: Dio mio, mi aiuti a strappare il lenzuolo, dobbiamo fermare l'emorragia. Dio mio, che disgrazia.
3: Ci penso io, vado a chiamare qualcuno, un medico.
4: Andrea, ma cosa c'è? Perché urlate? Pietro! Ma che è successo? Oh mio Dio, cosa hai fatto?
3: Aiutami Nora, stringi forte,
4: ma
3: stringi
4: forte. Ma che hai fatto Pietro? Rispondi Pietro!
3: È svenuto.
4: Oddio. Dobbiamo portarla all'ospedale subito.
3: Sì, sì, Linda è andata a chiamare qualcuno.
4: Sì, l'ambulanza arriva subito. Lo portiamo all'ospedale militare.
5: Sì, sì, vado a mettermi le scarpe.
1: Lei non può venire con noi, Nora.
4: Senta, mio figlio si è tagliato le vene. Lo capisce? Che cosa vuole che me ne importi di essere protetta?
3: Linda, mi prenda un cuscino, per favore.
1: Eccoli. Forza, vado a mettersi quelle scarpe, Nora.

0: Avete ascoltato la 39ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi.
0: I suoi genitori:
2: Mario Maranzana,
3: Gisella Sofio,
0: Laura,
4: Claudia Poggiani,
0: Andrea,
5: Emilio Cappuccio,
0: il professor Fedeli,
6: Massimo Mollica,
0: il giudice Franchina,
7: Elio Zamuto,
0: Pietro,
8: Marco Galli,
0: Linda,
9: Vittoria Zinni
0: e con
10: Manuela Cenciarelli,
11: Pino Ferrara.
0: Coordinamento tecnico:
12: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma:
13: Emma Caggiano.
0: Regia:
14: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Pietro. Pietro.
2: Non sono sveglio.
1: Aspetta che ti aiuto. Devi mettere il termometro. Ce la fai a sollevare il braccio?
2: Sì, sì.
1: Ecco.
2: Mi hai salvato tu?
1: No, Andrea. È lui che ti ha trovato svenuto.
2: Hai passato tutta la notte qui?
1: Sì, certo.
2: Tu lo sai perché l'ho fatto, vero?
1: Perché Franchina ti ha detto che dovremmo restare nascosti per sempre.
2: Sì.
1: Avrei dovuto dirtelo io. Ci ho provato tante volte, ma all'ultimo momento mi mancava il coraggio. Avevo deciso di dirtelo dopo il processo. Non avevo capito che tu eri così disperato. Pietro. Ma tesoro mio, ma potevi morire.
2: Era quello che volevo, mamma.
1: Zitto, zitto, non dirlo, non dirlo.
2: Io volevo uccidermi. Non sono affatto pentito di essermi tagliato le vene. Io non ce la faccio a vivere come un prigioniero.
1: Ma non sarà sempre così. Magari tra qualche mese avremo soltanto una scorta.
2: Non dire più bugie, mamma, per favore.
1: Mentre tu dormivi è venuto un medico, uno psichiatra. È nello staff del programma di protezione. Ha molta esperienza, dice che il tuo caso è molto frequente.
2: Ah sì? Beh, allora ci deve essere qualcosa che non funziona in quel programma. Li nascondono per non farli ammazzare e poi quelli si ammazzano da soli.
1: Non si ammazzano. I morti per suicidio sono pochissimi.
2: Però ci provano.
1: Sì. Questo psichiatra vorrebbe parlare con te.
2: No, guarda, non sono pazzo.
1: Hai bisogno di essere aiutato. E questo medico è bravo, Pietro.
2: E come può aiutarmi? Può farmi tornare alla vita che facevo prima? Al college?
1: No.
2: E allora è inutile che perda tempo.
1: Allora cosa vuoi fare? Eh? Che intenzioni hai? Riprovarci tra qualche giorno? Devo sempre vivere col terrore che tu ti ammazzi?
2: Non è colpa mia.
1: Ma mi stai ricattando. Se testimonio contro tuo padre, tu ti ammazzi. È questo che mi stai dicendo. Oh, Pietro, tesoro. Scusami, tu stai pagando più di tutti.
2: Quando partiamo?
1: Puoi venire lo stesso a Palermo. Ma te la senti di fare il viaggio?
2: Voglio vedere mio padre.
1: Va bene. Se i medici dicono che puoi partire, verrai con noi. Viaggiamo su un aereo militare fino a Roma, poi non lo so. Linda non mi ha detto altro.
2: Anche tu vedrai papà?
1: All'udienza, sì. Non sarà facile neanche per me, Pietro.
2: Mamma?
1: Sì.
2: Sei ancora in tempo.
3: Pensi che Nora sia già a Palermo?
4: No, no, non credo. Arriverà domani.
3: Io non posso vederla prima dell'udienza, vero?
4: Assolutamente no. E neanche dopo. Vedrai che resta in aula solo per la deposizione e poi se la riportano via.
3: Non parlerà.
4: Magari. La tua salvezza sarebbe.
5: Avvocato Paino?
6: No, no, per favore, niente interviste.
5: Ma una domanda, solo una domanda.
6: No, senta, abbiamo fretta.
5: No, non dire.
3: No, io no. Qualcosa la voglio dire invece.
5: Ah, prego, dottor Lai, il registratore è acceso.
3: Domani mia moglie testimonierà contro di me. Si tratta di falsità e menzogne che qualcuno le ha riferito per distruggere il nostro matrimonio. Nonostante tutto, in questi 6 mesi non sono riuscito a smettere di amarla. Nora è l'unica donna della mia vita. Non mi fa paura il carcere, la condanna, l'odio della gente. Mi fa paura vivere senza di lei.
5: È commovente.
3: È la verità. Grazie.
4: Sei un genio.
3: Speriamo che Nora legga i giornali.

0: Linda ti ha detto come ci arriviamo a Palermo?
1: No, è top secret.
0: Speriamo che non ci facciano fare il viaggio in macchina. Sono stanchissima.
1: Forse dormiremo a Roma, in qualche caserma.
0: Io abitavo a Roma. Avevo anche una casa. Dio mio, quante cose sono successe in pochi mesi. Un anno fa ero a Roma, nella mia bella casa. Chissà cosa facevo l'anno scorso in questo periodo. Magari stavo organizzando una vacanza. Mi sembra un'altra vita.
1: Beh, se fossi rimasta nella tua bella casa di Roma, non ci saremmo mai conosciuti.
0: Questa è l'unica cosa positiva.
1: Nora, ce la farai domani?
0: Ho paura per Pietro. È disperato. Io non ho il diritto di farlo vivere come un prigioniero. Ha solo 18 anni.
1: Che cosa intendi dire, Nora?
0: Insomma, dici di volermi bene. Beh, come fai a non capire che sono angosciata per mio figlio? Ha tentato di uccidersi, potrebbe farlo ancora.
1: Hai intenzione di non testimoniare?
0: Io devo pensare a Pietro.
1: Rispondimi, Nora.
0: Non possono costringermi ad accusare Franco. La moglie può rifiutarsi di testimoniare contro il marito.
1: Ma non puoi tirarti indietro adesso.
0: Ma cosa preferisci, che mio figlio si uccida?
2: Ci siamo?
0: Vado a svegliare Pietro.
3: Aspetti, non potete scendere ancora.
1: Passiamo la notte sull'aereo?
3: C'è una persona che vuole vedere Nora. Ora la fanno salire. Venga, Andrea, facciamoci dare una tazza di caffè.
1: Senti, Nora, non potresti...
0: Per favore, non voglio parlarne più.
3: È con la sua amica, Nora.
0: Natalia.
4: Ciao, Nora, cara. Ma che bella sorpresa. Natalia, sono felice di vederti.
5: Anch'io tanto. Come stai, dimmi?
0: Siediti, siediti, vieni. È un posto un po' strano per fare due chiacchiere, eh? Dio mio, Natalia. Ma come abbiamo fatto a cacciarci in questa situazione?
4: Io mi sono quasi abituata a questa vita. Certo, mi manca Palermo, l'università. Beh, lo sai meglio di me quanto è difficile.
0: Stai a Roma?
4: Sì.
0: E per quanto tempo dovrai restare nascosta? Te l'hanno detto?
4: E chi lo sa? Le indagini sull'omicidio di Cettina sono ferme. I magistrati sospettano che sia stato Trimarchi il mandante, ma non c'è nessuna prova per adesso. Spero che dopo questo processo si arrivi a qualche risultato.
0: Franco non c'entra con l'omicidio di Cettina.
4: Sì, però... però forse sa dove è Trimarchi.
0: Vi aspettate troppo da questo processo. Tutti. Franco non è un boss mafioso. Ha soltanto curato qualche criminale. Anche se parla, che cosa può dire? Ma cosa credete, che sappia tutto della mafia?
6: Ma non abbiamo scelta, Nora.
0: Beh, io sì.
6: Anche se non testimoni, non vi salverete.
0: Non ci faranno del male se io non parlo.
6: Sì, forse no. Ma tuo figlio non vivrà meglio sapendo che sua madre è una vigliacca.
0: Siete tutti bravi a fare la morale.
6: La morale. Io il mio dovere l'ho fatto, Nora.
0: D'accordo, tu sei un'eroina e io no.
6: Ma nessuno qua è un eroe, nemmeno Roberto lo era. Aveva paura, anche lui. Ma credi che lo abbia scelto di farsi ammazzare?
0: Appunto. Mio fratello combatteva la mafia ed è morto. La mia famiglia ha già dato abbastanza per questa guerra.
7: Franco, c'è tuo figlio. Vieni, Pietro, vieni.
8: Ciao, papà.
9: Pietro.
7: Vi lascio soli.
8: Meno male che mi hanno dato il permesso di vederti. È stato Franchina a insistere. Gli altri non volevano.
9: Dopo il processo sarà difficile che ci facciano incontrare di nuovo, specialmente se mi condannano.
8: Tu pensi che ti condannano?
9: Sì.
8: Anche se mamma non parla?
9: Non lo so. Vedi, Pietro, tua madre non è l'unica che potrebbe parlare. Lei non sa niente al confronto di quello che potrei dire io. Ho avuto contatti con quella gente per anni, per 10 anni. Ne conosco molti. So dove stanno.
8: Ma se parli ci finisci di sicuro in galera. Finora hai sempre negato.
9: Ma tu non ti vergogni di me, Pietro? Io ho cercato di uscirne, ma non ce l'ho fatta. Avevo paura.
8: Ok, papà. Cercherò di non giudicarti.
9: I magistrati dicono che mi proteggeranno se parlo.
8: Vuoi farlo davvero?
2: Stanno aspettando il ragazzo. Andiamo.
8: Papà, lo farai?
2: Andiamo su.
8: Papà,
2: prendi qua.
8: Lo farai, papà?
2: Andiamo.
8: Papà!
7: Dobbiamo andare anche noi, Franco.
9: Chiudi la porta, Saverio.
7: Che c'è ora?
9: Vai a chiamare Franchina, voglio parlargli.
7: Franco, che intenzioni hai?
9: Gli dico tutto. Devo farlo. Per mio figlio.
7: Sai quello che ti aspetta, vero? La galera prima di tutto. Sei consapevole di quello che succederà?
9: Sì. Lo faccio anche per Nora. Lei in fondo sa poco. Se parlo io non ci sarà più bisogno della sua testimonianza, no?
7: Verrà interrogata lo stesso. Ma certo, la sua posizione sarà diversa.
9: Forse quelli se la prenderanno con me e li lasceranno in pace.
7: Se parli, devi essere convinto di quello che fai, Franco. E fiducioso. Esistono dei programmi di protezione, possono, non so, farti espatriare.
9: Saverio, vai a chiamare Franchina. Vai a chiamare il giudice Franchina, per favore.

0: Io aspetto fuori. Non ci tengo a conoscere i tuoi genitori.
1: Ma non sono così terribili. Hanno solo paura per me, mi vogliono bene.
0: Bel modo di dimostrarlo.
1: Per favore.
2: Ecco, le vengo a prendere io dopo.
3: No, Pietruzzo, gioia mia,
1: mamma.
4: Ciao, nonno.
5: Pietruzzo, tesoro mio.
1: Papà, non mi vuoi abbracciare?
5: Io sono qua solo per Pietro.
3: Nora, ho parlato con Franco stamattina. È distrutto, è un uomo finito, sta pagando per tutti.
5: Non sta pagando solo lui.
1: Ho preso una decisione ieri. Pietro mi ha fatto capire che non ho il diritto di distruggere le vostre vite.
3: Nora, Gesù, te ringrazio.
1: Non testimonierò contro Franco. Non possono obbligarmi a farlo.
5: Oh, finalmente hai ragione.
1: Lo faccio per Pietro, soprattutto.
3: Brava, Nora, brava, è giusto così. Devi pensare prima di tutto alla tua vita e a quella di tuo figlio.
1: Io non mi sento a posto con la mia coscienza. Però non ho altra scelta.
3: Stai proteggendo tuo figlio. È quello che devono fare le madri, quello che ho fatto anch'io.
1: Sì, ma non sarà facile per me.
3: Oh, ci si abitua a tenere gli occhi chiusi. Tutti l'abbiamo fatto. Questa città, se vuoi vivere, devi fare finta di non vedere.
1: L'hai fatto anche tu.

0: Mio figlio è morto. Lo sai che ti dico? Lo preferivo delinquente ma vivo. E tu facevi la stessa fine sua. Ora magari ti senti una vigliacca. Ma poi capirai che non potevi fare diversamente. Franco non è un assassino. Magari col tempo potete tornare insieme.
1: No. Questo no. Non potrei più vivere con lui.
2: Per tanti anni l'hai fatto.
1: Non sapevo quello che faceva. Ma insomma, ma non vi rendete conto di quello che dite? Mamma, come potrei fare finta di niente?
0: No, io l'ho sempre fatto.
1: Cosa? Cosa stai dicendo?
0: Niente, niente.
2: Sta dicendo che basta star zitto. La mafia, come tu dici, se non parli, ti lascio in pace.
1: Ma perché? Che cosa avevi da dire tu, mamma?
0: Senti, Nora, io voglio solo dirti che fai bene, che devi pensare alla tua vita.
1: Che cosa avevi da dire, mamma?
2: Oh, insomma, credi che a Palermo quelli lasciano in pace uno che fa il mio mestiere? Un imprenditore?
1: Hai fatto affari con la mafia anche tu?
2: Ma quali affari? Ho dovuto chiedere di essere appoggiato. Punto e basta.
1: E tu hai tenuto gli occhi chiusi, vero, mamma?
0: Tuo padre non è un delinquente.
1: Ma povero Roberto, se avesse saputo...
2: E che ci ha guadagnato tuo fratello a mettersi contro quelli? Si è fatto ammazzare. E che? Dovevo farmi ammazzare anche io.
1: E invece, stando dalla loro parte, hai avuto soldi, hai avuto protezioni.
0: I soldi hanno fatto comodo anche a te.
1: Già. Ho vissuto con i soldi della mafia.
2: Non la devi mettere così. Non è così.
3: Nora, andiamo?
0: Possiamo accompagnarla?
3: No, la vedrete in aula.
0: Ciao allora, Norina.
2: Ciao. Mi raccomando.
4: Andiamo, mamma.
3: Si sente meglio ora che ha visto i suoi padri, sì, i suoi.
4: Era meglio se non li vedeva.
5: Scusi, può venire un momento?
3: Sì, arrivo subito, Nora.
4: Mamma.
1: Mi dispiace che tu abbia sentito.
4: Invece è stato meglio.
1: Oh, che bella famiglia che ti è capitata. Povero Pietro mio.
4: Noi siamo diversi.
1: Io e te?
4: Tu soprattutto. Io sono un cretino. Mamma. Devi parlare. Non mi importa che succederà dopo. Ok, faremo una vita infernale. Ma non puoi stare zitta anche tu. Non è giusto.
1: Lo sapevo che avresti capito.
4: Io sono dalla tua parte. Forse me ne pentirò. Ma dopo quello che ho sentito, voglio che tu parli. Fallo, anche per me.
1: Grazie.
6: Eccomi. Piange, Nora.
1: Perché sono contenta.
6: E qui. È pronta, Nora?
1: Sì. Sono pronta.
7: Avete ascoltato l'ultima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
8: Angela Baggi,
7: Franco,
9: Remo Girone,
7: Andrea,
10: Emilio Cappuccio,
7: i genitori di Nora,
11: Mario Maranzana,
12: Gisella Sofio,
7: Pietro,
13: Marco Galli,
7: avvocato Paino,
14: Ivano Staccioli,
7: Linda,
15: Vittoria Zinni,
7: Natalia,
16: Loredana Martinez
7: e con
13: Stefano Militi,
17: Enrico Papa.
7: Coordinamento tecnico
18: Raffaele Vincenti.
7: Assistente al programma
19: Emma Caggiano.
7: Regia
5: Idalberto Fei.
7: La sigla dello sceneggiato, composta da Antonio Lauritano, è cantata da Angela Baggi.

Prigioniero sul finire della guerra nel campo di concentramento di Coltano, Beppe Nicolai era definito il fascista rosso.

Pisano, parlamentare MSI, aveva presentato in comitato centrale un ordine del giorno della CGIL, così per scherzo, facendolo votare all'unanimità. Eclettico e spiritoso, Nicolai aveva diretto la rivista Il Rosso e il Nero, dove si cominciava a proporre un mondo nuovo, oltre la destra e la sinistra istituzionali.

0: Quando gli altri parlamentari si accorsero del brutto tiro, ormai era tardi. Sedotto dal craxismo e dalle teorie socialiste degli anni Ottanta, Nicolai al congresso di Sorrento del 1987 presentò la mozione Proposta Italia, firmata anche da Domenico Mennitti e Altero Matteoli, con la quale si legittimava la necessità di trattativa con tutto il mondo delle associazioni, compresi i poteri forti. Era quello lo sdoganamento delle sezioni missine verso la politica governativa, con uno spettro d'azione garantito a vasto raggio. Nicolai morì a Pisa il 31 ottobre 1989. Tra i suoi più stretti collaboratori, un ragazzo di buone speranze che avrebbe fatto presto parlare di sé, Altero Matteoli.
1: Altero Matteoli, che saluto con calore, è ente del partito di Alleanza Nazionale. Caro Ministro, in due parole ci dice che cos'è questo protocollo di Montreal?
2: Beh, 15 anni fa sì. 180 paesi si riunirono per decidere se vietare certe sostanze che creavano problemi all'ozono. In questi 15 anni da 180 paesi sono diventati 185 e a Roma in questi giorni si è tenuta la conferenza che si è chiusa con un accordo che soprattutto mirava a rifinanziare il fondo. Il fondo è stato rifinanziato con 573 milioni di dollari. L'Italia è il quinto paese sottoscrittore di questo fondo di finanziamento. In sostanza, cosa vuol dire? Ci sono alcune sostanze che vanno cancellate. Non so, la selleria per auto viene fatta con alcuni prodotti che non possono più essere usati.
1: La selleria per auto?
2: Per auto. Oppure per quanto riguarda gli estintori, entro il 2003 alcune cose che venivano usate per fabbricare gli estintori non possono più essere usate perché dannosi. Il bello di questo è che 185 paesi si sono incontrati per discutere insieme di tutto questo. Montreal è stato il primo grande accordo internazionale che c'è stato in materia d'ambiente, poi è venuto di Rio de Janeiro, poi sono venuti altri incontri, ma quello è stato il primo importante incontro e io sono ovviamente lieto che questo accordo si sia concretizzato dopo 15 anni proprio a Roma.
1: Senta, Ministro, accennavo prima nella mia breve introduzione al buco dell'ozono. Come osservatore, come cittadino comune che legge i giornali, segue la televisione e ha anche la fortuna di condurre un programma come questo, sono un po' sconcertato. Ah, il buco nell'ozono, leggevo giorni fa, è responsabile per esempio di parte del maltempo e parte delle ultime tragedie che sono accadute in Europa. Poi invece tra 50 anni, leggo qualche giorno dopo, il problema del buco dell'ozono sarà chiuso. Ci fa un po' il punto sulla situazione, in poche parole,
2: intanto ecco. Vietare questi prodotti che ho detto ci aiuta.
1: Oh, benissimo. E le ripeto,
2: sellerie per auto, estintori e tanti altri prodotti, ma per la prima volta in questi anni abbiamo avuto un risultato migliore rispetto a precedenti, cioè c'è una inversione di tendenza relativa proprio al buco dell'ozono. Gli scienziati sostengono che entro il 2050 tornerà tutto normale, però occorre che in questi anni i paesi che hanno sottoscritto questo accordo rispettino l'accordo stesso, perché altrimenti non è che nel 2050 ne saremo certi, e dipende anche dalla capacità che avremo di vietare certi prodotti se questo risultato positivo lo otterremo nel 2050 o prima.
1: Io come Ministro della Repubblica non è che voglia farla entrare in polemica con nessuno e intanto o meno con paesi amici, ma la politica è questa. Sappiamo benissimo quello che è accaduto appena Bush è diventato presidente, il famoso no al protocollo di Kyoto.

0: La tangente o mazzetta è un termine dispregiativo che dipinge la corruzione del politico che in cambio di un servizio, una prestazione, un favore, una raccomandazione esige una percentuale sul lavoro svolto.
1: Sono entrato nell'ufficio di Mario Chiesa, i carabinieri erano appostati attorno all'edificio ed erano praticamente collegati in diretta con la mia trasmittente. Sono entrato, ho dato i soldi a Mario Chiesa e gli ho detto che non avevo più intenzione di pagare questi soldi perché la mia azienda non poteva pagarli. Sono uscito, come sono uscito dalla porta dell'ufficio, sono entrati i carabinieri, hanno fatto irruzione, hanno bloccato tutto e lì è scattato l'arresto praticamente.
2: Lei si è mai pentito di aver fatto questa denuncia?
1: No, assolutamente, perché l'ho fatto innanzitutto per una cosa personale, per cui come uomo, come persona ho preso una decisione importante, mi sono tolto un grosso peso dalla coscienza, senza ovviamente sapere che poi sarebbe successo tutto quello che è successo.
2: Poi lei ha continuato a lavorare. Quali sono state le reazioni dei suoi interlocutori?
1: Presentando un preventivo, mi hanno detto che quando hanno letto il preventivo, ho detto no, questi qua li ammazzano, è meglio che non ci abbiamo niente a che fare. Fatto sta che non abbiamo più preso un lavoro nuovo.
0: È questa l'ossatura su cui si avvolgono la maggior parte dei processi di Tangentopoli e dintorni, che vertono sul finanziamento occulto dei partiti, la cui vita politico-istituzionale era garantita dal finanziamento pubblico, che provvedeva al pagamento di funzionari, impiegati, sedi politiche, perché ogni forma di pensiero doveva essere garantita e la partecipazione offerta a tutti.
3: Bazzucchi, il sottotitolo dei suoi libri recita Breviario di satira inconsapevole. Perché satira e perché inconsapevole?
4: La satira in questo caso è inconsapevole da parte dei protagonisti, delle persone che hanno fatto queste dichiarazioni. È inconsapevole perché magari quando fanno queste dichiarazioni non hanno presente quello che hanno detto prima e probabilmente non hanno presente quello che diranno negli anni successivi.
3: E che cosa ha scoperto andando a spulciare le tante dichiarazioni sul leader socialista?
4: Beh, ho scoperto una ammirazione totale nei primi anni della sua segreteria del Partito Socialista, quindi dal grosso modo dal 1976 fino ai primi anni 80, un fascino quasi del decisionismo, della figura efficiente e del leader socialista, quasi un disagio soprattutto a sinistra ma anche nella destra missina dell'epoca nel voler riconoscere questa capacità.
3: Ecco, appunto, i tanti camaleonti su Craxi militano di più a sinistra o a destra?
4: Guardi, la proporzione è direi di perfetta parità, nel senso che ho visto sia nel PC che nel movimento sociale della destra dell'epoca una uguale incoerenza e un'uguale quantità di contraddizioni sia a destra che a sinistra.
3: Però la figura di Craxi, o meglio la vicenda del leader socialista, rimane una questione non risolta a sinistra?
4: Assolutamente sì, è una questione che poi si ripresenta ogni qualvolta si cerca di togliere, di rimuovere questo macigno dalle relazioni tra il socialismo riformista e il socialismo di derivazione comunista o di sinistra radicale, e non è ancora finita.
3: E a chi consiglia la lettura del suo libro tra i tanti inquilini dei palazzi della politica?
4: Lo consiglio intanto ai protagonisti del libro, sono 14 capitoli, ciascuno dedicato ad un politico diverso, con alcune eccezioni di personaggi della cultura e del giornalismo, e quindi questo per quanto riguarda gli inquilini del palazzo, ai diretti interessati. Fuori del palazzo mi piacerebbe che lo leggessero dei ragazzi, perché alla fine del libro in appendice ho messo un ripasso della storia e della cronologia della carriera di Craxi e anche delle vicende di Tangentopoli, e quindi spero che ridendo con la satira inconsapevole si possano anche avere delle informazioni utili.
5: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative e con essi molte varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Ma quando crollò la Prima Repubblica, tutto questo mondo terminò e gli stessi partiti cambiarono volto, avvicinandosi pericolosamente al modello d'oltreoceano che li riduceva a meri comitati elettorali. La grande novità del Partito Italiano, che provvedeva al cittadino dalla culla alla bara tanto ammirato da Winston Churchill, era arrivato al capolinea del secondo millennio.

Ia chi ghe saia intacadu dria cu nu le mai na. Gente de ligan face de mandila, uei che du lua su preferisciala.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo

abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa, intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
2: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
3: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
2: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
3: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
4: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti. Non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o Seng Seng Seng, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei, e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
3: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
4: Mara.
3: Mara.
4: Canà.
3: Esatto. Signori, si comincia. Il primo novembre 1898 nacque la Candido Agusti Vecchi. 12 giovani ascolani fondarono la società in via delle Canterine, intitolandola alla memoria dell'omonimo colonnello Garibaldino. Questa nuova realtà nei primi tempi si occupò di varie discipline sportive, tra le quali il calcio ed il ciclismo. Nel 1905 la società cambiò nome in Ascoli Vigor. Si tornò a vivere la passione per il calcio giocato subito dopo il primo conflitto mondiale nel 1919. Tant'è che nel 1921 venne costituita l'Unione Sportiva Ascolana, presieduta dal giornalista Giuseppe II Squarcia. Nel 1922 la presidenza della società venne affidata al senatore Giovanni Tofani. Negli anni si succedettero la presidenza il marchese Piero Sacconi Natali ed il dottor Carlo Vecchiotti. Nel 1925 fu invece costruito lo stadio comunale dei Giardini, poi intitolato a Ferruccio Corradino Squarcia. La partita inaugurale contro la Lazio venne giocata nel 1926. Il primo vero campionato federale ufficiale di terza divisione venne invece disputato nel 1927 e l'Ascoli si classificò al primo posto. Fu la prima di tante promozioni che videro la squadra ascendere gradualmente nel calcio che conta. Tra gli anni 30 e gli anni 40 l'Ascoli giocò stagioni di Serie C e Serie D, disputando i primi derby con le principali società marchigiane come l'Anconitana, la Fermana, la Maceratese, la San Benedettese e la Vispesaro. Nella stagione 54-55 l'Ascoli toccò il punto più basso della sua storia, retrocedendo in promozione regionale con la società che accusò gravissimi problemi finanziari. La situazione fu talmente difficoltosa che il presidente Giammiro fece contattare Mario Benvenga, nipote dell'editore Cino Del Duca, per lanciare una richiesta disperata di supporto a quell'imprenditore nato in provincia di Ascoli, a Monte di Nove, divenuto in quel momento uno degli editori più importanti in Francia. La richiesta di aiuto venne accolta. Deliberata la fusione con la Del Duca di Monte di Nove, l'editore e produttore cinematografico Cino Del Duca presentò ad Ascoli in anteprima mondiale il film Grisby, consegnando un assegno di 1 milione di lire. La nuova società prese dunque il nome di Del Duca Ascoli. Cino Del Duca divenne presidente onorario della società e Benvenga venne nominato invece commissario. Già nella stagione 56-57 l'Ascoli tornò in quarta serie. 2 anni dopo invece l'Ascoli ritornò in Serie C. La promozione arrivò grazie ad un ripescaggio avvenuto in extremis in seguito all'esclusione del Viareggio, in preda ad evidenti e pesanti problemi economici e finanziari. Negli anni 60 dunque si posero le basi per il futuro sviluppo della società. Nel 1962 venne inaugurato il nuovo stadio che l'amministrazione comunale avrebbe poi in seguito intitolato ai fratelli Cino e Lillo Del Duca. Durante la sua presidenza Del Duca acquistò un intero piano del palazzo costruito dai fratelli Santori in corso Vittorio Emanuele, palazzo che diventò poi sede della società, nonché residenza degli atleti. Alla morte di Del Duca, avvenuta nel 1967, la presidenza onoraria passò alla vedova, la signora Simone, che donando 100 milioni alle casse della società, espresse il desiderio di rinunciare all'incarico quando la squadra avrebbe raggiunto la promozione. Il 14 febbraio 1965 avvenne il tragico episodio, la scomparsa del portiere Roberto Strulli, che venne colpito involontariamente al viso da una ginocchiata durante un derby contro la San Benedettese,
0: morendo qualche ora più tardi. Alcuni giovani imprenditori ascolani avevano cominciato ad interessarsi alle sorti della società. Si trattava di Bruno Loreti, Carlo Sabatini, Giuliano Moricone, Iachino Pallotta, Roberto Benigni, Gino Regoli e Walter Panichi. Questa giovane cordata si riunì per poter rilevare la società, potendola dunque rilanciare nel calcio che conta. Nel corso di un incontro avvenuto presso la sede di Corso Vittorio Emanuele, si individuò dunque in Costantino Rozzi, figura emergente dell'economia locale, la persona giusta per ricoprire l'incarico. Nel 1968 Rozzi, impresario edile fino a quel giorno digiuno di calcio, divenne il nuovo presidente con l'intento di rimanervi solo per 6 mesi. In realtà, in quel momento avvenne la vera e propria svolta calcistica del calcio ascolano. Il nuovo presidente Rozzi non solo iniziò ad appassionarsi al calcio, ma dichiarò pubblicamente di voler portare l'Ascoli fino in Serie A. Nella stagione 71-72, dunque, la guida tecnica della squadra passò alle attenzioni di un giovane emergente allenatore, Carlo Mazzone. Nell'attacco bianconero giocava Renato Campanini. L'Ascoli quell'anno vinse il campionato e approdò per la prima volta in Serie B. L'anno dopo il nome della società venne cambiato in Ascoli Calcio 1898. Già nel 72-73 i bianconeri si classificarono al quarto posto, mancando la promozione in massima serie per un solo punto, ma la vera gioia venne raggiunta nel campionato 1973-1974. L'Ascoli totalizzò 51 punti e, piazzandosi al primo posto della classifica pari merito con il Varese, per la prima volta una squadra marchigiana conquistò la massima serie. L'estate della promozione fu lo stesso presidente Rozzi che si occupò dei lavori di ampliamento dello stadio, aumentandone, pensate, la capienza fino a 36.000 posti. Al campionato d'esordio in Serie A, l'Ascoli di mister Mazzone conquistò la prima salvezza in massima serie. La stagione successiva invece si visse la prima retrocessione in Serie B, arrivata questa all'ultima giornata di campionato a causa della peggior differenza reti rispetto alla Lazio. I bianconeri si riscattarono ampiamente 2 anni dopo. Stagione 1977-1978. Nacque l'Ascoli dei record. La squadra compì una vera e propria impresa sportiva, staccando di 17 punti la seconda classificata e battendo tutti i record possibili della Serie B a 20 squadre. Di punteggio, vittorie consecutive e reti segnate. L'Ascoli dei record totalizzò 61 punti, realizzando 26 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, segnando ben 73 gol e subendone soltanto 30. Il capocannoniere di quell'Ascoli di mister Antonio Renna, promosso con 7 giornate di anticipo, fu il giovane Claudio Ambu, che mise a segno 17 gol. Seguì Giovanni Quadri, che ne realizzò 14, e infine il regista Adelio Moro, che ne mise a segno 13, di cui 9 su calcio di rigore. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Adelio Moro. Adelio, benvenuto al Super Club. Dunque, la tua storia calcistica con l'Ascoli del presidente Rozzi iniziò nell'estate del 1976. Dopo una parentesi con il Verona, tornasti dunque a giocare in Serie B. Sulla panchina ascolana trovasti originariamente mister Enzo Riccomini, almeno fino alla 13ª giornata, quando poi, in seguito alle troppe sconfitte subite, venne agevolato l'ingresso in panchina di mister Giovanni Mialic. Mialic durò fino alla 21ª giornata, da lì in poi fece ritorno mister Riccomini. L'Ascoli chiuse il campionato al 9° posto. Ricordi quella prima stagione in bianconero?
5: Sì, la ricordo, e per me è stata una delusione, perché prima, cioè, quando l'Ascoli mi chiese, io giocavo in Serie A con il Verona e Costantino Rozzi con Riccomini hanno pensato a me per costruire un Ascoli per poter ritornare subito in Serie A. Io non volevo accettare questa proposta, perché ero a Verona, ero vicino a casa, giocavo in Serie A, andando in Serie B, insomma, per me non, perché ero titolare nel Verona, il Verona allenato da Valcareggi, dove c'erano grandi giocatori come Zigoni, come Matte, come Mascetti, insomma, non volevo lasciare perché mi trovavo anche bene. Però l'allora presidente Garonzi nel mercato invernale mi disse: guarda, non posso rifiutare questa proposta perché l'Ascoli di Costantino Rozzi ti vuole a tutti i costi portare all'Ascoli. Io tentennai parecchio prima di dire di sì, perché allora non potevamo, non è come oggi dove puoi rifiutare ogni trasferimento, lì eri proprietario, eri di proprietà della società. E alla fine Costantino Rossi mi convinse a andare ad Ascoli, però è stato un anno non bello per me, ho faticato parecchio, però dopo la fine, quando Costantino Rossi, io avevo una parola con Costantino Rossi che gli disse: io vengo giusto, faccio 5-6 mesi lì da voi, e poi perché avevo già richieste per tornare a giocare al nord, e lui mi disse: tu vieni e vedrai che ti troverai molto bene qui a Ascoli. Però non mi sono trovato bene per tutto il campionato, che non è stato positivo. Però alla fine lui mi disse: tu sarai il mio capitano e costruirò una sola squadra intorno a te. E allora lì tentennai un po', però con l'arrivo di Renna alla guida dell'Ascoli mi convinsero a accettare a rimanere ancora ad Ascoli, ed è stata la mia fortuna, perché da lì praticamente sono diventato un giocatore vero, quello che speravo di essere quando ero giovane. Sono stati 5 anni stupendi, favolosi, dove mi sono realizzato come giocatore, perché grazie a Renna, a Mimmo Renna, mi trovò un ruolo come centrocampista centrale davanti alla difesa, e lì sono riuscito a sviluppare tutte le mie qualità che avevo dentro, perché io avevo imparato quando sono andato all'Inter a stare vicino a grandi campioni, dove ho avuto anche come allenatori, oltre a Indernizzi, a Herrera e anche a Suarez, imparai da Suarez come calciare i lanci lunghi e precisi da 30-40 metri, e da lì insomma riuscii a mettere in campo quelle che erano le mie idee calcistiche, perché era una squadra formata di giovani, dove ho trovato anche la fortuna di trovare giocatori come Pasinato, che avevano una corsa notevole, una gamba formidabile, dove io lo lanciavo lui insomma arrivava direttamente in porta. È stato un campionato favoloso che ancora adesso viene ricordato come l'Ascoli dei miracoli.
0: Arriviamo dunque all'iconica stagione 77-78, o come più precisamente si ricorderà nella storia, il campionato dell'Ascoli. Il presidente Rozzi quell'anno affidò la guida tecnica della squadra al mister Antonio Renna. Quell'anno l'Ascoli si dimostrò davvero imbattibile, mostrando in campo partita dopo partita una forza straripante. L'attacco bianconero si rivelò una vera potenza di fuoco. Claudio Ambu segnò 17 gol, Giovanni Quadri ne mise a segno 14, mentre proprio tu, Adelio Moro, ne realizzasti 13. A fine campionato l'Ascoli, prima in classifica, staccò di 17 punti le seconde classificate Avellino e Catanzaro, entrando di diritto nella storia del calcio italiano come l'Ascoli dei record. E così, quell'anno, conquistaste una indimenticabile promozione in Serie A. Che emozione fu!
5: Una grande emozione. Dopo quella dell'Atalanta, sicuramente questa è stata forse la più grande, perché lì mi sono realizzato come giocatore, grazie sicuramente a Mimmo Renna, a tutta la squadra e anche a tutta la tifoseria scolana. Noi allora ricordiamo che erano 2 punti, non erano 3 punti a partita, perciò noi a fine, i primi di aprile noi festeggiamo con il Bari la promozione in Serie A, e c'è stata una cavalcata favolosa proprio, e la squadra era tutta formata di ragazzi giovani, come hai detto tu, c'era Ambo, c'era Pasinato, Bellotto, Mancini, Anzivino, tutti ragazzi che erano alle loro prime esperienze. Quello più anziano ero io, Zangoli e Marconcini e Scorza, che siamo rimasti lì dell'anno prima, e grazie al contributo di questi ragazzi, dove erano smaniosi di arrivare a diventare anche loro giocatore, e ricordo anche Greco, che erano tutti ragazzi giovani che venivano da società, dalle grandi squadre come Inter, Torino, insomma, e riuscimmo a fare un gruppo veramente molto affiatato, dove fin dalle prime giornate capivo di sviluppare un bellissimo gioco e cominciare a crescere per diventare una squadra, un'ottima squadra.
0: La stagione venne anche ricordata per i famosi cross alla Roccotelli, ora Bona, del centrocampista Giovanni Roccotelli. Gli anni 80 furono per l'Ascoli un vero e proprio periodo d'oro. Nel campionato 79-80 i bianconeri, guidati da mister Giovan Battista Fabbri, raggiunsero il miglior risultato di sempre, piazzandosi al quarto posto della classifica, che valse all'Ascoli il primato fra tutte le squadre del centro-sud, sfiorando un'incredibile qualificazione in Coppa UEFA. Quell'anno il Milan si era classificato terzo e venne retrocesso per illecito sportivo, ma la classifica finale restò invariata. A fine campionato l'Ascoli fu invitato in Canada per rappresentare il calcio italiano nel torneo The Red Leaf Cup, la Coppa della Foglia Rossa, organizzato dalla Federazione Canadese per promuovere questo sport nel Nord America. I calciatori in realtà non presero bene la notizia, dal momento che sarebbero dovute iniziare le meritate vacanze. Ma il presidente Rozzi motivò il gruppo, marcando il significato di quel torneo per tutti gli emigrati italiani e per il nome dell'Ascoli nel mondo. Di fatto in quel torneo giocarono il Botafogo, il Nancy e i Rangers e fu vinto proprio dalla formazione ascolana. In quella finale del 22 giugno 1980 l'Ascoli vinse 2-0 contro il Glasgow Rangers con reti di Adelio Moro e Perico, conquistando così il primo successo internazionale in oltre 80 anni di storia. Adelio, raccontaci quella indimenticabile stagione.
5: Ma quella è stata una memorabile stagione, è vero, come hai detto te, indimenticabile per l'Ascoli Calcio sicuramente, ma anche per tutti noi giocatori, perché noi con Jimmy Fabbri abbiamo trovato quella sicurezza, quella spensieratezza nel gioco. Lui era già un allenatore dove aveva già fatto grandi cose col Vicenza, e perciò lui ripropose le stesse sue idee che aveva portato a far diventare grande il Vicenza anche ad Ascoli. Insomma, ci dava consigli in continuazione, come stare in campo, come giocare, e ci lasciava liberi. Era un allenatore proprio fantastico, che fece gruppo subito col suo modo di essere e di fare, e da lì riuscimmo a sviluppare un gioco piacevolissimo, devo dire quasi moderno come al giorno d'oggi, perché era un gioco che nessuno buttava via la palla, insomma, ci aiutavamo tutti in campo e venivamo riuscivamo ad arrivare tramite il gioco anche a proporre in fase offensiva delle azioni bellissime, tanto è vero che riuscivano a segnare tutti quanti nella nostra squadra. Non c'era un goleador proprio fisso, erano tutti riuscivano a proporsi, a mettersi in evidenza e anche a segnare delle reti, anche i difensori. Noi quell'anno lì battemmo squadre importanti come la vittoria a Torino, la vittoria con l'Inter che era campione, siamo andati a Milano una delle ultime partite vincendo 4-2, abbiamo battuto la Juve a Torino, insomma abbiamo battuto la Lazio a Roma. Sono state partite memorabili, bellissime, dove lo stadio quando giocavamo in casa era sempre tutto esaurito, praticamente c'era quasi tutto l'Abruzzo e poi le Marche, l'Abruzzo e poi tutto il Sud che venivano perché era l'unica squadra allora che giocava in Serie A, e lo stadio era sempre pieno, 30.000 persone ogni partita. È stata un'annata trionfale veramente, dove il nostro presidente, insomma. Era un vulcano continuo ogni partita, ogni domenica, quando faceva passerella in ogni campo. Era fantastico, un bellissimo ricordo di questo personaggio, ma sicuramente questo è stato dovuto anche alla spensieratezza e al modo di fare calcio di GB Fabbri.
0: La stagione seguente, quella 80-81, vide il ritorno di mister Mazzone in panchina. Fu un campionato difficile e quella squadra, pur essendo rimasta pressoché identica a quella dell'anno precedente, si ritrovò di nuovo a lottare per la salvezza. Quell'anno l'Ascoli si aggiudicò anche il torneo di Capodanno, battendo la blasonata Juventus. L'anno successivo, nel campionato 81-82, dopo un inizio difficoltoso, l'Ascoli disputò una grande stagione, arrivando a chiudere al sesto posto e sfiorando di nuovo la qualificazione alla Coppa UEFA. In questo torneo resterà memorabile la contestazione nei riguardi del direttore di gara Barbaresco, il quale venne preso di mira dopo l'arbitraggio di Ascoli-Roma finita 1-0 per i giallorossi. La stagione 81-82 fu l'ultimo campionato di vertice per quell'Ascoli, che da quel momento avrebbe sempre rincorso l'obiettivo minimo della salvezza. Quell'anno fece esordio in bianco-nero un giovane promettente promosso da mister Mazzone, Giuseppe Iachini. Benvenuto al Superclub.
3: Giuseppe, la tua storia nel calcio giocato ha radici ben profonde nell'Ascoli del presidente Costantino Rozzi. Sei cresciuto nelle giovanili del club fin quando nella stagione 81-82 mister Carlo Mazzone, allenatore della prima squadra, ti diede la possibilità di esordire con quella maglia in Serie A. Quell'anno in campionato l'Ascoli giocò davvero un calcio entusiasmante, tant'è che a fine campionato arrivaste sesti. Che ricordo hai di quella prima stagione?
6: Beh, sicuramente una stagione importante per la squadra e per me, perché avevo fatto, diciamo, la preparazione con la prima squadra, ero già nel giro della prima squadra con i calciatori importanti. Era un po' un sogno che da bambino si avverava, perché ero tifoso della squadra della mia città e quindi arrivare in prima squadra e giocare con la mia squadra, con la squadra del cuore, è chiaro che era un'emozione importante. Nello stesso tempo, ecco, devo ringraziare il mister Carlo Mazzone, che è stato il mio primo maestro, a darmi questa opportunità. Ma ricordo bellissimi episodi nel campo, durante gli allenamenti lui mi spronava con battute, con parole di incoraggiamento, perché insomma potessi fare insomma un qualcosa in più anche nel calcio. Devo dirti che non era mai nessuno riuscito ad Ascoli a giocare con continuità in prima squadra, e lui mi diede questa opportunità, quindi sicuramente è stato un inizio un'avventura per me nel calcio molto importante. Sai, quando poi hai dei maestri così, insomma, è una cosa che ti dà ancora più personalità, fiducia, coraggio per il tuo futuro.
0: Decisamente più difficile per voi fu il campionato 82-83. Mister Mazzone non riuscì nell'impresa di ripetere i risultati ottenuti l'anno precedente e questa volta vi ritrovaste a lottare per ottenere la salvezza. L'Ascoli fece fatica troppe volte a racimolare punti in trasferta e vi ritrovaste così a giocare un memorabile spareggio per la permanenza in Serie A all'ultima giornata di campionato in casa contro il Cagliari. Che partita fu?
6: Anche quella fu una partita, insomma, tremenda a livello di pathos, no? Per tutto l'ambiente, per la squadra, per tutti. Però alla fine andò bene, quindi fu un risultato esaltante. Però la vigilia di quella partita, era una vigilia piena di pathos, di emozioni, di cose molto, emozioni forti. Poter, insomma, ecco, festeggiare poi quella con tutta la città, con tutta la squadra, fu una cosa come uno scudetto.
0: Se chiudi gli occhi e ripensi a quello spareggio, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
6: Beh, mi viene in mente sicuramente il gol di un mio compagno di squadra, di Enrico Nicolini, insomma, che suggellò la fine in pratica della partita, no? Perché il risultato con un secondo gol importante per la fiducia, per il morale di tutto l'ambiente e della squadra stessa, quindi sicuramente quel gol lì.
0: Per la stagione 84-85, dopo le prime 7 giornate di campionato, l'Ascoli riuscì ad ottenere solo 2 punti. Il presidente Rozzi si trovò costretto a sollevare dall'incarico mister Mazzone nel tentativo di correggere il tiro di quel campionato. La guida tecnica della squadra dunque passò ad un'inedita coppia, formata da mister Mario Colautti e mister Vujadin Boškov, che in realtà quell'anno rivestì al contempo il ruolo di direttore tecnico. L'Ascoli riuscì ad ottenere dei cenni di ripresa nel girone di ritorno, ma a fine campionato i punti rimasero soltanto 22. I bianconeri tornarono in Serie B. Giuseppe, che momento fu?
6: Beh, un momento non bello per la squadra sicuramente, perché insomma, come dicevi tu, arrivò un allenatore molto preparato come Vujadin Boškov, e dal lato sportivo purtroppo non ci fu la possibilità di ottenere la salvezza sul campo, perché insomma è difficile in Serie A insomma poter magari andare a recuperare posizioni di un certo tipo. Però poi nel corso della stagione fu una stagione importante, perché insomma dei diversi ragazzi, alcuni ragazzi come io ad esempio, avevamo l'opportunità di giocare titolari, no? Nella squadra della nostra città, nella squadra, quindi io giocai diverse partite insomma, anche facendo molto bene, arrivando in nazionale under 21, arrivando insomma a giocare partite importanti contro giocatori altrettanto forti, vedi Maradona, no? Tanto per fare qualche nome, no? Bella stagione professionale per quanto mi riguarda, perché insomma ho avuto la possibilità di giocare con continuità in prima squadra, nella squadra della mia città, e però alla fine il risultato non fu per tutti, non ci fu la soddisfazione anche quella stagione di potersi salvare.

Passò sensazione, aveva bomba volante. Passarono molte cose, ma tra l'altro passò notizia, matrimonio, Alba con altro.

0: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Lo guarracina che dieva pammara, ma venne voglia da sansorare. Sa facendo un bello vestito da scarta da spina pulita pulita, con una parrucca tutta ingraffata da ziarella imbarraciolata, con lo chabosh con le puzzine da ponda inglese fina fina.
2: Il cantautore Enzo Guarini racconta Enzo Guarini a cura di Luciano Simoncini.
1: Spada schiocca dorata da nire da secce e fele da chiata. Cudo e bella cateniglia di premone di conchiglia. Lo capiella gallonata da codarina da luzza salata. Tutte pose mestratirlo gliela facendo lo sbafantiello.
3: E perché il Guaracino? La ragione c'è. Il Guaracino perché, oltre al fatto che è una splendida storia di una battaglia tra pesci scatenata dalla intraprendenza di un pesciolino molto vivace e molto Casanova, il Guaracino tra l'altro rappresenta un momento importante della mia attività, perché ho fatto in quello stesso attimo in cui lo cantavo per la prima volta in pubblico una scelta professionale. Ero a Roma, arrivavo da Napoli e avevo già abbandonato ogni velleità di aspirare al titolo di principe del foro, al quale principato sembravo predestinato per i voleri di familiari. E mi incontrai casualmente con un gruppo di simpaticissimi personaggi. Erano la Desi Lumini, una cantautrice fischiatrice toscana, Luciano Fineschi, detto anche il trombone vivente, e la Leda Loiodice, una ballerina classica bellissima e bravissima, e Gino Dauri, un suonatore di flamenco anche molto bravo, e Amedeo Amodio, attuale primo ballerino dell'opera e allora debuttante come me. Questo gruppo decise di fare uno spettacolo di avanguardia e infatti lo realizzammo in proprio, non facendo più spese che incassi. Lo spettacolo si chiamava 100 minuti, ci fece piovere addosso una montagna di premi, di belle critiche giornalistiche. Fu un momento, insomma, nel quale io decisi che non avrei fatto altro che quello che attualmente faccio.

Io penso che sotto certi aspetti, magari così, non mi sarei meravigliato se fossi nato a Rio, per esempio, perché il carnevale, tutto sommato, è la mia festa nazionale. Devo ammettere che proprio da ragazzino aspettavo questa festività perché permetteva a tutti noi di atteggiarci a qualcosa di diverso, cioè forse era già un presagio di teatro per me, cioè c'era già questa spinta a sembrare una cosa diversa, cioè mascherarsi, ecco. E notavo soprattutto che le persone proprio, le timide, quelle persone introverse, quelle persone che magari non avrebbero avuto il coraggio di fare determinati gesti, atti scenici, eccetera, invece trovavano questa spinta, questa carica, questa forza in questo mascheramento. Però poi, a distanza di tempo, ho pensato a una cosa, cioè che forse io la maschera non sono riuscito a metterla mai, e per una ragione, cioè che non sono mai riuscito a prendermi molto sul serio. Cioè il discorso è molto complesso. Cioè io non mi sono mai travestito, perché in definitiva ho pensato che se un personaggio deve far ridere, fa ridere comunque. Se un personaggio deve far piangere, fa piangere comunque. Se un personaggio passa completamente nell'indifferenza generale, lo passa anche se va a cavallo di un cavallo bianco alto 6 metri e c'ha uno scettro, una spada fiammeggiante. Cioè secondo me ognuno di noi riesce a dare agli altri quello che ha, non quello che si mette addosso.

Il Guaracino di cui parlavamo all'inizio è un certo tipo di teatro, un certo tipo di commedia musicale, di cinema, di pubblicità che ho svolto durante questi anni, mi hanno fatto correre un rischio, quello di essere etichettato come un po' tutti noi, e la mia etichetta era quella del ridanciano, dell'allegrotto, del Guarini pieno di verve, di buon umore, del personaggio gaio, quale qualunque cosa fa, la fa in chiave umoristica. E qui io devo fare una profonda confessione: questo non è assolutamente vero. Cioè sì, io ho rivolto buona parte della mia produzione all'allegria, ma fondamentalmente io credo di essere un personaggio abbastanza romantico, abbastanza sentimentale, in taluni momenti persino malinconico. Il mio segno zodiacale è quello dei pesci, ed è questa è già una garanzia di romanticismo, di senso così abbastanza irreale della vita, cioè non ho sempre i piedi in terra. Ma c'è stato un momento in cui i piedi in terra li ho messi di colpo violentemente, ed è stato un impatto molto gradevole, ed è stato quando io ho avuto una bambina. Questa bambina ha due grandissimi occhi azzurri, si chiama Maddalena, è molto dolce, e io per la prima volta ho scritto una bellissima canzone d'amore che non era la canzone d'amore intesa nel senso tradizionale. Cioè questa canzone si intitola Una luce nuova, una luce nuova, perché questa bambina è stata veramente un raggio di sole improvviso, violentissimo nella mia esistenza, e non ho voluto accoglierla con una canzone per bambini. La bambina era già un'entità notevole, cioè era già qualcuno, era già un personaggio solido nella mia famiglia. Per cui io ho dedicato a questa bambina una canzone che avrei potuto scrivere anche a una bellissima donna di 20 anni. Si intitola, ripeto, Una luce nuova, e parla delle due cose che mi hanno colpito di più della bimba, cioè la sua voce, una voce nuova, e dei suoi occhi, una luce nuova.

All'inizio ho parlato di scelta. Entriamo nel vivo del problema. Cioè, perché io ho sempre ritenuto che sarei stato un pessimo avvocato? Perché invece ho ritenuto che valesse la pena di fare l'artista, lo showman, l'animatore, il cantante, l'attore? E la ragione è semplice. Perché pur avendo io questo atteggiamento paciocconesco, avendo questo atteggiamento di bonomia che fa pensare subito al tranquillone, invece io ho un'adorazione per il rischio. Cioè io non mi diverto se non sperimento giorno per giorno un rapporto con il pubblico. Cioè io ogni giorno proprio devo fare questo esame di maturità e devo fare una verifica delle mie possibilità, perché il pubblico è spietato. Se io fossi nato in Spagna, probabilmente io avrei fatto il torero. Essendo nato invece in Italia e nel sud soprattutto, io ho scelto quest'altra attività che tutto sommato è una corrida perenne. Perché avete mai visto un avvocato non bravo essere preso a fischi e pernacchi? No, l'avvocato non bravo, niente, cade nel dimenticatoio, al massimo perde il cliente. Il medico non bravo perde il cliente. L'artista non bravo è bollato con un marchio infamante, il famoso pernacchio di Edoardo De Filippo.

Se all'inizio ho scelto il Guarracino e alla fine scelgo invece questa mia ultima canzone, Il solo grande amore, una ragione c'è. Cioè questa ultima canzone segna il mio ritorno all'attività di cantautore, perché come vi dicevo all'inizio, l'amore per il rischio mi ha dato un carattere abbastanza irrequieto e mi ha spinto sempre alla ricerca di strade nuove. Cioè, se il fatto cantautore all'inizio mi ha funzionato, subito dopo io ho voluto fare delle escursioni in altri tipi dello spettacolo, per cui ho fatto cinema, per cui ho fatto televisione, radio, per cui ho fatto night, cabaret, commedia musicale, pubblicità, cioè ho fatto qualunque altra forma di spettacolo. Poi però alla fine, dopo tutti questi tentativi, molti dei quali erano istrioneschi, qualcuno dei quali era persino non tanto giusto, non tanto esatto, non tanto connaturato alla mia indole, al mio temperamento artistico, finalmente ho sentito il ritorno imperioso al mio primo grande amore, la canzone canzone. Cioè io ho cominciato scrivendo versi e musiche e cantandoli, e finalmente sono ritornato al punto di partenza.

0: Lo guarracina che gli va pa' mara, ma venna voglia da sansorare. Sa facendo un bello vestito di scarta da spina pulita pulita, con una parrucca tutta ingraffata da ziarella imbarraciolata, con lo chabosh con le puzzine da ponda inglese fina fina.
1: Avete ascoltato Il cantautore. Enzo Guarini racconta Enzo Guarini, a cura di Luciano Simoncini.
0: Cudo e bella cateniglia di premone di conchiglia, lo capiella gallonata da codarina da luz salata, tutte pose mestratiella, lleva facendo lo sbafantiello, girava da ca e dall'alla innamorata per se trovare. La sardella lubarcona steva su un'anna lo calacione, e a suona de trombetta steva cantando starietta.
2: E la rino mare uema e la figlia da siuema, ha lassata l'ho innamorata perché niente la rialata.
0: Lo guarracino che la guardaia dalla sardella s'innamoraia, se niente da navavosa la più vecchia malaziosa.

tu che sai cos'è la malinconia, la vertigine di un cielo che

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Giorgio Strehler legge Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Umberto Ceriani, Renato De Carmine, Giulia Lazzarini, Gianfranco Mauri. Registrazione effettuata il 13 e 14 ottobre 1995 presso il Piccolo Teatro Studio di Milano.
1: Vita di Galilei, 1609, Padova, Studio di Galileo.

0: Era quella famosa sera, era proprio sera. E si apriva il sipario e si vedeva lo studio di Galileo. Lo studio di Galileo, Galileo era lì occupato a scrivere, a fare, a cancellare sulla lavagna dei calcoli che aveva fatto, guardava dei libri, insomma stava lavorando. Era una mattina bellissima di primavera, un ragazzino, un bambino che voi vedrete, Andrea Sardi, figlio della padrona di casa sua, che poi fu la compagna della sua vita anche nel lavoro. E arriva dentro con un bicchiere di latte e entrando col bicchiere di latte dice: "Ah, dice, signor Galileo, qui è il latte per voi." "Vabbè, grazie. Sì, mettilo là un secondo che ho una cosa da fare." E intanto che lui stava finendo di pulirsi le mani o di tirare via i gessetti per bersi il suo bicchiere di latte, si vedeva il bambino che si metteva in ginocchio e guardava, non quella cosa mostruosa che voi vedete, che era una cosa poi bellissima, che non abbiamo più ritrovato, chissà dove è andata a finire, era una sfera armillare, cioè era una macchina, vedete, una macchina molto rutilante, era tutto di ottone, tutto bellissima da un punto di vista formale, che rappresentava l'universo così come lo si vedeva fino a quel momento. Prima di Copernico si pensava che l'universo fosse fatto in questo modo, che ci fossero delle sfere di cristallo, sulle sfere di cristallo c'erano appese, attaccate delle stelle, il sole, la luna, tutti gli altri, la Terra era al centro, e adesso la vedrete, e queste qui giravano intorno alla Terra. E quindi era incartato, vedete la carta, lì, e lui dice: "Beh, cos'è sta roba qui?" Dice: "Signor Galilei, ma cos'è quella roba lì?" "Niente, niente," dice, "è una cosa della corte di Napoli." "Sì, ma di che cosa si tratta?" "Che mi mandino un po' di soldi invece che mandarmi quella roba lì." Sei curioso? Apilo, tira giù la carta e guarda. E lo tirava giù la carta. Oh, cioè, si meraviglia, dice: "Ma guardi, ma è una macchina, mamma mia, ma cos'è?" "Galilei, è uno strumento d'astronomia, roba sorpassata, dovrebbe far vedere come si muovono gli astri intorno alla Terra secondo l'opinione degli antichi." Costa caro. "Giusto, possiamo cercare di venderlo allo studio di Padova." "E come funziona?" "Funziona, è complicato." "Sì, ma io forse riesco a capirlo." Galilei, di fronte a un bambino che vuol sapere, non resiste. Vabbè, sa, vediamo un po'. Vediamo un po', dunque, allora comincia dal principio. Si comincia sempre con una descrizione. Descrizione.
1: Andrea.
0: Dunque, c'è una quantità di cerchi di metallo. Quanti? 8. Bene. E poi? Sui cerchi ci sono dipinti delle parole. Che parole? I nomi delle stelle. Per esempio, ce n'è una con il sole, e ce n'è un'altra dentro con la luna, e poi ce n'è un'altra... Sì, va bene. Quei nastri, secondo loro, capisci, rappresentano altrettante volte di cristallo come una specie di 8 sfere concentriche di vetro, capisci? E su queste sfere sarebbero fissate le stelle che girano intorno... Cos'è quella roba lì? Che sta lì in mezzo. C'è un sassolino, dice, tenuto su da una corda. Ma quella lì sarebbe la Terra, hai capito? È una pallina sospesa. Per loro sì. La Terra per 2000 anni. Loro hanno creduto, e l'umanità con loro, hanno creduto che il Sole e tutte le costellazioni girassero intorno alla Terra. Già, papa, cardinali, principi, sapienti, condottieri, mercanti, massai, tutti erano convinti di starsene seduti nel mezzo di un affare come quello. Sì, ma erano chiusi dentro. Certo che erano chiusi dentro, l'hai capito anche tu. Come in una gabbia, certo, come in una gabbia. Pensavano così. Ma adesso basta, sai. Adesso le cose stanno cambiando. Adesso stiamo uscendone fuori. Adesso l'evo antico è finito. Comincia un'era nuova. Ci aspetta una corsa incredibile. Andrea, da 100 anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa. Volte di cristallo in cielo. Non ce n'è. Ci sono soltanto montagne che girano. Grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra ad immensa velocità, e anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove, sai, con una velocità inconcepibile. Tutto si muove, gente, le città sono troppo strette, le teste anche sono troppo strette. strette, sono piene di superstizioni, di peste, ma già si dice, visto che è così, non è detto che così deve rimanere. A me piace pensare, sai Andrea, che tutto sia cominciato dalle navi, sempre, sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste, così, e poi improvvisamente si slanciarono verso il mare aperto, e allora sul nostro vecchio continente si sparse subito una voce, e qui esistono anche dei corpi nuovi, esistono dei continenti, e la gente disse, ma se esistono dei continenti, quella che noi abbiamo sempre visto, il grande, il temuto mare, non è che un poco d'acqua salata in una specie di catino più grande, ecco. È così, e non basta, dappertutto c'è una gran voglia di inventare, di investigare le cause delle cose, perché per esempio un sasso lanciato in alto cade, e perché sale quando lo butti in su, ogni giorno insomma si trova qualche cosa di nuovo. A Siena per esempio l'altra settimana ho visto alcuni manovali discutere per pochi minuti intorno al modo di spostare alcuni blocchi di granito, subito si misero d'accordo per abbandonare un metodo vecchio mille anni ed adottare una nuova combinazione di funi più semplice, più pratica, li faceva lavorare più presto, capisci? Dove per mille anni aveva dominato la fede, era cominciato a nascere il dubbio. È come se la gente cominciasse ad avvicinarsi alla verità e alle verità anche più solenni e battesse quasi loro la mano sulla spalla. Tu sei la verità, bene, adesso ne parliamo un po'. È come se un grande vento fresco si fosse levato d'improvviso, un vento che non rispetta più nemmeno le vesti trapunte d'oro dei principi e dei prelati, solleva tutte le sottane, mette in mostra tutte le gambe, gambe grasse, gambe magre, gambe uguali alle nostre. E quando il mondo ha constatato che i cieli sono vuoti, sai che cosa ha fatto? Scoppiato in un'immensa risata di allegria. Su Andrea, dai, cantiamo la nostra canzone. Hanno composto loro due, il vecchio scienziato e il ragazzino, una canzone che o alba del mondo, o vento giocondo, che spiri dai lidi lontani ed infidi, finito l'evo antico, una nuova era comincerà, qualche cosa del genere, non me la ricordo nemmeno, e cantava una squarciagola questa canzone di infantile, così inventata sul momento, hai capito? Allora, quello che ho detto, ricominciamo e torniamo alla nostra sfera. Hai capito quello che ti ho detto ieri? Sì, ho capito, la faccenda Copernico fa lui, con una specie di aria un po' complice, la faccenda Copernico e la sua rotazione, già, sì. Ma, sa, signor Galilei, che è una cosa che non mi va giù? Io dico che è impossibile che il sole stia fermo. Io lo vedo con i miei occhi che si muove, lo vedo. Cosa vedi tu? Niente vedi. Niente se guardi come un allocco, perché sai, vedere è tutta un'altra cosa. Ecco, allora immagina che la Terra sia il panchettino sul quale sei seduto. Tu sei seduto sul panchettino, il panchettino gira e comincia, va a destra, poi fa di così, poi torna, e tu vai a sinistra, poi va a destra. Girando intorno c'è un momento in cui tu lo vedi a destra, un momento lo vedi a sinistra, lui sta fermo, sei tu che ti muovi con il panchettino. Porca la miseria, sta del panchettino, lo colpisce profondamente, comincia a fare i calcoli, ma insomma proprio è così. E in questo modo, ecco che Galilei in una maniera molto semplice spiega ad Andrea, capisci? E si è mosso allora lui? No, mi sono mosso io, ecco. No bestia, non ti sei mosso tu. Si è mosso il panchetto, la sedia sulla quale tu sei seduto, ma io ci stavo sopra, appunto, e la terra è come la sedia, o la sedia è come la terra, e tu ci stai sopra, chiaro? Adesso ti faccio provare ancora perché così ti convinci. E mentre stanno facendo questo giochetto, entra la signora Sarti, che è sempre in una posizione materna, ha sempre paura che questo ricorrompa il figlio con delle idee rivoluzionarie. Ma si può sapere cosa state facendo con mio figlio, signor Galilei? Lascia andare, mamma, tu queste cose non le puoi capire. Tu le capisci invece tanto. Ieri sera, sì, signor Galilei, questo voleva darmi ad intendere che una piuma cade con la stessa velocità di una palla di cannone, lei capisce, ed è così, ma sembra illogico, ma è vero, mamma, la piuma cade con la stessa velocità della palla di cannone, solamente che la palla di cannone è più pesante, quindi fa più svelto, se io non capisco niente di queste cose, ecco, dico, vedete cosa vi fate, fate confondere la testa, signora Sarti, non è colpa mia, è evidente che ci troviamo di fronte alle soglie di una nuova epoca. Beh, speriamo di poter pagare il latte al lattaio nella nuova epoca. Per ora, signora Sarti, se mi permette, posso bere il mio latte anche se non pagato? Senta, di là c'è un giovane signore che vuol prendere delle lezioni private. È ben vestito, ha portato questa lettera di presentazione, cercate di non disgustarlo come avete fatto con gli altri. E intanto arriva... sta arrivando Ludovico Marsili, l'allievo, e Galileo si avvicina ad Andrea, bambino, con un'aria un po' complice, e dice: senti, a proposito di Andrea, non vorrei che fuori tu chiacchierassi troppo delle nostre idee. Perché? Beh, perché non riuscirebbero gradite a certi pezzi grossi. E perché no? Se è la verità, perché no? E poi improvvisamente si accorge che non deve dire, troncare un discorso di curiosità di un bambino con un perché no. E allora ritorna indietro e fa: beh, vieni qua. Perché? Perché di fronte alle stesse cose siamo piccoli, piccoli come vermi, e abbiamo la testa nebbiata e malapena riusciamo a distinguere un po' di verità. E le stelle, sai, le stelle sono tanto lontane. Per noi astronomi, vedi, l'universo è poco più di un mosaico di ipotesi. Per adesso, almeno. E che cos'è un'ipotesi? È un'ipotesi quando riteniamo probabile una cosa, ma non disponiamo ancora delle prove certe e sufficienti. Hai capito? Chiaro? Chiaro. Adesso, giù, via, vado a lavorare. Tanto che quello esce, gli fa: voglio fare l'astronomo. Povero te.
2: Ah, buongiorno, signor Galileo. Mi chiamo Ludovico Marsili.
0: Ah, bene, sì, buongiorno, buongiorno. Si chiama Ludovico Marsili, bene. Io leggo qui che lei è di ritorno dall'Olanda. La vostra famiglia vive in campagna.
2: Mamma, no? Vuole che mi orienti un po' in fatto di scienza.
0: Ah, Beh, per lezioni private 10 scudi al mese.
2: D'accordo.
0: E di che cosa vi occupate voi di solito?
2: Di cavalli.
0: Ah, 20 scudi al mese allora.
2: Sta bene.
0: Allora, si accomodi.
2: Dovete portare pazienza con me, signor Galileo. Tutto ciò che è scienza non mi dice nulla. Anche perché nella scienza tutto è sempre diverso da quello che sembrerebbe secondo il buon senso, eh? Non è così? Prendete per esempio quello strano tubo a forma di cannone che vendono ad Amsterdam. L'ho esaminato, era foderato di cuoio verde, con due lenti, una ad ogni estremità. Una lente era fatta così...
0: Come no? Un momento. Una lente come era fatta?
2: Così. E l'altra così.
0: Così.
2: Ecco, vede, ogni persona normale crederebbe che due lenti differenti, una annulla l'altra. Invece no. Tutto al contrario. Si vedevano le cose ingrandite 5 volte. Strano, eh? La scienza, dico io, chi ci capisce niente.
0: Intanto Galilei, che questo parla, cominciava a fare i conti, a vedere che distanza si devono mettere le lenti per vedere se si riesce a quello che lui dice, si riuscivano quelle due lenti, una concava e una convessa, e alla fine della battuta... Sì. E lei dice che voi dite che si vedeva tutto ingrandito.
2: Sì, tutto, campanili, colombi, battelli, a una certa distanza però.
0: Ma dico, voi l'avete visto?
2: Sicuro.
0: Il tubo con due lenti era fatto, ecco, dico, no, pressappoco, così, insomma, no?
2: Così,
0: pressappoco?
2: Così? Ha
0: preso poco così, bene. Ed è un'invenzione recente?
2: Oh, credo, in Fiandra avevano appena cominciato a venderlo per le strade il giorno prima della mia partenza.
0: Ma voi perché volete occuparvi di scienza, scusate?
2: Ve l'ho detto! Mia madre è del parere che oggi la scienza sia necessaria alle conversazioni mondane.
3: Dico, ma non mi pare che magari il latino, il latino, per esempio, magari la filosofia, voi con quella trovereste un po' meno difficoltà?
0: Entrava la signora Sardi, no, bene, bravo, sì, domani. Sì, insomma, non guardatemi in quel modo, signora Sarti, non ho fatto niente. Perché sono arrivato a tempo. Ma l'ho preso, no? Sì, l'avete preso, però... Ma c'è fuori il procuratore Priuli. Oh, fatelo entrare subito, cambia atteggiamento. Priuli è un potente, è il capo, un nobile veneto che ha... un grosso incarico della Repubblica, quello cioè di preoccuparsi delle nuove invenzioni e del lavoro degli scienziati, e quello in fondo che gli dà lo stipendio per vivere. Fatelo entrare subito. Buondì, Galileo. Un'aria un po'... scienziati, pagliacci, attori, tutti adesso, artisti. Ah, buondì. Ma un momento solo, scusate. Mio caro Priuli, mi prestate uno scudo, per piacere? Vabbè, sì, me lo presto, sì. Ecco, allora, grazie. Tu, Andrea! Correva, dico, vai subito dall'occhialaio e comprami con questo scudo due lenti. Guarda, due lenti di questa misura. Adesso te lo scrivo su un pezzo di carta, pigliava la penna, tac, così, no? 35 centimetri, 45 millimetri, ecco, prendilo, vai, e te le fai, e me le porti subito, eh? Il bambino correva. Dunque, caro Galilei, mi sono venuto qua a parlarvi della vostra richiesta perché vi aumentino lo stipendio di 1000 scudi. Purtroppo io non posso appoggiarla perché come sapete i corsi di matematica oggi non sono molto alla moda, non sono molto frequentati. La matematica, diciamo, è un'arte non molto richiesta, ecco, oggi. Ma amico mio, con 500 scudi al mese, io non ce la faccio a vivere. Sentite, signor Galilei, se volete denaro e comodità sarà meglio che andiate a stare a Firenze. E non state a Venezia. Senza dubbio, il Granduca Medici e sarà molto lieto di sostentarvi, anche se probabilmente in nome dell'Inquisizione vi proibirà di pensare. Caro, qui da noi la Repubblica Veneta non paga l'automente ma garantisce la libertà di indagine. A Padova, per esempio, ammettiamo come auditori persino dei protestanti. Messer Cremonini teneva dei discorsi contro la religione e noi non solo non l'abbiamo dato in mano all'Inquisizione, ma l'abbiamo addirittura aumentato lo stipendio. Galilei rispose, ma però Giordano Bruno l'avete consegnato a Roma perché diffondeva le teorie di Copernico e quelli l'hanno bruciato. Ma cosa c'entra? È tutta un'altra cosa. Non perché diffondeva le teorie di Copernico l'abbiamo dovuto dare in mano all'Inquisizione. Teorie di Copernico che del resto sono false. Ma perché non era veneziano? Perché era uno straniero che non aveva un impiego governativo fisso presso di noi, come gli immigrati, insomma, no? Niente, allora togliamo l'Inquisizione. Via, signor Galilei, però non cominciamo una discussione più grave di quelle che sono. Qui nella Repubblica Veneta vivete bene, ma vi occorre denaro, è umano, posso comprendervi. E volete un consiglio da me? Ecco, allora, vale scudi ciò che frutta scudi. I nostri governanti sono gente pratica. Perché non inventate qualche cosetta di utile, qualche cosa da cui si possa trarre un sicuro profitto? Vi ricordate per esempio quel compasso geometrico militare che avevate disegnato per l'esercito? Con quello i generali, persino i generali, riuscivano ad estrarre le radici cubiche. Un oggettino pratico, insomma, che serviva per calcolare tutto, dai interessi composti alle pale del canon, insomma, no? Ecco, cose di questo genere noi abbiamo bisogno. Vede, Galileo, ma era una stupidaggine quella lì, era una stupidaggine, ma entusiasmava i massimi esponenti della signoria che vi hanno fruttato anche buon denaro e voi la chiamate una stupidaggine. No, capisco che avete forse ragione voi, e comincio a guardare le lenti, questo abbozzo di canocchiale. E dice, ma forse io ho qualche cosa di nuovo che mi sta passando per la testa. Ah sì, eh?
3: Allora questo risolverebbe tutto, no, Galilei? No, ma sa, non è ancora ben finito, Priuli. Ma non fa niente, non ci avete mai delusi, signor Galileo, vada avanti.
0: Priuli, la vostra vicinanza è per me una fonte inesauribile di ispirazione.
3: L'ho sempre detto che siete un grande uomo, yes, grande, grande, ma se mi permettete di dirvelo, scontento. Se è troppo scontento, sì che sono scontento, certo che sono scontento. Ed era proprio per questo che dovreste pagarmi se aveste un briciolo di cervello, perché sono scontento di me. Ho 46 anni e non ho portato a termine nulla che veramente mi soddisfi. Ho migliaia di idee che mi si affollano nella mente. Ma bravo, bravo, bravo, signor Galilei. Pensi che poi ci vediamo. Vi devo il disturbo ed esce. Grazie. E arrivederci. E qui gli nasce l'idea, dice, io lo frego. Io adesso, se quella cosa lì del cannocchiale che mi ha raccontato quello lì è vera, io gliela vendo come se l'avessi fatta io, per primo. Esce e come esce lui, di corsa rientra Andrea. Lo scudo non è bastato, ho dovuto lasciare l'impegno il mio berretto, se no non me la dava. Ah sì, il berretto, va bene, andiamo a riprenderlo poi, per giorno l'altro, aspetta. E adesso aspetta un momento, dammi le... quello lì dà in mano le lenti. Queste, bravo. Sono giuste? Sì. Allora prende un asse di legno, c'è un po' di pane lì, con la mollica di pane fa dei mucchietti, poi prende una lente, dunque una così e una così. Ah. Andrea, guarda. Andrea prende in mano questa strana cosa, ci mette dentro l'occhio e fa, Madonna, ma vedo tutto il campanile, David. Ma sa che, signor Galilei, vedo la campana. Sulla campana c'è scritta anche, c'è una scritta in lettere di rame che dice grazie a Dio, grazie a Dei, grazie a Dio. Eh sì, grazie a Dio, sono 500 scuri che ci arrivano veramente dal cielo, figlio mio. Boom, buio, e finisce il primo quadro.
0: Secondo.

La musica bellissima è di Eisler, grande compositore. E siamo all'Arsenale di Venezia, ci sono tutti i senatori, non è più il studio di Galileo, ci sono una specie di luogo. Io l'avevo fatto prima, l'avevo pensato in una torre campanaria, poi abbiamo deciso di farlo invece in una piazza. E c'erano questi senatori vestiti molto riccamente, con Priuli da una parte, e dall'altra c'era Virginia, la figlia, c'era Ludovico Marsili, c'era l'operaio, diciamo, Mazzoleni, che adesso portavano a conoscenza del grande pubblico dell'Inchi da guarnigione il canocchiare. La scena è molto anche ironica e comica, perché Galilei si comporta un po' come un imbonitore. E dunque, come vi è stato annunciato, è qui che il vostro devotissimo servo, lettore di matematiche dello studio di Padova e non indegno inventore di assai utili oggetti dei quali fabbricanti e mercanti, nonché militari della Repubblica, ecco, vi hanno costruito nel grande arsenale della Repubblica Veneta. Si tratta, insomma, signori, di una grande e vera novità. Si tratta del cannone ottico, lo chiama cannone perché fa più effetto per i guerrafondai, del cannone ottico, ovvero sia telescopio da me congegnato, sia bene sottolinearlo, in ossequio ai più rigidi principi scientifici cristiani e cavato dalle più recondite speculazioni di prospettiva. Tale cannone è non guarda Ludovico naturalmente, ma perché in quel momento è frutto di ben 17 anni di pazienti ricerche che io ho svolto con somma gioia, e lo consegno adesso a illustri mani, con il vostro permesso. Avanti, subito il terzo, via! Ecco, qui veramente c'è un momento, anche la musica lo fa, vedete. Momento fatalissimo di tutta la

0: L'orlo della falce è irregolare. Ora, su tutta la parte buia, vicino alla falce, si espandono punti luminosi, uno dopo l'altro, invadono zone sempre più vaste, si confondono con la luce della falce.
1: E come li spieghi, questi punti luminosi che poi spariscono nella luce?
0: Non può essere.
1: Come non può essere? Ormai l'hai capito anche tu,
2: Sono montagne.
0: Montagne su un astro?
3: Sì. E qui è la notte storicamente. C'è ancora, siamo andati a visitarlo con un'estrema riverenza, quel balcone in cui in una notte freddissima di gennaio, alle 5 di mattina, questi due scienziati, Galileo e il suo compagno, osservavano con un cannocchiale da nulla le fasi di Giove, le fasi di Venere, e con la coperta, avevano freddo, tremavano, eccolo lì, c'è quello sguardo di quell'occhio di Guazzelli Galilei che guarda l'infinito del creato, che era veramente, veramente toccante questo momento di cruciale della scoperta di qualche cosa che ha arricchito l'umanità. E dice sì, montagne su un astro, montagne altissime, e sono le cime delle montagne che ricevono i primi raggi del sole nascente mentre le pendici sono ancora immerse nell'oscurità, capisci? Così la luce del sole discende mano a mano dalle cime verso le vallate, e quando è sceso nelle vallate c'è sole dappertutto, luce dappertutto, e quindi noi le vediamo splendenti e chiare.
0: Ma questo contraddice a tutti gli insegnamenti d'astronomia da 2000 anni in qua?
3: Sì. Quello che tu hai visto ora non l'ha visto nessuno ancora, all'infuori di me.
0: La Luna non può essere una terra con monti e valli come la nostra, allo stesso modo la Terra non può essere la Luna.
3: E la Luna invece può essere la Terra con monti e valli come la nostra, e la Terra può essere la Luna, uno dei tanti e infiniti corpi celesti che ruotano nello spazio infinito.
0: Ma dunque, secondo te, fra la Terra e la Luna non ci sarebbe alcuna differenza?
3: Sostanzialmente no.
0: Meno di 10 anni fa un uomo a Roma salì sul rogo per aver affermato la stessa cosa. Si chiamava Giordano Bruno.
3: E diceva la verità. Non c'è nessuna differenza fra cielo e terra. E i mondi sono infiniti. Aveva ragione lui.
0: Spaventoso.
3: Sì, spaventoso. È spaventoso. Ma è così. Signor Galilei, sono io, sì, Priuli. Mio caro signor Priuli, le mie riverenze, sì, riverenze, mica me fregà, Galileo. Mi che credevo in lui, che credevo in tutta la sua scienza, la vega vendù, una roba che si compra adesso negli angoli di Venezia, perché sono arrivate delle navi dall'Olanda e la stanno vendendo a 5 centesimi al pezzo. Capite? E io ho fatto quella scena facendo vedere il canone ottico, se questo, no? E cosa serve il canone ottico che adesso io sono rovinato presso tutti coloro che hanno tirato fuori i soldi per fare questo? Questa era la scena che interrompeva in un modo, diciamo, quasi comico il fatto, e a un certo momento lui dice: sì, ma basta signor Galilei, io non voglio più ascoltarla, finora vi ho dato retta e voi in compenso dell'amicizia mi avete reso lo zimbello di tutta la città. Ah sì, e lui faceva ridete pure, caro mio, ma il denaro l'avete in saccoccia, ma lasciatemi dire, lasciate che ve lo dica, signor Galileo, voi avete distrutto la mia fede in una quantità di cose. Addio. E sai, quando si arrabbia diventa quasi umano. Però è molto imbarazzato lui, E sagredo li fa.
0: Tu lo sapevi che in Olanda fabbricavano telescopi?
3: Per sentito dire. Ma quello che avevo costruito io era due volte meglio di quello degli olandesi. Poi avevo bisogno di soldi. Eh sì. Come posso io lavorare senza avere neanche da vivere? Io con gli esattori alla porta non riesco a inventare niente. Virginia poi, sai, non è un'aquila, è senza una dote, il marito non lo trova. E poi mi piace comprarmi dei libri. I libri per me sono la cosa più importante, sono quasi un bisogno fisico, i libri.
1: E poi il mio appetito dove lo metti?
3: Caro mio, io se non mangio bene non riesco a pensare bene. Quando mi trovo davanti ad un buon pranzo e ad una bottiglia di vino pregiato, e chissà perché il mio cervello si mette a funzionare a meraviglia. Epoca infame, la nostra. Mi pagano, sai, meno di quello che pagano il gardone di un macellaio, in fondo, per una scoperta così così, due lezioni di matematica, quattro fascine di legna. E io ce l'ho fatta a strappare quei 500 scudi, ma sono ancora pieno di debiti, alcuni vecchi di 20 anni. Sagredo, se avessi 5 anni, 5 anni soltanto di tranquillità, senza dover produrre, senza dover dare lezioni, studiare soltanto, dimostrare, cercare, provare.
0: Anche che la Terra gira intorno al Sole?
3: Sì, anche che la Terra gira intorno al Sole. Anche. Vedi, martedì, quando ho guardato di Giove, vicino a Giove ho visto che c'erano 4 stelle minori. Dai, mi ci sono imbattuto per caso, eh? Lunedì e le ho ritrovate. Martedì mi ci sono imbattuto di nuovo. Mercoledì le guardo di nuovo e giuro che si sono spostate. E adesso guarda che giovedì si sono spostate ancora. Guarda, dimmi cosa vedi.
0: Giove? E 3 stelle.
3: 3?
0: 1, 2, 3.
3: E la quarta dov'è? Che ho visto io. Prendiamo le tavole, guarda, cominciamo a calcolare. A un certo momento di nuovo, perché tu li prendevano e cominciavano a fare dei calcoli. E no. No, vedi, non può che essere così. Non può che essere così. Noi dobbiamo da calcolare da capo, immaginando che si muovano, e dobbiamo ipotizzare gli spostamenti che se hanno compiuti durante questi giorni, eccetera, eccetera. Che capisci, se hanno compiuto lo spostamento di tanti gradi, naturalmente prova a calcolare. Intanto che parlavano così la luce scendeva e poi si riaccendeva. Erano passate ormai delle ore, le ore, le ore. Ormai la luce non era più di notte, già cominciava l'alba, già cominciava il sole, loro erano ancora lì che guardavano, erano ancora lì che parlavano, hai capito? È dimostrato così dai nostri calcoli che la quarta stella, questa notte, che noi non la vediamo, deve trovarsi per forza dietro la grande stella maggiore, dove appunto non possiamo vederlo. Ciò vuol dire che ci sono delle stelle più piccole che ruotano anch'esse intorno alla più grande, come la Terra ruota intorno al Sole. Ciò vuol dire che non ci sono sostegni nel cielo, che non c'è niente che stia fermo nell'universo, che tutto si muove, che gli astri girano uno intorno all'altro, intorno al Sole. E come ci sono infiniti soli e infiniti astri, così niente calotte di cristallo ci sono. Questa sì che piacerà ad Andrea, almeno adesso lo chiamo. Signora Sarti,
0: calmati Galileo.
3: Sagredo, svegliati.
0: Vuoi smetterla di gridare come un matto?
3: Sarti! Vuoi smetterla di stare lì come un palo quando abbiamo scoperto la verità?
0: Non me ne sto come un palo, Galileo. Tremo al pensiero che possa essere...

0: che l'intero smisurato universo non gira affatto intorno alla nostra minuscola Terra, che esistono solo stelle? Dov'è Dio, allora?
1: Che c'entra Dio?
0: Dio! Dov'è Dio?
1: In noi o in nessuna parte.
0: Come ha detto quel condannato al rogo?
2: Come ha detto quel condannato al rogo?
0: Ma l'hanno bruciato proprio per questo, nemmeno 10 anni fa.
3: Buongiorno, babbo.
4: Ah. Virginia, sei già alzata quest'ora?
3: Vado a messa con la signora Sarti, viene anche Ludovico.
4: Ah.
3: Com'è stata la notte, babbo?
4: Chiara.
3: Posso guardarci dentro?
2: No, dai, Virginia, non è un giocattolo, dai.
3: No, papà, scusa. Hai trovato qualcosa con quel tubo?
2: Sì. Ma niente di interessante, cara. Sai, qualche macchiolina sulla sinistra di una stella che, insomma, bisognerà che trovi il modo per tirarci fuori un po' di quattrini. Capisci? Sagredo, che ne dici? Se le chiamassimo stelle Medice, in onore del Granduca di Firenze. No, a proposito, Virginia, può darsi che un giorno o l'altro noi ci trasferiamo a Firenze. Io ho scritto a Sua Altezza chiedendogli di nominarmi matematico di corte.
3: A corte?
0: Vuoi andare a Firenze?
2: Sì.
0: Non lo sapevo.
2: Sì, sì. Perché no? Firenze è un tempio della scienza. E là, sai, avrò del tempo libero per dedicarmi alle ricerche. Tempo, sai, alla mia età. Il tempo comincia a mancare. Però temo che il Granduca non mi accetti.
3: Ti accetterà, babbo, ti accetterà.
0: Galileo, non andare a Firenze.
2: E perché non devo andare a Firenze?
0: Perché lì comandano i frati.
2: Ma alla corte di Firenze ci sono anche dei sapienti di fama internazionale.
0: Dei servi, dei servi, non dei sapienti.
2: E io agguanterò i servi per la collottola e li pianterò davanti al mio telescopio.
0: Galileo, stai camminando verso la tua rovina. Fino a che si tratta di scienza sei pieno di dubbi e di scetticismi. Davanti alla politica ti comporti più ingenuamente di tua figlia. Ma credi davvero che i potenti lasceranno circolare a lungo uno che dice la verità? Sia pure una verità che riguarda le stelle infinitamente lontane? Ti immagini il Papa che annota tranquillamente nel suo diario oggi, 10 gennaio 1610, abolito il cielo. Non credi ad Aristotele, ma al Granduca di Firenze sì. Galileo, poco fa, mentre al telescopio stavi guardando le nuove stelle, mi è sembrato di vederti ritto sulla legna in fiamme. E quando mi hai parlato dell'efficacia delle prove, ho sentito puzzo di carne bruciata. Io amo la scienza, ma amo più ancora te, amico mio. Non andare a Firenze, Galileo.
2: Se mi prendono, io ci vado.

Galileo è andato. È andato. La scena incominciava nella nuova casa di Galilei mentre stava aspettando il bambino Cosimo de' Medici, l'astro fulgente che veniva insieme con i matematici di corte e i frati e tutta la sua corte a constatare se con quel telescopio che come vedete non è più quello piccolo, sono passati qualche anno è passato, l'hanno costruito meglio, è più grosso, si vede meglio, e deve fare la dimostrazione a tutta la corte e al Granduca Cosimo, e praticamente sono in grande effervescenza in casa di Galilei a Firenze, perché aspettano che arrivi Sua Maestà con tutti gli scienziati. Galileo è convinto che gli scienziati appena vengono diranno: ma no, noi non ci crediamo. Beh, non ci credete? Beh, andate lì, guardate dentro nel buco e poi voi vedrete. Voi dovete pensare che addirittura in una tesi dei nemici di Galilei allora fu quella che lui in fondo aveva dipinto sui vetrini del telescopio quelle cose che loro dovevano vedere, e quindi avevano chiesto di smontare il telescopio per poter vedere dentro se le lastrine, diciamo, erano dipinte. E invece naturalmente quando hanno smontato il telescopio i vetri erano completamente buoni. Voglio dire, quanta la diffidenza totale era. Il problema è che questi qui, vedrete, non guardano dentro nel telescopio, si rifiutano di guardare nel telescopio perché Aristotele dice che non ci sono e che quindi, siccome l'ha detto lui, noi è inutile neanche guardarle. In poche parole, la scena è una scena abbastanza drammatica che si svolge in un clima un po' festivo, perché sono tutti convinti che guarderanno dentro e che Galileo avrà ragione. Ah, ma quante storie fa la signora Sarti per questa Firenze, però io, sai, da quando sono qui non faccio altro che pulire e ripulire, sfido, tutta la città passa davanti al vostro famoso cannocchiale come se dentro ci fosse qualcosa di vero. Sì, ma io dico che non c'è niente di vero dentro, perché i reverendi padri dovrebbero saperlo per primi, no? Quattro anni fa sono rimasto a servizio da Monsignor Filippi e non sono mai riuscita a spolverare per intero la sua biblioteca. Aveva dei volumoni fino al soffitto, tutta scienza, neanche un librettino di poesie. E quel bravo Monsignore, a furia di star seduto davanti a tanta scienza, si era buscato due libri di accesso sul culo. Vuoi che un uomo così non sappia come stanno le cose? Ma vedrete che anche oggi, con questo ricevimento al Granduca, faremo una tal brutta figura che domani non avrò neanche il coraggio di guardare in faccia il lattaio. E poi avete voluto fare anche il rifresco, perché avevo voluto fare un po' di dolcetti da dare. Sì, una buona cena ci voleva, non questi dolcettini qui. Prima di tutto bisogna metterli a pancia piena e poi davanti al vostro tubo. Ma sì, ho pronto ben altro per loro, fa lui e ride, vedrete se mi sbaglio. Oh Dio, eccoli qua, entra il ciambellano, entrano alla corte, entra tutti. Oh, Sua Altezza il Granduca di Toscana. E arriva dentro un bambino che si inchina. Galileo: Altezza, sono felice di poter informare alla vostra presenza i dottori della vostra università in merito alle mie scoperte. E se vostra Altezza acconsente, noi potremmo incominciare con l'osservazione di queste stelle che io ho chiamato in vostro onore pianeti medicei. Lui crede, poveretto, che raccontandole questa cosa, io le dice: ah beh, se l'avete dedicati a me, grazie. E quello fa, dice: sì, adesso sedete qui, prego, Cosimo. Sì, però io vorrei vedere dentro quel tubo, filosofo Altezza. Per piacere, permetta, prima di soddisfare la sua legittima curiosità, bisognerà stabilire con il signor Galilei se questi pianeti possono veramente esistere o meno. C'è matematico, attraverso una disputa scientifica secondo le regole. Ma no, signori, non c'è bisogno. Voi date un'occhiata e voi capite subito. Vi convincerete che una discussione preliminare sarebbe solo una perdita di tempo. Qui, prego. Grazie, figliolo. Ma un momento. Voi certo sapete, signor Galileo, che le vostre affermazioni circa la mancanza di ogni sostegno fisso nel cielo contrastano con la sapienza dei secoli. No, sì, certo, scontrastano, però, e a prescindere dalle riserve del mio amico matematico, posso io, nella mia modesta qualità di filosofo, rivolgervi un'altra domanda, e cioè: sono queste stelle che voi dite di avere visto necessarie?
Quedam miracolo universo orbes mistiche canore. Non vi spiacerebbe, signor Sarti, parlare la lingua di tutti i giorni, perché il mio molatore di lenti Mazzoleni non capisce bene il latino, ma è importante che un operaio capisca. Per me sì. Beh, perdonate, credevo che fosse soltanto il vostro meccanico. Il signor Mazzoleni, oltre che un meccanico, è anche uno scienziato di vaglia. Va bene, se il signor Mazzoleni insiste... No, sono io che insisto. Bene. La citazione perderà però il suo profumo, Ma, dato che siamo in casa vostra... Oh, sfere misticamente canore! Oh, arche di cristallo! Oh, rapita architettura dei globi celesti e moto circolare delle sue sfere! Oh, illuminata architettura del corpo celeste, oh, costruzione di sì mirabile ordine e bellezza che dovremmo sentirci esitanti al pensiero di turbare tanta armonia. E Aristotele? Ma che avverrebbe ora se Vostra Altezza potesse osservare quelle stelle impossibili e non necessarie per mezzo di questo occhiale? No, dice il matematico, lui potrebbe... Vostra Altezza potrebbe essere tentato di rispondere che se un occhiale che ci mostra cose poco probabili può anche essere un occhiale poco attendibile. Non è vero? Cosa volete dire? No, se non fossi sicuro di irritarvi ancora di più, mi permetterei di affacciare la possibilità che ciò che si vede attraverso l'occhiale sia ben diverso da ciò che è nel cielo. Ma perché credete che abbia dipinto le stelle sulla lente? Mi accusate di frode? No, come potrei? Le mie stelle, insomma, ci sono o non ci sono? Io le voglio, dice il bambino, perché gli piaceva. Tutto in perfetto ordine, Altezza. Questi signori vogliono solamente essere certi che le stelle si trovano al punto giusto. Ah, bene. Dunque, con questo occhiale si possono vedere tutti gli artigli dell'Orsa Maggiore. Mazzolini da un lato, certo, e anche tutto quello che preferite del toro. Dunque, signori, volete guardare dentro sì o no? Certo, subito, senz'altro, subito. E non si muovono. Allora Andrea arriva in mezzo alla stanza, si mette a piangere, fa... Voi siete cattivi. Filosofo, povero figliolo. È malato, eh? Ciambellano, mi permetto di ricordare a Vostra Altezza che fra tre quarti d'ora inizio il grande ballo di corte. Matematico giustico, perché te lo devi pensare ancora? Prima di poi dovremmo pure arrivare al nocciolo della questione delle lune del signor Galileo, se ci fossero dovrebbero perforare le volte di cristallo del cielo, tutto qui. Non ci sono volte di cristallo in cielo, fa Mazzoleni. In tutti i libri di scuola, buon uomo, sta scritto che ci sono. E allora bisognerà cambiare i libri di scuola. Sentitelo quello lì. Buon uomo, il mio collega ed io ci fondiamo niente meno che sull'autorità del divino Aristotele. Sapete almeno chi è Aristotele? Lo sa chi è Aristotele. Ma Aristotele non aveva il telescopio. La verità è figlia del suo tempo e non dell'autorità di uno scienziato solo, per grande che sia. Tutto ciò che noi oggi sappiamo è nulla di fronte a quello che gli altri sapranno domani. La nostra ignoranza è infinita, cerchiamo di diminuirla allora almeno di un millimetro cubo. A me è toccata la singolare ventura di scoprire un nuovo strumento che trasporta un'infinità minima dello spazio e dell'infinito vicino a noi e che trasporta un tratto dell'universo vicino ai nostri occhi. Ma poco, sapete, appena un poco più vicino. Vi prego, servitevene, è a vostra disposizione. Ah, beh, non so se qui ci si propone di trascinare Aristotele nel fango, no, eh? L'autorità riconosciuta non solo dell'antica sapienza, ma anche dei grandi padri della Chiesa. Non mi presto a dispute prive di scopo concreto. Ho detto, Altezza, signori e signori, lo vedete anche voi, dove può condursi tutto questo, dove la verità può condurre, è forse una cosa che turba uno scienziato. Signor Galilei, la verità può portarci chissà dove. In tutta l'Italia durante queste notti piccoli telescopi a buon mercato sono puntati verso il firmamento. Per la prima volta la gente della strada ha sentito dire che gli antichi cieli hanno delle utilità nuove. I progressi dell'astronomia si sono già mutati in nuovi profitti per il commercio dei tessuti, dei metalli, delle spezie. Allora, a che scopo difendere una verità già scossa dalle fondamenta? Aiutateci, fa Mazzoleni, voi dotti invece a scuoterle del tutto. Preferirei che il vostro aiutante, questo operaio, non interloquisse in una discussione di argomenti tanto elevati. Quando io
Galileo Galilei, lavoravo all'arsenale di Venezia, ogni giorno avevo da fare con disegnatori, con meccanici, costruttori e così via, ed erano quasi tutti meno capaci del mio Mazzoleni, eppure da loro io ho appreso nuovi modi di fare molte cose, non mi sono mai trovato in difficoltà con uomini di questa sorte, sono incolti, letterati, illetterati è vero, ma seguono l'evidenza dei loro cinque sensi e non si preoccupano affatto di dare e di dove possa condurli un'esperienza nuova. Sì, e non è cosa nuova, perché i navigatori un secolo fa non salparono forse dalle nostre coste senza sapere dove sarebbero approdati e quando e se sarebbero mai approdati. Volete forse dire che quella sublime curiosità che fu la gloria vera dell'antica Grecia si deve cercarla soltanto negli arsenali? Nessun dubbio che il signor Galileo conti i più grandi ammiratori fra i facchini del porto. Oso ricordare a vostra altezza che questa discussione altamente istruttiva ha superato il tempo che le avevamo assegnato, signora Sarti. Vostra altezza gradisce? Sono fatti in casa. Galileo, altezza, questi vanno, lui dietro come un mendicante. Signori, credetemi, non c'è altra via che quella di guardare dentro al telescopio che... E tutti escono e rimangono soli. Rientra il ciambellano, signor Galileo, il granduca uscendo mi ha pregato di dirvi, è quello lì che non mancherà di richiedere in merito l'opinione di Cristoforo Clavio, astronomo capo del Sacro Collegio in Roma, massimo tra gli scienziati viventi, e che vi ringrazio. Ed esce. Rimane solo Galilei, c'è il piattino lì con tutti i biscotti, ne prende uno, comincia a rosicchiarla e fa, ma santo Dio, bastava guardarci dentro, si mette, va bene, dentro.

grazie. Ti ringrazio. Questo spettacolo, lezione, è nata in conseguenza di una mostra che è avvenuta qui proprio a Napoli, proprio su Raffaello. Era la prima volta che mi vedevo davanti tanti dipinti di Raffaello tutti insieme, anche per esempio al Vaticano, una quantità enorme di dipinti, ma sono sempre meno di quanti fossero riuniti tutti insieme qui a Napoli. E abbiamo pensato che sarebbe stato bello fare mettere in piedi uno spettacolo, lezione, come avevamo fatto già per Caravaggio, che la mostra è impossibile, ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo. Voi sapete che sta girando le Americhe, addirittura si pensa di dover fare un'altra proprio sezione completa, riprendere tutti i dipinti e ricostruirli con la stessa tecnica, proprio per la grande richiesta, la quantità di richiesta che si è avute dei vari musei e via dicendo. Però adesso parliamo di Raffaello. Di Raffaello abbiamo tutti o quasi un'idea assolutamente falsa e stereotipa. Prima di tutto, a parte la sua indiscutibile bellezza fisica, il suo personaggio, bisogna ammetterlo, ci appare un po' scarso di fascino. Intendo il fascino dell'artista, quello del genio dalla vita sconsiderata, fuori da ogni regola, spesso arrogante, perfino violento, come Caravaggio per esempio, Mantegna, Benvenuto Cellini, che all'occorrenza sparava addirittura cannonate dal forte di Sant'Angelo contro un re e l'ha beccato in piedi e l'ha ammazzato. Oppure un personaggio irascibile, sgarbato, perfino coi potenti, come era Michelangelo. O ancora un po' pazzo e autolesionista, al punto da mozzarsi un orecchio per farne dono alla sua amata. Gnac! Come Van Gogh. Gnac! Ti piace, cara, l'orecchio mio? Il luogo comune fisso, oltretutto, è quello che egli, l'artista, debba essere tendenzialmente un diverso. Ribelle a ogni convenzione, un artista, insomma. Naturalmente si stravede per lui appena si scopre che il geniale pittore, poeta o musico è anche un donnaiolo sfrenato, uno sciupafemmina, magari anche un po' malandrino. Così a Giotto si perdona che facesse un sacco di soldi con l'usura. Sì. Giotto prestava i soldi a strozzo. Però poi dipingeva madonne splendide, affrescava cattedrali con le storie di San Francesco che predicava la povertà, l'amore per il prossimo. Fidia, forse il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. No, non l'avete raccolta? Siete ancora un po' ingessati? Scioglietevi, eh? Allora, ridicola battuta che va in televisione, dicono come sono intelligenti a Napoli, perché dovete ridere, se no non si capisce. Allora gli fa Fidia, dicendo due battute, dice Fidia, il più grande scultore di tutti i tempi, fu scoperto a rubare l'oro affidatogli dal popolo di Atene, manco fosse un politico. Esagerati, perché lo fondesse realizzando la grande statua Minerva, dea protettrice della città, e finì in galera. Questo non accade ai politici dei nostri tempi. Non è che noi adesso vogliamo insinuare l'idea che solo gli artisti scalmanati e fuori di senno siano degni di ammirazione e di simpatia. Ma dobbiamo ammettere che quando un pittore o un musico rimane dentro ai cliché del cittadino del tutto normale, difficilmente crea attenzione e passione. E a proposito di Raffaello, che notizie ci arrivano?
Il ritratto che ci hanno propinato, a parte quello del bel giovane, è di una banalità sconcertante. Pittore eccelso, ma che ama vivere nelle mezze ombre della normalità, che evita di scoprirsi, non prendendo mai posizione nei conflitti della politica e via, eccetera. E soprattutto che scantona davanti a ogni impegno che rischi di contraddire il potere. A sto punto, profondamente indignati, diciamo che questo ritratto di Raffaello è del tutto menzognero e inaccettabile. E per dimostrarvelo vi proponiamo tutt'altro ritratto, frutto di ricerche storiche e rigorosissime. Ecco, all'istante vi troverete dinanzi a un Raffaello assolutamente imprevedibile, spesso sconvolgente. Cominciamo dal suo aspetto fisico, eccolo là. Il suo autoritratto tradizionale, che non gli assomiglia se non esteriormente. Il suo volto, un ovale perfetto. Notate bene, è un ritratto che lui ha eseguito, autoritratto che ha eseguito, che non aveva ancora 20 anni, quindi un grande pittore. Ma il modo di vedersi allo specchio era del tutto particolare. Allora dicevo, uno sguardo pulito ma poco significante, labbra poco carnose, i capelli da ragazzo modesto e un cappelluccio in capo, tanto per non prendere freddo. Sì, forse ci stiamo comportando da insolenti. Ma date un'occhiata a quest'altra sua immagine, forse è un'immagine non di suo pugno, ma che altro tipo di temperamento ci offre questa figura? Il suo atteggiamento un po' provocatorio, sicuro di sé, ben abbigliato alla moda, con un panneggio quasi suntuoso e le maniche della camicia ricche e rigonfie, lo sguardo da impunito. Questo è Raffaello, uno che sa quanto vale e quanto lo apprezzino tutti, soprattutto le ragazze che per lui vanno via di testa. Per dire del suo fascino, quando a Roma, a Carnevale, il carro delle ragazze smaritate, si chiamano così, smaritate, coloro che non hanno fidanzati e soprattutto mariti, eccole qua, a bella posta transitava sotto le finestre del palazzotto dove stava Raffaello di Carnevale, vero? Da quel carro saliva un coro d'elogio appassionato cantato a tutta voce dalle ragazze per il giovane pittore. E questo canto diceva: bello figliolo che tu sei, Raffaello, come te muovi appresso lo Papa quando sorte a passeggiare, tu sei l'angelo Gabriele, illo pare lo tocamariere. Dolce creatura con sto corpo che pare in danza, come avevo vorria rotolarmi con te, panza a panza dentro l'uvento, appeso le labbra tue da non staccarmi mai un momento. Oh Raffaello, mettimi dentro la tua pittura, dove c'è sta lo ritratto di te, tutto intero. Così de notte ci si potria anche cercare e infrattati nell'oscuro facce l'amore. Se non mi vuoi amare, Raffaello dolce, cancellami dalla tua pittura. Meglio morì, se non so tua, bella. Quando morì, Raffaello aveva appena 37 anni. Si racconta che per il dolore anche i sanpietrini si staccarono rotolando fuori dal selciato e mezza Roma, urlando, piangeva disperata. Di Raffaello Sanzio, a cominciare dalla sua giovinezza, possediamo poche notizie sicure, in contrasto a molte vaghe e dubbie. Di certo sappiamo che nacque nel 1483, di Venerdì Santo, a Urbino, nello stesso anno di Martin Lutero. E come dice un poeta popolare del luogo, venne al mondo nell'affratto culinare della Marca Urbinata e solcata dal vento, poco lontano dal mare, in uno scendere e salire di rocce impervie e scure che le dita dell'aria graffiano in ogni momento. Sua madre, giovane e bellissima, aveva un nome da ninfa, Magia. Magia si chiamava. È una straordinaria fortuna crescere fra le braccia di una madre che pare una Madonna, con un padre che stravede per te. Ma ecco che qui la storia ha un'impennata nera. A 8 anni Raffaello, bambino, perde la madre. 3 anni dopo anche il padre muore.
viene raccolto da uno zio che lo tiene come un figlio, ma il vuoto che lascia quella tragedia è incolmabile. Giorgio Vasari, l'autore delle vite dei grandi pittori, da Trecimabue a Michelangelo, ci presenta il padre di Raffaello, eccolo qua, questo è l'autore, Giovanni Santi, come un mediocre pittore e letterato non eccelso. Vasari qui prende di certo una grossa cantonata. Per fortuna abbiamo la possibilità di mostrarvi e osservare insieme alcune tavole di Giovanni Santi, del padre. Ebbene, queste pitture sono più che dignitose, con qualche sprizzico di genialità e uno spirito non convenzionale. Inoltre il padre di Raffaello dimostra di conoscere bene la prospettiva e i moduli architettonici, ma chi gli ha fatto da maestro? Va ricordato che Urbino in quel tempo era un piccolo ducato, ma ricco di cultura al punto d'essere considerato un crogiolo di arte e creatività. Lì vi operavano grandi architetti, pittori, letterati in gran numero, tra questi Luciano Laurana, autore del palazzo con torri portanti, e Piero della Francesca, autore del trattato sulla prospettiva. Di certo il padre di Raffaello era e si comportava da persona umile e forse confrontandosi con tanti maestri a dir poco eccezionali e constatando le doti straordinarie del figlio, decise di affidarlo a Pietro Vannucci, detto il Perugino, conoscete, un valente pittore umbro, dove però il Vasari, che dedicò all'infanzia di Raffaello molta attenzione, ha certamente detto il vero, è nel passo in cui racconta del doloroso congedo fra madre e figlio nel giorno in cui il bimbo magico veniva accompagnato a bottega in Perugia. L'autore delle vite si sofferma in particolare sulla disperazione e le lacrime della giovane madre. Magia, appunto. Ecco, la donna sembra sentire che quella sarà l'ultima volta che bacerà la sua creatura. Infatti, di lì a poco, Magia morirà. Più di un commentatore moderno, descrivendo la scena delle lacrime della madre al momento del congedo, la definisce un espediente d'effetto. A nostro avviso qui si tratta di una pacchiana e troppo scontata ironia che non vale neanche la pena di commentare. Basta le immagini di questa madre, forse Maria, che abbraccia disperatamente il proprio bimbo, accollandosi la propria creatura come se la volesse rimpastare addosso a sé, per capire che tensione straordinaria d'amore esiste in questo quadro. Non sono soltanto splendidi disegni, è piuttosto l'espressione grafica di un figlio che ricorda in modo incontenibile la mancanza della madre. Tornando al suo primo maestro, cioè al Perugino, sappiamo che questo pittore si prese a cuore questo ragazzo, stupito dalla facilità con cui apprendeva ogni nuova tecnica e soluzione pittorica. Quel figliolo, diceva, commentava scherzoso il Vannucci, è come una carta carbone, o meglio è una spugna. Una spugna che si muove fra l'onda e si gitta su ogni altrui pensiero e l'assorbe. E come quella aspirosa spugna si tiene il meglio e risputa ogni inutile scoria. Ecco, il Perugino fu di fatto la prima vittima illustre di quella spiridea, di quella spugna appunto. Infatti Raffaello riprodusse le sue opere, le opere del Perugino, con tale voracità che ancora oggi molti critici dibattono spesso se le composizioni creative dei due umbri siano espressione del maestro o del giovane allievo. C'è sempre qualche cosa di molto evidente però che distingue i dipinti di Raffaello come questo da quello del Vannucci. Per cominciare, l'assetto coreografico e l'uso dell'architettura, specie se confrontiamo le loro opere eseguite da lì a qualche anno. Raffaello era ancora un ragazzo, eppure possedeva già un senso dello spazio scenico degno di un grande maestro. Basta esaminare la crocifissione detta Monde. Raffaello in questo dipinto,
impiega tranquillamente personaggi e soluzioni narrative classiche del Perugino, ma le distribuisce in modo completamente nuovo, a partire dall'impianto scenografico, dalla prospettiva, dallo scorcio. Subito ci rendiamo conto che il respiro da cui sono mosse le figure produce una sensazione del tutto particolare. Per cominciare, in fondo è d'aria limpida, è carica di vento. I due angeli lassù al lato del crocifisso si muovono quasi danzando, vedete? I nastri che li circondano svolazzano disegnando cirri evolute. Anche un nastro che pende dal fianco di Cristo danza festoso. I santi alla base, in ginocchio o all'impiedi, hanno l'aria contrita. Ciononostante, l'atmosfera della rappresentazione rimane leggera e addirittura gioiosa. Ma il giovane Raffaello da dove ha preso questa idea a dir poco surreale? Dal padre, che aveva il compito nel Ducato di Urbino di allestire spettacoli tanto a Palazzo Ducale che nella cattedrale. Raffaello non mancava mai di assistervi, e laggiù dove si esibivano acrobati che, travestiti da santi e da angeli con vistose ali, si gettavano dai tironi di navata con capovolte da cardiopalma, si fermavano al volo, oscillavano, ballavano. Certo pare un atto blasfemo l'avere inserito tanta festosità in una crocefissione. Sembra di sentire i baciapile commentare indignati. Ma che fanno quegli angeli intorno alla croce? Sembrano saltimbanchi del carnevale che sballucchiano qua e là sulle teste delle maschere, spaventando le vecchiette. Un po' di rispetto, per Dio! E a sto punto il pittore doveva darsi un gran da fare per convincere quei pizzoccheri che appresso sarebbe venuta la resurrezione, e con quella l'allegria festosa del risus pascalis, la festa per il ritorno di Cristo vivo, dove si cantava una canzone che è arrivata quasi fino a noi e che si cantava a ritmo di danza vero e proprio. Bonolo figlio de Deo, perdonali. No, tutto da capo, perché ho preso una tonalità per cui mi ingozzo. Bonolo figlio de Deo, perdonali, che cator le sperati, e perdonali.

io si rirò moia con questo tio di malvadità. A Madonna, io dubito, sento Cristo, mamma vende, Dio, mamma, sento, dentro duro, mamma, che a te fisso di sedia, ha detto mamma, adesso da... A 17 anni Raffaello veniva già chiamato maestro, anche nei contratti per i dipinti, Magister Raffaele de Urbino. È proprio in quel tempo, in Umbria, che incontra Luca Signorelli, lo straordinario artista dotato di grande forza espressiva. Fra i due pittori nasce subito una calda amicizia, eccolo qua. E naturalmente Raffaello, lavorando spalla a spalla con un personaggio di così vivo talento, da vera spugna, non può fare a meno di assorbirne le insolite idee grafiche e compositive. A testimonianza di questo incontro possediamo alcuni schizzi dove il giovane maestro copia, interpretandole, si intende, figure tratte da questo stupendo giudizio universale e dal martirio di San Sebastiano, invasi da corpi di un'eleganza e una sensualità che Raffaello non aveva mai conosciuto. Ma c'è un altro personaggio che dobbiamo prendere in considerazione. Si tratta di Piero della Francesca, della cui influenza su Raffaello ci si dimentica quasi sempre. Piero, come abbiamo già accennato, era alla corte di Urbino e divenne amico del padre di Raffaello qualche anno prima di che questi nascesse. Ed è proprio opera qui di Piero l'immagine del viso di Federico da Montefeltro visto di profilo. Il duca, detto dai suoi soldati capo Amazza, poi vedremo perché, non poteva essere mai ritratto di fronte, causa una terribile ferita che gli deturpava il viso. Fu durante un torneo, un colpo di lancia gli cavò di netto l'occhio destro e gli zoncò il volto sempre sul lato destro, lasciando un'enorme cicatrice che dall'orbita scendeva giù fino alla ganascia. Ora scopriremo quanto fosse caparbio e determinato quel Federico e quanto fosse azzeccato quel soprannome, Capo Amazza, cioè testardo come una mazza di ferro. Dobbiamo sapere che egli decise di continuare a combattere in torneo. Il duca si trovava però fortemente handicappato nel torneare, sia per la mancanza di un occhio, sia per il fatto che per volgere lo sguardo a destra era costretto ad una completa torsione del collo e anche del busto intero, e con tutta la corazza e la barbuta è la saracinesca della corazza, ogni volta era un cigolio. Non era bello da sentire. Questo gesto oltretutto lo limitava nella rapidità del controllo della tensione. Come risolverla la tensione? Semplice: si fece segare un pezzo di naso all'altezza dell'occhio, così che attraverso quella fessura poteva scorgere la parte di destra, sbirciando con l'occhio sinistro di là e restando comodamente fermo con il viso. Questo era il personaggio che aveva creato dal nullo Urbino, pensate la forza, che si inventò addirittura committente di palazzi, con grande collezione d'arte e perfino capocomico di spettacoli, dei quali, come dice la canzone, Capo Amazza andava pazzo. Capo Amazza andava pazzo, pazzo gnucco, Capo Amazza, si balocca ad ogni lazzo, del teatro ci va pazzo per i pupazzi, per le danze, gli strambotti, per le farse, i lanzi a schiocco. Capo Amazza ci ha perso un occhio, non fu in campo che ebbe il botto, con la lanza a cavatappi si schiantò di netto a scrocchio contro il bindorlon d'Arezzo. Fu un rinculo da patocchio, vola in alto e poi stramazza, infilato a tutta chiappa nel lanzon d'Arezzo. Sta impalato Capo Amazza. Ma tornando a noi, abbiamo accennato alla collezione d'arte del duca di Urbino, che contava molte opere eccezionali del Rinascimento e che Raffaello aveva di certo visitato, accompagnato dal padre.
quando era ancora un ragazzino, naturalmente. Fra questi c'era la Madonna dell'Uovo. Il titolo nasce proprio dalla presenza nel dipinto di un uovo che pende dall'alto di una semicupola appeso a un filo. Ma per capirne il significato è bene analizzare l'intero assetto dell'opera. La Madonna, lassù, attorniata da santi e angeli, sta seduta su una poltrona posta su una predella. Il bambino dorme beatamente sdraiato, diremmo spaparanzato in grembo alla madre. Il duca Federico si è collocato in ginocchio davanti a lei. Qui il viso della Madonna è posto esattamente nel centro del dipinto, alla base di un cerchio che descrive l'arcata sovrastante, elemento principale di tutta l'architettura. Una grande conchiglia è posta sopra l'arcata. La conchiglia, e presso gli antichi greci, è il simbolo della bellezza, della purezza. Da dentro a una conchiglia così grande nacque Venere, dea dell'amore prolifico. L'uovo, nel linguaggio degli architetti, studiosi della geometria euclidea, era il simbolo della massima forza dinamica di una figura geometrica, cioè la perfezione e l'integrità assoluta. Questa tavola dall'architettura maestosa oggi si ritrova a Brera, a Milano. Guarda caso, nella stessa stanza della Pinacoteca, sulla medesima parete, gli fa quasi da pandan il matrimonio della Vergine di Raffaello. Ecco, mi ricordo che avevo appena 14 anni, la prima volta che mi capitò di visitare il museo. Ero da poco entrato come allievo nella scuola di Brera, dove rimasi a studiare per 8 anni. Credo di aver osservato i due capolavori centinaia di volte. Come in un rito, per primo mi fermavo davanti al matrimonio, quindi passavo ad ammirare la Vergine dell'Uovo di Piero della Francesca laggiù. Ecco, allora non esisteva ancora il congegno che oggi fa scattare l'allarme se ti avvicini troppo al dipinto. Perciò mi era possibile osservare ogni volta da presso la tavola come volessi catturare il segreto di quella pittura. Le pennellate, le velature che Raffaello aveva di certo acquisito studiando i fiamminghi. E ugualmente, passando a leggere il quadro di Piero, provavo sempre la sensazione di trovarmi dinanzi a un miracolo. Sulla tela si leggeva ogni piccola pennellata che seguiva ad altre sempre più minute in un tessuto che mi ricordava gli arazzi di Baglieu, dove la trama cromatica è composta da colori integri e puri. Il rosso di cadmio fa da spugna al verde che spunta col cobalto, e poi la terra di Siena e il graffia, il fondo ocra, bruno. Ma ecco, che se ti distacchi un attimo dalla tela e ti allontani un poco, ecco, la trama cromatica si trasforma in un grigio o in un rosato dai toni luminosi, magici. Questo faceva la grande differenza fra i due maestri, e di sicuro potete sincerarvene da voi osservandone una presso l'altro. Quella che ne trae enorme vantaggio è senz'altro l'opera di Piero della Francesca, questa. Ma attenzione, Raffaello è un campione della rimonta. Al tempo del matrimonio aveva poco più di 20 anni, non aveva ancora conosciuto da vicino Michelangelo, Leonardo, non era ancora arrivato a Roma soprattutto, ed è proprio a Roma che Raffaello compirà la grande metamorfosi. Guardate il ritratto della sua donna, questa, la Fornarina, che là è ripetuta, la velata laggiù, è sempre la stessa donna. Io dico che vi stupirete per la pittura che Raffaello sa esprimere. Finalmente siamo nella magia. Che dei ritratti di Raffaello esistono non una, ma centinaia di copie eseguite dai suoi discepoli e imitatori, anche da grandi maestri. Ma per scoprire quale sia il dipinto originale non serve confrontare le figure nel loro movimento, nella loro sfumatura, ombra, luce. No, basterà osservare i fondi, il tessuto cromatico, la pelle, gli occhi, e voi capirete subito la grande differenza fra il vero e il falso. Negli anni 1502-1503, nell'Italia centro-settentrionale, si susseguirono accadimenti che molto influirono sulla vita del giovane maestro d'Urbino.
Era un tempo per lui molto fortunato. Conventi, famiglie di possidenti lo chiamavano dappertutto per affrescare e dipingere tavole in grande numero. E questo lo portava a muoversi di continuo nell'Umbria, in quella punta di Toscana che si infila fra Città di Castello e Borgo San Sepolcro. La zona era scampata da poco a una pestilenza terribile che aveva causato molte vittime. Qualcuno disse che quello era un tristo presagio a una più ferale sciagura. Quel presagio si avverò nella figura del figlio di Papa Borgia, Cesare, detto il Valentino, l'orrendo che genera il peggio. Eccolo qua. Ecco, costui si buttò ad assalire città e terre della Romagna, dell'Umbria, delle Marche, con bande armate che saccheggiavano e uccidevano manco fosse un turcomanno. Per Raffaello è una situazione difficile e pericolosa. Il suo programma era quello di spostarsi per lavoro da Città di Castello a Urbino per poi raggiungere Fabriano, Fermo, ma le strade che avrebbe dovuto percorrere erano gremite da disperati che fuggivano dalle razzie dopo Camerino, Borgo San Sepolcro, Fermo, erano cadute nelle mani del Valentino e delle sue bande. Raffaello aveva sofferto quindi questi eventi tragici in prima persona, ma il bisogno di dipingere non frenava il suo impegno. Oltretutto Perugia era rimasta ancora indenne, libera, ed è là che Raffaello trova altri importanti committenti, qui Perugia, fra questi Atalanta e Leandra Baglioni, le due signore massima dell'Umbria. Ma nel 1503 il Valentino s'appresta ad occupare anche Perugia. I Baglioni e i Montefeltro, spaventati, terrorizzati, lasciano la città in fretta e furia. Raffaello non correrebbe nessun pericolo restando in zona, ma ciononostante decide di seguirli. Qui viene alla luce un suo lato pressoché sconosciuto, imprevedibile, giacché mentre per i signori quel viaggio rappresentava una fuga, una salvezza, per lui è occasione di una stupenda vacanza. Salta sul carro degli sconfitti in fuga e arriva prima a Padova e poi, meraviglia, a Venezia. Venezia, Venezia, la guerra fa muovere spiriti sonnolenti e chiappe assopiti, come dice Flaubert. Ed eccola Venezia, Venezia stupenda. Il pittore scopre di trovarsi stupendamente a Venezia. Le spugne, è risaputo, amano moltissimo la laguna. Inoltre, qui conosce di viso tutta la pittura veneta, che in quegli anni conta veri e propri capiscuola, a cominciare dai Bellini, da Vittor Carpaccio, Giorgione, eccetera. Nella Serenissima, Raffaello, il transfugo allegro, ha la straordinaria occasione di conoscere addirittura Bosch. Da questo grande satirico della pittura fiamminga prende in prestito alcune figure di personaggi diabolici che colloca ai lati del suo San Michele e il drago. Sulla sinistra del quadro rappresenta i truffatori e gli strozzini. Sulla destra ladri e puttane. Puttane. Queste non le ha prese da Bosch, le conosceva già anche in Italia. Ma la sua vacanza veneziana dura poco. Proprio in quei giorni muore Papa Borgia. Il maestro di Urbino è invitato a fare ritorno a Perugia, dalla quale il Valentino, senza più l'appoggio del padre santo, il Papa, è costretto a sloggiare. Finalmente si ritorna a un tempo di quiete. Raffaello ora si può di nuovo muovere agilmente, senza tema di aggressione, per tutto il territorio. Da Assisi, dove ha visto per la prima volta le pitture di Giotto di Bondone, fino alle città più periferiche della Toscana. In fondo al lago Trasimeno, sacro agli Etruschi, incontra Arezzo,
del tutto identica a quella dipinta sulle pareti della Basilica Superiore da Giotto. È rimasto tutto intatto, mancano solo i diavoli che fuggono starnazzando, cacciati da San Francesco fuori dai comignoli e dai lucernari, che gridano: «A essere per la fianchina va, c'è che Dio do a mamma cadria, via, so, la cattia, o a pamme cadrizza solo, qui va da sta circonda, ai, ai, ai, da qua poche, non c'è vita, non so più per me bambini». Questo è il canto dei diavoli che fuggono, è famosissimo. Qualche dire se troppione, qualche bomba se sta via, io, quattro troppi a far culo, quattro frecche se sta già, a una chiacchia a parte due, obbro però, sappi e fiume, le cose arrivano io troppo, t'estate chi io due, a palle cade, ehi, una volta ti con qua, ossa trippi a pepetà, dieci, soppi, toppi, toppi, soppi, soppi, soppi, yeah! Dopo lo ricantiamo insieme, a parte naturalmente. Forse ad Arezzo qualcuno di quei demoni è rimasto ancora, ma come cantano i giullari, se ne vanno intorno travestiti da belle figliole ridenti che mostrano poppe agli abitanti. A chi? A su, a chi? Poppo, sta, eccetera, eccetera. Arezzo è una città che sembra interamente inventata per una rappresentazione di teatro, progettata tutto in verticale com'è, un insieme di paradossi architettonici, di torri e alte mura, che a Raffaello ricordano ingigantita la sua Urbino. È già abbastanza stupito quando, entrando nella chiesa di San Francesco, si trova dinanzi delle pareti affrescate da Piero della Francesca. Deve riprendere fiato, si allontana di qualche passo per meglio inquadrare la grande pittura e ne rimane sconvolto. Caralli impennati, rovesciati insieme ai cavalieri, suoli di donne straripanti di eleganza e grazia e spettendardi, bandiere senza vento, braccia protese, lance spezzate, bocche spalancate, ma nessuno che grida. I cavalli scalpitano ma non intriscono. Quel silenzio moltiplica all'infinito la tragedia e il peso della violenza. Girando intorno lo sguardo, Raffaello si rende conto che della dimensione incredibile di quella pittura. Ogni parete affrescata fino al limite della trapeazione lassù, si rende conto di stare partecipando a una impossibile lezione di prospettiva con scorci esasperati. Qui per la prima volta Raffaello scopre il valore della luce e dell'ombra propria e proiettata, fino all'uso del buio e i controtagli luminosi. Protetto da una grande tenda immersa nella notte, Costantino dorme. Intorno soldati aggrediti dalla fatica e dal sonno vegliano tesi. Domani ci sarà la battaglia contro Massenzio. In questa scena è raccontato il miracolo della croce che appare lassù splendente nel cielo, ma il vero miracolo è l'invenzione delle figure che nascono dal buio, disegnate dal chiarore della luce, della luna e dai fuochi. Di questa scena dipinta Raffaello non potrà mai scordare l'impatto e la magia. Quando arriverà a Roma, ormai adulto e famoso, porterà sulle pareti delle stanze vaticane quella invenzione notturna nella liberazione di San Pietro dal carcere. Ecco, da Arezzo Raffaello passa a Siena, dove è stato invitato da Pinturicchio come aiuto nella messa in opera di cartoni per un affresco. Il Vasari ci racconta che mentre Raffaello stava ancora lavorando nei cantieri di Siena, alcuni giovani assistenti tornati da Firenze descrivevano entusiasti le nuove opere che si stavano erigendo nella Repubblica Fiorentina, dei grandi maestri che là operavano e del fermento creativo che esaltava l'intera vita della popolazione.
In seguito a quella descrizione, Raffaello sente crescere un irresistibile desiderio di essere testimone di quella felice alacrità e abbandona il cantiere congedandosi con grande impaccio dal pinturicchio. Non sa cosa dire, inventa un discorso che non ha nessuna logica. Pinturicchio, maestro mio carino, come siete sotto la tua testa tutta vita che non so più, ti ha detto, ma oh, mi piace tanto, ma siccome che io devo andare a cercare la mia mamma, quando deve essere mia mamma, non c'è più qualcosa di letto, dice non sia che da su questa, io non posso andare a questo, perché come aveva dietro non si deve dire, devo andare con te, ma soltanto un momento, non è che perché mi fuggirono che io più non ci vediamo, che se frega io me ne vado, tutt'altro, io col cuore sono ancora qui, guarda, che c'è, io con lo spirito, con la mente, ma per la gente di te tornerò, non so, forse, chissà, io dice, vi prometto, non sono sicuro, ma insomma aspettatemi. Fatto sta che Raffaello, prima di recarsi a Firenze, torna a Perugia.

fascino che sapeva emanare. Non è difficile immaginare che l'ancor bella signora, vedova di Giovanni della Rovere, prefetto di Roma, si fosse fortemente invaghita di Raffaello. Invaghita, invaghita in italiano antico e anche nel linguaggio napoletano significa che aveva preso un'ingrippata una Madonna. Una ingrippata una Madonna. Non sapevo come tradurre, perché in lombardesco si dice una scuffia, che qui non ha nessun significato. E allora l'ho chiesto a dei ragazzi, dice, datemi dei termini per far capire innamorato pazzo, via di testa. E mi hanno risposto, beh, ce ne sono 5 o 6, ma già accattata, una cavata gossa, a caso tutto intruccata gossa. Nanzamazza Ramadonna, casson di che ingreppata con sacchiunda cuta a capa, sono stunta ciungata, sono più ciuocchio che da sabriglia, qua per le creduto, un cuore che si trista, sono stato cuore, se sciaggano cuore e niente, tumbe, tumbe, tumbe, e se chiedo con un coglione. Questo l'ho aggiunto io, ma non c'entra da me. Certo che è difficile innamorarsi a Napoli, in tutti questi termini. Va bene, dicevo che questa donna era innamorata pazza del nostro pittore Raffaello, e ce lo testimonia la lettera di raccomandazione che lei, la signora in via di slancio, a Pier Soderini, il gonfaloniere di Firenze, che sarebbe come dire il presidente della Repubblica Fiorentina, il capo al mazza, che nella missiva la signora, scoprendo tutto il suo calore, intercede presso il gonfaloniere perché offra aiuto al giovane. Il è dotato de buon ingegno, figliolo discreto e gentile che io amo follemente, intensamente, ci sono proprio scritto sulla lettera, e che desidero venga a buona perfezione nello suo apprendere, però che perciò lo raccomando alla signoria vostra strettamente quanto più posso, pregandola per amor mio che in ogni sua occorrenza le piaccia prestarle ogni aiuto e favore. E sviene, qui sviene proprio. Ora Raffaello arriva a Firenze. Raffaello arriva a Firenze e rimane quasi sconvolto da quello che vede realizzarsi intorno a sé. Lo stupisce il fervore, la voglia di discutere, di proporre nuove idee da parte di ognuno. La prima impressione in realtà è quella di un disordinato bailame, di una confusione ciarlona, ma poi si rende conto che solo permettendo a ognuno di partecipare anche fuori di costrutto si riesce a coinvolgere con impegno la gran parte della gente. Forse per la prima volta Raffaello si trova a respirare qualcosa di completamente nuovo e difficilmente ripetibile. La democrazia. Ma aveva un senso in quel tempo la democrazia? Non ha nemmeno oggi quasi. Tucidide, il grande storico greco, ce ne dà la definizione più corretta. Che cos'è la democrazia? È la più alta conquista dell'uomo con la ragione e la coscienza della libertà. Se tu impari e t'abitui a respirare democrazia, come essa scompare, ti senti morire. Ricordiamocelo. Nella Firenze libera incontra, seppur in spazi diversi, i più grandi maestri dell'arte rinascimentale, pittori, scultori, architetti. Vede il cartone della battaglia di Anghiari, di Leonardo, e ugualmente fa visita a Michelangelo, che a sua volta sta completando il cartone sulla battaglia di Cascina. I due disegni servono a realizzare due grandi affreschi che in una straordinaria tensione saranno giudicati dalla popolazione intera, ma malauguratamente le due opere non vedranno mai la luce.

0: Inoltre il ragazzo di Urbino fa appena in tempo ad assistere al trasporto del grande blocco marmoreo scolpito del Davide Michelangelo, ecco là, una gigantesca statua ingabbiato sopra un grande carro dalle enormi ruote con ammortizzatori a molla e tutto viene trasportato in Piazza della Signoria. L'opera è stata commissionata a Michelangelo dalla Repubblica di Firenze, a simbolo dell'acquistata libertà dopo la recente cacciata dei Medici. Il ragazzo vorrebbe avvicinare Buonarroti, ma scopre che quello straordinario personaggio è restio e recalcitrante. Perciò si accontenta di copiare, disegnando di nascosto, le sue figure sui cartoni. Invece con Leonardo l'approccio è molto più facile, fra loro nasce un'amicizia immediata, tanto che l'anziano maestro permette al ragazzo di sfogliare quando gli pare i suoi disegni direttamente nel suo studio, anche senza la sua presenza. Raffaello si innamora di quegli appunti e bozzetti e li studia con attenzione, eseguendo anche delle copie. Senz'altro Leonardo sarà il pittore da cui riceverà la più importante delle lezioni. Già abbiamo detto della straordinaria rapidità di apprendimento di Raffaello, ma l'esperienza di Firenze è per lui a di poco traumatica ed esaltante al tempo. Si ritrova dinanzi a grandi personaggi dell'arte e della scienza, nonché della politica a ogni momento. Scopre opere nuove di impianto e concezioni che lo sconvolgono, ma ciò che maggiormente sollecita l'ansia di conoscenza del giovane maestro è la possibilità di studiare da presso e possedere le immagini dei più grandi disegnatori di tutta Europa. Da Dürer a Mantegna, da Leonardo ai Ferraresi fino ai Fiamminghi. Il tutto grazie alla stampa, che è stata inventata solo 50 anni prima. Si rende conto che quei pittori e scultori non raccontano solo storie di drammi e festosi avvenimenti, ma in quelle opere si legge anche la forza delle idee, l'indignazione per l'ingiustizia e la violenza di chi gestisce il potere, la rabbia e l'impegno disperato perché il mondo finalmente cambi. Tu vada ben, dice quasi a se stesso Machiavelli negli scritti di governo. Tu bada ben che l'avere in le tue mani il potere della Repubblica e il plauso di chi crede che si possa governare senza inganno non ti è bastante, poiché non è tanto la novità che conta, ma produrre il nuovo, non la novità ma produrre il nuovo, quindi ascolta e provoca il popolo perché parli a costo di causare interi sentimento. Non credere che questo sia disordine e perdita di tempo, perché si facci meglio a non discutere e confutare. Non è il tempo che si consuma nel confronto cosa da deprecare. È l'errore che non troverà mai rimedio, è quello del risolvere ogni decisione per applaudimento. Uno buono discorso con retorica piazzata a tempo d'uopo, qualcuna frase dal buon suono e via che se cammina più spediti che mai. Tu devi insegnare a razionare ogni idea o programma tre volte più che non lo sia irragionevole. Trista gente è quella di un popolo che segue lo sbatter di bandiere e stendardi piuttosto che le idee ben masticate. Io vorrei davvero, un sogno, che si facesse come negli Stati Uniti e in altri paesi, dove a scuola si impara a memoria la dichiarazione di indipendenza. La insegnano fin dalle elementari. Io vorrei che la stessa cosa, lo stesso discorso qui di Machiavelli, si imparasse a scuola fin dalle elementari. non è un'adulazione che vi faccio, ma devo dire che è sorprendente l'attenzione e l'intelligenza con cui avete finora seguito e apprezzato quello che vi ho presentato. Perché vi dirò, questo è uno spettacolo molto difficile, soprattutto per me che ho dovuto condurre un'inchiesta lunga e riscriverla, una ricerca piena di trappole. Io stesso mi ero convinto che Raffaello fosse un personaggio tranquillo, ma agile e abile nel condurre e nel condire via il potere, sempre a disposizione dei potenti, perfino un poco furbasto, opportunista, come certi politici della nostra società. Invece ho scoperto, e ve ne renderete conto anche voi fra poco, un personaggio inatteso, con un coraggio, una forza e la follia espressiva, la follia del vivere, la follia che è il rinnovamento del pensiero. Siate pazzi, vi prego. Riprendiamo dalla Pala Baglioni a Perugia, eccola. Una delle opere più importanti e impegnative di Raffaello. Vi basti sapere che per organizzare questo dipinto il pittore eseguì la bellezza di 16 bozzetti preparatori, proponendo in ognuno una variante essenziale. Raffaello, per la composizione, si ispirò da principio a un perugino che sta qua, in cui il corpo di Gesù è seduto quasi a terra e tutto intorno, in piedi o in ginocchio, stanno le donne e i trasportatori che l'hanno appena deposto dalla croce. Certamente guardò anche a un disegno di Filippino Lippi, dove si presenta qui, lo vedete, un gruppo di donne, la Lamentazione. Sono donne inginocchiate sul corpo di Meleagro. Meleagro è un personaggio della cultura greca attica. Ma poi Raffaello ci ripensa, non gli piace questa chiave, ispirandosi a un gruppo marmoreo di un sarcofago romano e rielaborando quella composizione modifica l'impianto scenico. Gesù, come Meleagro nel sarcofago, viene sollevato da 5 uomini. Il primo lo sostiene per le spalle, il secondo gli afferra il braccio sinistro, in 2 lo sorreggono per le gambe e i piedi, l'ultimo si è posto carponi sotto il corpo dell'ucciso e lo sorregge caricandolo sulle proprie spalle. Uno svolgimento simile lo sviluppa anche Luca Signorelli in un'opera che sicuramente Raffaello ha avuto sotto gli occhi. La deposizione di Cristo viene commissionata a Raffaello da Atalanta Baglioni, che voleva con questo dipinto commemorare il figlio. Grifonetto si chiamava il figlio, che era stato assassinato nel 1500 in una faida di famiglia. Sorprendente è la similitudine fra la tragedia in casa Baglioni e quella greca di Meleagro. Infatti, entrambe le madri si chiamavano Atalanta. Ed entrambi i casi fu in una rissa scoppiata fra parenti che persero la vita i 2 giovani. Meleagro fu ucciso, fatto uccidere addirittura dalla madre per punire il figlio che aveva assassinato i propri zii. Ora Raffaello, esaminando con attenzione il reperto romano, eccolo là, intuisce che il braccio destro di Meleagro, in quel tempo già mancante, all'origine doveva cadere abbandonato verso il suolo, eccolo qua, il topos convenzionale della morte, appunto, che vediamo riprodotto in Signorelli, addirittura più di un secolo dopo anche da Caravaggio. Nel suo progetto il giovane maestro inserisce subito con evidenza quel gesto, ponendolo in primo piano, toglie l'immagine del portatore inchinato che regge sulle spalle parte del corpo di Meleagro, elimina 3 dei portatori che stanno al centro e li sostituisce con un solo vecchio seguace e una donna, la Maddalena. Tutto il restante gruppo delle Marie, compresa la Santa Madre, viene tenuto in disparte sulla la destra, fuori dall'atto compositivo. Questa soluzione risulta sghimbescia, lo vedete, e mette in evidenza lo spostamento troppo a sinistra del gruppo principale, che si assume tutto da sé il valore massimo del dramma. Ancora la Maddalena sembra affacciarsi con fatica fra i portatori di destra e i seguaci alle spalle di Cristo. A questo punto Raffaello propone un altro impianto scenico. Tanto per cominciare, colloca la Maddalena in posizione di vantaggio rispetto a tutti gli altri personaggi del coro. Quella che nella tradizione popolare è sempre stata indicata come la sposa di Cristo, ora viene posta tutta sola al centro, dentro l'arco creato dal corpo di sospeso di Gesù. E il suo viso è disperatamente proteso verso quello dell'amato. I due reggitori si inarcano uno di fronte all'altro in posizione speculare, traendo con forza il lenzuolo su cui è posto Gesù appena calato dalla croce. I due seguaci, che nel disegno preparatorio stavano al centro, ora sono stati spostati a lato. Ma come sistemare il gruppo delle dolenti? E qui la soluzione viene dettata a Raffaello da Mantegna in persona. Attraverso un suo famoso disegno stampato in centinaia di copie. Si tratta di una deposizione eseguita almeno 20 anni prima. Mantegna aveva composto la stessa scena, spostando a sua volta il gruppo dei reggitori di Gesù sulla sinistra della sua incisione e sulla destra, per non lasciare inerte e privo di drammaticità il gruppo delle Marie, aveva fatto svenire la madre di Gesù. Ecco che le donne che l'accompagnano si gettano immediatamente a soccorrerla, chi preoccupato di sollevarla, chi di farla rinvenire. Raffaello non ha indugi, questa trovata non me la lascio certo scappare. Ed ecco la madre di Cristo che sta per crollare al suolo, ma rapido una compagna la regge dal dietro abbracciandola intorno alla vita, un'altra le sostiene il capo, la terza si è messa in ginocchio e la mantiene sollevata con le braccia tese. Ora la composizione è di nuovo in una giusta dinamica. Ma la più grande invenzione compositiva del dipinto è senz'altro la progressione ritmica dei piedi e delle gambe che si agitano nel quarto inferiore della tela. Se ne possono facilmente contare la bellezza di 10 che si muovono non secondo un'unica direzione, ma quasi scontrandosi l'un l'altra, così da creare una sensazione di caos disperato. I piedi che si calpestano l'un l'altro, i gesti bassi, i passi inarcati, i contrasti, e determina una ritmica ossessiva, carica di tragicità. Eppure, oltre i gesti, Raffaello non si giova di altri effetti. La luce è tersa, le ombre proprie proiettate sono ridotte al minimo di intensità. Non c'è vento che scuota le vesti e i manti dei protagonisti e il viso di ognuno non è mai atteggiato a smorfie di dolore naturalistico esasperato al limite dell'urlo. Niente lacrime, solo visi esangui come quello di Cristo e della madre sua. La natura tutto intorno è dolce e non si accenna assolutamente alla classica tempesta dei 3 giorni della disperazione. Eppure l'angoscia, lo sgomento che produce questa scena sono di una tragicità che solo Eschilo, Sofocle e Omero riescono a suscitare. Eccovi un brano del lamento di Andromaca. Eccovi un brano del lamento di Andromaca. Achille ha ucciso Ettore, l'ha legato al proprio carro strascicandolo per le terre. Nemmeno un povero spruzzo di sangue sgorga più ormai dal corpo di quel cadavere. Ora l'eroe furente, più che da sazietà, per stanchezza membre e vuoto di voce, ha abbandonato il carro. È sceso sul terreno, lascia che ancora per pochi passi i cavalli trainino il carro. Corre senza grido la sposa di Ettore, Andromaca pallida, gli occhi disegnati di rosso e inginocchiata sul cadavere dell'uomo con il quale ha diviso abbracci per notti troppo brevi. Con la sua saliva cerca di nettare il viso dello sposo, lecca i suoi occhi ricoperti di polvere e sangue. Un lieve continuo lamento e un respiro d'arantolo sono il solo canto da prefica che le esce di accennare. Venite, accorrete, donne di Troia, sollevateli in capo, portate secchi d'acqua e lenzuola e gridate! Gridate il dolore che io non so emettere né raccontare. urlate per tutte le spose e le madri che perdono mariti e figli per guerre dipinti su gloriosi stendardi. Infami poeti che le narrate con tanta possanza al ritmo di tamburi che affrettano il battito lento del cuore. Battete la vostra ipocrita sete di trionfale cantilena. La guerra è gloria. A noi donne è stato assegnato solo il lamento di morte.
1: State ascoltando Rai, Radio Tech & Tech.

0: Le ragioni di Gurdulù, un programma di Giulio Giorello.
1: Buongiorno a tutti, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Il Gurdulù di oggi ha parecchio a che vedere con il nostro personaggio simbolico, perché è uno di coloro che hanno contribuito spesso con un lavoro faticoso nelle nostre esperienze comuni, nel bagaglio delle idee ricevute, anche a far emergere quello che si chiama un principio di relatività, che è anche nelle parole di Gurdulù, quando dice che non sa se è l'acqua che è caduta su di lui o lui che è caduto nell'acqua. O lo vogliamo dire invece con la battuta di Albert Einstein, quando da Paddington si spostò a Oxford per una conferenza: chissà se Oxford ferma a questo treno. Ecco, questa storia della una relatività per cui noi siamo su un pianeta che si sta muovendo ma non ci accorgiamo di muoversi, che fu una delle grandi poste in gioco di quella che ormai chiamiamo la rivoluzione di Copernico, la rivoluzione copernicana, quando appunto i risultati dell'astronomo polacco spostarono la nostra collocazione da centro del mondo appunto a pianeta di un sistema solare che poi dopo abbiamo scoperto essere piuttosto periferico nella nostra galassia. Ebbene, questa perdita del centro, questa scoperta della relatività delle nostre situazioni e determinazioni è stato il portato appunto di una riflessione in cui si sono tante volte intrecciate le voci degli scienziati, dei filosofi, dei teologi e anche dei poeti o della stessa gente comune.
2: Non dovete credere che io disprezzi la vita o che io abbia paura. Contro la pazzia del sangue e della morte, la natura grida ad alte voci che la materia deforme non devono temere la morte, perché materia e forme sono principi costantissimi. L'eternità del tutto comprende l'universo e insieme le stagioni e insieme i giorni e le notti. Ed è tutto per tutti, in tutti i luoghi, in tutti i punti. Io amo la vita.
1: Un protagonista di questa svolta è stato Giordano Bruno, quello che di nome faceva Filippo, nato a Nola, città di aria buona, scriveva, ma anche di costumi selvaggi, però scriveva alla fine del Cinquecento, appunto nato nel 1548, di nome faceva Filippo, poi col nome Bruno entrò nell'ordine dei Domenicani e poi lo ritroviamo sempre di più in rottura con la sua chiesa, ramingo ed esule presso le corti di Europa, fino a concludere la sua parabola, come tutti ti ricordano, sul rogo in Campo dei Fiori, quando appunto il 17 febbraio del 1600 viene portato al supplizio e durante l'esecuzione rifiuta il crocefisso e dichiara di morire martire e volentieri, convinto che il fumo del suo rogo si sarebbe unito allo spirito universale. Ne parliamo con Francesco Bertola, che è astrofisico all'Università di Padova, e con Michele Ciliberto, che dirige il Centro di Studi del Rinascimento a Firenze. Michele Ciliberto, in particolare, è uno dei nostri più prestigiosi studiosi di Giordano Bruno, è stato appena ripubblicato dalla Terza un suo volume dedicato appunto a Bruno, e pochi mesi fa è circolato finalmente un'edizione dei Dialoghi Italiani presso i Meridiani dello Spirito pubblicati da Mondadori, che raccoglie appunto il Bruno italiano. Dico finalmente perché edizione curata a suo tempo da Gentile e poi annotata e rivista da Giovanni Aquilecchia, pubblicata da Sansoni, era fuori commercio. Naturalmente esiste la edizione critica pubblicata dalle Belle Lettere in associazione con l'Istituto di Studi Filosofici di Napoli, curata da Aquilecchi e da un'equipe, che presenta appunto il testo di Bruno da una parte e una versione francese dall'altra, con un ricchissimo apparato di note. Cito questi importantissimi lavori perché sono segno di un nuovo interesse per Giordano Bruno, certo figura di confine che alcuni collocano nel campo della scienza, altri invece nel campo della magia, nella tradizione delle filosofie ermetiche ed occulte, ma appunto ancora una volta prova che un classico è un punto di riferimento vivo per noi e per i nostri problemi. Michele Ciliberto, grazie di essere qui con noi.
3: Potrei cominciare a dire qualcosa allora relativamente a quello che diceva l'amico Giorello. Mi pare anzitutto molto importante quello che diceva sulla figura di Bruno come punto di confine fra tematiche molto diverse, tematiche scientifiche da un lato, di carattere cosmologiche, che hanno avuto un grande peso nella costituzione dell'immagine moderna del mondo, e dall'altro lato elementi di carattere magico, di carattere alchemico, e che appartengono a una lunga tradizione che in genere viene presentata appunto come la tradizione ermetica. Bruno fa un particolare miscuglio, per così dire, di tutte queste varie di questi vari elementi, proiettandoli in una prospettiva di carattere rivoluzionario per molti aspetti. Dico questo perché quando Bruno morì, e dicendo appunto le parole che ricordava ora l'amico Giorello, morì in una condizione di grande solitudine nel quadro della cultura europea, nel senso che Galileo, come è noto, si guardò bene dal fare il nome di Bruno, e Keplero addirittura rimproverò anche a Galileo di non aver citato Bruno come uno dei suoi progenitori in qualche modo. È anche vero però che lo stesso Keplero piglia le distanze da Bruno, e piglia le distanze da Bruno proprio sulla questione centrale dell'infinità. Dice a Galileo, attraverso la scoperta appunto dei, e l'interpretazione dei pianeti medicei, con la tua interpretazione ci hai fatto capire che noi non siamo dispersi nell'esilio dell'infinito in cui ci avrebbe gettato appunto Giordano Bruno. Voglio dire che Bruno vive in una condizione di solitudine e di combattimento, e muore in una condizione di solitudine anche per la radicalità delle posizioni che era venuto sostenendo. Certamente Keplero coglieva il punto decisivo, nel senso che diciamo il punto archimedeo di tutta la posizione bruniana è la scoperta dell'infinito e dell'infinità, la rottura del cosmo, del cosmo aristotelico e tolemaico, la definitiva polverizzazione delle sfere dell'astronomia tradizionale, e l'affermazione appunto di un mondo infinito nel quale si muovono infiniti mondi. Tuttavia ciascuno di essi, dice Bruno, è un mondo finito ed è composto, e questo è un altro elemento che contribuisce alla rottura dell'universo aristotelico, ed è appunto composto ciascun mondo, il Sole come la Terra, come la Luna, degli stessi elementi. Tutto è composto di acqua, di aria, di fuoco, e degli elementi appunto fondamentali, dei quattro elementi fondamentali, con la differenza che in alcuni mondi predomina l'acqua e questi mondi si chiamano terre, in alcuni mondi invece predomina il fuoco e questi mondi si chiamano soli, ma sia le terre sia i soli sono del tutto omogenee dal punto di vista della loro struttura materiale. Questo infinito bruniano è infatti un infinito nel quale tutto è fatto della stessa materia, anzi è un universo nel quale fondamentalmente coincide la sostanza materiale con la sostanza spirituale, e con una conseguente, ed è questo un altro punto centrale del ragionamento di Bruno, con una conseguente perdita di centralità da parte dell'uomo. Bruno non appartiene alla tradizione umanistica, non appartiene alla tradizione di Giovanni Pico con l'esaltazione dell'uomo come centro del tutto, come centro dell'infinito, perché al contrario l'uomo è sostanzialmente un accidente che è anch'esso all'interno dell'universo infinito, senza nessuna garantita centralità o dignità. Quindi c'è una riconsiderazione anche dal punto di vista antropologico e dal punto di vista filosofico di dove si situi nell'universo infinito la dignitas umana e la centralità dell'uomo. Non è più quella di carattere tradizionale, secondo Bruno è una dignità che l'uomo riacquista attraverso, dice Bruno, l'azione concorde delle mani e dell'intelletto, soprattutto della mano, dice in un testo straordinario che è appunto la Cabala del cavallo Pegaseo. Attraverso la mano l'uomo costruisce grandi civiltà, e la mano anassagorea, l'organo degli organi, dice appunto Bruno, perché è attraverso la mano che si costruiscono nuovi mondi, nuove città, nuovi cicli di vita. Tuttavia, sempre nella Cabala, Bruno sottolinea un altro punto che è decisivo, cioè che non c'è nessuna differenza dal punto di vista e dello spirito e dal punto di vista del corpo fra l'uomo e la bestia. Anzi, dice Bruno, ci possono essere addirittura delle bestie, come per esempio il serpente, che possono essere più intelligenti dell'uomo e che tuttavia non hanno la stessa capacità che ha l'uomo, perché non hanno appunto la mano. Quindi, diciamo, c'è una omogeneità spirituale di tutti gli enti. L'asino è composto allo stesso modo in cui è composto l'uomo, la materia del serpente è quello dell'uomo, lo spirito del serpente è lo spirito dell'uomo, lo spirito del serpente può essere più raffinato di quello dell'uomo. Ciò che decide in tutto questo è la struttura corporea, appunto, dice Bruno in un testo bellissimo della Cabala: ma se il serpente acquistasse le mani, acquistasse i piedi, e se dall'altro lato l'uomo si incolubrasse, diventasse appunto come un serpente, allora, avendo a quel punto corpi diversi in una condizione rovesciata, quello che era il serpente diventerebbe il principio della realtà, colui che all'interno della realtà riesce a definire una propria dignità. Ma a muovere appunto da una condizione di accidentalità nell'infinito e a muovere appunto da una condizione di primato che nasce da una struttura corporea diversa, non da altro.
1: Sono emersi già alcuni temi che io personalmente ritengo estremamente importanti, non solo per il pensiero di Bruno, ma per la vicenda culturale dell'Occidente, quella vicenda che chiamiamo scienza, ma non solo. Uno, la tematica degli infiniti mondi, per prima, gli innumerevoli mondi. Altro punto che Ciliberto ha toccato e che credo che sia di grande interesse per Bertolle è proprio questo della comparsa della vita nel grande universo infinito, nell'universo che non ha più muraglie, come dice Bruno. La vita sembra un accidente. Allora, come mai è possibile che sia emerso proprio un soggetto come l'uomo, capace di osservazioni, di performance intelligenti, di costruire città, ma anche di farsi domande sull'infinito e tentare di capire come è fatta la fabbrica dei mondi? Ecco, questo è un tema appunto che ritorna potentemente oggi nel pensiero cosmologico. Le cosiddette speculazioni antropiche, per esempio, vanno in questa direzione. Bertola.
4: Dunque, prima di Giordano Bruno, Copernico appunto compie questa sua grande rivoluzione, che è di spostare il Sole e la Terra, mettere il Sole al posto della Terra e viceversa, e in questa è un'operazione così di carattere astronomico e che dal punto di vista cosmologico non è una cosa importantissima. Copernico lo fa per spiegare meglio il moto dei pianeti, lui ha questo scopo. Dopodiché il modello copernicano è un modello praticamente ancora vicino a quello medievale. Ci sono le sfere, queste sfere sono appunto sfere rotonde, e il tutto l'universo è racchiuso dalla sfera delle stelle fisse, per cui un universo finito entro questa sfera. Però se si va a leggere con accuratezza quanto ha scritto lo stesso Copernico, troviamo proprio nelle prime pagine del suo De Revolutionibus i primi dubbi sulla natura della sfera delle stelle fisse. Copernico a un certo momento si domanda: at sicelum fuerit infinitum. è un dubbio che poi non viene riportato nel sistema copernicano, però è proprio da questo dubbio che prende le mosse Giordano Bruno. A un certo momento Giordano Bruno è quello che rompe questa sfera delle stelle fisse, che dice le stelle sono distribuite nell'infinità dell'universo. Però un altro punto cruciale è proprio un'intuizione che ha Giordano Bruno sulla natura delle stelle. Bisogna pensare a quell'epoca, fino a Copernico si pensava che le stelle fossero dei punti infissi sulla sfera, non si sapeva nulla sulla loro natura fisica. E invece la grande intuizione di Bruno, che poi è proprio quello che lo porterà poi al suo modello di universo, è le stelle sono altrettanti soli. Posso citare qui dall'infinito universo e mondi, dice: dunque volete che se gli astri che sono oltre Saturno, cioè le stelle, come appaiono, sono veramente immobili, verranno ad essere gli innumerevoli soli o fuochi più o meno a noi sensibili, circa li quali discorrono le propinque terre a noi insensibili? Sono dunque soli innumerabili, sono terre infinite che similmente circuiscono quei soli. Come veggiamo questi sette circuire questo sole a noi vicino? Ecco, bisogna pensare che la dimostrazione scientifica di questo concetto, cioè che le stelle sono altrettanti soli, verrà data solo nella prima metà dell'Ottocento. E allora appunto con questa intuizione, se le stelle sono altrettanti soli, il sole è circondato da pianeti, allora anche le altre stelle saranno circondate da pianeti. Uno di questi pianeti almeno è la Terra, che è abitata, allora anche gli altri pianeti attorno alle altre stelle saranno abitati. Ed ecco appunto allora questo enorme allargamento della concezione copernicana, questa vera e propria rivoluzione cosmologica. Penso che Giordano Bruno deve essere considerato il padre della moderna cosmologia, perché appunto questa idea dell'universo infinito popolato di stelle è proprio quello che noi studiamo attualmente.
5: La natura tutta è governata da una profonda armonia. Invisibili linee collegano le piccole cose della Terra, come per esempio il potere degli uomini, agli astri, agli infiniti mondi che ancora non conosciamo. La Luna provoca le maree. È anche il mestruo delle donne. Il Sole provoca la vita e la morte delle piante, l'avvicendarsi delle stagioni. E anche la vita e la morte dell'uomo. Nuova visione del cosmo deve per forza corrispondere una nuova concezione dell'uomo.
1: Bertone.
4: Studiando l'evoluzione dell'universo, evoluzione che noi oggi siamo in grado di studiare molto in dettaglio, si trova che non si tratta di un accidente. Effettivamente c'è quello che viene chiamato una sintonia fine di tutti i parametri che servono per descrivere l'evoluzione dell'universo, che entrano appunto in questa trattazione cosmologica. C'è una sintonia fine per cui solo appunto in questa particolare combinazione dei valori delle costanti della fisica, delle condizioni iniziali, a un certo momento si produce un universo che è popolato di stelle, si produce un universo che ha dei pianeti, si producono dei pianeti in condizioni simili a quelle della Terra, dove a un certo momento si sviluppa la vita. Ora, questo in inglese chiamato fine tuning è una scoperta della cosmologia moderna. E allora qual è la risposta che viene data? Così apparentemente si potrebbe pensare: ecco, allora tutto è preordinato, non c'è l'accidente, no? Tutto è preordinato per l'apparizione dell'uomo.
1: Il vecchio argomento è il disegno del progetto.
4: Il disegno. Ecco, questo sarebbe una soluzione forse anche semplicistica, viene superato dalla considerazione che di universi non ce n'è uno solo, ma di universi ce ne sono infiniti. Ecco anche qui un'estensione del concetto di Bruno. Bruno parlava di mondi per cui essenzialmente erano sistemi solari, ora si parla di molto di più, diciamo molto più in là, sono universi infiniti, ogni universo diverso dall'altro, caratterizzato dai i vari valori e dalle costanti, come dicevo prima, con costanti della fisica diverse da un universo all'altro. Ed ecco allora che il nostro è accidentalmente quello in cui, ecco, c'è stato questo processo che ha portato alla nostra presenza. Proprio in questi giorni si sta mettendo anche in discussione il fine tuning, si sta veramente, tutto questo è soggetto di un grande dibattito. Questo insieme di universi, era chiamato prima il meta-universo, adesso viene chiamato il multiverso, è l'estensione del pensiero di Bruno ai giorni nostri.
1: Credo che questo punto che Bertola ha toccato proprio ci faccia riapprezzare quel magnifico inizio della Cena delle Ceneri di Giordano Bruno 1584, in cui il portavoce di Bruno, che è Teofilo nel primo dialogo, dice che in questo modo siamo promossi a scoprire l'infinito effetto dell'infinita causa, il vero e vivo vestigio dell'infinito vigore, e abbiamo dottrina di non cercare la divinità rimossa da noi, se l'abbiamo appresso, anzi di dentro, più che noi medesimi siamo dentro a noi. Non meno che gli coltori degli altri monti non la denno cercare appresso di noi, l'avendo appresso e dentro di sé, atteso che non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna. Ciliberto, la grande apertura cosmologica. Bertola ha detto addirittura che Bruno è in un qualche senso il padre della cosmologia moderna e contemporanea, perché il dibattito addirittura sugli infiniti universi ha qualche tono bruniano, questa scoperta dell'infinito vigore, dell'infinita causa. E d'altra parte la dimensione appunto della ricerca del divino dentro di noi. Cosa ne pensa?
3: Ma, mi sembra che Bertola abbia detto delle cose molto interessanti e mi sembra bellissimo il testo della scena che hai letto. Arrivo al punto che mi chiedi, facendo due osservazioni. Il primo è questo: è fondamentale naturalmente il rapporto Bruno-Copernico, ma è vero che Bruno infinitizza e radicalizza Copernico, come è vero che Bruno opera questa radicalizzazione attraverso una forte critica del senso che lo spinge anche a riconsiderare il rapporto fra quello che è e quello che l'uomo effettivamente vede. Cioè Bruno dice attenzione a non immaginare che le terre, i pianeti, le stelle che vi sembrano più vicine siano effettivamente più grandi o effettivamente più vicine. Quello che decide è la luminosità, dice Bruno. È possibile che ci sia un corpo lontanissimo ma estremamente luminoso che fa sì che vi appaia estremamente vicino, e invece un corpo grandissimo che essendo poco luminoso appare lontano. Quindi, come dire, una critica del senso tutta sviluppata all'interno della ricerca dell'infinità.
4: Io volevo fare un commento sulla questione dei pianeti.
3: Sì.
4: A un certo momento, appunto, ho citato prima Giordano Bruno, parla di questi soli, dice circa i quali discorrono le propinque terre a noi insensibili, che sarebbero i pianeti. Voglio dire che questa situazione esiste tuttora. Noi sappiamo che ci sono delle stelle che hanno dei pianeti e non li vediamo perché non sono brillanti a sufficienza, però l'esistenza di questi pianeti è proprio stata messa in evidenza in questi ultimissimi anni, e conosciamo già una cinquantina di stelle in cui appunto è stata rivelata questa presenza indirettamente. E proprio poche settimane fa è stato dato il prestigioso premio Balzan all'astronomo svizzero Michel Mayor, che per primo ha ideato una tecnica per metterli in evidenza.

0: Michele Ciliberto.
1: Per l'altro punto che dicevi relativamente alla vita, è interessante anche sottolineare che poi Bruno crede nel principio della generazione spontanea, no? Come dice appunto nel De Infinito, per azione del sole è possibile che sulla terra, anche sul fango, è possibile che si producano appunto infinite possibilità di vita. Dico questo perché è attraverso il principio della generazione spontanea che Bruno mette in questione sia il principio di Adamo come progenitore di tutti e quindi sostiene la teoria dei preadamiti, sia mette in questione il principio del diluvio universale biblico, no? Perché il ragionamento è questo: se il diluvio è stato universale ma di fatto si è avuto all'interno di questa parte del mondo, questi indios che sono stati scoperti da Colombo e di chi è andato dietro Colombo, poi che cosa sono? Come sono arrivati lì? Sono delle bestie? Sono delle semibestie? Sono uomini effettivamente? O bisogna davvero immaginarsi che siano stati portati da una nave dall'Europa fino all'America? E Bruno dice ironicamente: da una nave che è stata inventata prima che fossero scoperte le navi. Lui dà questo tipo di risposto: dovunque c'è sole, dovunque c'è l'azione della vita, lì si può avere appunto l'uomo attraverso questo processo della generazione spontanea.
0: Ritorniamo a uno dei grandi temi del pensiero, io dico occidentale, ma forse non solo occidentale, e cioè come mai c'è vita solo qui sulla Terra? O il nostro solo sulla Terra è semplicemente dovuto appunto alle debolezze dei nostri sensi e alla brevità relativa della nostra esperienza di avventura umana? Bertola, questa tematica degli altri pianeti apre ai discorsi tipo SETI.
2: È chiaro, sì, non c'è dubbio. Anzi, voglio ricordare proprio 2 settimane fa un importante convegno che si è tenuto a Trieste sulla possibilità di rivelare la vita negli altri mondi. È un argomento che appassiona ovviamente tutti gli scienziati che si dedicano a queste ricerche, e effettivamente non c'è ragione di pensare che la vita sia presente solo sulla Terra, perché questo accidente nel nostro universo potrebbe, anche se un accidente considerato molto particolare, potrebbe essere successo anche in altri sistemi planetari. Basta pensare che 100 miliardi di stelle nella nostra galassia ci sono, e molte di queste sicuramente sono dotate di sistemi planetari. Basta pensare ai miliardi di galassie che esistono, per cui anche se la vita è un fenomeno estremamente poco probabile, dovuto a una combinazione particolarissima, un semplice calcolo delle probabilità ci mostra che non dovrebbe essere la Terra l'unico posto in cui si è sviluppata.
0: Ma l'altro lato del pensiero bruniano, quello che alcuni dicono il suo lato oscuro, cabalistico, magico, di filosofia occulta, quello che è stato messo in rilievo da grandi studiosi come Culiano o Francis Yates. Ciliberto, lei sta lavorando a un'edizione per il pubblico italiano degli scritti di magia di Bruno, che saranno pubblicati, penso, tra poco da Adelphi, nei Classici Adelphi.
1: È un percorso molto complicato. Diciamo intanto che le prospettive magiche di Bruno e i testi di carattere magico di Bruno discendono direttamente dalle posizioni filosofiche bruniane, non è qualcosa di casuale o di accidentale. All'interno di quello che dicevamo prima e anche dei testi che citava l'amico Giorello della scena, all'interno di quella concezione dell'infinità animata, all'interno di quell'idea di anima del mondo che è presente in ogni punto della realtà, si costituisce in quel luogo lì la possibilità di un operare di carattere magico. Il mago è colui che sa, è il grande sapiente, colui che riesce a intervenire in queste dinamiche della vita universale dell'anima del mondo e riesce quindi ad operare delle operazioni complesse. Fra l'altro è importante anche in Bruno il rapporto fra magia e politica, nel senso che il grande capo politico è colui il quale riesce a stabilire appunto un vincolo, no? con i suoi seguaci, e all'interno di questo vincolo, dice Bruno, ciò che conta non è tanto la conoscenza quanto la fides, addirittura la credulitas, cioè l'operazione magica e anche costitutiva, a suo giudizio, delle dinamiche, delle dinamiche politiche basate non soltanto sul dominio ma anche sul consenso, perché il vincolare, come nell'innamoramento, è qualcosa che agisce sul doppio registro sia della forza sia anche del dominio. Quindi, diciamo, a questa genesi e a questa complessa ramificazione anche relativamente al pensare la politica. L'altro punto è che, come sappiamo tutti, che il passaggio, per riprendere l'espressione di un nostro comune amico, di un maestro di questi studi, di Paolo Rossi, il passaggio dalla magia alla scienza è estremamente complicato, ma non si dà nei termini di cesure o di soluzione di continuità. Alcuni elementi di fondo, per esempio il tema dell'operatività, del tema dell'agire attraverso appunto la dinamica di ordine magico, questi sono temi che sono stati poi rielaborati, ripuliti, purificati dalla scienza moderna. Tuttavia io lì tenderei anche a segnare le differenze, a segnare le distanze. Alcuni dei grandi temi della scienza moderna, la pubblicità, la verificabilità, questi sono temi che in Bruno sono meno presenti. Esiste invece l'idea appunto del grande filosofo, del grande sapiente, del grande capo religioso. L'elemento di grande novità credo che sia essenzialmente nella concezione dell'infinità, la quale implica anche un diverso approccio alla stessa concezione della verità, alla stessa possibilità di vedere la verità. Quel grande tema appunto dell'eroico furore, che è un grande tema bruniano, è connesso appunto alla scoperta del mondo infinito. Se il mondo è infinito, se l'uomo è un accidente, e com'è possibile che l'accidente possa vedere qualcosa della verità? Allora è possibile attraverso solamente l'eroico furore. Ma qui viene fuori un elemento di modernità, a me pare, di Bruno. Questa veduta della verità non è mai una veduta interamente compiuta, non è mai finita, proprio per questa accidentalità dell'uomo che fa sì che la veduta della verità e la felicità che deriva dal vedere la verità è sempre qualcosa che si dà e si toglie, che avviene e viene meno, in una sorta di circolo infinito che Bruno definisce il moto metafisico attraverso cui l'uomo vede la verità.
0: Forse sono gli scienziati, giro la questione a Bertola, sono, per un brevissimo commento conclusivo, però su un tema che io ritengo piuttosto vivo, cioè sono gli scienziati oggi gli eredi degli eroici furori bruniani?
2: Beh, in un certo senso sì, però dobbiamo ricordare che appunto noi stiamo nei binari del metodo scientifico, per cui quando noi parliamo del multiverso, quando noi parliamo di questo multiverso infinito, vogliamo anche produrre una prova scientifica che le cose stanno in questo modo. E direi che questa è la differenza, diciamo. In Bruno era l'intuizione, noi invece la scienza moderna, indubbiamente c'è stato questo progresso, ha sviluppato una sua metodologia per cui ogni affermazione deve essere testata.
0: Vorrei sentire appunto adesso l'osservazione del filosofo. Mi piacerebbe che tornasse almeno per un accenno quel riferimento alla divinità che avevamo lasciato un po' tra parentesi, ma che era suggerito dal passo delle ceneri. Certo. Delle ceneri. La divinità è dentro di noi.
1: Sì. No, ci liberto. Volevo dire solamente questo. È vero, Bruno ha tutti questi tratti che non sono, fra virgolette, moderni, ma c'è proprio nella scena un passo bellissimo in cui dice, parla del rapporto fra teoria ed esperimento, e dice l'esperimento può essere messo in pratica solo se sia stato mentalmente pensato. Dice la nuova osservazione è messa in atto solo se si ritiene con l'intelletto che essa sia conveniente e utile. L'altro punto sì, è fondamentale: Dio è dentro di noi, è nell'interiorità di ciascuno che è possibile scoprire Dio e se stessi. Quindi l'eroico furore è, lo potremmo definire come uno scavo profondissimo e straordinario che l'uomo fa dentro di sé, intrecciando le forze dell'intelletto, della volontà, dell'anima e del corpo, con un'attenzione eccezionale, ma attraverso appunto un guardare dentro di sé che permette all'uomo di riscoprire sé e di riscoprire Dio, e riscoprendo dentro di sé l'infinità che gli viene data appunto dall'idea di Dio, è in grado nuovamente di guardare intorno a sé e di riscoprire l'infinità del mondo.
0: Bene, io ringrazio per questo appassionato dialogo su Bruno, una figura che appunto non smette a 400 anni dalla sua morte di turbare, e giustamente, le nostre coscienze, appunto sia Francesco Bertola che Michele Ciliberto. Citiamo la battuta del cattolico giansenista Pascal: il silenzio di questi spazi infiniti mi angoscia. Invece Bruno ci ha insegnato a guardare agli spazi infiniti con coraggio e con determinazione.

quelli che non si sono mai occupati di politica perché dicono che la politica è una roba sporca, quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. Quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, e allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti. Purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane. Quelli che siamo tutti nella merda fin qui, adesso dalla salute, i tickets. Quelle che i malati bisognerebbe ammazzarli tutti, insomma, per andare a posto un minimo. Quelli che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piedati.

quelli che ha letto il telegiornale. Ha letto il telegiornale. Siamo mai. Ha letto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Fammi un mosso. L'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a volare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.

come un mulo. Lungo il sentiero la notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

strappa i tuoi vestiti. Veniamo al mondo sacri e nudi. O voglia Dio che ce ne andiamo come siamo venuti.

Haifa a la spola, da London City al Pireo. Linea del ventre suda di magia, insegne luminose insegnano la scia. Angeli alla soglia dell'ultimo bar, calcio nella pancia capo Trafalgar. Tacco spillo tra le labbra del DJ, non sei mai nuda come ti vorrei. Non so di chi sei stata amante, ma se danzi son le facce di un diamante. Sembra un souvenir dell'isola felici,

o falpirata. Traffica le armi e non ne fa mistero. Mangia calentita sugli

0: professore inglese di stanza alla toilette, lingua impastata piena di paillette, spalma che le dune acquistano un rilievo.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Oggi sono contento di riavere con me Stefano Pogelli.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
4: E quando c'è Stefano ovviamente parliamo di album di 50 anni fa, celebriamo ancora questo 1969 che non finisce mai di produrre capolavori anche verso la fine dell'anno. E infatti il disco di cui parliamo oggi è uscito nel dicembre del 69. Le registrazioni sono di qualche mese precedente, sto parlando di Ledge and Leaf dei Fairport Convention, forse la folk rock band britannica più celebrata, più importante del periodo.
5: Sicuramente,
4: Stefano.
5: Sicuramente, e in particolare Ledge and Leaf, che è il loro quarto album, è considerato proprio il vertice, almeno della loro prima stagione. Poi i Fairport avranno diverse anime, diverse reincarnazioni, ma sicuramente Ledge and Leaf rappresenta veramente un culmine, un punto di svolta, non soltanto per i Fairport Convention, ma un po' per tutta la platea del folk rock. È considerato forse il primo grande capolavoro del folk rock inglese, e quindi da lì poi è stato preso come modello da tantissimi altri gruppi, musicisti, amatori, appassionati e così via.
4: I Fairport Convention nella prima parte della loro carriera dividono i loro brani, diciamo, in tre tronconi, secondo me, non so se sei d'accordo, perché ci sono i brani tradizionali che loro rielaborano,
5: le cover da Johnny Mitchell, Leonard Cohen e così via,
4: e poi i loro brani originali che insomma fanno capire come poi il tutto dipende dall'interpretazione, no? E quindi anche i tradizionali sono tradizionali poi riarrangiati in maniera all'epoca molto, molto moderna e molto autorale, no?
5: E allora con Ledge and Leaf invece c'è anche appunto una svolta da un punto di vista del repertorio, perché questa volta sono soltanto più o meno 50-50 brani della tradizione del folklore inglese o britannico in generale, perché c'è anche un po' aria d'Irlanda, e composizioni originali. Stranamente è un po' in ombra, anzi sicuramente in ombra come autrice, Sandy Denny, che invece già aveva inciso dei capolavori assoluti con loro, come Who Knows Where the Time Goes o Fothering Gay. Qua, a parte firmare insieme, ma quella è una firma collettiva, la traccia iniziale, Come Lì, e poi non ci sta un pezzo fondamentale, importante da un punto di vista di composizione della Denny. È anche vero che poi subito dopo la registrazione di Ledge and Leaf, anzi forse non era neanche ancora uscito nei negozi, lei lascia il gruppo per fondare i Fothering Gay insieme al marito Trevor Lucas, e dopo Ledge and Leaf lascia anche Ashley Hutchings, il bassista. Lui era uno dei fondatori, la Denny era arrivata un po' dopo, e Hutchings lascia per fondare gli Steel Ice Pen. Poi subito dopo, anche dopo l'avventura degli Steel Ice Pen, dopo un paio di album, Ashley Hutchings fonderà un'altra band fondamentale nella storia del folk revival inglese, che è la Albion Band, Albion Country Band.
4: Hai già fatto l'albero genealogico. Io sulla formazione voglio dire soltanto per il momento che è anche il primo album di Dave Mattax alla batteria, che prende il posto dello sfortunato Martin Lamble, che morì in un incidente automobilistico tragico.
5: Ci fu questo incidente, il furgone dei Fairport tornando da un concerto ebbe un tragico incidente, gravissimo incidente. Per fortuna Sandy Denny era in macchina con Trevor Lucas, quindi lei non c'era sul furgone, ma tutti gli altri rimasero feriti di brutto, soprattutto Ashley Hutchings. Morì Martin Lamble, il batterista, giovanissimo, e nell'incidente morì anche la fidanzata di Richard Thompson, Ginny Franklin, quella Ginny the Taylor, la sarta del rock, a cui poi più o meno in quegli stessi mesi Jack Bruce dedica il suo primo album solo, Songs for a Taylor,
4: che noi abbiamo presentato anche in questa occasione di Setlist, perché anche quello era un album del 69. Ebbene, allora passiamo al lato A. Quattro canzoni, il totale del disco, lo ricordo, sono 40 minuti, quindi quattro canzoni per parte, e cominciamo appunto con Comol Yeh,
5: loro chiamano a raccolta tutti i menestrelli, si presentano, è proprio come se fosse una grande festa, come se dei giullari fossero arrivati nella piazza di un mercato. Subito dopo il primo traditional, Reinerdin, che invece è una storia fosca, losca, di un cavaliere che adesca delle donne, poi non si capisce se per amore o per ucciderle, tipo Barba Blu, tipica storia fosca di tanto folklore europeo. E poi il pezzo forte, Matty Groves, anche quella storia, una murder ballad, storia di gelosia, tradimento e vendetta da parte del marito, molto conosciuta anche in America, lunga, con veramente qua spicca il violino elettrico di Dave Sorbick. Si capisce che Sorbick, entrando nei Fairport, aveva dato veramente una marcia in più. E malinconica Farewell Farewell, addio addio, di Richard Thompson, e qua si sente la malinconia, il dolore, la sofferenza di Thompson per l'incidente, per la perdita della compagna. Questo è un tratto tipico anche di Legend Leaf, un nerbo forte, rustico di folklore insieme ad una aria di malinconia e di rimpianto.
4: Bene, allora buon ascolto con la prima parte di Ledge and Leaf, Fairport Convention.

0: Sempre Ugo Coach e Stefano Pogelli in studio dopo l'ascolto della prima facciata di Legge and Leaf dei Fairport Convention. Come tradizione recito la formazione, che è una super formazione, come richiamare appunto quelle gloriose band degli anni 70 che avevano solo nomi stratosferici. Ciascuno di questi musicisti poi avrà una grandissima carriera solista, a parte la sfortunata Sandy Denny che morirà a metà degli anni 70. Comunque Sandy Denny voce, Richard Thompson chitarra, Simon Nicol anche lui chitarra, Dave Swarbrick violino e viola, Ashley Hutchings basso e Dave Mattacks appunto batteria. E allora l'impatto del folk inglese, irlandese nella musica rock europea è forte. No.
1: È forte e in realtà i giovani inglesi, Richard Thompson, Ashley Hutchings, tutti loro, a parte Dave Sorbick che era un po' più anziano e si era formato nei folk club fra Scozia e Inghilterra, aveva suonato a lungo con un altro spettacolare chitarrista che è Martin Carty. In realtà tutti questi giovani, compresi i membri fondatori dei Fairport Convention, erano cresciuti con lo skiffle, quella musica rustica, rozza, suonata con l'asse per lavare i piatti, il kazoo, l'armonica a bocca.
0: Che poi è anche un po' la stessa sulla quale si sono formati i Beatles
1: Certamente,
0: giovanissimi, no?
1: Lennon soprattutto. E lo skiffle era un modo da parte, uno strano modo, si ispiravano a Lonnie Donegan, riprendevano il blues e certo country di Led Belly, soprattutto certo blues di campagna americano, e lo portavano su una dimensione più ritmica, più vivace. Tutto questo avviene più o meno negli stessi anni in cui sta esplodendo anche Elvis, e quindi c'è il rock and roll, ma c'è anche lo skiffle. Poi l'illuminazione per tutti però arriva sempre dall'America, arriva da Dylan. E Dylan e John Baez anche che fanno capire che c'è uno spazio di pubblico, di mercato, di sviluppo, di possibilità creative nella rielaborazione dei temi della ballata popolare. E ancora di più i Fairport, che all'inizio si ispiravano forse di più ai Jefferson Airplane, alla West Coast californiana, rimangono folgorati dai Byrds. Le elaborazioni folk rock, folk elettriche dei Byrds per loro diventano un modello importantissimo. A quel punto però capiscono anche che bisogna studiare. Soprattutto Sandy Denny, ma ancora di più Ashley Hutchings, cominciano a passare pomeriggi e pomeriggi interi presso la biblioteca della Cecil Sharp Society, che a Londra era il tempio di tutta la cultura folk. Cecil Sharp era stato primo grande ricercatore delle ballate inglesi nell'epoca vittoriana, nella prima metà del Novecento, e lì alla Cecil Sharp Society è conservato tutto il patrimonio di queste ricerche. E quindi cominciano a frugare nei libri, nelle raccolte, nei saggi accademici, eccetera, e trovano spunto per una rielaborazione moderna nella Londra dei Beatles, se vogliamo, dei temi del folklore.
0: A questo punto, però, visto che c'è riempito di nozioni, cose che conosci solo tu, perché voglio ricordare anche che tu sei un ricercatore musicale di strumenti, hai praticamente un museo musicale a casa tua, ma soprattutto li hai conosciuti e hai suonato con uno di loro, cioè Ashley Hutchings, quindi
1: Ho suonato
0: con più di uno di
1: grazie
0: loro, no?
1: al mai dimenticato Ernesto De Pascale su un disco appunto che era una collaborazione fra Ashley Hutchings e Ernesto De Pascale, e suonai la ciaramella perché Ashley su quel pezzo voleva un tipico strumento del folklore italiano. Poi mi è capitato anche di suonare dal vivo un paio di pezzi con l'attuale bassista dei Fairport Convention che è Dave Pegg, che è anche bassista stato bassista dei Jethro Tull per tanto tempo, e è stata una bella occasione.
0: E quindi fai anche parte tu dell'albero genealogico,
1: Un
0: diciamo,
1: pochino ho
0: alla
1: avuto a che
0: fine.
1: fare con loro. È stato molto.
0: Bene.
1: Ah, una cosa sulla formazione: c'è un altro membro fondamentale che è il produttore Joe Boyd,
0: Certo.
1: che proprio per salvarli, per guarirli dal trauma dell'incidente della morte di Martin Lamble, li porta a provare nella quiete della campagna, in una residenza di campagna che era Farley Chamberlain, e questa è la magia di Leighton Leaf. Nasce in situazione campestre, rustica, durante la quale loro cercano di curare le proprie ferite. Ti tocca il cuore proprio pensare che l'album sia nato in quella dimensione umana.
0: Bene, gli altri quattro brani dell'album, si comincia con The Deserter, un altro tradizionale arrangiato ovviamente da sempre da loro.
1: Tipica storia di tanto folklore, di tante ballate, del soldatino che diserta e più o meno si riferisce alle guerre del primo Ottocento, però poi il principe Alberto lo grazia, finisce bene la vicenda in questo caso.
0: Quindi anche tanta storia, poi c'è un medley, cioè diversi brani che vengono
1: e
0: uniti
1: questa
0: insieme.
1: È là, questa è Dave Swarbrick che è cresciuto nei pub, è cresciuto suonando la musica scozzese, irlandese, infatti è una tipico set che può ascoltare in un pub durante una session. The Rock in the Morning, Rakish Paddy, Fox Hunter's Jig e Toss the Feathers sono tutti brani tradizionali, Jigs and Reels, che sono proprio due balli tipici della tradizione sia inglese ma soprattutto irlandese.
0: E poi c'è Tamlin, un altro tradizionale.
1: Tamlin è un'altra storia di fate, di elfi, di trasformazioni, un po' come addirittura forse storie che risalgono all'asino d'oro di Apuleio. È molto magica e misteriosa Tamlin.
0: Ma i nostri NCCP, cioè Nuova Compagnia di Canto Popolare,
1: il grande Roberto De Simone,
0: erano un po' i nostri Fairport.
1: Io li associo spesso, cioè io ho scoperto contemporaneamente i Fairport Convention e la Nuova Compagnia di Canto Popolare, forse un po' prima la Nuova Compagnia di Canto Popolare addirittura, ma sicuramente, e poi da noi dopo arriverà il Canzoniere del Lazio e altri gruppi del folk revival, però sicuramente l'esempio dei Fairport Convention sarà fondamentale. Non so quanto De Simone li conoscesse, però probabilmente sono percorsi di riscoperta nel mondo del pop, del folklore, che vanno in parallelo e sono assolutamente contemporanei.
0: Si chiude invece con un brano scritto effettivamente da due membri del gruppo, Richard Thompson e Dave Swarbrick, che partoriscono Crazy Man Michael.
1: Storia disperata, un corvo che in realtà è una fanciulla, un corvo che poi viene ucciso da colui che l'ama, e quindi c'è di nuovo probabilmente il dolore, la perdita fortissima per cui Richard Thompson soffriva in quei mesi. E forse è il pezzo più affascinante e toccante del disco, perché è un pezzo d'autore, lo scrivono Swarbrick e Thompson, ma chiunque potrebbe scambiarlo per una ballata tradizionale. Qua riescono magicamente a fare un ricalco, hanno talmente introiettato il linguaggio della musica tradizionale da essere capaci di scrivere un pezzo folk che tutti possono scambiare per un brano folk. Crazy Man Michael.
0: Grazie allora Stefano Poggelli.
1: Grazie a voi.
0: E ascoltiamo la seconda parte di questo bellissimo disco, esempio di folk rock inglese da parte dei Fairport Convention, Leage and Leaf. Buon ascolto da parte di Ugo Coccia e alla prossima.
1: Arrivederci, grazie a voi.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo. È emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Pietro, posta.
2: Oh, finalmente. Si è decisa a scrivere. Sono 4 giorni che non ricevo lettere.
3: E forse la tua ragazza ha anche altre cose da fare, che dici?
2: Mi aveva promesso una lettera al giorno.
3: E sono 6 mesi che mantiene la promessa. Dagli un po' di tregua ogni tanto. Io sono di là.
2: Mia madre è andata a parlare col giudice?
3: Sì, quando hanno finito ci chiamano e io vado a prenderla. A che ora devi andare tu dal professore?
2: Alle 3.
3: Ok, se io non ci sono ti ci porterà Richard. Buona lettura. Già.

0: Caro Pietro, mi hai scritto che sei indietro col programma di fisica. Perciò ho pensato di fotocopiarti gli appunti delle lezioni, così ti avvantaggi. I professori che ti seguono magari sono bravi, ma non possono essere a livello di quelli del college. Mi pensi sempre? Io sì. Rivedo sempre il nostro incontro di 2 mesi fa, in quella caserma triste e squallida, che per me era il posto più bello del mondo, perché c'eri tu. Ti voglio sempre tanto bene. E ora che ci sarà il processo, ti sono ancora più vicina. Devi essere forte, perché sicuramente rivedrai tuo padre. Tu sai quello che penso di lui, però capisco che per te sarà terribile se lo condannano. Io spero di convincere mio padre a mandarmi dai nonni in Italia per le vacanze estive. Così forse potremo rivederci, se tu sarai ancora a Palermo per il processo. Non dire più che io ti scrivo solo perché mi fai pena. Lo sai benissimo che non è vero. Non devi mai dubitare del mio amore, perché io sarò sempre accanto a te. Ora ti devo lasciare perché la maledetta chimica mi aspetta. Ciao, ti amo, Susanna.
1: Pronto?
2: La signora Venturi?
1: Sì, chi parla?
2: L'Interpol, è sola in casa?
1: No, c'è mio marito.
2: Ok, aspetti che c'è qualcuno che vuole parlare con lei.
3: Breve, mi raccomando.
4: Mamma, pronto?
1: Nora, da dove stai telefonando? Dove sei?
4: In una caserma. Finalmente mi hanno dato il permesso di parlare con voi.
1: Hai ricevuto la mia lettera?
4: Sì, la posta arriva sempre. Stai tranquilla. Mamma, vorrei parlare con papà.
1: Matteo, e Nora? Nora, stai bene?
4: Sì.
1: E Pietro è con te?
4: No, sta studiando adesso. Mamma, tra poco ci vedremo. Veniamo a Palermo per il processo.
1: Oh, non mi faranno neanche avvicinare a te, Nora. Ma che hai combinato? Che ti è passato per la testa, figlia mia?
4: Mamma, dovevo farlo.
1: Per noi è un inferno.
4: Mi dispiace. Puoi passarmi papà?
1: Aspetta. Matteo, vieni, Nora ti vuole.
5: Pronto.
4: Papà, ciao.
5: Che hai telefonato a fare? Che vuoi da noi?
4: Papà, per favore.
5: Te l'ho scritto che non voglio più sapere niente di te, Nora. È inutile che telefoni. Per te, io e tua madre, non esistiamo più.
4: Papà, non fare così.
6: Passatelo, Matteo, per favore.
5: Hai capito, Nora? Scordati che hai una famiglia.
4: Voglio parlare con la mamma.
5: Non telefonare più. Lasciaci in pace.
7: Lei non ha niente da temere, dottoressa. La sua posizione è chiara. Il dottor Lai ha confermato che lei non era al corrente della provenienza dei titoli, perciò non deve preoccuparsi. E qua. Prego.
8: Ciao, Laura.
9: Che sorpresa. Non era fuori Palermo, professore?
8: Sono tornato apposta per te. Tutto bene?
9: Come può andar bene con questa spada di Damocle sulla testa?
8: Tu non rischi niente.
9: Intanto devo testimoniare. Ed è un incubo per me.
8: Fai come ti dice l'avvocato Buscema e vedrai che non ti succederà niente.
7: Si accomodi, dottoressa Macchi.
9: Franco l'ha visto?
8: No, ma ho notizie sue. Sta bene. Insomma, per quanto si può stare bene agli arresti domiciliari.
9: Non possiamo parlargli prima dell'udienza, vero?
8: Avvocato, glielo dica anche lei alla dottoressa che non deve preoccuparsi.
9: Io ho una fifa, invece. Io faccio dei sogni terribili che mi arrestano in aula. Oddio, quel deficiente di Giovanni. Se stava zitto, ora non sarei qui.
7: Il dottor Testa può solo dichiarare che lei gli ha consegnato dei titoli. Ma...
9: Io ho detto che erano miei. Ho mentito.
7: D'accordo. Ma lei l'ha fatto solo per aiutare un amico in difficoltà. Non sapeva in che modo il dottor Lai aveva avuto quella somma. Vale a dire, lei non sospettava minimamente che i titoli fossero frutto di attività illecite. Dico bene?
9: Perfetto. Mi faranno altre domande, secondo lei?
7: Oddio, Franchina è imprevedibile.
8: Laura se la caverà. Ora è un po' agitata, ma sono sicuro che per l'udienza avrà ripreso il controllo della situazione. Non è vero, Lauretta?
9: Non è solo per la testimonianza che sono nervosa. Il direttore dell'ospedale di Boston mi ha fatto un discorsetto l'altro ieri sera. Insomma, non ha nessuna intenzione di rinnovarmi il contratto.
8: Una come te non resta senza lavoro.
9: Io non voglio tornare a Palermo. Io a Boston ci sto bene. Accidenti. E Nora? La faranno tornare per l'udienza, no?
7: Sicuramente. Il pubblico ministero non può fare a meno della sua testimonianza.
9: Quindi la rivedrò?
7: È inevitabile.
9: Chissà dove vive ora.
7: In una caserma o in un bunker. Non è una bella vita.
8: Può darsi che cambi idea. È ancora in tempo. Non possono obbligarla a testimoniare contro suo marito, se lei non vuole.
9: Non si faccia illusioni. Quella va dritta per la sua strada ormai.
8: Bisogna vedere che cosa incontra in mezzo alla strada, eh?

0: Non vedo l'ora di stringerti tra le mie braccia, Susie. Ecco, ascolti. Credo che ci porteranno a Palermo per il processo, poi sarà tutto finito. Forse dovrò cambiare città, ma almeno non dovremo più vivere in questa prigione e io sarò libero di muovermi. Potremo vederci tutte le volte che vogliamo. Ha capito ora, giudice Franchina. Pietro è convinto che dopo il processo tutto tornerà come prima.
1: Perché non gli avete detto niente?
0: Io ho cercato di spiegarglielo. Insomma, è un ragazzo strano, difficile. Sono stati 6 mesi duri anche per me, mi creda. Praticamente litigavamo tutti i giorni.
1: Ma che volete lei, Linda? Devo parlare io con Pietro.
0: Qualcuno deve prendersi questa patata bollente. Io ho già fatto troppo.
1: Va bene, ci proverò. Nora almeno lo sa che dovrà nascondersi per sempre.
0: Sì, lo sa. Lei non ci crea problemi. Anche Andrea, il suo uomo, è un tipo ragionevole. Nonostante tutto, sembrano sereni. Sarà forse perché sono innamorati. Lo sa che ho intenzione di chiedere che mi lasciano con loro?
1: Ci metterò una buona parola.
2: Grazie. Io e Nora siamo diventate amiche. Mi piace quella donna.
1: Anche a me.
2: Prego.
1: Grazie.
2: Nora, ci sono visite.
3: È sotto la doccia. Buonasera.
1: Buonasera.
3: Sono Andrea Furle.
1: Vi hanno sistemato bene, vedo.
3: Io e Nora non ci lamentiamo. È Pietro che fa i capricci.
2: Lo sa.
3: Quando partiamo?
1: Domani mattina.
3: Con un aereo di linea?
1: No. Le hanno dato il permesso di venire con noi?
3: Ho dovuto insistere un po', ma alla fine li ho convinti.
2: Vado a chiamare Pietro.
1: Nora è pronta?
3: È un po' agitata, ma è decisa a testimoniare.
1: Non sarà facile. In aula ci sarà anche il marito.
3: È preparata. Sa che lo rivedrà. Vorrebbe vedere anche i suoi genitori. Sarà possibile?
1: Matteo Venturi non ne vuole più sapere di sua figlia. L'ha detto a tutta Palermo.
2: L'ha detto anche a me?
1: No, sono contento di vederla.
2: Allora, me lo dà il permesso di parlare con i miei genitori, dottor Franchina?
1: Ci tiene così tanto? Potrebbe essere un incontro spiacevole.
2: Beh, non mi aspetto che mi buttino le braccia al collo. Vorrei solo far capire a mio padre perché ho deciso di testimoniare.
1: Va bene, vedremo che si può fare.
2: Grazie.
4: Dottor Franchina, è meglio se va lei da Pietro. Non vuole venire qua.
2: Sì, mio figlio è ancora sconvolto. Non riesce ad abituarsi a questa vita.
1: Preparatevi intanto. Ci aspettano in caserma per i documenti del viaggio.
5: See you later, alligator.
6: Well, I saw my baby walking.
7: Avanti.
1: Ciao, Pietro.
7: Buonasera.
1: Vedo che ti piace la musica.
7: È l'unica robaccia che ho trovato qua dentro.
1: Posso parlarti?
7: Che c'è? È venuto per accompagnarci a Palermo?
1: Sì. Senti, Pietro, mi hanno dato un incarico difficile. Tocca a me spiegarti quello che accadrà dopo il processo.
7: Mio padre verrà arrestato, no?
1: Forse. Ma anche se non lo condannano, per voi le cose non cambiano. Il programma di protezione prevede un'altra fase, ma questo non significa che sarete liberi di muovervi come prima.
7: Avremo una scorta, vuol dire.
1: Non solo. Cambierete casa, città, ma dovrete restare nascosti.
7: Cioè come ora?
1: Sì.
7: No, no, senta, guardi, lei si sbaglia, eh. Io non posso mica vivere così. Sono 6 mesi che non esco da solo. Ho lasciato il college da quando mi hanno portato qua. Ho visto la mia ragazza solo una volta.
1: Lo so.
7: Devo restare prigioniero per tutta la vita. No, no, no, voi siete pazzi, lei, la polizia, mia madre, siete tutti pazzi.
1: Non c'è altra soluzione, Pietro.
7: Io ho 18 anni!
1: Forse non sarà per sempre. Magari fra qualche tempo potremo allentare la sorveglianza.
7: Ma che sta dicendo lei? Fra qualche tempo? Quanto tempo? Anni?
1: Senza la protezione della polizia forse saresti morto.
7: Perché questa è vita, secondo lei? Da 6 mesi sto chiuso qua dentro. Lei la farebbe questa vita?
1: La mia non è molto diversa, Pietro. Anch'io ho una vita blindata.
7: Lei l'ha scelta, però. Io ci sono stato costretto.
1: Mi dispiace. Dobbiamo proteggerti, anche se tu non sei d'accordo. Dai, vieni di là. Dobbiamo parlare del viaggio. Ci sono delle regole.
7: Delle regole. È il vostro passatempo preferito, fare le regole.
1: Ti assicuro che io non mi diverto per niente.

0: No, attento, attento!
1: Noah!
0: Cosa c'è?
1: Stavi urlando.
0: Io?
2: Che succede? Si sente bene, Noah?
1: Ha avuto un incubo.
0: Sì, ho fatto un sogno terribile.
3: Vuole qualcosa? Un bicchiere d'acqua?
0: No, no, no, no, grazie, Linda, no.
3: Torna a dormire, allora.
1: Va meglio?
0: Sì. Ho sognato che qualcuno inseguiva Pietro.
1: Sei agitata per la partenza. Dai, fammi posto.
0: Ehi! Ehi, te ne approfitti subito.
1: Sfrutto tutte le occasioni.
0: Era un sogno bruttissimo. Pietro correva. Era a Palermo, credo. Correva e c'era qualcuno che lo inseguiva. Io vedevo tutto da una finestra, ma non potevo aprirla.
1: Come le finestre di questa casa? Era blindata?
0: Non lo so. Quello che lo inseguiva aveva una pistola. Allora io correvo al telefono. Volevo parlare col giudice Franchina. Volevo parlare, ma non mi usciva la voce. Non mi usciva la voce.
1: Oh, sì che usciva. Hai urlato tanto.
0: Sì. Oh, mamma mia, che brutto è stato.
1: Io lo so perché hai tutti questi incubi.
0: Perché?
1: Perché dormi da sola.
0: Ah, guarda, è inutile che ci provi.
1: Stanotte resto qua.
0: Però te ne vai prima che si svegli Pietro.
1: Come sempre.
0: Ah. Andrea, ma tu credi che ce la faremo a continuare a vivere così?
1: Senza dormire insieme?
0: Dai, non scherzare.
1: Non abbiamo altra scelta, mi pare. Ehi, molla quella coperta.
0: Lo vedi perché non possiamo dormire insieme? Eh?

0: Che ci fa lei in piedi a quest'ora?
1: E lei?
0: Vado nella mia stanza, prima che si svegli Pietro.
1: Beato lei. Io invece ho mal di pancia. Vuole una camomilla?
0: Grazie, molto gentile.
1: Non ho chiuso occhio.
0: Siamo tutti un po' nervosi,
1: Che cos'è? Di nuovo Nora?
0: No, non mi sembra.
2: Aiuto.
1: E Pietro? Ora tocca a lui.
3: Pietro, che c'è?
1: Oh no, che hai fatto?
3: Pietro!
1: Dio mio, mi aiuti a strappare il lenzuolo, dobbiamo fermare l'emorragia. Dio mio, che disgrazia.
3: Ci penso io, vado a chiamare qualcuno, un medico.
4: Andrea, ma cosa c'è? Perché urlate? Pietro! Ma che è successo? Oh mio Dio, cosa hai fatto?
3: Aiutami Nora, stringi forte,
4: ma
3: stringi
4: forte. Ma che hai fatto Pietro? Rispondi Pietro!
3: È svenuto.
4: Dobbiamo portarla all'ospedale subito.
3: Sì, sì, Linda è andata a chiamare qualcuno.
4: Sì, l'ambulanza arriva subito. Lo portiamo all'ospedale militare.
5: Sì, sì, vado a mettermi le scarpe.
1: Lei non può venire con noi, Nora.
4: Senta, mio figlio si è tagliato le vene. Lo capisce? Che cosa vuole che me ne importi di essere protetta?
3: Linda, mi prenda un cuscino, per favore.
1: Eccoli. Forza, vado a mettersi quelle scarpe, Nora.

0: Avete ascoltato la 39ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
1: Angela Baggi.
0: I suoi genitori:
2: Mario Maranzana,
0: Gisella Sofio, Laura,
3: Claudia Poggiani,
0: Andrea,
4: Emilio Cappuccio,
0: il professor Fedeli,
5: Massimo Mollica,
0: il giudice Franchina,
6: Elio Zamuto,
0: Pietro,
7: Marco Galli,
0: Linda,
8: Vittoria Zinni
0: e con
9: Manuela Cenciarelli,
10: Pino Ferrara.
0: Coordinamento tecnico:
11: Raffaele Vincenti.
0: Assistente al programma:
12: Emma Caggiano.
0: Regia:
13: Idalberto Fei.
0: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: Pietro. Pietro.
2: Non sono sveglio.
1: Aspetta che ti aiuto. Devi mettere il termometro. Ce la fai a sollevare il braccio?
2: Sì, sì.
1: Ecco.
2: Mi hai salvato tu?
1: No, Andrea. È lui che ti ha trovato svenuto.
2: Hai passato tutta la notte qui?
1: Sì, certo.
2: Tu lo sai perché l'ho fatto, vero?
1: Perché Franchina ti ha detto che dovremmo restare nascosti per sempre.
2: Sì.
1: Avrei dovuto dirtelo io. Ci ho provato tante volte, ma all'ultimo momento mi mancava il coraggio. Avevo deciso di dirtelo dopo il processo. Non avevo capito che tu eri così disperato. Pietro. Ma tesoro mio, ma potevi morire.
2: Era quello che volevo, mamma.
1: Zitto, zitto, non dirlo, non dirlo.
2: Io volevo uccidermi. Non sono affatto pentito di essermi tagliato le vene. Io non ce la faccio a vivere come un prigioniero.
1: Ma non sarà sempre così. Magari tra qualche mese avremo soltanto una scorta.
2: Non dire più bugie, mamma, per favore.
1: Mentre tu dormivi è venuto un medico, uno psichiatra. È nello staff del programma di protezione. Ha molta esperienza, dice che il tuo caso è molto frequente.
2: Ah sì? Beh, allora ci deve essere qualcosa che non funziona in quel programma. Li nascondono per non farli ammazzare e poi quelli si ammazzano da soli.
1: Non si ammazzano. I morti per suicidio sono pochissimi.
2: Però ci provano.
1: Sì. Questo psichiatra vorrebbe parlare con te.
2: No, guarda, non sono pazzo.
1: Hai bisogno di essere aiutato. E questo medico è bravo, Pietro.
2: E come può aiutarmi? Può farmi tornare alla vita che facevo prima? Al college?
1: No.
2: E allora è inutile che perda tempo.
1: Allora cosa vuoi fare? Eh? Che intenzioni hai? Riprovarci tra qualche giorno? Devo sempre vivere col terrore che tu ti ammazzi?
2: Non è colpa mia.
1: Ma mi stai ricattando. Se testimonio contro tuo padre, tu ti ammazzi. È questo che mi stai dicendo. Oh, Pietro, tesoro. Scusami, tu stai pagando più di tutti.
2: Quando partiamo?
1: Puoi venire lo stesso a Palermo. Ma te la senti di fare il viaggio?
2: Voglio vedere mio padre.
1: Va bene. Se i medici dicono che puoi partire, verrai con noi. Viaggiamo su un aereo militare fino a Roma, poi non lo so. Linda non mi ha detto altro.
2: Anche tu vedrai papà?
1: All'udienza, sì. Non sarà facile neanche per me, Pietro.
2: Mamma?
1: Sì.
2: Sei ancora in tempo.
3: Pensi che Nora sia già a Palermo?
4: No, no, non credo. Arriverà domani.
3: Io non posso vederla prima dell'udienza, vero?
4: Assolutamente no. E neanche dopo. Vedrai che resta in aula solo per la deposizione e poi se la riportano via.
3: Non parlerà.
4: Magari. La tua salvezza sarebbe.
5: Avvocato Paino?
6: No, no, per favore, niente interviste.
5: Ma una domanda, solo
6: no, no, no, senta, abbiamo fretta.
3: No, no, io ho qualcosa la voglio dire invece.
5: Ma prego, dottor Lai, il registratore è acceso.
3: Domani mia moglie testimonierà contro di me. Si tratta di falsità e menzogne che qualcuno le ha riferito per distruggere il nostro matrimonio. Nonostante tutto, in questi 6 mesi non sono riuscito a smettere di amarla. Nora è l'unica donna della mia vita. Non mi fa paura il carcere, la condanna, l'odio della gente. Mi fa paura vivere senza di lei.
5: È commovente.
3: È la verità. Grazie.
4: Sei un genio.
3: Speriamo che Nora legga i giornali.

0: Linda ti ha detto come ci arriviamo a Palermo?
1: No, è top secret.
0: Oh, speriamo che non ci facciano fare il viaggio in macchina. Sono stanchissima.
1: Forse dormiremo a Roma, in qualche caserma.
0: Io abitavo a Roma. Avevo anche una casa. Dio mio, quante cose sono successe in pochi mesi. Un anno fa ero a Roma, nella mia bella casa. Chissà cosa facevo l'anno scorso in questo periodo. Magari stavo organizzando una vacanza. Mi sembra un'altra vita.
1: Beh, se fossi rimasta nella tua bella casa di Roma, non ci saremmo mai conosciuti.
0: Questa è l'unica cosa positiva.
1: Nora, ce la farai domani?
0: Ho paura per Pietro. È disperato. Io non ho il diritto di farlo vivere come un prigioniero. Ha solo 18 anni.
1: Che cosa intendi dire, Nora?
0: Insomma, dici di volermi bene. Beh, come fai a non capire che sono angosciata per mio figlio? Ha tentato di uccidersi, potrebbe farlo ancora.
1: Hai intenzione di non testimoniare?
0: Io devo pensare a Pietro.
1: Rispondimi, Nora.
0: Non possono costringermi ad accusare Franco. La moglie può rifiutarsi di testimoniare contro il marito.
1: Ma non puoi tirarti indietro adesso.
0: Ma cosa preferisci, che mio figlio si uccida?
2: Ci siamo?
0: Vado a svegliare Pietro.
3: Aspetti, non potete scendere ancora.
1: Passiamo la notte sull'aereo?
3: C'è una persona che vuole vedere Nora. Ora la fanno salire. Venga, Andrea, facciamoci dare una tazza di caffè.
1: Senti, Nora, non potresti...
0: Per favore, non voglio parlarne più.
3: Ecco la sua amica, Nora.
0: Natalia.
4: Ciao, Nora, cara.
0: Ma che bella sorpresa. Natalia, sono felice di vederti.
4: Anch'io tanto. Come stai, dimmi?
0: Siediti, siediti, vieni. È un posto un po' strano per fare due chiacchiere, eh? Dio mio, Natalia. Ma come abbiamo fatto a cacciarci in questa situazione?
4: Io mi sono quasi abituata a questa vita. Certo, mi manca Palermo, l'università. Beh, lo sai meglio di me quanto è difficile.
0: Stai a Roma?
4: Sì.
0: E per quanto tempo dovrai restare nascosta? Te l'hanno detto?
4: E chi lo sa? Le indagini sull'omicidio di Cettina sono ferme. I magistrati sospettano che sia stato Trimarchi il mandante, ma non c'è nessuna prova per adesso. Spero che dopo questo processo si arrivi a qualche risultato.
0: Franco non c'entra con l'omicidio di Cettina.
4: Sì, però... però forse sa dove è Trimarchi.
0: Vi aspettate troppo da questo processo. Tutti. Franco non è un boss mafioso. Ha soltanto curato qualche criminale. Anche se parla, che cosa può dire? Ma cosa credete, che sappia tutto della mafia?
5: Ma non abbiamo scelta, Nora.
0: Beh, io sì.
5: Anche se non testimoni, non vi salverete.
0: Non ci faranno del male se io non parlo.
5: Sì, forse no. Ma tuo figlio non vivrà meglio sapendo che sua madre è una vigliacca.
0: Siete tutti bravi a fare la morale.
5: La morale. Io il mio dovere l'ho fatto, Nora.
0: D'accordo. Tu sei un'eroina e io no.
5: Ma nessuno qua è un eroe, nemmeno Roberto lo era. Aveva paura, anche lui. Ma credi che lo abbia scelto di farsi ammazzare?
0: Appunto. Mio fratello combatteva la mafia ed è morto. La mia famiglia ha già dato abbastanza per questa guerra.
6: Franco, c'è tuo figlio. Vieni, Pietro, vieni.
7: Ciao, papà.
8: Pietro.
6: Vi lascio soli.
7: Meno male che mi hanno dato il permesso di vederti. È stato Franchina a insistere. Gli altri non volevano.
8: Dopo il processo sarà difficile che ci facciano incontrare di nuovo, specialmente se mi condannano.
7: Tu pensi che ti condannano?
8: Sì.
7: Anche se mamma non parla?
8: Non lo so. Vedi, Pietro, tua madre non è l'unica che potrebbe parlare. Lei non sa niente al confronto di quello che potrei dire io. Ho avuto contatti con quella gente per anni, per 10 anni. Ne conosco molti. So dove stanno.
7: Ma se parli ci finisci di sicuro in galera. Finora hai sempre negato.
8: Ma tu non ti vergogni di me, Pietro? Io ho cercato di uscirne, ma non ce l'ho fatta. Avevo paura.
7: Ok, papà. cercherò di non giudicarti.
8: I magistrati dicono che mi proteggeranno se parlo.
7: Vuoi farlo davvero?
2: Stanno aspettando il ragazzo. Andiamo.
7: Papà, lo farai?
2: Andiamo su.
7: Papà!
2: Prendi qua.
7: Lo farai, papà!
2: Andiamo.
7: Papà!
9: Dobbiamo andare anche noi, Franco.
8: Chiudi la porta, Saverio.
9: Che c'è ora?
8: Vai a chiamare Franchina, voglio parlargli.
9: Franco, che intenzioni hai?
8: Gli dico tutto. Devo farlo. Per mio figlio.
9: Sai quello che ti aspetta, vero? La galera prima di tutto. Sei consapevole di quello che succederà?
8: Sì. Lo faccio anche per Nora. Lei in fondo sa poco. Se parlo io non ci sarà più bisogno della sua testimonianza, no?
9: Verrà interrogata lo stesso. Ma certo, la sua posizione sarà diversa.
8: Forse quelli se la prenderanno con me e li lasceranno in pace.
9: Se parli, devi essere convinto di quello che fai, Franco. E fiducioso. Esistono dei programmi di protezione, possono, non so, farti espatriare.
8: Saverio, vai a chiamare Franchina. Vai a chiamare il giudice Franchina, per favore.

0: Io aspetto fuori. Non ci tengo a conoscere i tuoi genitori.
1: Ma non sono così terribili. Hanno solo paura per me, mi vogliono bene.
0: Bel modo di dimostrarlo.
1: Per favore.
2: Ecco, le vengo a prendere io dopo.
3: No, Pietruzzo, gioia mia.
1: Mamma.
4: Ciao, nonno.
5: Pietruzzo, tesoro mio.
1: Papà, non mi vuoi abbracciare?
5: Io sono qua solo per Pietro.
3: Nora, ho parlato con Franco stamattina. È distrutto, è un uomo finito, sta pagando per tutti.
5: Non sta pagando solo lui.
1: Ho preso una decisione ieri. Pietro mi ha fatto capire che non ho il diritto di distruggere le vostre vite.
3: Nora, Gesù, te ringrazio.
1: Non testimonierò contro Franco. Non possono obbligarmi a farlo.
5: Oh, finalmente hai ragione.
1: Lo faccio per Pietro, soprattutto.
3: Brava, Nora, brava, è giusto così. Devi pensare prima di tutto alla tua vita, a quella di tuo figlio.
1: Io non mi sento a posto con la mia coscienza. Però non ho altra scelta.
3: Stai proteggendo tuo figlio. È quello che devono fare le madri, quello che ho fatto anch'io.
1: Sì, ma non sarà facile per me.
3: Oh, ci si abitua a tenere gli occhi chiusi. Tutti l'abbiamo fatto. Questa città, se vuoi vivere, devi fare finta di non vedere.
1: L'hai fatto anche tu.
3: E io? E io sono come gli altri. Dovevo pensare ai miei figli. Se tuo fratello faceva come me, ora sarebbe ancora vivo.
1: Io pensavo che tu fossi orgogliosa di lui.
3: Di un morto. Che me ne importa della giustizia ora che mio figlio è morto. Lo sai che ti dico? Lo preferivo delinquente ma vivo. E tu facevi la stessa fine sua. Ora magari ti sento una vigliacca. Ma poi capirai che non potevi fare diversamente. Franco non è un assassino. Magari col tempo potete tornare insieme.
1: No. Questo no. Non potrei più vivere con lui.
5: Per tanti anni l'hai fatto.
1: Non sapevo quello che faceva. Ma insomma, ma non vi rendete conto di quello che dite? Mamma, come potrei fare finta di niente?
3: No, io l'ho sempre fatto.
1: Cosa? Cosa stai dicendo?
3: Niente, niente.
5: Sta dicendo che basta star zitto. La mafia, come tu dici, se non parli, ti lascio in pace.
1: Ma perché? Che cosa avevi da dire tu, mamma?
3: Senti, Nora, io voglio solo dirti che fai bene, che devi pensare alla tua vita.
1: Che cosa avevi da dire, mamma?
5: Oh, insomma, credi che a Palermo quelli lasciano in pace uno che fa il mio mestiere? Un imprenditore?
1: Hai fatto affari con la mafia anche tu?
5: Ma quali affari? Ho dovuto chiedere di essere appoggiato. Punto e basta.
1: E tu hai tenuto gli occhi chiusi, vero, mamma?
3: Tuo padre non è un delinquente.
1: Ma povero Roberto. Se avesse saputo.
5: E che ci ha guadagnato tuo fratello a mettersi contro quelli? Eh? Si è fatto ammazzare. E che? Dovevo farmi ammazzare anche io.
1: E invece, stando dalla loro parte, hai avuto soldi. Hai avuto protezioni.
3: I soldi hanno fatto comodo anche a te.
1: Già. Ho vissuto con i soldi della mafia.
5: Non la devi. Non la devi mettere. Non è così.
6: Nora, andiamo?
3: Possiamo accompagnarla?
6: No, la vedrete in aula.
3: Ciao allora, Norina.
5: Ciao. Mi raccomando.
4: Andiamo, mamma.
6: Si sente meglio ora che ha visto i suoi padri, sì, i suoi.
4: Era meglio se non li vedeva.
7: Scusi, può venire un momento?
6: Sì, arrivo subito, Nora.
4: Mamma.
1: Mi dispiace che tu abbia sentito.
4: Invece è stato meglio.
1: Che bella famiglia che ti è capitata. Povero Pietro mio.
4: Noi siamo diversi.
1: Io e te?
4: Tu soprattutto. Io sono un cretino. Mamma, devi parlare. Non mi importa che succederà dopo. Ok, faremo una vita infernale. Ma non puoi stare zitta anche tu. Non è giusto.
1: Lo sapevo che avresti capito.
4: Io sono dalla tua parte. Forse me ne pentirò. Ma dopo quello che ho sentito, voglio che tu parli. Fallo, anche per me.
1: Grazie.
8: Eccomi.
1: Perché piange, Nora?
8: Perché... perché sono contenta.
1: È qui. È pronta, Nora?
8: Sì. Sono pronta.
9: Avete ascoltato l'ultima puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
10: Angela Baggi,
9: Franco,
11: Remo Girone,
9: Andrea,
12: Emilio Cappuccio.
9: I genitori di Nora:
13: Mario Maranzana,
14: Gisella Sofio,
9: Pietro,
15: Marco Galli,
9: Avvocato Paino,
16: Ivano Staccioli,
9: Linda,
17: Vittoria Zinni,
9: Natalia,
18: Loredana Martinez
9: e con
15: Stefano Militi,
19: Enrico Papa.
9: Coordinamento tecnico:
20: Raffaele Vincenti.
9: Assistente al programma:
21: Emma Caggiano.
9: Regia:
22: Idalberto Fei.
9: La sigla dello sceneggiato, composta da Antonio Lauritano, è cantata da Angela Baggi.
23: Tu, vestita

imitare, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Techetè, eccoci prontissimi per una nuova puntata di Vi racconto la radio. Ecco, oggi volevo iniziare con un ricordo. Il ricordo di tutti gli appassionati di calcio che negli anni 70, durante le consuete gite domenicali fuori porta, passavano il pomeriggio ad ascoltare le partite con l'orecchio incollato ad una piccola radiolina portatile a transistor. Ecco, un'immagine che sicuramente molti di voi avranno ben impressa nella mente. Era un po' come passare il pomeriggio insieme anche a Niccolò Carosio, Nando Martellini, Enrico Meri, Sandro Ciotti, Everardo Dalla Noce, Claudio Ferretti, Ezio Luzzi e molti altri che ci aggiornavano in tempo reale sui risultati delle partite di campionato durante lo storico e duraturo programma Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Un programma nato esattamente il 10 gennaio del 1960. Così, dalle frequenze del programma nazionale diventato successivamente Radio 1, si dava il via ad una trasmissione che avrebbe modificato il costume e le abitudini degli italiani, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di appassionati di calcio e che arrivò a toccare punte di 25 milioni di ascoltatori. La struttura del programma, semplicissima. Uno studio radiofonico con un conduttore che guida la trasmissione, un campo centrale con un radiocronista che racconta la partita più importante e altri campi collegati con i radiocronisti che possono intervenire in qualsiasi momento in caso di una novità importante come un gol, un'espulsione o un calcio di rigore. Amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su Radio Techetè perché tra poco per voi una graditissima sorpresa.

0: Il Pool Sportivo in collaborazione con il GR1 presenta Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi. I collegamenti sono nell'ordine Napoli, Bergamo, Brescia, Empoli, Roma e Bari. Ai microfoni colleghi Enrica Meri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Enzo Foglianese, Paolo Carbone, Ezio Luzzi, in redazione Maurizio Losa e Sergio Chiesa. Andiamo pure con il risultato dei primi tempi. Napoli.
2: Napoli 1, Fiorentina 1, a Teciotti.
3: Grazie a Meri, a Bergamo, Atalanta 1, Inter 0, a Zeferretti.
4: Brescia in vantaggio sull'Ascoli per 1-0, linea Foglianese.
5: Qui è Empoli dopo il primo tempo, Empoli 0, Avellino 1, a te Carbone.
6: A Roma, Roma 0, Sampdoria 2, a voi Bari.
7: Bari 0, Cesena 0, linea allo studio.
1: Bene, allora qui allo studio gli altri primi tempi: Milan 0, Como 0, Torino 0, Udinese 1, Verona 0, Juventus 0. Vediamo i primi tempi in Serie B: Arezzo 0, Pisa 0, Bologna 1, Cagliari 0, Campobasso 0, Cremonese 0, Catania 0, Taranto 1, Lecce 0, Genoa 0, Vicenza 1, Parma 0, Modena 1, Messina 0, San Benedettese 0, Pescara 1, Triestina 0, Lazio 0. I cenni di cronaca in breve. Napoli, Enrica Meri.
8: Sì, vi ricordo subito il risultato dei primi 45 minuti di gioco: Napoli 1 e Fiorentina 1. Tempo incerto a Napoli, il sole viene fuori ogni tanto come in questa occasione. Gli spettatori sono 95.000, all'entusiasmo di tipo partenopeo, fragoroso, entusiasta e assordante. Arbitra Pairetto, Guardarini, Di Bello e Iorio, paragonisti dal cielo prima dell'inizio della partita con tricolore e bandiere del Napoli. Al terzo viene ammonito contratto per fallo su De Napoli, al quinto dopo un inizio di marca napoletana, angolo per la Fiorentina nato da un malinteso difensivo, angolo che non dà esito. Poi all'ottavo quasi il brivido del gol, lo dà Maradona con un calcio di punizione su cui Landucci non sarebbe arrivato se il tiro avesse preso lo specchio della porta. Poi c'è ancora un tiro pericoloso da parte di De Napoli, un altro ancora di Maradona, resta dolorante a terra intorno all'undicesimo Diaz per qualche minuto. Sempre Napoli in avanti al quindicesimo, ancora per battere una punizione con Maradona che manda la palla alta oltre la traversa, qualche volta la porta viola è salvata da fortunosi interventi. Ed eccoci al gol di Cannevale al trentesimo, Cannevale di esterno destro dopo uno scambio con Giordano che di tacco restituisce la palla al proprio giocatore, mentre il portiere in uscita deposita la palla alle spalle di Landucci. La Fiorentina reagisce con una punizione, poi con un angolo sui cui sviluppi Maradona si porta in difesa e restituisce il pallone a Garella. Sempre senza sbocchi l'azione viola, ma al 39esimo un calcio di punizione di Baggio concesso al limite d'area per fallo su Diaz con effetto riesce a battere Garella e riporta la situazione in parità 1-1. La Fiorentina nel finale del tempo cerca ancora la conclusione vincente, ma la difesa napoletana dice di no e l'ultimo pallone buono lo ha ancora una volta Giordano, bloccato da un felice intervento da parte di Landucci. Ripeto ancora il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco: Napoli 1, Fiorentina 1, linea a Sandro Ciotti.
3: Grazie Mary, ripetisco il parziale di Bergamo: l'Atalanta è andata a riposo in vantaggio sull'Inter per 1-0, la rete è sopravvenuta a 7 minuti dalla pausa per un impatto tra Francis, Passarella e Zeng, probabilmente è stato Passarella a toccare per ultimo e determinare quindi il vantaggio dei padroni di casa. A Bergamo la giornata è tiepida, la ventilazione modesta, il terreno perfettamente agibile, gli spalti gremiti al limite della capienza, la direzione arbitrale affidata al Lombardo che si avvale della collaborazione dei guardaline Gava ed Amendola. Atalanta deve rinunciare a Barcella ma recupera un ottimo Carmine Gentile. L'Inter conferma la sfortunata formazione di Coppa. E veniamo alla cronaca: i primi impegni per Zenga all'ottavo e al decimo su conclusione piuttosto sciatte di Stromberg e di Incrociati. Ottimo invece il destro in corsa e dal limite di Progna al sedicesimo con palla di poco al lato. L'Inter rispondeva con un servizio di Fanna fuori misura. Al ventunesimo Giampaolo Rossi e Carlini, impegnati in acrobazia nel corso di una mischia accesasi nell'area bergamasca, entravano in collisione infortunandosi al capo. Soccorsi dai sanitari, rimanevano entrambi coraggiosamente in campo ed era proprio Rossi a ribattere al 36esimo un bel destro al volo di Ciocci su cross di Fanna. Nel frattempo, 4 minuti prima, al 32esimo Compagno era subentrato a Prandelli. Al 37esimo l'Atalanta era in gol. Incrociati conquistava un bel pallone sulla sinistra dell'area interista, rovesciandolo al centro verso il primo palo. Irrompevano simultaneamente sulla palla Zenga, Passarella e Francis e ne veniva fuori un impatto vincente per l'inglese che spediva la palla in gol, e peraltro però probabilmente con l'involontario concorso di Passarella. Veemente la reazione dell'Inter che sferrava la segnatura prima con una punizione dello stesso Passarella e quindi con una bella girata di testa di Fanna su cross da sinistra di Mandorlini. Ribadisco ancora il parziale di Bergamo: Atalanta 1, Inter 0, a Teferretti.
9: Allora, ecco la sorpresa che vi avevo annunciato. Vi racconto la radio, un ospite d'eccezione, un grande giornalista e radiocronista sportivo. Una delle voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto, che ha ereditato il posto da Sandro Ciotti e che durante la sua carriera ha avuto la possibilità di raccontare ben 19 scudetti, poi sarà lui eventualmente a correggermi. È un piacere e un onore per me avere in collegamento telefonico Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo.
10: È un piacere per me, ciao Marco, ciao, naturalmente un saluto a tutti gli ascoltatori.
9: Allora io ti do del tu perché è come se ti conoscessi da sempre. Senti, sono giusti questi 19 scudetti che hai raccontato nella tua carriera? Ti ricordo?
10: Credo di sì, ma mi trovo in difficoltà, impreparato, perché non ho mai tenuto una statistica di quello che ho fatto, quindi mi fido di te.
9: Ah, va bene. 19. Ti ho dato una notizia sulla tua carriera. E comunque è bello perché sei sempre in collegamento in qualche modo. Sei in collegamento telefonico adesso, ma è sempre un collegamento alla fine.
10: Beh, diciamo la mia vita è stata un collegamento perenne, diciamoci la verità. Un collegamento, mi piace dire, con le emozioni.
9: È
10: prima
9: giusto.
10: Di tutto le mie, ma anche di quelli che mi ci ascoltavano naturalmente.
9: Sì, sì, sì, è vero, è vero. Posso confermare, io stando dall'altra parte della radio, insomma. Senti, come nasce l'idea di tutto il calcio minuto per minuto e come andò questa prima puntata nel lontano 1960?
10: Nasce da una grande intuizione di Guglielmo Moretti. Guglielmo Moretti che lavorava in Francia e che aveva ascoltato una trasmissione analoga sulla radio francese e che però non si occupava soltanto di calcio. I francesi sono appassionati di tanti sport oltre al calcio, anche rugby, l'etica. E quindi ascoltando questa trasmissione Moretti maturò l'idea di proporre qualcosa del genere in Italia. E lo fece. Tra l'altro fu molto difficile riuscire a realizzare questo progetto e a convincere soprattutto i potenti ingegneri della RAI di allora, che erano molto preoccupati per la realizzazione, per la difficoltà dei collegamenti multipli.
9: Certo.
10: Sai quale fu l'argomento convincente, quello che poi alla fine smosse tutti e riuscì a far partire l'idea? Eravamo nel 1960 e ad agosto, tra agosto e settembre, ci sarebbero state le Olimpiadi di Roma,
9: giusto.
10: Nelle quali ovviamente la radio aveva un ruolo molto importante. E quindi la possibilità di cominciare a trovare i collegamenti in contemporanea proprio attraverso una trasmissione alla quale, diciamo, non davano molta importanza allora, né i giornalisti di allora, né tanto i tecnici di allora, fu il punto di partenza da quale tutto cominciò. Proviamo a fare questa trasmissione per verificare la possibilità poi di lavorare con maggiore serenità alle Olimpiadi del 60.
9: Quindi,
10: e infatti si partì a campionato iniziato il 10 gennaio del 1960.
9: È vero, però con questo stratagemma riuscirono a convincere, insomma, gli alti vertici dell'azienda, esatto, proprio per dare il via a questo programma, che iniziò appunto a campionato già ormai avviato.
10: Esatto. Sì. E la prima fu veramente una grande sorpresa. In un volume che ho dedicato a tutto il calcio in occasione dei 50 anni sono andato a ripescare e l'ho poi riprodotto la pagina del Radio Corriere di quei giorni, no? I quali annunciava agli ascoltatori: accendete la radio, anzi se siete allo stadio portate con voi i vostri transistor.
9: Certo.
10: L'inizio dell'era dei transistor, perché alle 15.30, alle 15.15 avrete una sorpresa. Non più c'era scritto la radiocronaca integrale che era affidata a Nicolò Carosio, ma a tanti campi collegati. Fu davvero una sorpresa per tutti quella trasmissione. Ebbe molte difficoltà, immaginate un po', non c'erano le tecnologie di oggi, naturalmente.
9: Certo.
10: Si usavano le linee telefoniche, del tutto evidente, ma pensate soltanto che Roberto Bortoluzzi, che era il conduttore in studio, non aveva la possibilità di essere raggiunto dagli aggiornamenti in tempo reale come avviene oggi attraverso internet, attraverso mille possibilità. E quindi doveva, mentre parlavano i colleghi che erano collegati in trasmissione, scappare in redazione, raccogliere qualche dato, farsi aiutare da qualcuno e poi correre di nuovo in studio con i fogliettini che aveva raccolto, con gli appunti che aveva scritto, e dare gli aggiornamenti dagli altri campi. Ricordo in un'intervista fu chiesto a Bortoluzzi quale fosse la più grande difficoltà nel fare il suo lavoro di conduttore di tutto il calcio, e lui, con una certa ironia, non era assolutamente privo di ironia,
9: anzi,
10: un personaggio da questo punto di vista straordinario, disse: la mia più grande preoccupazione è di scivolare lungo il corridoio di Corso Sempione quando corro dalla redazione allo studio.
9: Certo, perché poi doveva ritornare giustamente per lanciare gli altri collegamenti, che poi, se non sbaglio, nella prima puntata erano soltanto tre. Ecco, infatti.
10: Tre collegamenti con le voci di Carosio, di Enrico Ameri, poi c'era Boscione da Torino, perché non dimentichiamoci che la trasmissione si avvalse fin dal primo momento della grande collaborazione di colleghi delle sedi regionali.
9: Certo.
10: C'erano anche allora, naturalmente.
9: Senti, giustamente andò benissimo, poi da lì partì tutto quanto, insomma, e andò un po' tutto alla grande per quanto riguarda questo programma. Quindi un modello di racconto radiofonico vincente, potremmo dire.
10: Ma sì, io direi che furono superate tutte le difficoltà tecniche e vi assicuro furono molte, notevoli. Molto spesso i collegamenti saltavano, molto spesso non si riusciva ad effettuarli, quindi lo sappiamo, la tecnologia spesso tradisce, anche quella moderna, diciamoci la verità, a volte ci tradisce. Però alla fine il risultato fu straordinario e quella che doveva essere semplicemente una sperimentazione in vista delle Olimpiadi si trasformò poi invece nella trasmissione cult, forse la più antica, la più popolare, la più conosciuta tra tutti i programmi radiofonici e televisivi, ed ebbe un successo straordinario nel tempo. Tra l'altro, una curiosità, il titolo della trasmissione, Tutto il calcio minuto per minuto, fu ideato da Sergio Zavoli, che insieme a Moretti e insieme a Bortoluzzi si dedicò a questo progetto. E all'epoca fu considerato anche un titolo un po' troppo lungo, no? Tutto il calcio minuto per minuto.
9: Sì.
10: Pensate invece al successo che ha avuto, pensa al successo che ha avuto e quante volte nella nostra vita abbiamo sentito qualcuno che voleva raccontarci minuto per minuto
9: certo.
10: La scena politica, minuto per minuto la cronaca e via dicendo.
11: Scusa Luzzi, è Firenze, il Verona ha pareggiato al 16° con Sirena, te la linea.
12: Ecco, stavo dicendo che Pruzzo è il vero protagonista di questa
13: attenzione,
12: partita.
13: Attenzione, scusami Luzzi, qui è l'Olimpico, ha pareggiato anche la Roma esattamente al 15° con un colpo di testa di Pellegrini, a te la linea.
12: Allora d'accordo, Pruzzo ha segnato il terzo gol al 5° della ripresa, ha raccolto un passaggio dalle retrovie e ha segnato con un tiro da distanza ravvicinata. La Ternana comunque non è stata a guardare, ha giocato il primo quarto d'ora a ritmo sostenuto, ma ha fallito con Traini, un'occasione che avrebbe potuto dare una svolta decisiva alla partita. È un pomeriggio caldissimo, gli spalti presentano larghi
14: attenzione,
12: vuoti.
14: Attenzione, attenzione, qui è il comunale di Torino, Pulici di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo 7° scudetto. Ha segnato, ripetiamo, Pulici, che in tuffo davanti a Boranga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra. A te la linea.
11: Va bene, da Firenze riprendo la linea per passarla a Roma.
13: All'Olimpico siamo al 10° della ripresa, il gioco è appena ripreso dopo un leggero infortunio di Santarino.
15: Scusa Roma, qui è Perugia, il Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoff. Siamo all'11° Perugia 1, Juventus 0, a te la linea.
14: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urlo del comunale di Torino, sventolio di bandiere del Torino. La linea a Della Noce.
13: Passo la linea a Torino, la Mary la tieni sino al termine, per cortesia interventi su Torino per finali o novità, grazie a te Enrico.
14: Sì, d'accordo Roberto, scambiano i giocatori del Cesena in pochi mesi del terreno, ma ovviamente il Torino ormai pago anche di questo pareggio, non corre nessun pericolo. Il numero
11: Mary, scusa Mary, finale da Firenze, Fiorentina 2, Verona 2, a te Mary.
14: Ecco, lanciato la palla ancora verso l'area avversaria, Pulici non riesce a intercettare il pallone, l'ha intercettato ancora Cera, passa il pallone in avanti a Bittolo e quest'ultimo cerca di scambiare ancora sulla sinistra con Ceccarelli verso centrale del campo, ha recuperato.
13: Attenzione,
14: il
13: pallone. Attenzione Mary, scusa.
14: Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro, Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. Il Cesena infila rapidamente la porta degli spogliatoi, mentre invece il Torino, come da promessa fatta, resta sul terreno di gioco. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale. Il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, offerto una chiusura davvero eccezionale.
15: Scusa Mary, finale anche a Perugia, Perugia batte Juventus 1-0, a te la linea.
14: Bene, io non posso altro che dirvi che qui al Comunale di Torino stanno per iniziarsi i grandi festeggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Clubs. I giocatori sono al centrocampo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa. A te Bortoluzzi.
9: Per quale motivo però non venivano trasmesse per intero le partite, almeno all'inizio, e ci si limitava soltanto al secondo tempo?
10: Questa cosa andò avanti per molto tempo, fino agli anni Ottanta, pensa. E la ragione può far sorridere oggi gli ascoltatori, specialmente i più giovani, perché all'epoca i diritti, tra virgolette, della trasmissione radiofonica delle partite erano affidati alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Non esisteva ancora la Lega Calcio, che invece esiste oggi e che è la detentrice dei diritti radiofonici e televisivi. Ebbene, la Federazione Italiana Gioco Calcio aveva dato il permesso prima a Carosio, diciamo così, perché trasmettesse il secondo tempo di una partita, e poi a tutto il calcio minuto per minuto, ma con questa precisa clausola, soltanto dal secondo tempo, perché si temeva, pensate un po', che l'ascolto integrale di tante partite, di 90 minuti interi, di più partite, potesse sì. indurre gli ascoltatori a rimanere a casa anziché andare negli stadi. Il timore era che si potessero svuotare gli stadi. Sembra quasi un paradosso.
9: Sì, certo.
10: Anche che in quegli anni gli ascoltatori erano tra i 20 e i 25 milioni.
9: È vero. Comunque riflettevo sul fatto che questo tipo di programma, cioè tutto il calcio minuto per minuto, almeno una volta nella vita è stato ascoltato anche magari per caso, anche da chi non è appassionato di sport, di calcio.
10: Poteva assolutamente.
9: Camminava nelle strade oppure le classiche appunto gite fuori porta e si ascoltavano le partite attraverso la radio e c'erano tutti i vari collegamenti, insomma, con i vari radiocronisti. E...
10: Ma una delle più belle definizioni di questa trasmissione fu espressa da Candido Cannavò, grande direttore della Gazzetta dello Sport, che disse che tutto il calcio è la colonna sonora delle domeniche degli italiani.
9: È vero.
10: È assolutamente vero, lo è stato per molti anni. Del resto anche io ne ho potuto in qualche modo avere riscontro quando ho lasciato il microfono, sono stato subissato da tanti messaggi di affetto attraverso i social di coloro che avevano ascoltato la trasmissione. La cosa che mi colpì più di tutte fu che ciascuno di questi ascoltatori che cercava il contatto con me per salutarmi mi raccontava un episodio legato alla sua vita nel quale la colonna sonora era proprio tutto il calcio.
9: È vero. Io mi ricordo le gite fuori porta domenicali al ristorante insieme ai parenti, agli zii, cugini, e poi a un certo punto si eclissavano tutti, almeno gli appassionati di calcio, e andavano ad ascoltare tutto il calcio minuto per minuto e a prendere gli aggiornamenti dai vari campi per il campionato di calcio.
10: Se mi permetti un ricordo personale, perché
9: certo, assolutamente sì.
10: Prima ascoltatore, ovviamente, considera che io sono nato nel 52, la trasmissione del 60, la televisione non era ancora entrata in tutte le case italiane, quindi io sono un nativo radiofonico fondamentalmente,
9: sì.
10: Per me la conoscenza del calcio era proprio quella che avevo maturato attraverso le voci di Ameri, Ciotti, Provenzali e tutti gli altri. Beh, io ricordo mio papà che in autostrada eravamo in macchina per la gita domenicale, con la macchina naturalmente la radio accesa in tutto il calcio, che a un certo punto si sente la voce di Ameri che irrompe dicendo calcio di rigore, in quel momento imbocchiamo una galleria.
9: No!
10: Accelera per uscire il prima possibile e fa in tempo a sentire l'esecuzione raccontata da Ameri.
9: E senti, è proprio da questi ascolti radiofonici della domenica ti è venuta la passione per questo lavoro, per questo mestiere?
10: Sì, ho sognato fin da bambino di poter fare questo mestiere, ma adesso, ripeto, non vorrei diventare, come dire, troppo protagonista io personalmente, però...
9: Ma sei tu il protagonista.
10: Che ricevetti quando ero bambino, mi piacque da morire, ce l'ho ancora conservato qui con me, proprio davanti a me mentre parlo con te. Un registratore di una marca che non esiste più, quindi la posso citare, Geloso, era il primo registratore a bobine che entrava nella famiglia italiana, con tutti quei tasti colorati, non so se ce l'hai presente.
9: Anch'io ho un'età. mi ricordo.
10: E quando mi fu regalato, la prima cosa che feci, accendendolo, indovina cosa fu? Mi inventai una radiocronaca.
9: e ti ricordi un po', o magari ce l'hai anche, ce l'hai anche conservata quella bobina?
10: Dovrei cercare in mezzo in cantina, forse qualcosa potrei trovare, o in soffitta.
9: Ma ti sei inventato una partita di calcio?
10: Io ero appassionatissimo di calcio, ma considera che prima di entrare in uno stadio, la mia generazione, io, bambini, i colori delle maglie, il colore dell'erba attraverso le frasi e le parole dei nostri narratori meravigliosi, quindi che ci hanno preceduto, e naturalmente insieme alle loro voci la domenica si ascoltavano le partite immaginando con la propria fantasia, certo, e facendosi aiutare dalla raccolta delle figurine.
9: Avevo
10: davanti a me l'album aperto con tutti i calciatori di tutte le squadre, e mentre magari Ameri gridava e raccontava la storia di Angelillo, io potevo andare a vedere la faccia di Angelillo.
9: No, che meraviglia, che racconto bellissimo, guarda, veramente, bello. Senti, tu sei arrivato al programma nel 1982, giusto?
10: Sono arrivato nel 79 per concorso, come era giusto naturalmente, dopo la gavetta necessaria anche in periferia, i corsi di formazione, finalmente è arrivato il momento.
9: 1982 e hai cominciato a seguire i campi minori, poi l'anno successivo sei passato alla Serie A, ti hanno affidato le partite di Serie A.
10: Considera che in quegli anni c'erano ancora tutti i big al microfono, quindi
9: certo.
10: Per lui era come dire, straordinariamente emozionante passare dal ruolo di ascoltatori al ruolo di piccoli, per carità, piccoli protagonisti in mezzo a quelle voci che avevamo ascoltato per tanti anni. È la prima volta che dovetti interrompere Ameri perché dovevo segnalare un gol con grande trepidanza e grande preoccupazione di non sbagliare.
9: Certo.
10: Sentirmi poi dire da Ameri grazie Cucchi,
9: no,
10: veramente una cosa straordinaria, indimenticabile.
9: Senti, ma tu hai ereditato poi il posto di Sandro Ciotti nel 1994, quindi il campo, il primo campo. Ma ti ricordi qual è stato il tuo esordio nel 1982? Cosa hai provato quel giorno?
10: Non posso dimenticarlo. La partita che mi fu affidata, la prima in assoluto, fu una partita di Coppa Italia. Io lavoravo all'epoca, come ti dicevo, perché la RAI giustamente faceva fare le ossa ai giovani giornalisti assunti. Io lavoravo nella sede RAI di Campobasso, capoluogo del Molise. E il caso volle che in quell'anno il Campobasso fosse promosso in Serie B, grande evento sportivo e calcistico per una piccola regione, e che fosse sorteggiata come avversaria la Fiorentina nel primo turno di Coppa Italia. Fiorentina che era vice campione d'Italia in quegli anni, c'era la Fiorentina, cioè la Fiorentina di Antonioni, di Passarella, di Bertoni, di Galli tra i pali, quindi una grande squadra che affrontava questa matricola sconosciuta a Campobasso. Toccò a me perché io ero a Campobasso e feci io la radiocronaca di quella partita, tra l'altro con un esito sorprendente, perché vinse il Campobasso con un gol di D'Ottavio, giocatore molisano, e tra l'altro quella partita fece anche notizia e fu la mia prima radiocronaca in assoluto.
9: Ma quei primi momenti, quegli istanti poco prima di iniziare il collegamento, che cosa...
10: Mi trepavano le gambe.
9: Una paura incredibile perché...
10: E devo dire che quella grande emozione l'ho sempre subita fino all'ultimo momento del mio lavoro al microfono, l'ultima partita che feci a San Siro nel 2017.
9: Sì.
10: Ogni volta che si accendeva quella lucetta rossa, ogni volta che il tecnico alzava il potenziometro e mi dava un cenno per poter partire, quella stessa emozione provata la prima volta si ripeteva. Perché io credo che del microfono non si debba ovviamente avere paura, perché altrimenti non potremmo fare il nostro mestiere, ma che si debba rispettare il microfono significa anche naturalmente rispettare chi ci ascolta, e questa forma di rispetto l'ho sempre coltivata.
9: E comunque devo dirti che so perfettamente
10: di cosa parliamo,
9: di cosa stai sì, assolutamente, perché
10: quello... quando si accende quell'onere in studio, ma... lo sappiamo perfettamente che tumulto di sensazioni subiamo.
9: È incredibile che cosa può far scattare all'interno di noi stessi quel semplice pallino rosso, quella lucina rossa, e credo anche che ci debba essere della sana paura.
10: È necessario, uno stimolo necessario, perché da noi lo sappiamo, adesso lo diciamo magari agli ascoltatori che magari non lo sanno o lo sospettano soltanto, ci vuole grande attenzione nel nostro mestiere, no?
9: Sì, è vero.
10: La radio ha bisogno di parole, grande attenzione e concentrazione, perché non ci possiamo distrarre, la parola è tutto, la radio, non abbiamo immagini che possano nascondere qualcosa, diciamo, delle nostre imperfezioni, dobbiamo usare la parola sempre, senza mai fermarci.
9: È vero.
10: Questa grande attenzione evidentemente provoca un minimo di stress, un minimo di tensione, che però è necessaria per poter fare al meglio il nostro lavoro.
16: Le squadre sono raccolte all'interno del cerchio di centrocampo. Barthez va a sistemarsi verso la porta che è stata prescelta, è quella alla nostra destra. Dunque alla destra della tribuna centrale Barthez si sta recando verso la porta, evidentemente sarà lui il primo a dover tentare di neutralizzare il calcio di rigore che sarà battuto dal giocatore italiano, che tra poco vedremo chi sarà. C'è un abbraccio simpatico, molto affettuoso tra Gianluigi Buffon e Fabien Barthez, grande sportività, un abbraccio e un sorriso. In questi momenti non è facile riuscire ad essere anche così sereni, e sono stati bravi sia Barthez che Buffon, si sono cercati per questo abbraccio complimentandosi, congratulandosi a vicenda. Vedremo chi avrà la fortuna di gridare tra poco, di gridare campione del mondo. Vedremo chi si conquisterà questa coppa. Italia e Francia hanno fatto quello che erano le loro possibilità, certamente la Francia ha fatto qualcosa di più dell'Italia, dobbiamo dirlo, Francia che ha giocato anche a tratti meglio, Italia che è stata in difficoltà ed in affanno in alcuni momenti della gara, brava comunque nel recuperare quel calcio di rigore che aveva portato in vantaggio la Francia con Zidane. Tutto è pronto, dunque ci siamo, primo calcio di rigore, e Pirlo l'uomo incaricato di battere la prima realizzazione che tenterà, dunque sarà Pirlo a farla. Pirlo la rincorsa, il tiro a rete, Pirlo, Pirlo porta in vantaggio l'Italia realizzando il primo rigore. Si partiva dall'1-1, dunque Italia adesso in vantaggio per 2-1. Pirlo alla prima, è stato bravo, ha battuto molto bene con palla che non poteva essere in nessun modo intercettata dalla portiere della formazione francese Barthez. Tocca ai giocatori francesi la realizzazione del secondo calcio di rigore, percentuale alta per il momento per l'Italia, 2 su 2. Pirlo e Materazzi, Buffon è già pronto all'interno della porta, vediamo, ci pare si tratti di Trezeguet, l'uomo che sta sistemando la palla a terra è proprio lui, il giocatore della Juventus, Trezeguet contro il suo compagno di squadra Gianluigi Buffon. Trezeguet fissa il pallone, parte centralmente dai 16 metri, la rincorsa, il tiro, la traversa, Trezeguet ha colpito il legno, l'Italia rimane in vantaggio, Lippi immobile, con il braccio attaccato alla panchina, rete, De Rossi mette a segno, l'Italia sul 4-2, attenzione, è il momento di Alessandro Del Piero che ci aveva confidato il suo sogno prima di scendere in campo, vedremo se adesso potrà sfruttare tutta la sua freddezza, tutta la sua tecnica, tutta la sua lucidità per dare un contributo decisivo a questo punto al destino azzurro. Pallone collocato dal dischetto degli 11 metri, è pronto Del Piero, al centro della porta ovviamente Barthez, abbracciati Pirlo e Cannavaro, sguardo impietrito, Del Piero fissa l'avversario, parte da fuori area, Del Piero, la rincorsa, il tiro, rete, Del Piero realizza il quarto rigore e siamo 5-3 e siamo all'ultima serie, la serie decisiva ovviamente. L'Italia deve realizzare la quinta rete, se questo avverrà ovviamente i francesi non avranno la possibilità di raggiungerci, vediamo, 5-4 il punteggio, vediamo come andrà a finire, la palla è a terra, l'uomo incaricato di eseguire il calcio di rigore, l'ultimo, è Grosso, Fabio Grosso, sta per partire Grosso, è un calcio di rigore fondamentale, Grosso, rete, campioni del mondo, per la quarta volta la nazionale di calcio conquista il titolo di campione del mondo, 34, 38, 82, 2006, un sogno, gentili radioascoltatori, un sogno che si realizza, che si concretizza, un sogno al quale in pochi credevamo, Berlino rimarrà nei nostri cuori, 24 anni dopo, Lippi come Berzot, ci è voluta quasi una generazione, ma adesso può esplodere intera la nostra gioia, un mondiale straordinario quello degli azzurri, un mondiale inaspettato ma atteso, vibrante, un mondiale che ci riconsegna il calcio che più ci piace, il calcio delle facce pulite dei ragazzi di Lippi, che ci dice che si può ancora continuare a credere in questo sport, lo sport più bello del mondo.
9: Amici, si conclude questa prima puntata dedicata a tutto il calcio minuto per minuto. Grazie alla preziosa regia di Elisabetta Malantrucco e grazie a voi per aver scelto di stare in nostra compagnia. Da Marco Di Buono è tutto, a voi studio! Vabbè, mi sono fatto prendere la mano dalla radiocronaca sportiva. L'appuntamento è per la prossima settimana con la seconda parte. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malandrini.

0: La più famosa fu Marilyn Monroe e la sua tresca amorosa con il presidente John Kennedy. In contemporanea si narra con il fratello Bob.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Prima ancora l'attrice Katharina Stratt, amante dell'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, con buona pace della moglie Sissi, intenta a viaggiare per il mondo. In Italia si era fatto un gran parlare di Millie, amante del principe di Piemonte Umberto di Savoia.
1: Le tue impressioni su questa storia altrettanto misteriosa come quella americana di Millie con Umberto?
2: Dunque, Millie ha conosciuto Umberto che era molto giovane. Erano coetanei.
1: Tutte queste storie le sappiamo tutte.
2: Vabbè, erano coetanei.
1: Le abbiamo lette,
2: d'accordo, si sono conosciuti, si frequentavano, andavano a ballare assieme, però non c'è mai stata l'ombra di un amore fra di loro.
1: Ma questo anch'io l'ho sempre pensato, perché Millie l'ha sempre negato. Però non ho mai capito se l'ha negato per pudore o per nascondere una tenerezza vera. Era una storia che serpeggiava.
2: Lei si è trovata
1: con una storia più grande di lei,
2: che oltretutto l'avvantaggiava, diciamo così, una pubblicità che le dava lustro.
1: Però ho la sensazione che sia stata più sponsorizzata da Casa Savoia.
2: È probabile.
1: Questa è la mia sensazione.
2: È probabile che sia anche così.
0: Luisa Ferida, storica fidanzata dell'attore Osvaldo Valenti, fucilata incinta di 5 mesi su ordine del Comitato di Liberazione, tra i cui capi si annoverava il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini, fu indubbiamente quella con il destino più tragico.
3: Carmela, come questo miracolo? Sai veramente leggere? È bravo. Non l'avrei mai creduto. Ora mi dici che sai anche scrivere. Ah, brava.

0: Roma si chiama, ma io non so nulla del personaggio.
1: Allora, la storia se la fa raccontare da Pasolini, che è qui che mi sta guardando le prove, no? Meglio di lui chi la racconta.
0: Ma del personaggio io, no? Qualche cosa.
1: Il personaggio gliela racconta lui.
0: La storia.
1: Lello, che devo dire del personaggio? Io non lo so, devo raccontare tutto il film per dire il personaggio.
0: Già, è un po' complicato.
1: Non sono molto adatta.
0: Non hai mai fatto interviste per radio, mai?
1: No, non capisco queste domande, racconti il personaggio. Per raccontare il personaggio vi devo raccontare tutta la storia del film, logico.
0: Ed è più logico che racconti Pasolini.
1: È più logico che lo racconti l'autore, ecco.
0: Comunque è contento di fare questo film con Pasolini, questa non è una domanda originale, ma
1: no,
0: mi pare che...
1: è originale e soprattutto però... superflua, sono felice, non contenta.
0: Bene, allora Pasolini, già che ci siamo, senta, ci deve raccontare la storia del film, qualche cosa naturalmente.
2: Ma io non so raccontare storie.
1: Ma non trovi che è un errore raccontare al pubblico le
0: storie,
1: Pierpaolo? Dico a Pierpaolo, se non è un errore raccontare al pubblico la storia prima.
0: Sì, allora no, soltanto il personaggio di Anna Magnani.
1: È più bella.
0: Questa mamma Roma, chi è, cosa fai? Vediamo un po'.
2: Beh, immaginate una cattona che anziché essere maschio sia femmina. Il quale, anziché redimersi morendo, si debba redimere continuando a vivere. Questa mamma Roma ha un figlio su cui punta tutte le sue speranze per appunto di redenzione. Vuol rifarsi la vita, ma non ci riesce perché il suo passato di povera donna, così che batte le strade, e il suo idealismo fasullo di piccola borghese non costruiscono niente, questo figlio le morirà.
0: Ecco, beh, vedi, in due parole già abbiamo detto abbastanza, eh? Beh, certo che Anna Magnani è felice di fare un personaggio così.
1: No, ma hai visto Lello come l'ha raccontato meglio di me, eh?
0: È l'autore. Luca, Anna Magnani poi è proibito fare delle altre domande ovvie, come per esempio sta preparando il personaggio, c'è stata una discussione prima.
1: No, fammela.
0: Ecco, sì, poi mi insulta. Dunque,
1: no.
0: Luca, sta preparando il personaggio, signora Magnani.
1: Ora si parla della Magnani.
0: No. Assolutamente, no, guarda, taglio perché no.
1: Non tagliare, che questo è importante che il pubblico lo sappia.
0: Io non volevo dire
1: questo. Ma possibile che la fantasia di voi giornalisti, esclusi pochi logicamente fra i quali te,
0: grazie,
1: sia così limitata?
0: Ma ero limitatissimo io, vedi, in questo momento l'ho detto.
1: Quando si pensa alla Magnani, la Magnani è sinonimo di parolacce, di violenze.
0: Non è vero assolutamente, nessuno pensa più così,
1: ah,
0: assolutamente.
1: Mamma mia.
0: Allora. Mamma Roma.
3: Ammiratore platonico di Rosanna Fratello, si diceva fosse Aldo Moro. Mentre Bettino Craxi sembra abbia avuto un'affettuosa amicizia con Sandra Milo, la pupilla di Federico Fellini.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Anno calcistico 1985-1986, il presidente Rozzi affidò la guida tecnica della squadra al mister Aldo Sensibile, ma ancora una volta l'allora direttore tecnico Vujadin Boškov fiancheggiò il mister ascolano per tutta la stagione. L'Ascoli trascorse in Serie B soltanto un anno. In quel campionato i bianconeri dominarono letteralmente la classifica, arrivando a realizzare 50 punti, miglior attacco del campionato con 56 reti realizzate. Barbuti, Incocciati e Vincenzi andarono tutti in doppia cifra. In men che non si dica, il Picchio tornò nuovamente in Serie A. Torna a trovarci Giuseppe Iachini. Giuseppe, che emozione fu vivere quella stagione, trovando tra l'altro la qualificazione alla Mitropa Cup.
3: Ma bellissimo, bellissimo. Io mi ricordo che fu il campionato, un altro campionato, sai, vincere il campionato in casa propria, con la squadra della propria città, riportare l'Ascoli in Serie A. Io feci 4 gol, ricordo insomma bellissime partite, convocazione ancora partite in nazionale under 21, insomma una bellissima stagione per me, che giocai titolare con la squadra della mia città, insomma era arrivare una consacrazione, e quindi feci un grande campionato come tutta la squadra, con tutti i miei compagni, e con Bosco tornammo nella massima serie. Entusiasmante, perché poi vinci un campionato, giocare in Serie A con la squadra della mia città è stato un qualcosa di bellissimo. Poi in un momento di difficoltà, no, che ci può stare per una piazza come Ascoli, no? Il fatto di non poter restare in Serie A, però poi l'anno dopo subito tornare su, no, giocando, facendo un campionato lì da protagonista, insomma, ecco, sicuramente da titolare tutte le partite, insomma, bellissima stagione, un bellissimo ricordo.
2: Ritornati dunque immediatamente nella massima serie, il presidente Rozzi rinnovò inizialmente la fiducia al mister Aldo Sensibile. Il girone di andata fu davvero difficile per voi, e dopo la sconfitta di misura subita per 1-0 contro la Fiorentina, il 9 novembre 86 mister Sensibile venne sollevato dall'incarico. Al suo posto venne ingaggiato mister Ilario Castagnero. 10 giorni più tardi, il 16 novembre 1986, con l'Ascoli arrivaste a giocare la finale della Mitropa Cup. Allo stadio del Duca, l'Ascoli vince 1-0 contro il Bohemians Praha e conquista così il primo storico ed indimenticabile trofeo bianconero. Che emozione fu!
3: Bellissima emozione, perché portare un trofeo in bacheca nell'Ascoli, cioè poi fu un qualcosa di eccezionale, di bellissimo. E in quella stagione io mi trovavo benissimo, sia con Sensibile ovviamente, che poi arrivò Castagni, era altrettanto bene, diventai capitano della squadra, quindi per me è una stagione bellissima, perché in Serie A poter lottare, ripeto, la squadra della propria città da capitano a 21 anni, ricordo che avevo 21 anni, facevo già il capitano della mia squadra, e quindi dell'Ascoli, e quindi questo fu una bellissima cosa, una bellissima, tra virgolette, l'emozione, ma anche una bella responsabilità per me, perché voleva dire, insomma, ecco, essere il capitano della squadra della mia città, e a soli 21 anni 22 anni, insomma, è un qualcosa di particolarmente, insomma, sia emozionante, ma anche, come dicevo prima, di bella responsabilità. E poi fortunatamente le cose alla fine della stagione ci salvammo, andarono benissimo.
2: Gli anni 90 sembrarono iniziare nel segno del decennio trascorso, con una nuova promozione in Serie A conquistata all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Sulla panchina ascolana sedeva mister Nedo Sonetti, subentrato a Ciccio Graziani prima ancora dell'inizio del campionato. E in quella squadra si distinsero uomini di spicco come l'attaccante brasiliano Walter Casagrande ed il portiere Fabrizio Lorieri. Certamente indimenticabili le prestazioni anche di un altro giocatore, Bruno Giordano. Bruno, benvenuto al Super Club. Dopo i successi ottenuti con il Napoli nell'estate del 1988, arrivasti ad essere ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ascoli del presidente Rozzi. Sulla panchina bianconera trovasti per la stagione 88-89 mister Ilario Castagnieri, il quale dopo le prime 10 partite di campionato venne però sollevato dall'incarico, agevolando l'arrivo di mister Eugenio Bersellini. Con il brutto infortunio capitato al brasiliano Walter Junior Casagrande, fosti proprio tu, insieme a Borislav Cvetovic, a risollevare le sorti della stagione, conquistando con quella squadra a fine campionato una sofferta salvezza con il 12° posto finale. Bruno, che ricordo hai di quella prima stagione all'Ascoli?
4: Bellissimo, mi ricordo che il presidente, pur di farmi firmare, mi mise dentro il suo albergo e mi chiuse dentro la camera perché c'erano altre squadre che mi volevano. Infatti poi ho instaurato un rapporto con il presidente Rossi, fantastico, è stato il mio testimone di nozze insieme a Dino Lodi quando mi sono sposato nel 90. E una squadra fatta bene, fatta di amici, una tifoseria importante con un presidente che avrei voluto vedere oggi con tutte queste possibilità economiche che danno appunto le TV e tanti altri sponsor, perché era un presidente con una marcia in più. E ci salvammo bene, ci salvammo a 2-3 domeniche dalla fine, se non sbaglio, dopo un giro d'andata dove sembravamo quasi retrocessi, facemmo appunto questo giro di ritorno alla grande con mi è dispiaciuto che andò, spiacque molto che andò via Castagnere, che era una persona fantastica, avevo conosciuto già ai tempi della Lazio, ma arrivò poi Berzellini, dove ho instaurato un rapporto fantastico, dove veramente mi sono trovato molto molto bene, ci facemmo una salvezza insperata che però insomma fece contenti tutti i tifosi ascolani e soprattutto il presidente Costantino Rossi.
2: Per la stagione 90-91 il presidente Rozzi affidò inizialmente la guida tecnica dell'Ascoli all'emergente mister Ciccio Graziani, il quale però salutò ben presto l'Ascoli subito dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia al primo turno. La panchina dell'Ascoli dunque venne affidata al mister Nedo Sonetti. Quell'anno i bianconeri diedero una grande prova di forza, raggiungendo all'ultimo secondo dell'ultima giornata di campionato il quarto posto finale, valido per l'immediato ritorno in Serie A. Quel giorno il Padova perse 2-1 a Lucca, mentre l'Ascoli era sotto di 2-0 a Reggio Emilia. Ma negli ultimi 20 minuti di gioco accadde di tutto. Ed il picchio portò a casa un definitivo 3-3. L'Ascoli riconquista la Serie A. Che emozione fu, Bruno?
4: Bella, io accettai questa scommessa con il presidente perché potevo rimanere in Serie A con il Bologna, una società così prestigiosa, invece accettai di tornare a Ascoli anche al campionato di Serie B, perché io lo dovevo al presidente, ormai io mi avviavo alla fine della mia carriera, non avevo più ambizioni di fare campionati di altissimo livello, anche se potevo avere ancora nelle corde qualche anno fatto bene, però sposai questa scommessa con il presidente, vincemmo il campionato e ci ritrovammo in Serie A. L'ultima partita fu una partita a Gaggio Palma, poi perdevamo 2-0, poi la recuperammo, insomma alla fine finì 3-3 e con quel punto ci ritrovammo in Serie A. Fu una giornata molto molto bella, appunto perché poi dopo soltanto un anno l'Ascoli ritornò a giocare nella Serie A.
2: Qualcosa stava però cambiando e divenne evidente già nel campionato 91-92, quando la formazione bianconera retrocesse per la prima volta alla fine della stagione successiva alla promozione. Il 1992 segnò anche le dimissioni dei consiglieri Walter Panichi e Roberto Benigni. Le due stagioni che seguirono videro invece l'Ascoli in corsa per il ritorno in Serie A, anche grazie ad Oliver Biroff, giovane attaccante che si distinse particolarmente in quegli anni. L'obiettivo però sfuggì entrambe le volte. Nel campionato 92-93 i bianconeri si giocarono la promozione all'ultima giornata in uno scontro diretto contro il Padova, che passò negli 11 minuti finali ribaltando il risultato da 1-2 iniziale a 3-2 finale. Per il campionato 94-95 venne dunque affidata la guida tecnica della squadra ad un nuovo allenatore, mister Mario Colautti, che ottenne risultati però poco positivi, agevolando così l'arrivo in panchina di mister Angelo Orazzi, che tuttavia condivise la stessa identica sorte del suo predecessore. Infine, la squadra venne affidata alle attenzioni di mister Alberto Bigon. Il 18 dicembre 1994, poco dopo la vittoria ottenuta per 3-0 contro il Pescara, venne a mancare improvvisamente il presidente Costantino Rozzi. Tutto il mondo del calcio pianse la dipartita del presidente. Allenatori, calciatori, dirigenti di tutta Italia, il presidente Antonio Matarrese, i lavoratori dell'impresa Rozzi, migliaia di tifosi invasero Ascoli. Le cronache narrano della presenza di 20.000 persone ai funerali dell'iconico presidente Costantino Rozzi. Mister Bigon si dimise e al suo posto venne ingaggiato mister Colautti, ma la classifica finale condannò l'Ascoli dopo 23 anni alla retrocessione in Serie C1. La scomparsa di Rozzi e la retrocessione segnarono la conclusione di un'era. L'Ascoli si ritrovò in preda ad una pesante situazione debitoria. Fu così che alcuni imprenditori locali, guidati dall'industriale Roberto Benigni, elesse come presidente il notaio Nazareno Cappelli, iscrivendo la squadra al campionato di Serie C1 95-96. L'Ascoli giocò un campionato davvero molto importante, trascinato dai gol di Walter Mirabelli, arrivando così fino alla qualificazione ai play-off. In semifinale i bianconeri superarono per 1-0 la Nocerina, ottenendo poi un pareggio nella gara di ritorno. Arrivò dunque la finale, dove però fu il Castel di Sangro a porre fine al sogno promozione, grazie ai calci di rigore, con un errore decisivo, proprio di Mirabelli. Nella stagione 96-97 si tornò a giocare, dopo 40 anni, il derby con la Fermana. Quell'anno sia l'andata che il ritorno terminarono 2-2. L'Ascoli arrivò al settimo posto, non riuscendo a raggiungere questa volta i play-off, mentre l'anno dopo, con la salvezza conquistata a 2 giornate dalla fine, riuscì ad ottenere la permanenza in Serie C. Nell'anno del centenario, stagione 98-99, la dirigenza investì sul mercato con l'obiettivo di riportare l'Ascoli in Serie B. Con Massimo Cacciatori sulla panchina bianconera e Sossio Aruta, perno dell'attacco ascolano, l'Ascoli del centenario non riuscì ad ottenere i risultati sperati. Cacciatori venne sollevato dall'incarico, agevolando l'ingresso in panchina di mister Enzo Ferrari, che chiuse la stagione all'ottavo posto, mancando i play-off all'ultima giornata. Quell'anno, tra l'altro, l'Ascoli, dopo 42 anni, perse per 1-0 il derby con la Fermana, che salì in Serie B al suo posto. Scaduto il mandato di Cappelli, la società si diede un nuovo assetto con il restante Benigni, che prese in mano la situazione societaria. La squadra fu rinforzata da nuovi acquisti, tra cui l'attaccante Eddie Baggio, fratello minore del ben noto Roberto. Nel campionato 99-2000 l'Ascoli arrivò terzo in classifica. Ai playoff superò la Viterbese, approdando così in finale, trovandovi i rivali dell'Ancona. Un pareggio finale avrebbe promosso la squadra con il miglior piazzamento in campionato, ovvero la formazione dorica. Prevalse infatti l'Ancona, con un pareggio raggiunto ai tempi supplementari dopo il momentaneo vantaggio siglato proprio da Baggio. Fu il giovane anconetano Mirko Ventura a porre fine ad ogni sogno promozione. Con Benigni eletto ufficialmente nuovo presidente della società nel 2000, l'Ascoli raggiunse nuovamente i play-off di Serie C. Questa volta però dovette cedere al Messina. Arrivando alla stagione 2001-2002, sulla panchina bianconera venne ingaggiato mister Giuseppe Pillon. Il nuovo allenatore riuscì ad ottenere la promozione in Serie B con le memorabili vittorie ottenute contro Catania e Lodigiani. Ritornati in Serie B, per i primi 2 anni i marchigiani riuscirono ad ottenere 2 salvezze raggiunte dapprima con mister Pillon e successivamente con mister Ammazzalorso, subentrato a mister Dominissini nell'autunno del 2003. In quelle stagioni emerse un giovane promettente difensore, Andrea Barzagli. Andrea, benvenuto al Super Club. La tua storia calcistica con l'Ascoli ebbe inizio nella stagione 2001-2002, quando il presidente Benigni ti portò ad indossare la maglia bianconera in Serie C1. Tutti i pronostici davano per favoriti Catania, Pescara ed Avellino, ma quell'anno mister Pillon guidò l'Ascoli a dominare fin da subito il campionato, arrivando a fine stagione a conquistare la promozione diretta in Serie B, forti del primo posto in assoluto. Ricordi quella tua prima stagione nelle Marche?
5: Sì, ricordo molto bene. Ricordo bene perché per me è stata una grandissima esperienza e soprattutto era la prima volta, insomma, che mi allontanavo proprio da casa, che ho iniziato a vivere da solo, che ero in una piazza con grande pressione, perché poi dopo alla fine ho fatto sì 2 campionati alla Rondinella, ho fatto mezzo campionato a Pistoia in Serie B, ma comunque ero aggregato, ma non è che ne facevo proprio parte. Invece ad Ascoli, diciamo, mi sono sentito subito partecipe, anche perché dovevano giocare per forza, dovevano essere nella rosa comunque dei 1981, e c'era una grandissima carica, insomma, perché l'Ascoli, è vero, forse non era proprio la favoritissima, ma aveva una squadra forte, ecco. Però, insomma, noi dall'inizio alla fine siamo sempre stati in testa del campionato ed è stato calcio vero per me, perché comunque quella C di una volta era gran calcio. C'erano grandi giocatori anche di quella categoria, ma grandi giocatori, e c'erano veramente delle piazze caldissime, tra cui Ascoli molto calda. Ed è stata una bellissima annata con la promozione in Serie B.
2: Confermato Mister Pillon alla guida dell'Ascoli, nella stagione 2002-2003 con la squadra arrivaste decimi a fine campionato, raggiungendo così una comoda salvezza in Serie B. In realtà tu quell'anno rimanesti in prestito all'Ascoli, poiché nel 2002 fu il Piacenza ad acquistare il tuo cartellino. Che stagione fu?
5: Una stagione non partita bene, nel senso, almeno per me personalmente, dovevo partire titolare, poi feci un paio di errori in precampionato e giocai poco la prima parte. Comunque sia, l'obiettivo della squadra era di salvarsi, avevamo cambiato molto, era cambiata veramente più di metà squadra rispetto all'anno prima. E poi abbiamo ritrovato delle certezze. Io nella seconda parte, diciamo, sono tornato titolare e poi ci siamo salvati dai, abbastanza bene, anche se, insomma, non è che ci sono stati momenti di sofferenza, ma non è stato un campionato facilissimo, e anche quello era un campionato veramente di grande livello, ecco, perché c'erano squadre fortissime, c'era il Palermo, c'era la Sampdoria addirittura, cioè proprio squadre veramente forti. Noi alla fine, insomma, abbiamo ottenuto una salvezza abbastanza tranquilla, quindi è andata bene anche quell'anno lì.
2: Effettivamente, Andrea, quella per te fu l'ultima stagione con l'Ascoli, poiché poco dopo arrivò la chiamata del Chievo in Serie A. Ma con le tue 46 presenze, impreziosite da 3 gol, hai lasciato per sempre in quei tifosi un indimenticabile ricordo. Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia del Picchio?
5: Sai, di momenti ce ne sono stati tanti, ma il primo anno è stato proprio tutta l'annata bella, perché c'era grande entusiasmo, avevamo un gruppo veramente molto unito, tra giovani e anche giocatori di grande esperienza, ma proprio unito, c'era grande divertimento. E poi, diciamo, l'ultima partita in casa, insomma, c'è stato uno stadio strapieno, siamo andati poi in piazza a festeggiare, e è stato il mio, diciamo, la mia seconda vittoria del campionato. Chiaramente con la Rondinella non c'era una città in fermento e così tanti tifosi, è stato bello anche quello, ma questo, insomma, è stato molto più bello, ecco, perché ha fatto felice, insomma, una città che storicamente, insomma, gli mancava la Serie B da diversi anni.
2: Il saluto di Andrea Barzagli a tutti i tifosi dell'Ascoli nel mondo.
5: Beh, un grande saluto a tutti i tifosi ascolani, noi venivamo chiamati diabolici, quindi un salutone a tutti. È stato veramente 2 anni intensi e belli.
2: Il campionato 2004-2005 invece per l'Ascoli partì in salita, ma ben presto la squadra riprese quota grazie anche alla coppia d'attacco Bucchi-Colacone. Una vittoria contro il Modena all'ultima giornata permise la qualificazione dei bianconeri ai playoff, ma in semifinale i piceni dovettero cedere al Torino. Nonostante la sconfitta subita sul campo, però, la squadra venne ripescata in Serie A, come diretta conseguenza del declassamento del Genoa e la precarietà economica del Perugia, nonché del Torino stesso. L'Ascoli, dopo 13 anni, tornò a giocare in massima serie, rivelandosi quell'anno la vera sorpresa del campionato. Tra le migliori prestazioni ci fu un pareggio ottenuto contro il Milan, che rimase poi memorabile. Quell'anno sulla panchina ascolana sedeva Marco Giampaolo, che venne in realtà estromesso per 2 mesi dal momento che non era ancora in possesso del regolare patentino da allenatore, ma nonostante ciò la formazione riuscì ad ottenere la salvezza matematica in Serie A grazie ad un pareggio ottenuto contro il già condannato Treviso. A fine campionato la dirigenza affidò la guida tecnica della squadra a mister Attilio Tesser e dal calciomercato arrivarono ad Ascoli alcuni nuovi rinforzi. Uno su tutti, Gianluca Pagliuca. Gianluca, benvenuto al Super Club. Dunque, terminata l'esperienza con il Bologna nell'estate del 2006, arrivasti ad essere ufficialmente un nuovo giocatore dell'Ascoli, del presidente Benigni. ritornando così in Serie A a 40 anni. La panchina bianconera quell'anno venne affidata inizialmente al mister Attilio Tesser, fermo poi passare alla cura di mister Nedo Sonetti. L'Ascoli quell'anno non riuscì a mantenere la salvezza in massima serie e a fine stagione ritrovò la Serie B, ma in quel campionato il suo portiere Gianluca Pagliuca raggiunse le 592 presenze in Serie A, superando il precedente record stabilito da Dino Zoff, diventando così il portiere con più apparizioni nel massimo campionato italiano, record che poi negli anni venne superato soltanto da Gigi Buffon. E così il 18 febbraio 2007 arrivò il giorno del tuo addio al calcio giocato. Che momento fu?
6: Vabbè, fu... ero preparato, anche perché quando ho giocato fino a quasi 41 anni, quindi ovviamente ero preparato, però ero consapevole che ogni anno che passava era sempre difficile ovviamente che di continuare a giocare, e ho accettato quella sfida di Ascoli, e... però avevo capito che era, ma era il mio ultimo anno, ecco, quindi ho cercato di fare le cose del mio meglio, poi ovviamente purtroppo... insomma, quando arrivi a una certa età è anche giusto dire ringraziare tutti e dire basta.
2: Il saluto di Gianluca Pagliuca a tutti i tifosi dell'Ascoli nel mondo.
6: Ma i tifosi dell'Ascoli, un saluto caloroso, e mi auguro veramente che riesca al più presto a tornare in Serie A, e, insomma, è sempre stata una piazza importante Ascoli, una trasferta per quelle squadre che vanno a giocare lì molto dura, quindi ecco, mi auguro che al più presto riescano a tornare in Serie A, perché la società lo merita.
2: Il 17 giugno 2009 fu invece ingaggiato mister Alessandro Pane. Il calciomercato estivo portò ad Ascoli nuovi rinforzi come Mirko Antenucci e Marco Bernacci. L'inizio in campionato fu esaltante, con le prime 7 partite durante le quali l'Ascoli rimase sempre imbattuto. Poi arrivò una pesante sconfitta subita contro il Sassuolo per 5-1 che interruppe quella striscia positiva. E da quel momento in poi iniziò una serie davvero negativa per l'Ascoli. La sconfitta subita nel derby contro l'Ancona il 22 novembre per 3-1 convinse il presidente Benigni a sostituire mister Pane, richiamando in panchina mister Pillon. L'Ascoli nella stagione 2009-2010 passò alla storia per tutti gli appassionati del calcio italiano per un episodio di fair play che suscitò l'apprezzamento davvero di tutti gli amanti del calcio nel mondo. Il 5 dicembre del 2009 allo stadio del Duca, su indicazione di mister Pillon, l'Ascoli lasciò pareggiare la Regina dopo essere passata in vantaggio mentre un giocatore ospite era a terra. Quell'episodio contribuì alla sconfitta finale poi dei padroni di casa per 3-1, innescando anche lì, insomma, non poche polemiche. La stagione 2012-2013 invece iniziò tra alti e bassi. Dopo la sconfitta subita per 4-3 contro lo Spezia, iniziò una serie di risultati negativi che portò l'Ascoli a giocarsi tutto all'ultima giornata, con l'obiettivo disperato di poter giocare i play-out. La partita è Cittadella-Ascoli. Al quinto minuto di recupero del secondo tempo, il Cittadella segnò il gol dell'1-0 decisivo, con Baselli condannando di fatto l'Ascoli a retrocedere in Lega Pro dopo 12 anni tra Serie A e Serie B. Il 30 settembre 2013, tramite assemblea, venne decretato il nuovo consiglio di amministrazione e dunque eletto un nuovo presidente, Guido Manocchio, con Benigni che lasciò il vertice del club dopo 18 anni di presidenza. Dopo 2 mesi Manocchio lasciò il vertice del club a Costantino Nicoletti, che il 17 dicembre 2013 fallì per bancarotta. Dopo il fallimento, la società venne affidata ad una curatela fallimentare formata dai commissari Gibellieri, Zazzetta e Verdecchia. Nel tardo pomeriggio del 6 febbraio venne aperta l'unica busta pervenuta contenente l'offerta d'acquisto dell'imprenditore italo-canadese Francesco Bellini, che venne dunque accettata, sancendo così la nascita dell'Ascoli Picchio Football Club 1898. Il 13 maggio 2014 la FIGC trasferì il titolo sportivo del fallito Ascoli Calcio 1898 SPA al nuovo progetto societario. La stagione 2014-2015 dunque si aprì con il club che giocò nel girone B della Lega Pro, arrivandosi a classificare secondo alla conclusione di quella stagione e venendo dunque successivamente eliminato al primo turno dei play-off dalla Reggiana. Poco prima della stagione calcistica 2015-2016 l'Ascoli richiese comunque l'ammissione al campionato di Serie B in seguito alla condanna della capolista Teramo alla retrocessione in Lega Pro per illecito sportivo. Il Teramo venne condannato e retrocesso all'ultimo posto in classifica, così l'Ascoli risultò la squadra vincitrice della competizione con conseguente promozione in Serie B dopo 2 anni di assenza. Il 13 giugno Francesco Bellini rinunciò alla carica di presidente, carica che venne assegnata all'amministratore unico Andrea Cardinaletti. Arriviamo dunque al 14 giugno 2018, quando Francesco Bellini, dopo aver dichiarato la messa in vendita della società e aver ricevuto diverse offerte da alcuni imprenditori, dichiarò di aver accettato la proposta del gruppo Bricofer S.p.A. di Massimo Pulcinelli. Il 21 giugno 2018 venne invece emesso un comunicato ufficiale in cui si dichiarò che la trattativa non sarebbe andata a buon fine. Qualche giorno più tardi, però, il 3 luglio 2018, la società Ascoli Picchio Football Club comunicò l'avvenuta cessione a Massimo Pulcinelli. Alla presidenza del club venne nominato Giuliano Tosti. Il 18 luglio 2018 la società comunicò il cambio ufficiale di denominazione da Ascoli Picchio ad Ascoli Calcio 1898 Football Club S.p.A. E così il successivo 1 novembre inaugurò ad Ascoli il primo Ascoli Calcio Store. Ma facciamo un salto indietro di qualche giorno. È il 25 ottobre 2019 e sul sito dell'Ascoli venne reso noto che Carlo Neri è diventato ufficialmente il nuovo presidente dell'Ascoli Calcio 1898 Football Club. Presidente, benvenuto al Super Club. Ricorda quei momenti?
7: Per forza di cose è stato uno dei momenti più esaltanti e più belli della mia vita. Perché? Perché il sogno di una passione e il fatto di essere a capo, di presidiare una società così antica, così importante, perché io ricordo sempre l'Ascoli Calcio 1898 è una delle società più antiche d'Italia e più antiche del mondo, e quindi questo è stato un grande onore e l'ho veramente impresso nella mia mente.
2: Perché proprio l'Ascoli?
7: Ma Ascoli perché è stata una combinazione di circostanze, perché il padron dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli, mi ha voluto in quella sede, io ero già consigliere di amministrazione, mi ha voluto alla presidenza della società, ma subito sono stato ingaggiato, per la verità, già quando ero consigliere di amministrazione, perché, come ripeto, una società così antica, così famosa e così ben voluta in tutta Italia e nel mondo è solamente un onore andare a presiedere.
2: Presidente, l'Ascoli è tra i club più antichi d'Italia. Lei ha sentito o sente tutt'oggi il peso della gloriosa storia di questa squadra?
7: Questo non è un onere ma è un onore, perché avere questo DNA è un qualcosa veramente esaltante. Io quando parlo sempre di Ascoli, ecco, al di là della passione che ha tutto il territorio, perché la passione non è solo una passione sportiva, ma questa passione è un fenomeno sportivo, sociale, culturale, economico, quello di una piccola ma grande città che riesce a partecipare a campionati professionistici, e questa passione lega tutto un territorio, che poi il territorio sia della città di Ascoli, del territorio piceno e dell'intera regione delle Marche, perché è qui per la prima volta, ma non è l'unica, che andiamo a nominare il presidentissimo Rozzi, l'Ascoli Calcio e la regina delle Marche.
2: Lei ha da subito dichiarato le sue intenzioni nel corso della prima conferenza di presentazione. Cito testualmente: tutti in campo per vincere dando il 120%, forza Ascoli e basta. È soddisfatto della risposta dei suoi giocatori al richiamo alla massima concentrazione?
7: Assolutamente sì, perché l'importante è andare su ogni campo con il desiderio e la decisione di vincere la partita. Quello noi su ogni campo che andiamo d'Italia, sia dalle quelle che sono le società di media classifica ma anche le altre, noi entriamo per vincere la partita. Chiaramente questo non è sempre possibile, altrimenti se vincessimo tutte le partite saremmo la squadra più forte di ogni tempo, ma il desiderio che noi mettiamo, la forza che mettiamo, quello è un qualcosa che va a ripagare tutto il lavoro di una settimana.
2: Arrivando alla più recente stagione 2021-2022, ricordiamo che l'Ascoli, grazie al 6° posto ottenuto in classifica nel campionato di Serie B, fece nuovamente accesso ai play-off promozione, ma ancora una volta il sogno Serie A svanì con l'uscita al primo turno. Il 25 gennaio 2021 approdò ad Ascoli un nuovo giocatore, Federico Dionisi. La prima partita ufficiale Dionisi la giocò il 5 febbraio, presentandosi ai suoi nuovi tifosi, siglando una doppietta memorabile nella partita vinta in rimonta per 2-1 in trasferta contro il Lecce. Pochi giorni dopo toccò proprio a lui prendere la rincorsa dagli 11 metri per segnare il gol del pareggio proprio contro la sua ex squadra, il Frosinone. Fatalità, quello sarà per lui il 100° gol in carriera in Serie B. Federico, benvenuto al Super Club.
7: Sembrava un film scritto da un regista molto bravo, perché c'è stata una combinazione di tanti fattori. Era il mio 100° gol, giocavo e ho tirato quel rigore contro un mio compagno che conosco praticamente da tantissimi anni, contro una squadra a cui tengo tanto, quindi quella è stata una notte come quelle che non difficilmente ti puoi dimenticare, e sicuramente è stata un'emozione grande con sensazioni contrastanti, perché comunque quando fai gol a una ex squadra c'hai anche il dispiacere. Poi è venuto al 90° su una partita dove noi avevamo fatto un'ottima partita, ma non eravamo riusciti a trovare la via del pareggio, e poi così al 90° avevamo bisogno di punti, e quello fu un punto che ci ha dato tanto morale, quindi tante emozioni che si sono riunite in un film che sembrava veramente girato da un regista molto bravo.
2: Ricordando gli uomini record della storia dell'Ascoli come Luigi Gianbruno, recordman di presenze con 263 timbrature in campo, e Renato Campanini, bomber più prolifico della storia del picchio con 74 reti segnate, chiudiamo questo racconto con il saluto del presidente Carlo Neri a tutti i tifosi dell'Ascoli nel mondo.
7: Un saluto a tutti, e io dico sempre: forza Ascoli, forza Picchio. E quello che dobbiamo fare, e l'abbiamo già detto nel corso dell'intervista, andare su ogni campo e onorare non solo la storia dell'Ascoli, ma il presente dell'Ascoli, e costruire un futuro pieno di passione e pieno di sportività.

non abbiamo ascoltato musiche dolci insieme, ancora non abbiamo letto favole né poesie.

Sentivo le onde una dopo l'altra venirsi a schiantare e gli spruzzi bagnare l'asfalto deserto del lungomare. La barista aveva 18 anni e io mi sentivo così vecchio quella sera che invece di perdermi in un bicchiere mi sono perso nella primavera.

Me ne stavo andando per il mio destino quando un odore di birra e di fritto mi assorbe in un bar così denso di fumo che non distingui il soffitto. Dentro c'erano dei tipi che ridevano e ne dicevano di tutti i colori, e invece di perdermi

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: 1, 2, 3, 4, 5, ecco,
2: eccolo, sta vigilando.
3: Bastardos cornudos.
1: Mi?
2: Vinicio. È lui.
4: Vinicio?
2: Chissà cosa gli sarà capitato.
4: Senti, da dove chiami?
5: Ci sente, comandante?
3: No, te sento.
4: Abbiamo parlato.
3: Parla fuerte.
4: Abbiamo parlato con tutte le potenze.
3: No, te sento.
5: Non sento,
3: ma chi è il comandante Raimundo Navarro, 8 años, chi rote o rote, come...
6: Sono il professore Aristogitone.
4: 40 anni.
6: 42 anni, sono 40 anni là da due anni fa, mo sono diventati 42.
4: Con il suo camice bianco il professor Anemo Carloni.
5: Carlone.
4: Carlone.
5: Si offende poi se lo dici.
4: Docente di alta medicina e chirurgia.
5: Con grande successo tra gli ascoltatori medici, nuovi medici, medici novellini, che ci hanno scritto chiedendoci di
4: proseguire queste. Di proseguire queste lezioni.
6: La palla lo zio del nepote di Anemo Carlone.
7: Qui? Pezzi da 90.
5: A chi alto gradimento? A chi alto gradimento?
8: Che
5: ne sa lei, Vinella? Che ne sa lei? Noi diciamo che la psicosi dell'astronauta Raimundo Navarro ha contagiato anche noi di alto gradimento. Infatti la faccenda è questa, pare che sia assolutamente vera la vicenda che sta in questo momento scotendo l'interesse della nazione insieme a molte altre cose di alto livello. Per esempio c'è il pare effettivamente che 8 anni fa le nazioni europee consorziate abbiano realizzato il primo esperimento di collaborazione spaziale, abbiano lanciato da Madrid tre navicelle spaziali, la Paloma prima, la Paloma seconda e la Paloma terza.
8: Paloma.
5: E di queste tre navicelle
8: due sono esplosi
5: il mismo dia dell'inaugurazione, cioè lo giorno stesso del lancio, la Paloma prima, la Paloma seconda, terza, e la Paloma seconda pare che sia invece in orbita ancora con questo povero astronauta che poi cerca di collegarsi con noi, che è il certo comandante Raimundo Navarro, il quale è ignorato dalle potenze che lo hanno mandato in orbita perché si vergognano di questo clamoroso fallimento spaziale. È così, io mi sbaglio?
4: Sì, è così, infatti è una storia lunghissima.
8: Ma allora come fanno adesso? Anche lo abbattono a cannonate?
5: Non sappiamo, no? Anche l'avvocato Agnelli, che è sempre